vogliono curarti e invece vogliono solo chiuderti in gabbia e tu smetti di essere un individuo e diventi una statistica. Ma vi dicevo del silenzio. Il mio silenzio è fuori, all'aria aperta, lontano dalla società degli uomini. Quando ero giovane, ricordo, mi piaceva passare del tempo nei villaggi, soprattutto la sera, quando le ombre si allungano e l'aria fredda lascia gli angoli delle case e si allarga sull'asfalto, e tu, nascosto, puoi spiare le vite delle famiglie che filtrano dalle finestre. Rumori di piatti, televisori accesi, un litigio. La mia famiglia, la mia prima famiglia. Ogni tanto ci ripenso. Eravamo tanti fratelli di ogni età. La mamma aveva giusto il tempo di accudire i più piccoli. Il papà era quasi sempre assente, un vero perdigiorno. Io non ero nemmeno sicuro che fosse lui il mio vero padre. Non ci hanno insegnato niente e ci hanno insegnato tutto, almeno tutto ciò che serve per scappare, appena possibile, da quel buco che avevano il coraggio di definire casa. Ma continuo a divagare. Il silenzio, dicevo. A un certo punto ho capito che dalla società degli uomini non avrei ricavato nulla e ho smesso persino di avvicinarmi agli abitati. Il bosco mi offriva tutto ciò di cui avevo bisogno. E il mio bosco, sul versante in ombra della grande dorsale che qui chiamano Monte Morrone. Ci stavano gli eremiti un tempo, ora ci sto io. Quella è la mia vera casa, per chilometri e chilometri. Se vi inoltrerete nel mio bosco, nel fitto delle faggete, a un certo punto non udirete più nulla, nemmeno il passaggio degli aerei che lasciano le loro scie in cielo, e parrebbe, si potrebbe persino sperare, che il genere umano si sia dissipato. Voi non udirete più nulla, ma io che ci abito so che quell'immenso silenzio è trafitto da migliaia di piccoli suoni, proprio come il cielo notturno è punteggiato di stelle. Una foglia che si stacca dal ramo, una pietra che rotola, il vento che pettina le festuche, il grido del falco pellegrino e il martellio del picco muraiolo. Ma anche suoni impercettibili, come una larva che scava sotto la corteccia, il respiro sottile del topo ragno. E mi sembra a volte di poter udire l'erba che cresce e le orchidee che si schiudono. In ottobre, quando i faggi si rivestono di rame, inizia il concerto dei cervi, e li senti da lontano e capisci il loro dolore, la fatica del vivere, l'ansia di trovare, come definirlo, amore, sì, l'amore che da dentro li dilania. A volte diventa insopportabile tutto questo rumore e allora devo spostarmi più in alto, verso le creste, dove l'ombra del bosco cede alla cupola bianca del cielo e la vita si assottiglia, si disperde e restano solo rocce e argille secche. Qualche istante di vero silenzio allora c'è, vero e profondo come la morte. È un solitario, ho sentito anche che dicevano quei due, dietro la tenda verde. Quando stanno troppo da soli si riduce l'aspettativa. Clic, intanto facevano i loro strumenti. Clic, clic, ormai me ne ero andato. Ma sapevo che stavano parlando dell'aspettativa di vita. Già mi vedono morto. Un altro povero Cristo da mettere in statistica. Ma che ne sanno loro? Che ne sanno del mio bosco, dei miei pascoli, delle mie rocce, dei miei panorami, tutte le cose che mi danno vigore, mi tengono in vita? Vado lassù e nelle giornate di vento teso guardo quella città, Sulmona, una distesa precisa di tetti rossi e al riparo dei tetti ancora gli uomini. Rispetto ai cervi, gli uomini vivono peggio. È questa la conclusione a cui sono giunto dopo anni di riflessioni. Hanno la stessa ansia d'amore, ma i cervi se la cavano con un mese di bramiti. Gli uomini invece fanno baccano tutto l'anno. I loro rituali di accoppiamento prevedono ritmi assordanti, rombi di motori, un gran parlare a vanvera e vanitose esibizioni di muscoli. Se il vento è contrario, perfino sulla cima del Morrone riescono a raggiungermi col loro vociare. E allora mi ricaccio in basso, nel freddo del versante nord, dove non a caso stavano anche gli eremiti. Di loro mi raccontava mia madre. Erano uomini diversi, diceva. Si ritiravano nelle grotte, nel silenzio, a contemplare il loro creatore. Io le conosco una a una, le grotte, e mi fanno tenerezza perché in qualche modo sono simili a quel buco che i miei genitori chiamavano casa. Lì stavano gli eremiti, col loro Dio. Ma ecco un'altra cosa che non ho mai capito dalla società umana, la religione. Quella sete di trascendente che rende gli uomini così strani, a volte violenti, e che non serve a nulla né a mangiare né a riprodursi.
e però continua a occupare le loro menti e si insinua sotto pelle come il cimurro, fino a tramutarli in pazzi. Io, al mio creatore, non ci ho mai pensato perché dovrei. Ne ho già tanti di problemi. Le chiese le ho sempre evitate, mi sembrano luoghi pericolosi che, peggio delle case, possono diventare molto chiassosi. Avete mai sentito un suono più lacerante delle campane? Campane a morto, campane al tocco, campane pasquali a stormo. Ho eletto la domenica di Pasqua come giorno peggiore dell'anno, seguito dal lunedì dell'angelo, quando comitive di cittadini salgono al mio bosco in cerca di una radura per il picnic e io non so più dove nascondermi. Il silenzio, capirete, anche in una vita di solitudine, è un lusso che ci si può concedere raramente. Ma quando accade, quando si verifica quell'irripetibile e magico istante di vero silenzio, allora sento nel cuore un moto di gioia, gioia assoluta. In uno di quei momenti vorrei che la mia vita finisse. Perché i due tipi dietro la tenda verde, in fondo, hanno ragione. Sono vecchio e di tempo non me ne resta molto. Ora che ci penso, proprio mentre vi parlavo, è capitato uno di quegli istanti. C'era solo silenzio intorno a me, un silenzio puro e distillato. Ho pensato alla morte. Poi il mio pensiero è andato altrove, lontano, ma ben percepibile, un ululato attraversava i boschi. Era un lupo come me, forse uno dei miei fratelli.

Stai guardando le rose alla finestra. Quando passa il poeta dici farà rumore. Non c'è mai stato tanto sole sulla strada. Sembra un teatro senza suggeritore. Il tuo vestito morbido sul cuscino. Non c'è più attesa e non c'è il destino. Le foglie aspettano le cicale. Davanti allo specchio ti sei già svestita. Il tempo adesso non ti può più toccare.

oltre le nuvole, l'ultima barriera. La notte splende a strani odori, solo sei sul letto.

quanti sogni erano per strada questa notte. Solo perché ora senti quello che non sai. Solo perché ora senti.

0: Germania sotto shock dopo l'attentato al Pride di Berlino di sabato scorso, ne abbiamo parlato a lungo anche nelle nostre rassegne stampa ieri, sabato scorso, quando un piccolo furgone si è gettato contro i manifestanti del Christopher Street Day della capitale tedesca. Una donna è morta e ne sono state ferite 29 persone. L'attentatore Abdul Ballut, di 21 anni, è morto sotto i colpi di arma da fuoco della polizia, ma dopo le prime ore di disorientamento, come sta reagendo la comunità queer di Berlino e in generale della Germania? È con noi Cristina Giordano, la nostra corrispondente in Germania. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno Mattia.
0: E allora, quali sono state le reazioni?
1: Beh, diciamo che tra le tante foto che ho visto in queste ore ce n'è una che riassume molto molto bene l'atmosfera che si respira qui in Germania, non solo a Berlino. Su un cartello che era stato deposto appunto accanto a una bandiera arcobaleno vicino al luogo dell'attentato si legge: continueremo a lottare, continueremo a ballare. E in queste parole c'è tutto, c'è il dolore, c'è la consapevolezza di questa ferita, c'è ovviamente il desiderio di rimanere compatti, perché di fatto dopo lo shock e il dolore si sta sottolineando che appunto questo è stato di fatto un attacco a tutta la comunità queer oltre che alla democrazia, perché è cresciuta la paura di non sentirsi più al sicuro neanche in una delle città più queer friendly del mondo, come appunto Berlino. Diciamo che è una compattezza che va al di là della prima manifestazione alla porta di Brandeburgo che c'è stata domenica pomeriggio, in cui appunto ci sono state migliaia di manifestanti che si sono appunto riuniti vicino al luogo dell'attentato, molti poi hanno deposto ovviamente fiori, candele, messaggi, sono state intonate delle canzoni, quello che diciamo emerge oggi nelle ultime ore è il fatto che c'è la volontà di stare compatti, di essere uniti. Alfonso Pantisano, per esempio, che è di origine italiana ed è il Queer Beauftragt della città di Berlino, cioè la carica politica che a Berlino rappresenta la comunità queer, ha detto: per la comunità queer questo è un giorno di lutto, e ha detto: so che avete paura, ce l'ho anche io, ma non siete soli. E poi ovviamente sui social si moltiplicano i messaggi e gli inviti a non strumentalizzare l'accaduto per fini politici. Tra i tanti ce n'è stato uno che mi ha colpito ed è quello di Luna Möbius, che è una persona trans molto conosciuta in Germania, attivista tra l'altro che ha aperto il SEST e che ce l'ha soprattutto con Merz, perché non crede di fatto alle promesse di Merz. Lui nelle ultime ore ha detto: faremo tutto il possibile per proteggere la comunità queer, ma appunto non si crede molto a questa promessa.
0: Sì, tra l'altro ieri proprio in rassegna stampa ho letto un'intervista pubblicata da Repubblica, mi sembra di ricordare, proprio Alfonso Pantisano che citavi, Cristina Giordano, parole molto intelligenti anche di moderazione per cercare di far sì che questo incidente non venisse appunto strumentalizzato dal punto di vista politico, in particolare per i fini della destra, che in Germania è molto forte. Ecco, ci parlavi di Merz, del cancelliere tedesco. In che modo la politica cerca di strumentalizzare questo attentato?
1: Beh, diciamo che fin dalle prime ore, quando i dettagli biografici di Abdul Ballut non erano ancora chiari, si è ovviamente tirato fuori subito lo slogan contro gli stranieri, anche se, lo ricordiamo, Ballut, che è 21enne, l'attentatore, è nato in Germania, è cresciuto qui e si è radicalizzato qui. Infatti era un cittadino tedesco di origini libanesi, perché la madre aveva ottenuto la cittadinanza nel 2002, quindi per quanto fosse, diciamo, già conosciuto alle autorità tedesche, per la sua radicalizzazione, che era già avvenuta, diciamo, in giovane età e che appunto poi verrà, ovviamente accertato tutto, in altre sedi, è ovvio che questo tema, questa storia si presta, comunque presta il fianco, diciamo così, alla linea politica dura nei confronti degli stranieri. Sono in tanti a chiedere che venga, insomma, che questa storia appunto non venga strumentalizzata. Tra i tanti, l'Associazione per la Diversità Queer, LSVD, che è la più importante associazione in Germania, e questo proprio perché, appunto, è incompatibile, insomma, le manifestazioni di solidarietà che ci sono state nelle ultime ore da parte di Merz, da parte della CDU, del governo, sono relativamente incompatibili con quello che invece, è quella che è stata invece la politica portata avanti da Merz negli ultimi tempi. Per esempio, il fatto che, la ministra della famiglia Karin Prien abbia vietato negli ultimi tempi l'uso del linguaggio inclusivo all'interno del suo ministero, sono stati stralciati numerosi fondi per le associazioni che poi si battono per queste realtà. E tra l'altro Merz in passato ha anche detto di non voler issare la bandiera arcobaleno al Bundestag perché il Bundestag non è un circo, cioè sono ovviamente
0: Insomma.
1: frasi e politiche che restano e che non vengono, diciamo, come dire, spazzate via solo da una dichiarazione di solidarietà di queste ultime ore. E tra l'altro aggiungo anche che, è stato molto criticato il fatto che il presidente dell'organizzazione giovanile dell'Unione, la Junge Union, Johannes Winkel, abbia parlato di una dichiarazione di guerra da parte degli islamisti radicali, dicendo appunto che la società tedesca deve difendersi con più determinazione, appunto, come dicevamo prima, mettendo le mani avanti su quella che è la politica, appunto, dell'Unione, ma senza considerare realmente i bisogni e le esigenze della comunità queer tedesca.
0: Sì, tra l'altro basta guardare i dati per rendersi conto di quanto la strumentalizzazione abbia poche basi, anche statistiche. I dati tedeschi, del governo tedesco, dicono che i reati di estrema destra in Germania nel 2025 sono stati 36.951 contro i 1.983 che sarebbero stati commessi sulla base di matrice estremista, insomma, islamica, quindi anche questo è da tenere in considerazione. Ma parlavamo dell'omotransfobia in Germania, anche all'interno dell'attuale governo. Ecco, quanto è diffusa l'omotransfobia in Germania, Cristiana Giordano?
1: Beh, calcola che, negli ultimi 10 anni la polizia di Berlino ha registrato un aumento costante di questi casi. Diciamo che, nel 2025 sono stati solo nella città di Berlino 587, più del triplo rispetto a 10 anni fa. In generale in Germania si parla di almeno 2.000 casi in Germania di omotransfobia, e se ne parlava in realtà anche prima di questo attentato. È una tendenza che riguarda tutta la Germania. Ecco perché, per esempio, si stanno cercando di, come dire, di dare, sta cercando di dare più spazio a delle politiche, che combattano questa tendenza. Quest'anno il Senato di Berlino, che appunto ricordo è una città però con valore amministrativo regionale, è stato il primo Land ad approvare una strategia regionale per la sicurezza delle persone queer. Qui appunto non a caso c'è Pantesano di cui parlavamo poco fa, e questa strategia prevede per esempio colonnine di emergenza in luoghi frequentati dalle comunità, un centro contro l'odio online, un supporto psicologico e, sembra strano dirlo oggi, ma prevede anche dei piani di maggiore sicurezza anche per i grandi eventi. Finisco semplicemente citando anche Tim Lah, che è il pastore protestante e fondatore della Chiesa Evangelica Queer di Colonia, che appunto, si è rivolto non solo ai politici, ma anche ai tanti influencer in questo caso parla di influencer cristiani che non accettano, diciamo, appunto la vita queer in qualche modo, dicendo: non abbiamo bisogno della vostra solidarietà, abbiamo bisogno che la finiate con la vostra omofobia o omotransfobia, perché si tratta di una strumentalizzazione che appunto viene percepita a più livelli.
0: E quindi le reazioni politiche e anche culturali all'attentato di sabato al Christopher Street a Berlino. Cristina Giordano, grazie per avercene parlato oggi.
1: Grazie a te.

0: 10 voci, 10 storie, 10 prospettive. Anche quest'estate Rete 2 ripropone le conversazioni raccolte durante le tante manifestazioni che ha seguito e ci ha raccontato. Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Il meglio dai festival e dagli eventi della regione. A cura di Sandra Sain. Domenica alle 10.35.
1: Rete 2.

0: En tu piel.
1: Il concerto.ch.
2: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questo è lo spazio di Concerto.ch, il programma quotidiano di musica elvetica di Rete 2 con ascolti selezionati da Alissa Nembrini. Come ogni martedì, il centro dell'attenzione è rivolto ad un artista svizzero e nella fattispecie oggi vi proporremo una serie di registrazioni che vedono protagonista il clarinettista di Zugo, Reto Biri, classe 1975, che ascolteremo in formazione cameristica o come solista, interprete di autori come Schoenfeld, Bartok, Debussy e Poulenc. Ed è proprio da quest'ultimo che partiamo, proponendovi per iniziare il tango, undicesimo numero de L'Invitation au Château, trio per clarinetto, violino e pianoforte, dalle musiche di scena per l'omonimo teatro di Jean Anouilh, inciso insieme a Patricia Kopaczynskaja al violino e Polina Leschenko al pianoforte per un disco Alpha Classics del 2014 intitolato Take 3.

Tango, undicesimo numero dell'Invitation au Château, trio per clarinetto, violino e pianoforte di Francis Poulenc, eseguito da Reto Bieri al clarinetto, Patricia Kopaczynskaja al violino e Polina Leschenko al pianoforte, per un disco Alpha Classics del 2024 intitolato Take 3. Nato nel 1975 a Zugo, Reto Bieri, dedicatario del concerto.ch di oggi, è cresciuto immerso nella musica popolare svizzera, maturando le sue prime esperienze come musicista folk e danzatore sui piccoli palcoscenici di taverne locali. Dopo una formazione iniziale come insegnante di scuola primaria, ha studiato clarinetto presso le scuole superiori di musica di Basilea e Zurigo, perfezionandosi infine alla prestigiosa Juilliard School of Music di New York. Nel corso della sua formazione è stato influenzato da personalità molto diverse tra loro, tra cui i compositori Georgi Kurtak e George Crumb, il direttore d'orchestra Nikolaus Harnoncourt, i musicisti Eberhard Feltz e Heinz Holliger, Peter Werner Hegling e il clown Dimitri, nonché lo scrittore Gerhard Mayer. Una stretta collaborazione artistica lo lega da molti anni alla straordinaria violinista moldava Patricia Kopaczynskaja, con la quale realizza regolarmente progetti fuori dal comune, tra cui l'opera comica Vergeigt per il Theater Basel in collaborazione con il regista Herbert Fritsch, Phantasmagorin per la Elbphilharmonie di Amburgo e il film Ursonate, ispirato a una poesia di Kurt Schwitters. La loro collaborazione ha infine prodotto l'album da cui abbiamo preso il nostro primo ascolto, Take 3, pubblicato come detto dall'etichetta Alpha Classics, che vede Reto Bieri e Patricia Kopaczynskaja unirsi alla pianista Polina Leschenko per un programma in cui la musica di Poulenc gioca una parte importantissima, come sarà evidente anche dal prossimo ascolto, la sonata per clarinetto e pianoforte, che ascoltiamo senza ulteriori indugi.

La sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc, eseguita da Reto Bieri al clarinetto con Polina Leschenko al pianoforte per il disco Take 3 pubblicato da Alpha Classics del 2024. La carriera di Reto Bieri, attiva da oltre 20 anni, ha visto il musicista svizzero protagonista come solista ospite di rinomate orchestre, festival e istituzioni internazionali, ma mai in veste di interprete del repertorio tradizionale. Bieri, infatti, è noto per la sua capacità di unire rigore musicale e libertà espressiva e per la sua inclinazione verso progetti non convenzionali. Non è un caso che le sue registrazioni discografiche siano pubblicate dalla celebre etichetta ECM di Monaco. Tra queste spicca per esempio l'album Quasi Morendo del 2019, realizzato con il quartetto d'archi finlandese Metaphor, che mette le opere di Brahms in dialogo con quelle di Pesson e Sciarrino. Dal 2013 al 2018 è stato direttore artistico del Davos Festival Young Artists in Concert, per il quale ha ideato serate tematiche ingegnose e poetiche, la cui memoria ha lasciato un segno ancora vivido nella scena musicale classica. Ancora oggi i suoi progetti alla Davos, per così dire, continuano a portare una ventata di freschezza nel panorama musicale grazie alla collaborazione con orchestre da camera selezionate e con partner artistici di lunga data, in particolare, come abbiamo visto, con la violinista Patricia Kopaczynskaja, con cui condivide una profonda sintonia musicale. E noi torniamo dunque ad ascoltarli insieme, interpreti di Boston, ottavo numero dell'Invitation au Château, trio per clarinetto, violino e pianoforte di Francis Poulenc, dalle musiche di scena per l'omonimo teatro di Jean Anouilh, con loro Polina Leschenko al pianoforte, ancora in un estratto dal disco Alpha Classics del 2014 intitolato Take 3.

tempo di Boston, ottavo numero dell'Invitation au Château, trio per clarinetto, violino e pianoforte di Francis Poulenc, eseguito ancora da Reto Bieri al clarinetto, con Patricia Kopaczynskaja al violino e Polina Leschenko al pianoforte, sempre per il disco Take 3 di Alpha Classics. E prendiamo da questo CD anche il prossimo brano, due estratti dal raro ma interessantissimo trio per clarinetto, violino e pianoforte di Paul Schoenfield, descritto dall'autore come musica divertente che può essere suonata sia durante raduni cassidici sia in una sala da concerto. Ogni movimento è infatti basato in parte su una melodia dell'Europa orientale, come per esempio il Freilach che ascoltiamo in apertura, una danza popolare del mondo klezmer, tradizione musicale degli ebrei di lingua yiddish, originariamente associata a brani da ballo e pezzi strumentali virtuosistici per matrimoni e altre celebrazioni nei ghetti. Dopodiché passiamo al Kosatsky, a tratti frenetico, a tratti malinconico, ispirato all'omonima danza ucraina dei cosacchi, ma che nel tempo è diventata parte della tradizione cassidica ebraica.

Freilach e Kosatzke, rispettivamente primo e quinto movimento del trio per clarinetto, violino e pianoforte di Paul Schoenfeld, eseguito ancora una volta da Reto Biri al clarinetto, Patricia Kopaczynskaja al violino e Polina Leschenko al pianoforte, nel disco Take 3 pubblicato da Alpha Classics nel 2024. Come dicevamo, tra le figure artistiche di riferimento più significative per Reto Biri, cui il concerto punto CH di oggi è dedicato, spiccano il compositore György Kurtak e lo scrittore Gerhard Mayer, nonché il clown Dimitri, personalità che hanno contribuito a plasmare il suo approccio poetico e multidisciplinare alla musica, sintetizzato in una frase enigmatica di Robert Walser, più volte citata dal clarinettista, tra l'altro: quando non ho musica mi manca qualcosa, e quando ho musica mi manca ancora di più qualcosa. A tal proposito, non è irrilevante notare che Biri vive con la sua famiglia in isolamento tra le montagne dell'Oberland bernese, conducendo una vita semplice e contemplativa, senza telefono cellulare, dedicata all'arte, all'insegnamento e alla ricerca interiore. Nonostante ciò, dal 2012 al 2022 ha insegnato musica da camera presso l'Università di Musica di Würzburg in Germania e dal 2022 è professore di musica da camera presso l'Università di Musica e Teatro di Monaco.

Contrast per violino, clarinetto e pianoforte di Béla Bartók, eseguito da Ilya Gringols al violino con Reto Biri al clarinetto e Anton Gerzenberg al pianoforte, in una registrazione effettuata nell'ambito del Mismorim Kammermusik Festival 2025, per la precisione il 31 gennaio di quest'anno presso la Kunsthaus Baselland di Münchenstein. Resta ancora qualche minuto prima di salutarci e allora noi vi proponiamo senza ulteriori indugi l'ultimo ascolto in programma. La Rapsodia per clarinetto e orchestra numero 1 di Claude Debussy, eseguita da Reto Biri al clarinetto con la Camera Orchestra Basel diretta da Christian Jervi, in una registrazione effettuata presso il Kulturcasino di Berna il 21 febbraio 2010 nell'ambito delle produzioni Migros Kulturprozent di quell'anno.

0: La rapsodia per clarinetto e orchestra numero 1 di Claude Debussy, eseguita da Reto Biri al clarinetto con la Camera Orchestra Basel sotto la direzione di Christian Jervi per un concerto Migros Kultur Prozent registrato il 21 febbraio 2010 presso il Kultur Casino di Berna, conclude il concerto.ch di oggi. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, concerto.ch torna domani sempre alle 13.30. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno Matteo Ungaro.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Che mi ha raggiunto in studio per l'approfondimento di oggi dedicato alla nuova era delle deportazioni, dobbiamo chiamarla così purtroppo. Negli ultimi mesi il tema delle politiche migratorie europee è tornato con forza al centro del dibattito pubblico, in particolar modo lo scorso 26 marzo, quando l'Unione Europea ha fatto un passo concreto verso l'introduzione dei cosiddetti hub di rimpatrio. La settimana scorsa infatti il Parlamento ha approvato la sua posizione su una nuova legge sui rimpatri dei migranti irregolari. Non è ancora legge definitiva, ora iniziano i negoziati tra Parlamento e Commissione e Stati membri.
1: E questa legge prevede degli accordi con paesi terzi, nuove procedure accelerate per l'esame delle domande d'asilo e un crescente investimento di strumenti di sorveglianza e gestione di questi flussi migratori. E in questa nostra mezz'ora di Alphaville cerchiamo di affrontare il fenomeno occupandoci sia del passato che del presente.
0: E diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, Federico Del Giudice e Francesca Spinelli. Buongiorno, benvenuti ad Alphaville.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Federico Del Giudice è ricercatore all'Università di Torino, dove insegna storia contemporanea, storia delle migrazioni, si occupa di storia sociale, delle migrazioni, di storia della giustizia, del lavoro. Tra i suoi studi ricordiamo la recente pubblicazione che ha co-curato con Ilaria Pavan, Indesiderabili politiche e pratiche di selezione e criminalizzazione dei migranti, uscito per Il Mulino. E Francesca Spinelli è giornalista e traduttrice che vive a Bruxelles, dove segue da vicino le politiche europee su migrazione e asilo, collabora con Internazionale e ha curato il volume Nuove lettere persiane, sguardi dall'Italia che cambia, pubblicato da Futura.
1: Ecco, Francesca Spinelli, iniziamo con lei. Che cosa potrebbe cambiare concretamente con questa nuova legge che ora, lo ricordiamo, c'è ancora un iter parlamentare in corso? E nel caso, come saranno organizzati questi hub creati all'esterno delle frontiere dell'Unione Europea?
3: Allora, questa legge, quando sarà approvata, sarà un regolamento e sostituirà la direttiva rimpatri del 2008. La differenza è che quindi sarà immediatamente applicabile negli Stati membri. Quindi diciamo, notiamo un'accelerazione, una volontà di rendere più rapide appunto queste misure. E prevede praticamente il potenziamento di tutta una serie di strumenti che sono a disposizione degli Stati membri, ma diciamo che finora soltanto alcuni Stati membri li avevano usati in modo più radicale. Quindi questa proposta avanzata dalla Commissione a marzo del 2025 potenzia tutti questi strumenti, normalizzerebbe delle misure che sono state considerate finora eccezionali o comunque estreme, e tra le misure proposte c'è in effetti quella più controversa, che è l'istituzione di centri di rimpatrio al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Fate bene a parlare di deportazioni, perché in effetti soltanto diciamo, a livello ufficiale si parla ancora di rimpatrio. Tutte le ONG che hanno denunciato questa proposta parlano di deportazione, perché si tratta veramente di trasferimenti forzati di persone verso territori con cui a volte non hanno nessun legame.
0: Ci ritorneremo ovviamente. Prego, prego Francesca.
3: No, volevo solo aggiungere che quindi questi centri di rimpatrio esterni all'Unione Europea, quando se verranno istituiti, richiederanno ovviamente un accordo tra o l'Unione Europea o i singoli Stati membri e uno Stato terzo, e dovrebbero permettere quindi di trasferire rapidamente, perché questo è lo scopo, delle persone in soggiorno irregolare che hanno ricevuto un ordine di lasciare il territorio altrove, in questi centri, per poi disinteressarsi completamente di quello che accadrà loro.
0: Federico Del Giudice, questo inasprimento era voluto da tempo da alcuni governi europei. Quali erano in passato coloro che si erano spinti in questo senso? Ricordiamolo.
2: Ma si può dire che diciamo questa gestione di allontanare dagli occhi gli immigrati, in verità, delle origini profonde, già dalla fine dell'Ottocento comunque diversi paesi di immigrazione creano dei centri sul proprio territorio ancora, però in cui rinchiudere gli immigrati, uno dei primi sicuramente agli Stati Uniti, e così crea l'idea di un entry fiction, cioè l'immigrato è entrato ma non gli garantisco alcuna tutela giuridica, giudiziaria, perché l'obiettivo è espellerlo. E quindi fondamentalmente non c'è un processo, anche perché non c'è un crimine. Per questo ultimamente appunto si parla molto di crimmigration, cioè l'immigrazione in quanto tale, la migrazione è criminalizzata, anche se il migrante stesso o la migrante non hanno commesso reato. Chiaramente questo poi si è rafforzato nel tempo. Ovviamente quando si parla di queste procedure, non dimentichiamoci che dobbiamo avere a che fare con due stati, cioè uno stato di emigrazione e uno stato di immigrazione, e questo è sempre stato il problema delle politiche migratorie, nel senso che è facile parlare di espulsioni o soprattutto di rimpatri, ma non per forza il paese di emigrazione è pronto ad accettare il rimpatrio. Idem appunto, anche gli stranieri hanno una loro immigranti, hanno una loro agency, si oppongono in qualche maniera, hanno delle reti sul territorio, e la migrazione per loro è parte di un progetto. Quindi appunto questa c'è una lunga durata. Sicuramente negli ultimi anni abbiamo visto degli esempi sempre più marcati di spostare la frontiera al di fuori della frontiera stessa, cioè di demandare a stati terzi prima la selezione e quindi chiedere alla Turchia, alla Libia o alla Tunisia di filtrare le migrazioni, oppure come nel caso del Regno Unito, che ha chiesto, cioè ha sottoscritto l'accordo con Ruanda per mandare gli emigranti lì, i migranti di altri paesi lì, oppure appunto i casi più recenti dell'Albania con la costruzione dei CPR da parte dell'Italia. Sì, esatto.
1: Francesca Spinelli, le recenti riforme delle politiche migratorie di cui ci stiamo occupando vengono spesso presentate come una risposta a una fase eccezionale, a una fase di emergenza, ma secondo lei siamo davvero di fronte a una svolta o è piuttosto un'evoluzione di tendenze che sono già in atto?
3: Beh no, l'ha detto molto bene adesso Federico De Giugni, dice le tendenze erano in atto da tantissimo tempo. Quando si sente parlare di svolte eccezionali, situazioni di emergenza, sono, diciamo, il discorso ufficiale che serve a giustificare la normalizzazione di misure eccezionali, e direi che l'unica cosa veramente eccezionale è la capacità che hanno dimostrato i governi europei nello smantellare un sistema che poteva forse essere migliorato, poteva avere che il sistema d'asilo, cioè il sistema d'asilo di fatto è questo che stanno denunciando tutti, che stiamo osservando, è affossato, e il motivo per cui i governi sono arrivati a questo punto è che era diventato praticamente l'unico modo per le persone che arrivavano in modo irregolare, poiché non ci sono vie di accesso, ce ne sono pochissime regolari al territorio dell'Unione Europea, per poter restare si introduceva una domanda d'asilo, e questo dal punto di vista dei governi europei era un problema da risolvere di fatto smantellando il diritto d'asilo e mettendo su tutto questo sistema di, come diceva Federico il giudice, spostamento delle frontiere, per far sì che le persone appunto abbiano sempre più difficoltà ad arrivare e siano allontanate sempre più rapidamente. Quindi ecco, in questo senso no, non c'è nessuna situazione di emergenza, però sì, c'è qualcosa di eccezionale in quello che stiamo osservando, perché comunque c'è un'accelerazione della spregiudicatezza, diciamo, delle misure che vengono approvate.
0: Federico Del Giudice, un po' di storia. Se guardiamo alle politiche migratorie europee del secondo dopoguerra, quali sono i passaggi chiave che ci aiutano a capire l'approccio attuale dell'Unione Europea, secondo lei?
2: Ma allora, appunto, anche ascoltando adesso, c'è una grande differenza con l'immediato secondo dopoguerra, nel senso che nel secondo dopoguerra gli stati di emigrazione e di immigrazione provavano a raggiungere, a sottoscrivere dei trattati di lavoro, prevalentemente perché si cercavano lavoratori, per gestire questi flussi, no? Riconoscere il bisogno dei paesi di immigrazione di avere della manodopera, riconoscere i bisogni dei paesi di emigrazione del fatto che c'era una popolazione tra virgolette eccedente, e questo va avanti fino agli anni 70, fino alla crisi petrolifera. Da quel momento in poi arriva appunto quello che diceva adesso Francesca Spinelli, cioè si smantellano delle politiche migratorie che potevano avere tutti i limiti di cui potremmo parlare per ore, non voglio, però esistevano politiche migratorie, e soprattutto esisteva il fatto che si riconoscesse che c'erano più soggetti che dovevano in qualche maniera governarli. Da quel momento in poi, in qualche maniera, si pensa che con la crisi economica scompariranno le migrazioni. In verità non è vero, perché aumentano i ricongiungimenti familiari, le persone vogliono rimanere nel paese in cui sono arrivate, non per forza lo stesso lavoro che avevano in Svizzera o in Germania, gli italiani l'avrebbero ritrovato al loro ritorno. E quindi si vede che invece restano, ne arrivano di nuovi e appunto arrivano nuove ondate che trovano l'unico strumento nella richiesta d'asilo. E secondo me è appunto interessante il fatto di riflettere sul fatto che oggi si parla di emergenza, ma perché non c'è niente che vada a regolare la normalità della migrazione. In questo si vede storicamente, anche appunto prima della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo, spesso si parla di emergenza nel momento in cui bisogna utilizzare strumenti di eccezione, cioè strumenti che escono fuori dal diritto normale, dalle garanzie costituzionali di un paese, e quindi si applica ai migranti qualcosa che non si potrebbe applicare ai propri cittadini. Quindi ecco, per sintetizzare, vedo questa differenza con l'immediato secondo dopoguerra nel tentare di dare un governo, una gestione delle migrazioni, e il fatto che poi questo venga a scomparire, quindi l'emergenza diventa perpetua e quindi diventa la normalità l'emergenza.
0: Una domanda per entrambi, iniziamo con Francesca Spinelli. In Europa si sta vivendo una situazione in cui sempre più stati sono governati dalle destre. Quanto pesa oggi la dimensione politica interna dei singoli stati membri nella definizione delle politiche migratorie comuni?
3: Allora, io mi ricollegherei a quanto appena detto da Federico Del Giudice, ripartendo poi quindi dagli anni Ottanta, perché in realtà bisogna fare un passo indietro rispetto all'inizio dell'armonizzazione delle politiche migratorie di asilo. Il problema è che nella fase appunto immediatamente successiva agli anni Settanta, il tema della migrazione ha cominciato a essere strumentalizzato da partiti di destra e di estrema destra, e penso in particolare all'esempio della Francia con il Front National, ed è stato così fin da quel periodo. Quindi questo vuol dire che o il presentare, l'usare gli immigrati, le persone immigrate come capri espiatori di tutti i problemi della società, o anche solo presentare l'immigrazione come un problema da risolvere, questa visione qua, che quindi è una visione appunto di partiti di destra e estrema destra, si è diffusa da allora. E questo vuol dire che oggi, nel momento in cui abbiamo dei governi di destra e di estrema destra che propongono misure che in teoria dovrebbero far inorridire i progressisti o anche i liberali, in realtà queste misure hanno già la strada spianata, perché in un certo senso la visione generale dell'immigrazione è fortemente influenzata da questi decenni di discorso dettato dalla destra e dall'estrema destra. E l'abbiamo visto benissimo nel caso del voto del Parlamento Europeo sul regolamento deportazioni, chiamiamolo così, perché di fatto la versione, diciamo il testo approvato dal Parlamento Europeo è dettato dall'estrema destra, però è stato approvato non solo dal Partito Popolare Europeo, dal centrodestra, quindi, ma persino da alcuni socialisti e da alcuni liberali. Quindi questo ci dà proprio un'idea di come appunto l'influenza di questi movimenti, di questi partiti, si sia effettivamente ormai completamente assestata.
1: Ecco, Federico Del Giudice, anche a lei la stessa domanda, cioè quanto pesa oggi la dimensione politica dei singoli stati rispetto alle politiche migratorie dell'Unione Europea?
2: Ah, pesa molto, anche perché una cosa di cui non abbiamo parlato è che il rafforzamento delle frontiere esterne avviene nel momento in cui si rafforza la libera circolazione all'interno, dagli anni Ottanta con Schengen. In qualche maniera quindi si crea un regime doppio in cui c'è una libertà di circolazione all'interno e invece un rafforzamento e una criminalizzazione delle migrazioni dall'esterno. E quindi in qualche maniera si sovrappone a quella perdita di sovranità percepita dalla destra, o comunque appunto criticata dalla destra nazionalista, perché si va verso un processo di integrazione europea. E quindi è proprio in quel frangente negli anni Ottanta, come diceva Francesca Spinelli, che le destre hanno una ripresa sul tema dell'immigrazione, e su questo c'è, c'è una centralità e sul tema delle migrazioni appunto è interessante perché è il tema delle migrazioni su cui si è ancorato un discorso più ampio su quale deve essere la sovranità nazionale rispetto a un istituto come l'Unione Europea che in qualche maniera invece andava a definire un diritto sovranazionale e quindi non potremmo vedere l'uno senza vedere l'altro. A questo si lega storicamente un altro processo di cui non abbiamo parlato, che è quello della decolonizzazione, che però è necessario. Cioè, molti paesi in cui nasce l'estrema destra, che spesso era sostenitrice della colonizzazione, anzi aveva difeso, come nel caso del Front National, il fatto che per esempio l'Algeria rimanesse francese, sono proprio quei processi di decolonizzazione che danno avvio a nuovi flussi migratori, e quindi in qualche maniera c'è una grossa contraddizione in seno alle destre fin appunto dagli anni 70-80. E ho tempo, volevo aggiungere un'altra cosa.
0: Sì.
2: Rispetto al mercato del lavoro, cioè che in qualche maniera l'altra contraddizione rispetto alle migrazioni è che anche la destra liberale ritiene che siano necessarie le migrazioni da un punto di vista del mercato del lavoro, perché ci sono dei settori che vengono sorretti interamente da lavoro migrante, e al tempo stesso però vengono attuate queste politiche restrittive, e più le politiche sono restrittive e quindi più queste politiche creano fasce di popolazione ricattabili, e più in qualche maniera appunto all'interno di questi settori del mercato del lavoro le condizioni continuano a stagnare, e questo è un elemento secondo me centrale, cioè la creazione dell'emergenza è anche funzionale a mantenere alti livelli di sfruttamento in diversi settori economici.
0: Sì, un aspetto fondamentale da tenere presente. Io tornerei brevemente alla legge, che se dovesse passare, insomma, Francesca Spinelli, volevo capire in che modo poi può essere applicata, ad esempio l'apertura di hub di rimpatrio, cosa prevede in futuro, dei negoziati con paesi terzi ovviamente?
3: Esatto, negoziati o come dicevo tra l'Unione Europea e lo Stato terzo, ma di recente 5 Stati membri hanno già annunciato di essersi, diciamo, riuniti, di aver cominciato a riflettere tra di loro su come avviare questo progetto degli hub di rimpatrio, tra cui Austria, Paesi Bassi. Adesso non ricordo gli altri, comunque quindi sì, verrebbero dietro ovviamente pagamento, nel senso che questo già lo vediamo da decenni, l'idea è che l'Unione Europea o lo Stato membro finanzia lo Stato terzo e in cambio tiene cooperazione nelle politiche migratorie. Allora, cooperazione finora voleva dire tante altre cose, per esempio gli accordi di riammissione, quindi essere diciamo più disposti a accettare il rimpatrio dei loro cittadini, oppure controlli appunto alle frontiere esterne, o il fatto di far accedere per esempio l'agenzia Frontex sul loro territorio. Questa, la novità effettivamente è questa possibilità di aprire dei centri di rimpatrio sul territorio, ma non è ancora chiaro come verrebbero gestiti e soprattutto come verrebbero garantiti i diritti delle persone che verrebbero trasferite dall'Unione Europea in questi centri di rimpatrio.
1: Ecco, Francesca Spinelli, rimaniamo ancora un attimo con lei. Poco fa citava Frontex, che è un'agenzia che viene spesso citata ma raramente spiegata. Ecco, che cosa fa davvero questa agenzia nel quotidiano? Ricordando peraltro che è notizia di pochi giorni fa, l'ex direttore dell'agenzia è indagato per crimini contro l'umanità.
3: Esatto, sì, questa è la notizia di questa settimana. Fabrice Leggeri, che adesso siede al Parlamento europeo con l'Assemblement National, effettivamente indagato. Questa agenzia se ne parla molto di più adesso in anni recenti, però se consideriamo che esiste da più di 20 anni, per molti anni ha operato con notevole discrezione. È nata per aiutare e sostenere gli Stati membri a coordinare la sorveglianza delle loro frontiere esterne, però diciamo che con una serie di riforme del suo mandato, i suoi poteri e il suo bilancio sono cresciuti notevolmente, e quindi oggi in realtà ha delle competenze molto più estese di quelle che sono le competenze di una guardia di frontiera o guardia costiera di uno Stato membro, perché appunto non si occupa solo più di aiutare gli Stati membri a controllare le frontiere esterne, ma si occupa anche dei rimpatri, di raccolta dati sui cosiddetti flussi migratori, di formazione delle guardie di frontiera e di costiera di Stati terzi, e poi dal 2016 può acquisire lei stessa attrezzature, mentre prima doveva affidarsi a quelle degli Stati membri, e quindi ha anche un ruolo di sviluppo, contribuisce allo sviluppo di tecnologie di punta di sorveglianza alle frontiere. Si è visto di recente, per esempio, nel suo ruolo nei progetti pilota che riguardano l'uso di droni, per esempio. E infine aggiungerei, perché questa è proprio forse l'ultima competenza che si è aggiunta, il suo ruolo centrale in questi nuovi sistemi che regoleranno l'ingresso dei cittadini di Stati terzi, quindi ingresso diciamo regolare sul territorio dell'Unione Europea, attraverso questi due sistemi: il sistema di ingressi e uscite, entry exit system, e l'ETIAS, che è quindi il sistema di autorizzazione all'ingresso, un po' sul modello diciamo americano. Ecco, Frontex per ETIAS sarà proprio il centro di coordinamento, quindi tutte le richieste che verranno introdotte da cittadini di Stati terzi per accedere per un periodo breve al territorio dell'Unione Europea passeranno da Frontex, e anche per il sistema di ingressi e uscite Frontex ha un ruolo centrale.
0: Un ruolo sempre più grande, quindi. Federico Del Giudice, nel volume Indesiderabili affrontate il tema della selezione dei migranti. Quanto è nuova l'idea di distinguere tra migrazioni desiderate e indesiderate?
2: Beh, l'idea è molto vecchia, chiaramente si rafforza molto con l'industrializzazione, cioè a fine 800, quando le migrazioni diventano di massa, e soprattutto nelle Americhe, per esempio, si riflette a qual è la popolazione che vorremmo avere, con l'idea che c'erano tanti spazi vuoti, in verità che erano riempiti da popolazioni native ma che venivano espulse, e quindi si riflette al tipo di razza esplicitamente che doveva venire. Quindi appunto la Costituzione argentina, per esempio, accetta la libera immigrazione dall'Europa, solo dall'Europa, o ci sono altri meccanismi che vennero istituiti per esempio controllare la salute del migrante, ma che salute si estendeva a un concetto molto ampio e che in qualche maniera andava a selezionare anche il corpo perfetto del migrante, perché il migrante doveva essere anche il buon lavoratore, soprattutto il produttore. E quindi appunto molte leggi definiscono età minime e massime, definiscono in qualche maniera la condizione fisica generale. E poi l'altro elemento fondamentale su cui si vanno a definire i migranti desiderabili tutt'oggi è l'elemento politico, cioè il migrante deve essere fondamentalmente passivo. Nella fine dell'Ottocento il grosso problema, la grande paura, era quella degli anarchici, no? Per cui chi era di idee anarchiche poteva essere espulso. Basta pensare alla canzone Addio Lugano di Pietro Gori, e poi diventano i comunisti, e poi chiaramente al giorno d'oggi invece il migrante può essere tacciato o accusato di essere un islamista. Chiaramente il tema è: queste paure vengono utilizzate poi per colpire una generalità di migranti, no? Per cui gli italiani a fine 800 erano tutti degli anarchici o dei criminali in alcuni paesi, e quindi si disegna un'idea del migrante come migrante sedizioso, pericoloso, e su questo appunto le leggi da quegli anni si rafforzano, e è un continuum che possiamo vedere fino ad oggi. Anche sulla salute è un tema ricorrente dei migranti come portatori di malattie. A fine 800, inizio 900 c'erano diverse malattie che venivano fatte circolare tra virgolette dai migranti. Alla fine del 900, per esempio, è stata la l'epidemia di AIDS che è stata utilizzata dalle destre europee appunto nei primi dibattiti contro lo spauracchio dei migranti. Quindi su questo si è venuto a definire idee multiple e che si incastrano in qualche maniera e vanno a creare l'idea del migrante desiderabile, che non è altro, se vogliamo, che l'idea di quale società vorremmo, cioè vorrebbero i governi. E su questo appunto anche le politiche della fine della Seconda Guerra Mondiale tendevano appunto a fare quegli accordi di cui vi dicevo prima, sulla base degli stati da cui si voleva avere dei migranti, principalmente stati europei, e quindi migranti bianchi appunto finalizzati al lavoro e che quindi potessero entrare nel mercato del lavoro in un continente che stava vivendo una rapida industrializzazione.
0: Noi siamo proprio in chiusura: immigrazioni, flussi migratori tra passato e presente, la nuova era delle deportazioni. Ne abbiamo parlato con Federico De Giudice, grazie, ricercatore all'Università di Torino, grazie, e curatore insieme a Ilaria Pavani, Indesiderabili, politiche e pratiche di selezione e criminalizzazione dei migranti, uscito per Il Mulino. E grazie davvero anche a Francesca Spinelli, giornalista e traduttrice che collabora con Internazionale, ha curato il volume Nuove lettere persiane, sguardi dall'Italia che cambia, ed edito dalla casa editrice Futura. Grazie davvero.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra, conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri, o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. Dal giallo ai viaggi, dalle letture pacificanti alle graphic novels, ogni stato d'animo ha bisogno di un libro. E K sarà la risposta alle necessità del pubblico lettore. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì 3 a venerdì 28 agosto alle 17:35 in K.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Sono le 6 passate da 28 secondi, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate. Inizia la nostra diretta insieme qui su Rete 2. Oggi è il 29 luglio, io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia con Verde Aurora fino alle 9. Tra pochissimo inizia la nostra rassegna stampa, come sempre nella prima mezz'ora fino al notiziario delle 6.30 dedicata ai temi di attualità sui quotidiani di oggi e nella seconda parte dopo il notiziario delle 6.30 dedicata invece ai temi culturali che si trovano sui quotidiani. Poi parleremo di una ricerca sul riscaldamento climatico urbano in Belgio che ha coinvolto, questa è la particolarità, le comunità migranti. Ci racconterà questa vicenda Margherita Redaelli nella sua corrispondenza alle 7. Alle 7.20 l'agenda invece degli appuntamenti culturali in Svizzera italiana e alle 8 invece sarà il momento dell'articolo del giorno, un articolo che ho selezionato per voi e di cui vi leggerò qualche estratto. Alle 8.18 appuntamento con il sociologo Sergio Brancato, dopo aver parlato ieri di videogiochi e di violenza, oggi affrontiamo il tema dei social e delle legislazioni che vogliono impedirne l'uso ai giovani, come è successo in Australia. Cercheremo di capire l'efficacia di queste proibizioni che si stanno diffondendo anche in alcuni paesi europei. Infine, per il nostro spazio riviste parleremo ancora di ambiente e di cambiamento climatico, ma da una prospettiva antropologica. Quali conseguenze ha la scomparsa delle mezze stagioni? Si usava a dire così, no? Non ci sono più le mezze stagioni, a questo punto effettivamente è così, ma quali conseguenze ha il cambiamento climatico sul nostro modo di pensare, sul nostro cervello? Ne ha scritto Giorgio Maria Corneglio sulla rivista L'Indiscreto e proprio lui sarà con noi attorno alle 8.45. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi. Meteo Svizzera ci dice che oggi al mattino sul Ticino e sul Moesano ci sarà nuvolosità bassa estesa in dissoluzione nel corso della mattinata, per il resto abbastanza soleggiato e caldo, nelle Alpi in serata un temporale isolato non escluso, a basse quote temperatura minima attorno a 21 gradi, la massima sui 33 gradi, dunque le temperature salgono, oggi sarà molto caldo. Vi ricordo anche che potete scriverci, potete farlo via WhatsApp, il nostro numero è 079-382-6765, 079-382-6765. Mandateci un saluto, una riflessione, ci farà piacere leggerle in diretta qui su Rete 2 nel corso della nostra mattinata. E poi c'è la nostra musica, iniziamo con la nostra scaletta musicale e poi subito dopo la rassegna stampa. Mamas and Papas, California Dreaming.

Un brano che non ebbe subito successo, ma che poi divenne uno dei brani più rappresentativi del movimento della controcultura della fine degli anni 60, inizio anni 70 e del suono definito sunshine pop e folk rock di quel periodo. Questa canzone dei Mamas and Papas California Dreaming che abbiamo tutti e tutte in testa. Comincia la nostra rassegna stampa che ci porta oggi negli Stati Uniti e poi dagli Stati Uniti allo scenario, ai due scenari di guerra in Ucraina e in Iran. Iniziamo con il Corriere della Sera che ci informa, ci dà notizia degli incontri avvenuti ieri negli Stati Uniti tra il presidente Donald Trump e Benjamin Netanyahu da una parte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Guerra, i leader da Trump e ora è Bibi il sorvegliato, il premier israeliano Zelensky a Washington per i funerali di Lindsey Graham. Spinta sui Patriot, la base MAGA si scalda per Kiev, scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera. Il presidente americano ha incontrato ieri mattina, uno dopo l'altro, il leader ucraino e il premier israeliano. Entrambi erano a Washington per i funerali di Lindsey Graham, senatore repubblicano del South Carolina, che aveva appoggiato sia gli aiuti all'Ucraina e le sanzioni alla Russia che il sostegno a Israele e la guerra in Iran. Zelensky, quindi. Iniziamo dalla partita ucraina, che non chiede aiuti, ma la possibilità di produrre i Patriot in Ucraina, era dunque, negli Stati Uniti. Inoltre pare che Trump abbia dato l'ok a una proposta di legge presentata ieri al Senato dalla sorella Darlene, la sorella di Lindsey Graham, che lo sostituirà in attesa di nuove elezioni, un pacchetto di nuove sanzioni alla Russia e ai paesi che comprano petrolio e gas da Mosca. Invece per la base MAGA, cioè la base di Trump, è Netanyahu oggi il bersaglio principale. Il leader israeliano ha ancora un forte appoggio tra i repubblicani al Congresso, ma l'opinione pubblica americana, sia di destra che di sinistra, soprattutto tra i giovani, gli è sempre più ostile. Ieri Trump ha detto a Fox News, il canale TV più vicino al presidente: "Non ho bisogno di Bibi per le informazioni di intelligence sul monte Pikaxe in Iran, che potrebbe essere uno degli obiettivi di prossimi bombardamenti, e su altri bersagli in Iran. Il presidente americano sa che Bibi rende pubbliche quelle cose per influenzarlo, tuttavia con Trump tutto può cambiare. Più volte nel loro mutevole rapporto è tornato ad ascoltare Netanyahu, e lo stesso vale per Putin." E poi il Corriere della Sera approfondisce il contenuto degli incontri con i due leader alla Casa Bianca. Prima di tutto l'incontro con Netanyahu, la cena e il dono su Gaza. Netanyahu in modalità voto cerca di non perdere l'alleato. Scrive Davide Frattini, Netanyahu sa di dover ingraziarsi gli umori erratici di Trump e gli ha portato in regalo una decisione presa in fretta dalla sua coalizione di estrema destra prima del decollo, al punto da saltare il voto in Parlamento. Il Consiglio per la pace con il governo tecnico palestinese, voluti da Trump, ha il permesso di entrare a Gaza. Mentre però l'esercito israeliano sposta un po' più in là la linea gialla e allarga le aree sotto occupazione. I negoziati con il governo a Beirut vanno avanti e le forze israeliane si sono ritirate da alcune aree pilota dove sono subentrate le truppe libanesi. Trump vorrebbe annunciare di aver realizzato la pace da qualche parte. Quello a Gaza resta un cessate il fuoco. Oltre 1.200 palestinesi sono stati uccisi dall'inizio della tregua lo scorso ottobre. Netanyahu continua a perseguire la sua dottrina della guerra permanente su più fronti. In Libano per ora resta, anche se l'esercito è sfilacciato, lo Stato Maggiore avverte che gli effettivi non sono sufficienti. L'obiezione non frena il Premier, che ha ordinato di intensificare le operazioni in Cisgiordania. Fretta di rappezzare l'immagine di Mister Sicurezza. Gli israeliani votano alla fine di ottobre e deve rispondere alle pressioni degli alleati coloni, che vedono nell'intervento militare massiccio nei territori occupati l'opportunità di smantellare quel che resta dell'autorità
palestinese. Per quanto riguarda invece l'incontro negli Stati Uniti tra Donald Trump e Zelensky, ne scrive Marta Serafini sempre sul Corriere della Sera: droni e carte anti-Teheran, così il presidente ucraino ha riconquistato Donald. Il leader di Kiev, insieme al suo miglior sorriso, rimette sul tavolo la licenza per produrre gli intercettori in Ucraina, cioè i missili Patriot, o almeno per avere una filiera locale, per avviare una filiera locale dei sistemi di difesa missilistici dopo le aperture arrivate da Washington al vertice NATO in Turchia. Tradotto per Zelensky, Patriot non sono solo la risposta all'emergenza, ma anche il test politico del nuovo rapporto con Washington, con Trump dunque. Ma la notizia uscita alla vigilia del ritorno alla Casa Bianca di Zelensky ha invece avuto l'effetto di una doccia fredda. L'amministrazione Trump ha comunicato al Congresso che non intende completare prima del 2029 l'utilizzo dei 400 milioni di dollari di aiuto militari già autorizzati per l'Ucraina. Dunque non ci sono per il momento i soldi. Poi c'è la carta che forse parla più direttamente a Trump, leggiamo ancora sul Corriere della Sera: i droni. Zelensky non chiede soltanto, ma offre droni, aerei, terrestri e navali ucraini da esportare negli Stati Uniti per test e valutazioni da parte dei militari americani, con un possibile ingresso nel programma del Pentagono Drone Dominance e persino produzioni congiunte sul suolo americano. Questi dunque i contenuti degli incontri avvenuti ieri a Washington. Si parla in particolare di quanto sta succedendo sul fronte medio orientale, ma anche in Ucraina. Se ne è parlato ieri a Washington. E contro la Russia gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni a Mosca. Se ne parla sulla Repubblica, pagina 5. Il disegno di legge prevede sanzioni contro la Russia e contro individui e identità che sostengono la guerra russa in Ucraina. Leggiamo a pagina 5 della Repubblica: le misure previste colpiranno funzionari del Cremlino, oligarchi e le loro famiglie, banche, istituzioni russe, stranieri vicino a Vladimir Putin e la flotta ombra utilizzata per esportare petrolio eludendo le sanzioni. Il disegno di legge autorizza inoltre il presidente degli Stati Uniti a imporre dazi fino al 100% sulle importazioni provenienti da paesi che acquistano la maggior parte del petrolio e del gas russo. Per quanto riguarda invece la questione di Israele e di quanto sta succedendo in Palestina in generale, e più in particolare in Cisgiordania, c'è un'intervista, pagina 7 del quotidiano La Repubblica, a Charles Kupchan, politologo della Georgetown University di Washington, pilastro del Council on Foreign Relations e già consigliere di Barack Obama. Un'intervista nella quale il titolo è: per l'America Israele è un problema, l'Ucraina sempre meno. La domanda Trump di Anna Lombardi a questo esperto. Trump si è trovato a discutere nel medesimo giorno delle due maggiori crisi estere che coinvolgono gli Stati Uniti. Ma questa volta, dice Kupchan, la posta in gioco è più alta per Netanyahu che per Zelensky, perché almeno in parte Trump ha scaricato il conflitto ucraino sugli europei, con Israele invece in una posizione difficile. La guerra contro l'Iran, che Bibi vuol fargli riprendere, è impopolare nell'intero spettro politico americano, compresa la base MAGA, è in un vicolo cieco. Se ricomincia a bombardare, il prezzo del petrolio e dei consumi aumenteranno di nuovo, e a meno di 100 giorni dalle elezioni di midterm non è l'ideale. Ma se l'Iran continua a mantenere il controllo di Hormuz, c'è il rischio che anche la soluzione diplomatica scontenti gli Stati Uniti. E Israele, chiede Anna Lombardi. Netanyahu è in disaccordo con Trump su troppe cose, mentre l'americano vuole attuato l'accordo di pace a Gaza e il successo del Board of Peace, Israele ha occupato una nuova porzione della striscia dove la violenza continua. Trump vuole calma in Libano per non compromettere i negoziati con gli Ayatollah, mentre Bibi no. E poi divergono su come porre fine alla guerra in Iran, anche perché per Israele esausto era comodo far combattere gli americani rimanendo a guardare.
Il premier israeliano è in una posizione difficile, vuole la rielezione ed è indietro nei sondaggi. Ha basato la sua leadership sulla garanzia della sicurezza di Israele, ma tutti i fronti sono in sospeso: Gaza, Libano, Siria, Yemen e appunto Iran. E sull'Iran troviamo un articolo sul quotidiano Il Manifesto, che ci parla di un'iniziativa diplomatica iraniana. Pagina 4, stretto di Hormuz, l'Iran ignora Trump e tratta con l'Oman. Ne parla Francesca Luci sullo stato dei negoziati tra Washington e Teheran. Le due capitali raccontano storie opposte. Trump insiste, i colloqui sono in corso. Il ministero degli esteri iraniano smentisce: nessun confronto diplomatico è attualmente aperto. In questo stallo si è inserita una proposta dell'Oman, accolta all'inizio con freddezza da Teheran, ma che oggi potrebbe rivelarsi la chiave di volta: un pedaggio per le navi in transito. Ismail Baghei, portavoce degli esteri iraniani, ha confermato colloqui costruttivi con mascate, precisando che si tratta di un canale bilaterale del tutto separato dal dossier americano. L'obiettivo dichiarato: meccanismi congiunti per una navigazione sicura nel rispetto dello stretto di Malacca, dove contributi finanziari nel rispetto della sovranità e della sicurezza nazionale di entrambi i paesi. L'Iran aveva già provato in passato a imporre tariffe di transito, sostenendo che lo stretto ricada nelle proprie acque territoriali e in quelle omanite. Quindi una discussione importante per il futuro dello stretto di Hormuz. E sempre Il Manifesto ci porta in Cisgiordania, a pagina 5, l'articolo sempre di in questo caso di Eliana Riva. Katz vuole un altro campo profughi nel mirino, c'è Nablus, occupare e sfollare, l'ordine del ministro della difesa. L'esercito avanza, i coloni assaltano i villaggi palestinesi vestiti da militari. Non è ancora abbastanza il ministro della difesa israeliano Israel Katz. La Cisgiordania già brucia tra le violenze dei coloni e raid dell'esercito, ma l'ordine è quello di prepararsi a occupare e sfollare un nuovo campo profughi palestinese. Le operazioni militari lanciate da Tel Aviv a gennaio 2025 hanno causato lo sfollamento di 33.000 palestinesi cacciati dai campi profughi del nord, Jenin, Tul Karem, Nur Shams. I dati delle Nazioni Unite e dell'UNICEF raccontano un disastro umanitario che ha lasciato senza casa né protezione gli abitanti dei campi, tra cui 12.000 bambini. L'esercito ha distrutto almeno 1.460 edifici, ha squarciato case e infrastrutture per spianare strade che consentissero ai carri armati di mantenere l'occupazione e il controllo. L'assalto ha causato la più grande crisi di sfollamento dal 67, ma Katz lo reputa un successo tanto da volerlo replicare, questa la situazione nei campi profughi palestinesi. Noi ci fermiamo per un po' di musica e poi continuiamo con la nostra rassegna stampa. Renaud Garcia Fons, Small Screen Girls.

il controbassista, il contrabbassista francese Ono Garcia Fons in questo brano Small Screen Girls. Torniamo in Svizzera, ma per continuare a parlare del conflitto in Medio Oriente e del conflitto palestinese. Le Temps ci propone oggi un articolo intitolato La discreta missione di arma suisse in Israele. Lo scrive Frederic Coller a pagina 4. A metà luglio il capo degli armamenti svizzero Urs Loher ha compiuto un viaggio di servizio in Israele per discutere di progetti in corso e informarsi sulle nuove tecnologie antidrone sollevate. Importanti interrogativi sulla politica di neutralità svizzera. L'identità degli interlocutori dell'industria e della difesa israeliana è rimasta segreta. La portavoce di Arma Suisse ha giustificato l'assenza di dettagli, affermando che per motivi di sicurezza e per proteggere la vita privata delle persone coinvolte e preservare la riservatezza non verranno date altre informazioni. I colloqui si sono concentrati su tre sistemi in ritardo e con indicatori critici, droni da ricognizione ADS-15, il cui costo è lievitato 298 milioni di franchi, il sistema di esplorazione radio IFAS e un progetto per la modernizzazione delle comunicazioni mobili dell'esercito. Riguardo al possibile interesse svizzero per l'innovativa tecnologia antidrone locale, Arma Suisse ha precisato che non c'è per il momento alcuna intenzione concreta di acquistare un prodotto di questo tipo da Israele, prodotti, ricordiamolo, che vengono sperimentati prima di tutto sui palestinesi. L'aspetto più controverso riguarda il netto contrasto tra la politica elvetica verso Israele e quella verso l'Ucraina, nazione rinomata per il suo know-how sui droni. Arma Suisse esclude infatti una collaborazione con Kiev, spiegando che è opportuno rispettare le disposizioni legali in materia di acquisti e di neutralità, così come le eventuali sanzioni. L'articolo evidenzia l'incongruenza di questa interpretazione del diritto di neutralità. Viene applicato rigidamente per impedire cooperazioni con l'Ucraina, vittima di aggressione, ma non si applica a Israele, paese attualmente coinvolto in diversi conflitti in Medio Oriente, il cui primo ministro è sotto mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Dal contesto medio orientale, dal conflitto israelo-palestinese, torniamo invece nella nostra regione che vede una vicenda che sta tenendo in sospeso tutta la politica cantonale, quella relativa a Claudio Zali, che è ancora in prima pagina dei quotidiani regionali. La regione, dopo il faccia a faccia, la Lega resta appesa a Zali, il Corriere del Ticino, la Lega e Zali tacciono, l'UDC non cambia rotta. Dopo una giornata di chiarimenti, leggiamo sul Corriere del Ticino, tra via Monteboglia e il ministro finito nella bufera, arriva un nulla da dire, intanto i democentristi restano dell'idea di correre soli alle cantonali. 8 righe di comunicato per dire che il consigliere di Stato Claudio Zali si è spiegato, che nei prossimi giorni si esprimerà pubblicamente, che la Lega attenderà prima di esprimersi e adottare eventuali provvedimenti. Ma oggi il Consiglio di Stato potrebbe pronunciarsi sulla presidenza del governo, che è in mano a Claudio Zali. In mezzo a tanta incertezza spicca l'intenzione dell'UDC di mantenere la rotta, corsa in solitaria per il governo nell'aprile del 2028. E dunque si parla lungamente a pagina 3 con un articolo di Francesco Pellegrinelli e di Giona Carcano, questo no comment, potremmo dire, della Lega. Una breve nota stampata arriva al termine di una giornata cruciale per il movimento, ma che nella sostanza ha prodotto ben poco. Chi potrebbe parlare, forse già oggi, leggiamo sul Corriere del Ticino, il Consiglio di Stato, che ieri mattina si è unito in presenza a Bellinzona per la seconda seduta straordinaria dall'inizio della tempesta che ha travolto il direttore del Dipartimento del Territorio. Al centro dell'incontro la questione della presidenza di Zali. Zali ha perso le deleghe politiche su magistratura e polizia, ma è ancora direttore del dipartimento, nonché appunto presidente del governo, una carica quest'ultima fortemente criticata da quasi tutte le forze politiche, alcune delle quali hanno chiesto senza giri di parole le dimissioni dal ruolo di consigliere di Stato. E poi ci sarà l'assemblea della Lega prevista per venerdì sera, messa in agenda per ratificare le candidature dei consiglieri di Stato uscenti. Dopo le rivelazioni emerse la settimana scorsa, oggi appare svuotata del suo significato originale. Si parlerà ovviamente di questa questione e la regione
approfondisce il tema delle reti clientelari, a pagina 5, posti pubblici, reti private dentro la politica dei favori, il caso Zali, le pressioni sulle OC per assumere un'amica, il confine tra raccomandazione e clientelismo con il sociologo Sandro Cattacin dell'Uni di Ginevra, ne parla Simonetta Caratti, gli anticorpi contro il clientelismo, spiega Cattacin, sono una società civile forte, percorsi politici costruiti attraverso anni di impegno nelle associazioni, nei partiti, nelle organizzazioni del territorio. Dove esistono molti luoghi di partecipazione, le persone si controllano reciprocamente, il potere tende a essere più diffuso. Per spiegare questa differenza, il sociologo propone il confronto tra Emilia Romagna e Campania. Secondo, nel primo caso, chi fa politica passa generalmente attraverso associazioni. Secondo Cattacin, il Ticino presenta alcune caratteristiche più vicine al modello italiano che a quello della Svizzera tedesca. Da quanto avevamo analizzato, Cattacin aveva lavorato proprio su questo tema e sul Ticino, una parte della classe politica ticinese non si sente tanto in debito con il partito quanto con una ristretta cerchia di familiari, amici e conoscenti. È lì che si sviluppano le logiche clientelari. E con questa segnalazione ci fermiamo qui per questa prima parte della rassegna stampa. Torniamo dopo l'RG delle 6.30, ma prima Mauro Tolini, Susaphonics, Cooking Breakfast for the One I Love.

0: Sergio Brancato è sociologo, scrittore, sceneggiatore e docente universitario di sociologia della comunicazione. Da oltre 20 anni si occupa di media, società e cultura di massa, dedicando una particolare attenzione al fumetto. È stato giornalista per vari quotidiani nazionali italiani, autore e sceneggiatore radiotelevisivo. Ha scritto per riviste di fumetto come Corto Maltese e Cyborg e ha collaborato con editori specializzati nel campo dei comics. È inoltre sceneggiatore e autore delle serie a fumetti tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Sergio Brancato commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. La Lega dei Ticinesi per ora non prenderà provvedimenti nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. È quanto emerso dalla nota stampa inviata ieri sera dal coordinatore del movimento, Daniele Piccaluga, dopo l'incontro tra il consigliere, indagato per abuso d'autorità e tentata coazione, e i vertici della Lega. Zali ha fornito la sua versione dei fatti e si è difeso. I dettagli con Gian Robbiani.
3: Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega in estrema sintesi prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
2: E questa mattina il caso Zali sarà il tema della puntata speciale di Modem in onda alle 8:30 su Rete 1. In Giappone è salito a 13 il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,1 che ieri pomeriggio ha colpito l'isola meridionale di Kyushu, almeno 9 i dispersi in una fabbrica nella regione di Kumamoto, decine i feriti, oltre 9.000 gli sfollati ospitati nei 506 centri d'accoglienza distribuiti nelle 5 prefetture più toccate. Il comando delle forze americane in Medio Oriente nella notte ha annunciato l'abbattimento di missili balistici iraniani lanciati a sorpresa contro una base statunitense in Giordania. È il primo lancio di missili da parte di Teheran da quando venerdì Washington aveva sospeso i suoi attacchi notturni. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno inoltre comunicato di aver effettuato attacchi mirati in Iraq contro milizie incaricate dall'Iran di colpire forze americane e strutture energetiche saudite. Le guardie della rivoluzione iraniane, dal canto loro, rivendicano di aver fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Apple ha superato i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato dopo che i suoi titoli hanno guadagnato l'1,8% a Wall Street, diventando la seconda società al mondo a raggiungere la storica soglia. La prima era stata in maggio l'americana Nvidia, colosso dei semiconduttori, tornata nel frattempo sotto quella quota. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese soleggiato e molto caldo, con temporali isolati sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 33 gradi al e 32 gradi al sud e tra 18 e 36 gradi al nord. Ricordiamo che vige un'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Spazio ora alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
4: Lo sport.
5: Bene ritrovati, il Lugano è a caccia del passaggio del turno in Kosovo. Bianconeri impegnati nel ritorno del secondo turno preliminare di Conference League contro il Dukajini, sconfitto 1-0 all'AIL Arena giovedì scorso. Si gioca alle 16.30. E in Champions League il Thun è andato vicinissimo al colpaccio, perdendo 3-2 a Zagabria contro la Dinamo dopo essersi trovato avanti 2-0, 4-3 per i croati il risultato complessivo. I bernesi scivolano dunque nel terzo turno di Europa League e se la vedranno con la perdente tra gli islandesi del Vikingur Reykjavik e gli israeliani dell'Apoel Beersheba. Filippo Colombo ci sarà agli europei di mountain bike alla Monte Tamaro con inizio quest'oggi. Il ticinese sarà al via della prova di short track prevista domani sera. Successivamente Colombo deciderà se prendere parte anche alla cross country di domenica. Per finire una nota di hockey, lo Zugo ha raggiunto quota 7 stranieri con l'ingaggio dai Los Angeles Kings per le prossime due stagioni del difensore svedese Jakob Moverare.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

appena ascoltato. Sono le 6.40, Mattia Pelli al microfono, continua la nostra rassegna stampa in questa seconda parte dedicata ai temi culturali che si trovano sui quotidiani di oggi. Iniziamo dal quotidiano La Repubblica, che oggi ci propone un'intervista molto interessante riguardo al modo di fruire le opere d'arte nei musei. Siamo a pagina 31 del quotidiano e si tratta di un'intervista di Lara Cirinò alla curatrice del Getty Museum di Los Angeles, Sado Yan. Meditate, gente, ma al museo. Perdersi dentro i capolavori e ammirarli con lentezza, la curatrice del Getty di Los Angeles svela la sua tecnica. In tutto il mondo, scrive Lara Cirinò, in tutto il mondo, dalle capitali europee agli Stati Uniti, non si parla che del successo crescente dei musei immersivi, dove l'intrattenimento spettacolare rischia di vincere sulla calma, approfondita contemplazione dell'opera d'arte. Ora, uno dei più importanti musei americani, il Getty di Los Angeles, lancia un'iniziativa innovativa in controtendenza, un video podcast in 12 episodi per meditare grazie a un capolavoro. Pubblicate gratuitamente sul sito del museo le puntate di HOME, cioè Our Museum Mindfulness Meditations, spaziano dagli Iris di Van Gogh alla Notte stellata di Edward Munch, fino a un paesaggio italiano dipinto nel XIX secolo dal pittore francese Bidot. Condotto da Lilith Sadoyan, storica dell'arte, curatrice educatrice del Getty, che è anche maestra di yoga e meditazione, indica una nuova strada, a volte less is more, e per ritrovare la meraviglia può bastare allenare lo sguardo e il pensiero. Le chiede dunque Lara Cirinò, lei mette insieme due mondi, il racconto dell'arte e la pratica meditativa. Come si fa? Lavoro al Getty come educatrice museale da quasi 20 anni. Attraverso la didattica io e i miei colleghi ci siamo resi conto che c'è molto di più da sperimentare e da percepire in un'opera di ciò che si può vedere con gli occhi o esprimere con le parole. Non siamo solo cervelli che fluttuano, siamo un'unità di corpo e mente che vive un'esperienza. Pratico yoga e meditazione da molti anni e a un certo punto mi è venuto naturale unire questi due mondi partendo da un pensiero. Ciò che facciamo qui è, prima di ogni altra cosa, invitare il pubblico a risvegliare l'attenzione in un'epoca di massima distrazione. La domanda di Lara Cirinò: in tempi di overtourism e di musei presi d'assalto, può funzionare come antidoto? Certamente, quanto tempo i visitatori passano solitamente davanti a un'opera? Pochi secondi, scattano una foto, fotografano la didascalia e vanno avanti. Capisco l'impulso a farlo, se sei di passaggio non sai se tornerai, vuoi vedere tutto. Ma cosa resta? Per questo la pratica della consapevolezza è importante. Si tratta di sviluppare un rapporto più profondo con ciò che abbiamo di fronte. Può trattarsi di un dipinto, una scultura, un mobile antico, ma anche dell'architettura dei luoghi. Nel nostro podcast, la seconda puntata è dedicata appunto al nostro giardino. Dunque un'intervista a questa curatrice, educatrice museale del Getty Museum di Los Angeles per parlare di come fruire diversamente in modo meditativo delle opere d'arte. L'articolo si trova sulla Repubblica di oggi. E di arte parla anche il quotidiano Il Manifesto, ricordando la figura di un artista afroamericana. Siamo a pagina 12 del quotidiano. Betty Saar, bambole in rivolta. L'artista, figura di spicco del Black Arts Movement, è morta a 100 anni. Il New York Historical la celebra. La sua poetica del riciclo affronta temi come identità, diaspora ed eredità della cultura africana. Ne scrive Manuela De Leonardis, quella dedicata a Betty Saar e alla sua passione per le bambole nere. Presso il New York Historical doveva essere una mostra celebrata per i 100 anni dell'artista, figura di spicco del Black Arts Movement, ma lei è venuta a mancare il 26 luglio, pochi giorni prima del suo importante compleanno, che sarebbe caduto questo giovedì 30. Meno magiche, ma altrettanto simboliche, di quelle della favola di Hans Christian Andersen, molte delle dolls di Betty Saar indossano scarpette rosse, grembiuli, anche la camicia o la tuta rossa possono essere munite di punta spina.

piglia a forma di pomodoro rosso, avere l'abito rosso con il largo colletto come la bambola di pezza del 1880 o i capezzoli rossi dell'esemplare con la collana con lo scarabeo proveniente da Bahia. E dunque si parla di questa ossessione, potremmo dire, di questa artista afroamericana per le bambole nere. Ci racconta tutto questo Manuela De Leonardis sul Manifesto. Betty Essar scrive: è una storyteller che in oltre 70 anni di carriera ha saputo giocare con i materiali, restituendo vita a oggetti e materiali rotti o semplicemente dimenticati, con una poesia, una poetica del riciclo e dell'assemblaggio che affronta temi di identità, razza e diaspora, considerando anche l'eredità della cultura africana giunta nel nuovo mondo con gli schiavi dell'Africa occidentale. Dunque la figura di un artista importante che viene ricordata sul Manifesto anche attraverso le sue bambole. C'è una bella foto di questa artista con in mano alcune di queste bambole nere, una foto molto bella che celebra dunque il lavoro di questa artista. Noi ci fermiamo per un po' di musica, poi torniamo con la rassegna stampa. Tandiswa, Non So Color.

Il jazz sudafricano ha una grandissima tradizione con nomi come Hugh Masekela, Miriam Makeba, Letta Mbulu e questa cantante che si chiama Tandiswa dedica un intero album a celebrare questa tradizione e tra i brani c'è anche questo che abbiamo appena sentito, Non so colò. Continua la nostra rassegna stampa, ultima finestra ci porta sulle pagine del quotidiano Le Temps per parlare dell'Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, sul 24 Heures, il quotidiano romando, il titolo dell'articolo, la traduttrice che ha ispirato Nolan si lura il suo film. Il regista Christopher Nolan dunque ha portato nelle sale la trasposizione cinematografica dell'Odissea, se ne sta parlando tantissimo e lo ha fatto elogiando e basandosi ampiamente sulla traduzione del 2017 realizzata dall'ellenista Emily Wilson. Grazie all'enorme clamore mediatico suscitato dal film, l'opera della professoressa dell'Università della Pennsylvania, nota per la sua modernità, è diventato un vero e proprio bestseller mondiale, vendendo oltre 1 milione di copie. Tuttavia il successo editoriale non ha impedito alla traduttrice di stroncare duramente la pellicola in una recensione che uscirà prossimamente sulla prestigiosa rivista The London Review of Books. E se volete ascoltare la sua voce, trovate nel podcast della London Review of Books, le sue argomentazioni in una lunga intervista del podcast della London Review of Books, molto interessante. Sebbene sperasse che Nolan raggiungesse nuove vette creative, la Wilson ha dichiarato che il film presenta il suo abituale mix di grandiloquenza e superficialità. La studiosa ha demolito l'intera impalcatura del film, affermando che l'adattamento è privo di buona parte degli elementi che rendono grandioso il poema e che l'opera manca di profondità psicologica, emotiva, politica ed etica. Le sue critiche alla sceneggiatura sono spietate. La sua struttura narrativa si basa su artifici, scrive. La scrittura è deplorevole. Nessun personaggio ha motivazioni credibili per le sue azioni o parole. Infine la professoressa attesta il colpo di grazia dichiarando: «Mi vergognerei di aver scritto una qualsiasi parte di questa sceneggiatura». Insomma, il 24 Heures ci racconta di come ci vada giù pesante, insomma, nonostante la clamorosa bocciatura da parte della traduttrice che ha ispirato il progetto, i numeri sembrano però dare ragione a Nolan. Uscita a metà luglio, la pellicola ha già incassato 652 milioni di dollari a livello globale ed è sulla buona strada per diventare il suo più grande successo di sempre al botteghino. Questo ci racconta dunque il 24 Heures, mentre la NZZ ci racconta un'altra storia interessante che ha a che fare con i libri e in questo caso con l'intelligenza artificiale. Siamo nel feuilleton della NZZ a pagina 30, l'articolo di Leonie Wagner, aziende di intelligenza artificiale insaziabili, questo è il titolo. L'industria dell'intelligenza artificiale sta adottando pratiche sempre più aggressive per addestrare i propri modelli linguistici, come Claude, il modello di Anthropic. Il metodo, noto come scansione distruttiva, consiste nell'acquistare enormi quantità di libri fisici per tagliarne i dorsi, scansionare le pagine ad alta velocità e infine riciclarne i resti, perché ovviamente il libro quando è assemblato, quando è integro, è più difficile da scansionare, ci vuole più tempo, mentre tagliando il dorso si liberano le pagine e le pagine possono essere scansionate molto velocemente una a una. Questa pratica, leggiamo sulla NZZ, è venuta alla luce grazie a documenti giudiziari aziendali di Anthropic legati al progetto Panama, nei quali si afferma esplicitamente che il progetto Panama è il nostro piano per scansionare in modo distruttivo tutti i libri del mondo. E di recente le librerie antiquarie in Germania e Svizzera hanno registrato acquisti massicci e anomali, sollevando il forte sospetto che dietro vi siano grandi aziende di IA. Marcus Brandis, presidente dell'Associazione degli Antiquari Tedeschi, fa notare che vengono presi di mira soprattutto libri della seconda metà del Novecento, ancora protetti da diritto d'autore, dotati di codice ISBN.
ha detto: questo è un indizio del fatto che dietro c'è un bot, una macchina controllata dall'IA per garantire che ogni libro esistente al mondo venga ordinato esattamente una volta. Questa nuova strategia cerca di aggirare i problemi legali del passato precedentemente causati dal download illegale di opere sul mercato nero. Infatti, in seguito a una class action mossa da oltre 500.000 autori, Anthropic ha da poco concordato il pagamento di 1,5 miliardi di dollari per aver addestrato la propria IA con milioni di libri piratati. Puntando ora sull'acquisto e sulla distruzione di libri fisici, le aziende sperano di potersi appellare al principio americano del fair use, uso leale per scopi di ricerca, evitando così le cause legali tipicamente associate alla copia illegale di testi digitali. E dunque una questione effettivamente molto interessante che riguarda i libri, la proprietà intellettuale e anche la loro diffusione in formato digitale, il loro uso per in qualche modo formare i modelli linguistici che hanno bisogno di questa materia prima. Questo per quanto riguarda la NZZ, ma il 24 Heures ci parla invece di musica. Il 24 Heures ci propone un articolo intitolato Colpi di martello e campanacci da musica, Noseda sfida Mahler, l'autore dell'articolo è Mathieu Chenal sul 24 Heures, e si parla di un concerto che avrà luogo il 30 luglio al Verbier Festival in Terra Vallesana. Il celebre direttore d'orchestra italiano Gianandrea Noseda dirigerà la monumentale sinfonia numero 6 di Gustav Mahler. In un'intervista rilasciata prima dell'evento, Noseda ha spiegato la sua visione dell'intera opera maleriana, considerandola come un continuum indivisibile. Ha detto: sono fermamente convinto che dalla prima all'adagio della decima non sia che un unico e medesimo panorama, un grande viaggio in 10 capitoli. La sua orchestrazione della sesta sinfonia è peculiare e prevede strumenti insoliti come i campanacci da mucca, che per il direttore rappresentano un tentativo di evasione dalle avversità. Queste campane formano una sorta di parentesi di libertà nell'altezza e di purezza in mezzo alla natura, ha detto. Mahler era molto superstizioso, credeva che il terzo colpo di martello, Noseda ha deciso di ripristinare l'ultimo colpo e spiega così la sua scelta, fosse un presagio della sua morte, e lo aveva tolto. Ora che è morto da tempo, possiamo rimettere questo colpo di martello. E noi concludiamo con questa segnalazione alla nostra rassegna stampa di oggi, tra poco i titoli della RG delle 7.30 e poi la nostra corrispondenza dal Belgio, ma prima il David Orlovsky Trio con Taxi Bucuresti.

0: I titoli del RG delle 7.30, la palla torna a Zali, la Lega prende tempo e aspetta le sue spiegazioni pubbliche prima di prendere posizione. Oggi nuova riunione del governo. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente, la tregua vacilla ancora, l'incontro con Trump solo un parziale successo per Netanyahu. Rame, acciaio, recuperare materie prime riciclando vecchie miniere o piattaforme petrolifere può favorire la transizione energetica, lo dice l'ENPA. Sfuma il sogno Champions League per il Thun, sconfitto 3-2 in casa dalla Dinamo Zagabria. In Conference, dopo l'1-0 dell'andata, il Lugano cerca il passaggio del turno con i kosovari del Dukajini. Per le previsioni del tempo, questa mattina presto sul sottocenere di qualche banco nuvoloso in rapida dissoluzione, per il resto abbastanza soleggiato e caldo, nelle Alpi in serata un temporale isolato non escluso, a basse quote temperatura massima sui 33 gradi, in alta Engadina 25.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La voce rock è inconfondibile di Leonard Cohen in questo brano intitolato Almost Like the Blues. Sono le 7:04 minuti. Questa è Rete 2 Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. Vi ricordo che potete scriverci, potete comunicare con noi, spedirci un messaggio, un saluto via WhatsApp, è il modo più comodo, più diretto, perché noi vediamo i messaggi proprio qui sul computer che c'è di fronte a me. Il nostro numero è 079-382-6765, 079-382-6765. Ed è arrivato il momento della nostra corrispondenza che oggi ci porta in Belgio. Buongiorno Margherita Redaelli.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Tu sei nostra corrispondente da Bruxelles e dal Belgio. Oggi parliamo con te di lotta all'aumento delle temperature. Ecco, sono andati a ruba in due città del Belgio e dei Paesi Bassi, cioè Anvers e Rotterdam, 150 rilevatori di calore messi a disposizione dalle rispettive università per una ricerca sul riscaldamento climatico in ambito urbano e sui possibili rimedi, un tema di cui si parla tantissimo in tutte le città europee, anche qui da noi. La particolarità della ricerca è il coinvolgimento però delle comunità migranti di cui le città cosmopolite del nord Europa sono particolarmente ricche. Allora, Margherita, perché questo coinvolgimento dei migranti?
1: Prima di tutto perché sono tanti, sono due città che hanno dei grandi porti, anzi i più grandi d'Europa, e c'è una migrazione economica molto composita e per dei lavori insomma, che sono spesso semplici, nel senso che le comunità migranti sono anche tendenzialmente le meno abbienti e quelle di più recente arrivo. Una situazione che potrebbe apparire problematica, ma che come in tutti i buoni problemi è anche parte forse della soluzione. Allora, per rispondere bene alla tua domanda, perché i migranti? Perché sono quelli più esposti al problema con questo tipo di migrazione. Sono coloro che o abitano nei grandi palazzi alle periferie della città, costruiti appunto per arrivi massicci in tempi rapidi, oppure che occupano ancora le vecchie case del centro, magari un po' lasciate andare. E allora ecco che questi rilevatori di temperatura rilevano la temperatura là, dove può essere un problema per chi ci vive. Però qui poi c'è anche la parte buona, nel senso che proprio da loro, proprio da queste comunità che arrivano da paesi caldi, Capo Verde, Marocco, Turchia, Iran, Siria, non solo, ma anche, ecco, può venire la soluzione o parte delle soluzioni. Sono popoli che sono abituati a lottare col clima e ad aver stabilito rimedi tradizionali sia da interno che da esterno, o comportamenti che possono insegnare magari un po' a tutti in una società che diventa appunto più ostile dal punto di vista proprio del calore, e spesso sono soluzioni.
0: Pronto? Margherita, ci sei? No, purtroppo. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema, ma riproviamo a sentire Margherita e vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata. Eccola,
1: buongiorno.
0: Eccoci.
1: Sul ci siamo. Bello, è caduta la linea.
0: Ci stavi raccontando dunque del sapere dei migranti, delle soluzioni che in qualche modo chiediamo a loro anche, no? Per riuscire a resistere all'aumento delle temperature nelle nostre città.
1: È proprio così, ed è un po' l'originalità, il bello di questa ricerca, anche la parte difficile, perché diciamo sono comunità che sono difficili da raggiungere per fare un sondaggio di ricerca universitario, spesso hanno problemi molto concreti e non sono insomma non sono quelle né che si tengono aggiornate su questo tipo di ricerca, né che spesso si offrono per essere campionati. Allora ecco che viene messo tutta in moto una macchina apposita che coinvolge assistenti sociali, operatori di settore, proprio per mettere in valore queste comunità, sia per il problema che soffrono che per le soluzioni che propongono.
0: E appunto, quali sono le soluzioni proposte fino ad ora che sono emerse da questa ricerca piuttosto interessante, Margherita?
1: Beh, alcune ci riportano proprio all'immaginario di queste società, coprire per esempio con dei shadow blankets, così dicono, insomma con dei tendaggi le strade, le piccole strade di quartiere, per appunto creare un'ombra immediata, tende di tessuto. A me fa pensare a un mercato nel Maghreb, per esempio, a un souk nel Maghreb, e in effetti l'idea è un po' quella. Poi alcune che vengono anche più in mente a noi, coprire le, avere dei tendaggi esterni, e altri che sono proprio connaturate un po' all'impreparatezza di questi paesi del nord Europa nell'affrontare il caldo, cioè l'orientamento degli edifici, per esempio i paesi come Rotterdam, come Anversa, queste città combattono con l'assenza di luce permanente e un vento che insomma è sinonimo anche di freddo, e quindi l'orientamento degli edifici è fatto in modo da proteggersi dal vento anziché per utilizzarlo per rinfrescare, e così le finestre, anziché essere diciamo ridotte o comunque evitare insomma permettere di evitare un passaggio di calore eccessivo, ecco, invece sono i grandi finestroni per avere, massimizzare la poca luce che c'è nell'anno. E anche infine qualcosa che può fare un po' sorridere, ma anche proprio l'educazione nei comportamenti. Ora, io quasi per ridere, però ho scoperto che, parlando con queste ricercatrici dell'Università di Rotterdam, che in realtà ci sono olandesi o belgi che vanno in spiaggia senza acqua nelle ore calde mangiando patatine fritte e basta. Ecco, allora ci vuole un po' di rieducazione qui. E però il progetto poliedrico è interessante, insomma, ha convinto un po' tutti, non solo i migranti, le comunità che insomma sono più coinvolte, senz'altro la ricerca, ma anche l'Unione Europea. Questo progetto, che ha nome ARARA e che ha cominciato nel 2026, ha attirato 2 milioni di fondi, quindi insomma è qualcosa che promette bene.
0: Dunque, diciamo, trovare delle soluzioni dal basso, dall'esperienza di persone che vengono da contesti in cui il rapporto con il caldo intenso è abituale. Ma è davvero, Margherita, può funzionare questa contaminazione fra paesi tanto diversi?
1: Ma dicevo, è partito bene, chissà dove arriverà. Guardando le i problemi, insomma, si è detto che si parte da realtà molto diverse, alcune in cui i paesi del nord Europa possono quasi parere sprovveduti, tuttavia bisogna ricordare che gli ambienti, le società, appunto le tradizioni sono diverse, e poi che nulla toglierà all'Olanda o ad Anversa il proprio vento gelido d'inverno, almeno finora. E culturalmente ci vogliono anche sicuramente degli adattamenti. Un problema che si riscontra in queste città del nord sono per esempio le piste ciclabili. Ora, io non so se a Capo Verde ci si muove su pista ciclabile, magari sì, senz'altro in queste due città sì. Quindi un problema principale diventa non tanto non solo le piazze e i quartieri residenziali, ma anche le linee di scorrimento a bassa velocità. Rotterdam ha di per sé già un progetto, e quindi anche dei fondi che saranno bene o male concentrati lì, di ombreggiare il 40% delle piste ciclabili. È difficile anche modificare in un certo senso i piani urbanistici, sono città comunque ambienti in cui uno sviluppo architettonico urbano è recente o insomma è già stato fatto, ci sono tanti anche edifici ali nuove, e insomma è difficile sia demolirle che riorientarle, che prevedere grandi spazi nuovi. E poi soprattutto i materiali, sarà difficile che ad Anversa costruiremo, che so, condomini di argilla, non fosse che perché poi piove e si danneggia. Sicuramente degli spunti interessanti, importanti ci sono, alla fine siamo sempre comunità residenziali che combattono con questa sfida comune e che hanno tutto da imparare appunto gli uni dagli altri. E forse la cosa più duratura che può, l'effetto più duraturo che però va curato di questa iniziativa è appunto quello di fare un po' più da collante anche sociale. Ed è importante che questo slancio iniziale non venga poi tradito e che da queste comunità migranti alla fine non si finisca che per prendere fossero indicazioni, rilevazioni di temperatura, coinvolgimento in progetti europei, per poi lasciarle forse un po' ai margini dell'attuazione. Quindi forse questa è la sfida principale, e insomma, che l'università e la ricerca ci sorreggano anche su quello.
0: E quindi la sfida del riscaldamento climatico nelle città e il rapporto con i saperi, le soluzioni dal basso che possono portarci comunità migranti che vengono da paesi caldi, se ne stanno occupando due città del Belgio e dei Paesi Bassi, Anversa e Rotterdam, un tema estremamente interessante, un tema di cui si parla anche qui da noi, nelle nostre città, no? Le famose isole di calore che in estate colpiscono i visitatori e gli abitanti. È quindi una iniziativa interessante da seguire, di cui ci ha parlato Margherita Redaelli. Grazie per essere stata con noi.
1: Un saluto da Bruxelles.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Je n'ai qu'un souvenir qui ne soit rien qu'à moi. Je revois son sourire, mais ça ne suffit pas.

il polistrumentista franco-libanese Bakar Markhalifeh con questa Les Amoureux qui passa. Tra poco la nostra agenda, ma prima Martin Fröst, Rolig Pers Polska.

0: L'agenda.
1: Il programma del Festival Ticino Musica propone oggi diversi appuntamenti che uniscono l'opera e la musica strumentale. Dalle 12.15 alle 13.15 presso la Hall dell'H a Lugano si tiene il concerto Mezzogiorno in Musica, che vede esibirsi partecipanti ai corsi di alto perfezionamento di Ticino Musica. Dalle 17.30 alle 19 l'Aula Magna del Conservatorio di Lugano ospita un concerto pomeridiano tenuto anch'esso dai giovani musicisti dei medesimi corsi. Dalle 20 alle 22 il Teatro Paravento a Locarno presenta l'opera lirica La Bohème di Puccini, curata dall'Opera Studio Internazionale Silvio Varviso. La direzione musicale affidata a Umberto Finazzi e la regia a Daniele Piscopo, mentre i ruoli vocali sono interpretati da giovani cantanti lirici. Dalle 20.30 alle 21.30 la Chiesa Evangelica ad Ascona accoglie un concerto di musica da camera con pianoforte eseguito dai giovani maestri del festival. Infine, dalle 21 alle 22 l'Hotel Bellevue Ulac a Lugano fa da cornice a un concerto di musica da camera suonato dai partecipanti ai corsi di alto perfezionamento del Festival Ticino Musica. Alle 18 la Casa Battaglini a Caggiallo ospita un concerto di musica popolare per la rassegna Ritrovarsi nei quartieri. L'esibizione è affidata al gruppo Panighirol, formato da Giorgio Valli, Mario Canova, Beniamino Gubitosa e Peo Mazza. Alle 20.30 il Castello di Montebello a Bellinzona propone un concerto del Montebello Festival dedicato alla musica del Regno Unito. Salgono sul palco la violinista Irene Fiorito, la violoncellista Raffaella Cardaropoli e il pianista Cédric Pescia. Alle 21 nella piazza di Avegno si svolge un concerto del festival Valle Maggia Magic Blues. La serata viene aperta dalla formazione musicale The Gamblers, a cui segue l'esibizione del gruppo di Torbjörn Risager con i Black Tornado. E poi alle 19 invece il Teatro Dimitri Averscio presenta la produzione teatrale dal titolo Estraumli. Lo spettacolo è messo in scena dai giovani artisti del Robinson Ensemble. Alle 21 presso il Parco di Orsellina, l'Accademia Teatro Dimitri propone la rappresentazione di Varieté, avventure in alto mare. La recita vede esibirsi 10 studentesse e studenti dell'Accademia nei ruoli di pirati e piratesse.

0: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Giuseppe Bucci. La palla torna a Zali. La Lega prende tempo dopo la riunione di ieri e aspetta le sue spiegazioni pubbliche prima di prendere posizione. Oggi nuova riunione di governo. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente. La tregua vacilla ancora. L'incontro con Trump, solo un parziale successo per Netanyahu. Rame, acciaio, recuperare materie prime riciclando vecchie miniere o piattaforme petrolifere può favorire la transizione energetica, lo dice l'ENPA. Sfuma il sogno Champions League per il Thun. Sconfitto 3-2 in casa della Dinamo Zagabria. In Conference, dopo l'1-0 dell'andata, il Lugano cerca il passaggio del turno contro i kosovari del Dukagini. E dunque, come abbiamo sentito, il governo ticinese oggi si riunirà per discutere una seconda volta della situazione venutasi a creare dopo l'apertura di un incarto da parte della magistratura nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali, accusato di abuso di autorità e tentata coazione in merito alla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Riunione straordinaria di governo che giunge dopo quella di ieri pomeriggio tra i vertici della Lega e lo stesso Zali. Allora in serata è arrivato un comunicato stampa firmato dal coordinatore della Lega Daniele Piccaluga. Luca Berti, che cosa dice?
3: In sostanza il coordinamento della Lega prende tempo e lascia l'iniziativa a Zali, dicendo che il consigliere di Stato ha spiegato le proprie ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente comunicando le decisioni che intende assumere. Sino ad allora la Lega non adotterà provvedimenti e non comunicherà. Di certo i tempi in casa leghista stringono, perché siamo a mercoledì e venerdì è prevista l'assemblea in cui si discuterà della strategia elettorale. Era già all'ordine del giorno, ma le coordinate sono cambiate sostanzialmente. Insomma, bisognerà capire se ricandidare o meno Zali e se prendere delle decisioni formali. Di certo c'è che Zali è già stato pubblicamente scaricato dall'editrice del Mattino della Domenica, Antonella Bignasca, la quale ha messo nero su bianco che il giornale fondato da Giuliano Bignasca non sosterrà una ricandidatura del consigliere di Stato alle prossime elezioni di aprile. Ora, il Mattino professa da tempo di non essere l'organo ufficiale del partito, ma è chiaro che la sua linea editoriale all'interno del movimento conta e conta parecchio. Inoltre, politicamente è anche chiaro che la presenza di Claudio Zali in lista è il principale motivo per cui non è stato possibile trovare un accordo per congiungere, come in passato, le liste con l'UDC. Il rischio qui per la Lega è di perdere un consigliere di Stato.
2: Luca, lo dicevamo, oggi è prevista anche la riunione del Consiglio di Stato per discutere di questa vicenda.
3: Sì, un governo che si era riunito in modo virtuale già giovedì scorso, quando si era saputo dell'apertura dell'incarto penale, allora aveva comunicato di aver, e lo leggo, auspicato e accolto la richiesta del consigliere di Stato Claudio Zali di rinunciare temporaneamente e fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di magistratura e polizia. A Zali è rimasta però la presidenza del Consiglio di Stato e questo è un punto che si andrà probabilmente a discutere oggi. Come pure si potrebbe discutere delle richieste di tutti gli altri partiti di governo di togliere a Zali ogni funzione temporaneamente fino appunto a chiarimento della situazione. Le dimissioni invece potrebbero arrivare solo dal diretto interessato. Dimissioni chieste anche dal collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno, che ha previsto un presidio alle 18 in Piazza Governo.
2: Grazie Luca Berti. Con questi aggiornamenti vi segnalo che sul caso Zali, su questa crisi istituzionale che si è venuta a creare, di cui si parla molto nell'ultima settimana, ci sarà una una puntata speciale di Modem questa mattina alle 8.30 su Rete 1. Nel secondo trimestre dell'anno UBS ha conseguito un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari. Il buon risultato comunicato poco fa, in linea con quello di tre mesi prima, è da attribuire al buon andamento di tutte le attività del gruppo. UBS inoltre comunica che il patrimonio investito dei clienti ha raggiunto la cifra record di 7.300 miliardi di dollari. Torneremo naturalmente su questa notizia nei prossimi appuntamenti informativi. Stiamoci all'estero, cominciando con la situazione in Medio Oriente, dove la fragile tregua che di fatto durava da venerdì sta vacillando. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici contro forze statunitensi nella regione, in particolare in Giordania, in quello che il comando centrale americano ha definito un tentativo di attacco a sorpresa. Tentativo perché tutti i missili sono stati intercettati. Iran che ha anche comunicato di aver colpito tre petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Fatti che avvengono dopo l'atteso incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Trump, incontro definito molto positivo dalle parti. Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, allora come leggere gli ultimi avvenimenti?
4: Sì, buongiorno. Senza dubbio la leadership attuale dell'Iran sta cercando di dettare il ritmo dello scontro e non solo di reagire alle decisioni prese a Washington. Dal suo punto di vista questa offensiva appena lanciata è un modo per dimostrare che Teheran ha ancora un'iniziativa strategica, e tra l'altro il Wall Street Journal scrive che Teheran ha anche respinto l'iniziativa dell'Oman per cercare di trovare una soluzione riguardante lo stretto di Hormuz. Tutto questo sembra giocare a favore del premier israeliano Netanyahu, che appunto ha fatto sapere in due o tre occasioni dopo l'incontro con il presidente americano Donald Trump che questo faccia a faccia è andato molto bene. Addirittura in un'intervista ha detto è stato fantastico e ha descritto la sua alleanza con Trump un muro di granito. Questo naturalmente spazza via un po', almeno in parte, le considerazioni che erano state fatte nelle settimane passate, quando lo stesso Trump aveva espresso in maniera molto esplicita una divisione, una differenza con il premier israeliano. Invece Netanyahu sembra essere riuscito a riconquistare la piena fiducia di Trump, e ieri avrebbe anche portato a Washington nuove informazioni di intelligence sulle attività dell'Iran per riavviare il suo programma militare, in particolare anche il programma nucleare. In precedenza Trump aveva usato parole non molto amichevoli dicendo che gli Stati Uniti non hanno bisogno delle informazioni di intelligence Israele, ma poi anche il presidente americano ha avuto un atteggiamento molto amichevole nei confronti di Netanyahu, e qualche ora fa Trump ha confermato che l'incontro che ha avuto con il premier israeliano è andato molto bene e che le cose procedono tra i due paesi nel migliore dei modi.
2: Grazie Michele Giorgio in diretta per questi aggiornamenti. E il presidente degli Stati Uniti Trump ieri a Washington ha incontrato anche il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, un incontro che entrambi hanno definito positivo. Ma cosa ha portato a casa di concreto Zelensky? Ce lo racconta il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
5: Incontrare Zelensky è stato addirittura un grande onore, ha detto ieri Donald Trump. Insomma, ne è stata fatta di strada nei rapporti tra Kiev e Washington da quel primo incontro nello studio Ovale il febbraio dell'anno scorso, terminato con un incidente diplomatico trasmesso in diretta mondiale. Ora invece, dopo un anno di sforzi diplomatici e seduttivi portati avanti dagli ucraini con l'aiuto dei loro alleati europei, Trump appare conquistato. Ma non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. La delegazione ucraina è arrivata ieri negli Stati Uniti con obiettivi precisi e non soltanto per ricevere una pacca sulle spalle. Gli ucraini sperano nella mediazione americana per ottenere un cessate il fuoco reciproco nei bombardamenti a lungo raggio con Mosca, mentre la consegna di nuovi armamenti americani, come i famigerati missili e antimissile Patriot, è un altro punto importante dell'agenda. L'incontro di ieri però si è svolto a porte chiuse, con i due leader che finora non hanno svelato i dettagli su quello che si sono detti. Nel frattempo il Senato americano ha votato una prima volta su un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, preparato da un grande alleato dell'Ucraina, il senatore Lindsey Graham, morto pochi giorni fa. Ma per sapere se e cosa d'altro uscirà dalla nuova intesa tra Trump e Zelensky, c'è probabilmente ancora da aspettare.
2: In Giappone al momento è di 13 morti e un centinaio di feriti il bilancio del terremoto magnitudo 7.1 che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. I soccorritori sono ancora alla ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, in particolare in un centro commerciale dove si stima ci siano ancora 4 dispersi. Altri soccorritori sono impegnati a estrarre 9 operai ancora dispersi dopo il crollo della ciminiera della fabbrica dove lavoravano. Le persone sfollate sono 9.000. Il terremoto ha causato anche danni materiali, un treno

0: è stagnante. Uno dei problemi è che il 7% circa delle persone sieropositive non sa di esserlo, potendo così sviluppare la malattia e trasmettere il virus a loro insaputa. Obiettivo dichiarato della Confederazione è però eliminare il virus entro il 2030 e l'organizzazione Aiuto AIDS Svizzera ha elaborato un progetto pilota pensato proprio per quel 7% e condotto in modo anonimo e gratuito durante l'ultimo anno, mettendo a disposizione di cosiddetti gruppi target test di autodiagnosi con consegna a domicilio. Pubblicità mirate, come in app per incontri gay e bisessuali, volevano attirare persone che avevano avuto pochi o nessun contatto con i servizi di prevenzione e in circa 1500 hanno ordinato i kit per l'autodiagnosi. Di questi, uno su nove non si era mai sottoposto a un test HIV. I risultati del progetto pilota verranno rappresentati alla Conferenza Internazionale sull'AIDS di Rio de Janeiro.
1: La transizione energetica potrebbe trovare slancio proprio da ciò che si vuole abbandonare, l'energia fossile, nello specifico le sue infrastrutture come le grandi piattaforme petrolifere o le centrali elettriche a carbone, infrastrutture che, cadute in disuso, potrebbero essere riciclate per fabbricare ad esempio i pannelli solari. Lo dicono i ricercatori dell'ENPA e laboratori federali che riguardano i materiali, un principio di economia circolare che Laura Dick e gli scienziati confermano essere più ecologico, meno costoso. Perché?
2: Cominciamo dall'emissione di CO2 nell'ambiente. Questa potrebbe essere ridotta di 2 miliardi di tonnellate, ovvero le emissioni prodotte in Svizzera durante 50 anni. E questo se si seguisse appunto la via del riciclo e si evitasse nuova estrazione di rame o nuova produzione di acciaio. Due elementi importanti per la transizione energetica. Ci sono poi i costi legati ai danni ambientali o relativi alla salute. Lo studio dell'ENPA riconosce un risparmio di almeno 3.000 miliardi di franchi entro il 2050, ma potenzialmente potrebbe essere il triplo. I due materiali citati sono presenti in gran quantità nelle vecchie infrastrutture. Il rame è utilizzato ad esempio per trasformatori e cavi, mentre l'acciaio serve agli elementi strutturali. In Svizzera, e ce lo conferma l'ENPA, la quantità di materiale utilizzabile è relativamente modesto, sono piuttosto 5 paesi a fare la differenza a livello internazionale e sono Cina, Arabia Saudita, Russia, Stati Uniti e Iran. Soprattutto per quanto riguarda l'acciaio, possiedono la metà dello stock mondiale potenzialmente riutilizzabile.
1: Ecco, tuttavia anche riciclare ha un costo ambientale ed economico e allora è questa davvero la soluzione migliore?
2: Per i ricercatori dell'ENPA sì, lo è molto di più dell'estrazione primaria. La produzione dell'acciaio produce scorie e polveri fini, oltre ad una grande quantità di CO2, mentre l'estrazione del rame produce rifiuti tossici. Riciclare questi materiali tramite fusione o processi elettrochimici necessiterebbe invece di energia elettrica, dunque avrebbe un impatto minore su ambiente e salute. Il riciclo, conclude lo studio, coprirebbe l'intero fabbisogno d'acciaio e un terzo di quello del rame per la transizione energetica. La sfida più grande rimangono gli incentivi economici al momento scarsi.
1: Grazie Laura Dick con i dettagli di questo studio dell'ENPA sulla transizione energetica e i benefici che deriverebbero da un riciclaggio di materiale ricavato da vecchie infrastrutture fossili. Estate, tempo di vacanze, per molte persone questo significa viaggi con gli spostamenti che spesso si fanno in aereo, un mezzo regolarmente accusato di essere troppo utilizzato e troppo conveniente. I dati analizzati da Comparis mostrano però che negli ultimi 5 anni il prezzo dei voli è fortemente cresciuto. Manuele Ferrari.
3: I prezzi dei biglietti d'aereo in media negli ultimi 5 anni sono cresciuti di quasi il 70% e i motivi sono presto detti. In primis va ricordato l'aumento del prezzo del carburante riversato almeno in parte sui viaggiatori. Ma ad aver influito sull'incremento sono stati anche i costi in aumento sia per il personale sia per i lavori di manutenzione degli aerei. E poi, altro elemento da non sottovalutare, sono i ritardi di consegna da parte dei grandi costruttori come Boeing ed Airbus e dei nuovi velivoli alle compagnie di volo. Queste devono così continuare ad usare aerei vecchi, che consumano più kerosene e che necessitano di più lavori di revisione e mantenimento. Tenuto conto di questi e altri elementi, è così immaginabile che l'aumento dei prezzi per chi sceglie l'aereo continuerà anche in futuro. Naturalmente si tratta di una tendenza.

0: Dai dati analizzati da Comparis si possono però fare anche estrapolazioni diverse. Per il 2026, ad esempio, il picco dei prezzi è stato registrato ad aprile a seguito delle incognite sui rifornimenti generate dal conflitto in Medio Oriente, guerra tra Stati Uniti ed Iran, che ha però spinto molte persone ad annullare i propri viaggi e di riflesso le compagnie aeree hanno ridotto i prezzi dei voli. I biglietti dello scorso giugno risultano così più economici rispetto a quelli di aprile, ma allo stesso tempo comunque oltre il 3% più cari rispetto a quelli di giugno 2025.
1: È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, vi lascio lo sport, noi ci sentiamo più tardi.
2: Lo sport.
3: Bene ritrovati, il Lugano è a caccia del passaggio del turno in Kosovo, bianconeri impegnati nel ritorno del secondo turno preliminare di Conference League contro il Duka Žiniš, sconfitto 1-0 all'AEL Arena giovedì scorso, si gioca alle 16.30. E in Champions League il Thun è andato vicinissimo al colpaccio perdendo 3-2 a Zagabria contro la Dinamo dopo essersi trovato avanti 2-0, 4-3 per i croati il risultato complessivo. I bernesi scivolano dunque nel terzo turno di Europa League e se la vedranno con la perdente tra gli islandesi del Vikingur Reykjavik e gli israeliani dell'Apoel Beersheba. Filippo Colombo ci sarà agli europei di mountain bike alla Monte Tamaro con inizio quest'oggi. Il ticinese sarà al via della prova di short track prevista domani sera. Successivamente Colombo deciderà se prendere parte anche alla cross country di domenica. Per finire una nota di hockey, lo Zugo ha raggiunto quota 7 stranieri con l'ingaggio dai Los Angeles Kings per le prossime due stagioni del difensore svedese Jakob Moverare.
4: La meteo.
5: Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato e caldo, nel corso della giornata sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili temporali isolati, temperature massime comprese fra 33 e 35 gradi, con locali punte di 37 gradi al nord.

Un brano dalle ascendenze balcaniche, questo A Meg Fogom Az Ordogod, questo è il titolo del brano che abbiamo sentito con la voce della cantante milanese Camilla Barbarito. Sono le 7:50 e 51 minuti in questo istante. Questa è Verde Aurora. Io sono Mattia Pelli ed è il momento di darvi alcune anticipazioni dei temi di oggi su Rete 2, in particolare ad Alphaville. Parleremo prima di tutto di fotografia. Alle 11:05 circa si è inaugurata questa qualche settimana fa presso la Casa Rotonda di Corzoneso Casserio in Val di Blegno la nuova mostra sulle fotografie di matrimonio di Roberto Donetta, fotografo nato a Biasca nel 1865 e morto proprio a Corzoneso nel 1932 in miseria e solitudine. Oggi è considerato fra i maggiori fotografi del suo tempo nel Ticino d'inizio Novecento. Ecco, l'esposizione è organizzata dalla Fondazione dell'Archivio Fotografico di Roberto Donetta e si intitola Insieme al fin uniti siam, è la citazione da un poema che il Donetta dedicò alla moglie Teodolinda, e comprende una trentina di scatti matrimoniali realizzati lungo i primi tre decenni del Novecento in Val di Blegno. Oltre a una selezione di fotografie di matrimonio di autori e autrici svizzeri provenienti dalla collezione della Fotostiftung Schweiz di Winterthur. E di questa mostra noi parliamo con il presidente della Fondazione dell'Archivio Fotografico di Roberto Donetta, co-curatore della mostra, Antonio Mariotti, che sarà ospite di Marco Pagani, dunque attorno alle 11:05. E poi parleremo di milionari che decidono, chiedono volontariamente di essere tassati per contribuire al benessere della popolazione del loro paese. La notizia è uscita negli scorsi giorni su diversi giornali internazionali in una lettera aperta indirizzata al governo inglese appena formato. 120 milionari britannici chiedono di essere tassati maggiormente. La lettera è stata promossa da un'organizzazione che si chiama Patriotic Millionaires e che dice tra l'altro: siamo orgogliosi di pagare le tasse e di restare qui. Insomma, una presa di posizione non comune per persone che guadagnano milioni. Non chiediamo aumenti per chi si alza ogni mattina per lavorare e guadagnarsi da vivere, ma per coloro il cui reddito deriva dalla ricchezza che possiedono, scrivono ancora in questa lettera. E oggi noi parliamo di questa lettera, di questa presa di posizione di questi 120 milionari britannici, e lo facciamo con Lorenzo Fioramonti, economista e saggista, in passato ministro dell'istruzione italiano, professore ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università del Surrey nel sud-est dell'Inghilterra, dove dirige l'Istituto per la sostenibilità. Questo attorno alle 11:45 al microfono di Marco Pagani. E poi vi ricordo la terza puntata delle nostre cartoline sonore spedite a Rete 2 da Tommaso Giacopini. L'udito è il primo collegamento tra noi e il mondo, oltre che il senso attraverso cui passa il medium radiofonico. A partire proprio da qui, da questi presupposti, l'autore e drammaturgo Tommaso Giacopini spedisce a noi e a voi, alla Rete 2, insomma, sette cartoline sonore, luoghi da visitare con le orecchie. Oggi ascolteremo la terza alle 12:35 circa. E noi continuiamo in musica con Didi Bridgewater, Afro Blue.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30. La Lega prende tempo, prima le spiegazioni pubbliche di Claudio Zali, poi arriverà una presa di posizione. Oggi intanto nuova riunione del governo. 2 miliardi e 800 milioni di dollari di utile netto, secondo trimestre positivo per UBS, positivo l'andamento di tutte le attività della prima banca svizzera. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente, la tregua vacilla ancora. A Washington Netanyahu ricuce in parte i rapporti con Trump. Le previsioni del tempo: in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato e caldo nel corso della giornata, sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili temporali isolati, temperature massime comprese fra 33 e 35 gradi con locali punte di 37 al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Oh.

0: thank you.
1: Lo scroscio degli applausi per la straordinaria Ella Fitzgerald che canta Bertolt Brecht e Kurt Weill con questa Mack the Knife, e la particolarità di questo brano registrato live nel 1966 insieme a tutto il concerto al Falconer Theatre di Copenaghen è che è riapparsa 60 anni dopo e la registrazione è stata pubblicata proprio da pochissimo, questo mese nel 2026, quindi 60 anni dopo Ella Fitzgerald, Mack the Knife. È il momento del nostro articolo del giorno, si avvicina il 1° d'agosto, la festa nazionale, allora vi propongo di leggere un articolo apparso oggi sul 24 Heures, quotidiano romando. Il titolo dell'articolo è «L'esercito è quasi assente il giorno della festa nazionale». Ma perché? L'autore Jérôme Cachin, a differenza di paesi fortemente centralizzati come la Francia, dove le parate militari sono il centro delle celebrazioni nazionali, in Svizzera la presenza dell'esercito durante la festa del 1° d'agosto è estremamente marginale. Loris Ding, portavoce dell'esercito, ha chiarito le dimensioni dell'impegno per l'anno corrente. Per il 1° agosto 2026, ha detto, l'unica prestazione militare si terrà a Zurigo a seguito di un invito delle autorità comunali. Ad eccezione di questa presenza, a Zurigo non è pianificata nessun'altra prestazione dell'esercito. Ai soldati viene infatti solitamente concesso un congedo generale. Il motivo di questa distanza approfonde radici storiche, leggiamo sul 24 Heures. Fin dalla sua introduzione nel 1891, la festività ha mantenuto un carattere prettamente civile. Alla fine del XIX secolo l'esercito era piuttosto impopolare, visto con sospetto a causa dei suoi legami con la dottrina prussiana e per il suo impiego nella repressione dei movimenti operai. Sebbene le due guerre mondiali e la guerra fredda abbiano temporaneamente trasformato le forze armate in un simbolo di coesione, in particolar modo grazie alla figura del generale Henri Guisan, il rapporto con la popolazione è rimasto complesso. Come riassume lo storico Olivier Meuvelli, in Svizzera l'esercito è sempre stato un luogo di conflitto politico e non esiste una mistica unitaria. Leggiamo ancora sul 24 Heures oggi, l'idea di aumentare la visibilità militare o di organizzare parate è fuori discussione, persino i tradizionali discorsi ufficiali suscitano dubbio. Come ironizza l'ex colonnello e storico Hervé Devec, che dice «fare un discorso il 1° agosto è ingrato perché nessuno ascolta, il pubblico preferisce i brunch ai discorsi». Questa è la conclusione molto svizzera di questo ex colonnello, ma che illustra anche la questione del rapporto tra esercito e festa del 1° di agosto, di cui si interessa oggi il quotidiano 24 Heures con questo articolo di Jérôme Cachin. Noi continuiamo in musica.

Questo pezzo del gruppo francese Chuck Boom ci porta nel Poitou, la zona di origine dei musicisti del gruppo, un brano cantato in Poitvin, la lingua del posto, un titolo che è Epural, questo Epurol forse meglio è il titolo di questo brano, che significa nella lingua del Poitou Spaventapasseri, una canzone che racconta del tentativo di questo spaventapasseri di svolgere il proprio ruolo all'interno di un paesaggio agricolo ormai industrializzato e dominato dai macchinari. Dunque, i Chuck Boom su Rete 2. Sono le 8:12, vi ricordo le 8:18, appuntamento con, in altre parole, Sergio Brancato. Oggi parliamo delle proibizioni dell'utilizzo dei social ai minori, proibizioni che stanno spuntando in tutto il mondo, in vari stati, anche in Europa se ne sta parlando molto. Ma prima musica con Larry Coryell, She's Leaving Home.

il chitarrista jazz Larry Coryell con questa bellissima versione di una canzone dei Beatles, She's Leaving Home. Ancora un brano e poi appuntamento con In altre parole, Mulatu Astatke e Hudna Orchestra, Delilah.

0: In altre parole,
1: l'accesso dei minori ai social media è al centro del dibattito pubblico in molti paesi e diversi governi stanno approvando leggi per vietare l'uso di queste piattaforme ad alcune fasce d'età, in particolare ai minori di 16 o di 15 anni. Il motivo sarebbe la salute mentale dei giovani che queste piattaforme metterebbero in pericolo. L'Australia ha approvato una legge di cui si è parlato molto che vieta i social ai minori di 16 anni nel luglio 2026, dunque da pochissimo. La Francia ha adottato una misura analoga per i minori di 15 anni. Politiche simili sono in esame in Danimarca, Austria, Grecia, negli Stati Uniti, in stati come Florida e New York si è tentato di imporre limitazioni, incontrando però ostacoli legali legati alla libertà di espressione. Ecco, queste riforme naturalmente sollevano numerosi interrogativi e ne parliamo oggi con il nostro ospite di In altre parole, Sergio Brancato, che saluto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Lei è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Napoli Federico II, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, è stato tra i primi sociologi italiani a studiare la svolta digitale, è attivo nel mondo dei media, ha scritto per diverse testate, è anche autore di sceneggiature per serial televisivi e per il fumetto e ha inoltre pubblicato numerosi saggi dedicati alla sociologia del cinema, della letteratura seriale e del fumetto. Ieri con lei, Sergio Brancato, abbiamo parlato delle polemiche suscitate negli anni 90 da un videogioco, cioè GTA, accusato di stimolare la violenza dei giovani. Oggi parliamo delle polemiche e preoccupazioni suscitate dai social. Ecco, si tratta dello stesso meccanismo di risposta difensiva delle società anche in questo caso?
2: Beh, direi che sono sia la questione legata al videogame che la questione legata ai social media, direi che rimandano a due aspetti dello stesso tema, no? Cioè la difficoltà causata dalle nuove tecnologie di, come dire, allineare le tradizionali visioni del mondo con quello che è l'inevitabile trasformazione in atto nelle società, insomma, no? Che è un meccanismo che genera costantemente conflitti culturali, crisi storiche e passaggi d'epoca. Ma insomma, la trasformazione è allo stesso tempo un elemento fondamentale per far sì che la società non si sclerotizzi, no? E dunque smetta di vivere. E il tema della mutazione, cioè la mutazione è una legge naturale che non investe solo i corpi biologici, ma anche il corpo sociale, come metafora almeno. È chiaro che le vecchie generazioni, e dunque dobbiamo dirlo, i vecchi equilibri di potere guardano sempre con sospetto, no, all'emergere delle cose nuove che avanzano, no, e che rimettono tutto in discussione, però non è detto che conservare sia comunque meglio di innovare. Poi nel caso specifico, diciamo, della ciò di cui stiamo parlando, cioè la cosiddetta rivoluzione digitale, questa dinamica è aggravata dal fatto che i nuovi media pongono un problema di nuova alfabetizzazione, una alfabetizzazione differente dal passato e quindi, come direbbe per esempio Marshall McLuhan, di un nuovo modo di pensare, perché comunicare in modo nuovo significa anche pensare in modo diverso dal passato.
1: Però lei dice utilizza la parola inevitabile, no? Il cambiamento inevitabile. Ecco, da parte dei critici, dalle organizzazioni, dalle persone che spingono per una regolamentazione dei social, c'è invece l'idea che questo cambiamento non sia necessariamente positivo e non sia necessariamente inevitabile. Forse è per questo, no, che vogliono restringere l'accessibilità dei giovani ai social, però da quanto mi sembra, professore, per lei si tratta un po' di una lotta contro i mulini a vento di fronte a un cambiamento appunto inevitabile.
2: Beh, direi che noi possiamo pensare di che questo cambiamento sia inevitabile oppure meno, Però una cosa è certa, cioè il cambiamento è in atto, è già avvenuto. Noi stiamo tentando di frenare un movimento, un cambiamento che ha già investito con forza la nostra società, rispondendo a bisogni che nascono nel profondo della nostra società, che sono quelli di un nuovo modello delle relazioni interumane, un nuovo modo di connettersi l'un l'altro. I cambiamenti dei media non nascono mai a caso, no? Sono sempre frutto di un'azione dal basso. I media non sono governati dall'altro. L'idea che ha una certa parte del ceto politico, forse tutto il ceto politico, non lo so, è quello che sia possibile governare il cambiamento dei media. Ma tutta la storia ci insegna che questo non è possibile. E quindi l'atteggiamento che dobbiamo avere nei riguardi di queste dinamiche, di questi fenomeni, deve cambiare. Dobbiamo comprendere prima di pensare e di proibire.
1: Ma allora perché tutto questo pessimismo? Quali sono i motivi di queste leggi proibizioniste sui social che si stanno diffondendo in realtà anche in Europa? C'è un consenso scientifico su una correlazione causale tra social e problemi mentali di vario tipo tra i giovani, professore?
2: Ma non, in realtà nel dibattito scientifico non c'è un ci ha fatto un consenso assoluto, no? Anche se gli scienziati dibattono da anni sulla distinzione, per esempio, tra causalità e correlazione, no? Cioè i media digitali social sostanzialmente sono la causa o sono l'effetto di questi cambiamenti in atto. Questa a me sembra un po' la questione dell'uovo e della gallina, francamente. La metafora dei social visti come una tecnologia lanciata sul mercato senza libretto di istruzioni, no? Che è una cosa condivisa da studiosi come Bauman, Byung Chulan, Nicholas Carroll o Jonathan Haidt. Beh, questa metafora, questa idea comunque ha incontrato il consenso della politica perché, diciamocelo, insomma, il rilascio incontrollato di interfacce a scorrimento infinito, notifiche push, algoritmi gratificanti, beh, tutto questo ha anticipato qualsiasi ipotesi, come dicevo prima, di controllo legislativo. Però attenzione, questo accade sempre nel corso delle trasformazioni del sistema dei media, no? Si pensa a Radio Lussemburgo, che è all'origine della radiofonia di massa, o alla rottura forzata del monopolio Rai in Italia. Tutti i cambiamenti del regime mediatico avvengono sempre nelle zone di confine tra ciò che è legale e ciò che è illegale, e forse questa è una dinamica inevitabile, perché i media, a mio parere, sono sempre più veloci della politica, e sono più veloci della politica perché sono più vicini alla società.
1: Io però capisco d'altra parte le preoccupazioni, per esempio, di tanti genitori. Io stesso ho un figlio adolescente che passa moltissimo tempo sul cellulare, nonostante poi i controlli da parte dei genitori. Quindi da una parte capisco le preoccupazioni, dall'altra mi sembra che lei introduca un altro tipo di visione. Lei ha detto prima: siamo di fronte a un nuovo modo di comunicare, e allora siamo noi delle generazioni precedenti che non riusciamo a vedere in questo uso del cellulare, dei social media, quello che è in ottica più positiva, cioè un nuovo modo di comunicare, Sergio Brancato?
2: Noi abbiamo il problema dell'età, diciamocelo francamente, no? Cioè, siamo persone nate, cresciute in un mondo che era analogico o ancora sostanzialmente analogico, cioè basato su un modo di comunicare e, ripeto, dunque un modo di pensare che era diverso. Eravamo legati alla centralità del libro, facevamo i conti e ci preoccupavamo, per esempio, per la televisione. Oggi chi si preoccupa più della televisione, no? Il punto è sempre quello, cioè quando emerge qualcosa di nuovo, noi siamo, se siamo persone responsabili, siamo come dire, abbiamo appunto la responsabilità di capire Proibire è sempre la soluzione più semplice, però io ricordo che ogni volta che si sono adottate politiche proibizioniste, penso per esempio al Volstead Act negli Stati Uniti, cioè la legge contro l'alcol negli anni 20 del Novecento, come dire, la cura è stata peggiore del male, nel senso che è stato quello il momento in cui la criminalità organizzata ha fatto il salto di qualità con il contrabbando delle sostanze alcoliche. Questo vale anche in qualche misura per le droghe. Insomma, capisce? Io non ho risposte facili, perché nessuno può avere risposte facili su un tema così complesso, però è indubbio che la cura non può essere la censura, perché questo significa soltanto che poi i giovani troveranno un modo per,
1: Per
2: come dire,
1: aggirare.
2: e come no, perché sono molto più, come dire, furbi di noi in questo nuovo contesto culturale.
1: E quindi una visione un po' diversa, no, rispetto all'allarmismo che c'è per quanto riguarda l'utilizzo dei social e delle piattaforme, che effettivamente sembra un po' mascherare problemi più di base, come la reale condizione generale dei giovani, di cui l'utilizzo dei social sembra essere semmai soltanto un sintomo, e questo per parlare delle proibizioni, delle leggi proibizioniste che stanno emergendo anche in Europa. Sergio Brancato, grazie mille per questa chiacchierata e noi ci risentiamo
2: Grazie a voi.
1: domani.
0: Rete 2. La bicicletta e le donne. Un binomio che sa di emancipazione, libertà e conquista. Ma anche una strada tutta in salita, fatta di pregiudizi, rischi, divieti e regimi. In un mondo popolato a lungo soltanto da eroi maschili, le pioniere del ciclismo hanno abbattuto le barriere della storia. Ma a quale prezzo è stata raggiunta la parità di genere? E quali sono ancora oggi i passi da fare? A Moby Dick ne discutono le giornaliste Luisa Rizzitelli e Antonella Stelitano e la sociologa Alessia Tuselli. Donne in bicicletta. Una storia tutta in salita. A cura di Emanuela Burgazzoli. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
3: Rete 2.
4: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. La Lega prende tempo, prima le spiegazioni pubbliche di Claudio Zali, poi arriverà una presa di posizione, oggi intanto nuova riunione del governo. 2 miliardi e 800 milioni di dollari di utile netto, secondo trimestre buono per UBS, positivo l'andamento di tutte le attività della prima banca svizzera. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente, la tregua vacilla ancora a Washington, Netanyahu ricuce in parte i rapporti con Trump. E dunque la Lega dei Ticinesi per ora non prende provvedimenti nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali, è quanto emerge dalla nota stampa inviata dal coordinatore del movimento Daniele Piccaluga ieri in tarda serata al termine dell'incontro tra i vertici della stessa Lega e Zali, indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Zali, che è stato precisato, ha fornito la sua versione dei fatti e si è difeso. Oggi intanto nuova riunione del Consiglio di Stato. Il punto con Gio Robbiani.
5: Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega, in estrema sintesi, prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa, quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda, chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
4: Nel secondo trimestre dell'anno UBS ha realizzato un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari, in linea rispetto ai risultati del precedente trimestre. Al buon risultato hanno contribuito tutte le divisioni del gruppo. Per i dettagli in studio con noi Marzio Minoli della redazione economica.
6: Sì, buongiorno. Allora, l'utile netto, come detto, in linea rispetto ai tre mesi precedenti, leggermente inferiore ma di poco, il che porta un utile per i primi sei mesi dell'anno a un totale di 5 miliardi e 800 milioni di dollari. Il momento non è facile, come facilmente intuibile, ma soprattutto il numero uno Sergio Ermotti ha dichiarato che gli sforzi per integrare Credit Suisse, cito, stanno dando i loro frutti e i capitali investiti della clientela hanno superato un nuovo record, arrivando a 7.300 miliardi di dollari. Anche i costi legati all'integrazione di Credit Suisse sono stati in gran parte ridimensionati, tagliati. Per la prima volta il totale degli impieghi a tempo pieno è sceso sotto le 100.000 unità. Quindi buoni risultati su tutti i fronti, integrazione di Credit Suisse che prosegue come previsto. Rimane aperta la questione della solidità del capitale proprio, tema che vede la banca in contrasto con le richieste del Consiglio federale, che vorrebbe un aumento del capitale per assicurare maggiore stabilità e chiede altri 20 miliardi di dollari. Qui UBS dice che i risultati dei primi sei mesi dell'anno hanno portato, e cito il comunicato, una robusta generazione di capitale, rafforzando ulteriormente la nostra posizione patrimoniale. Insomma, un messaggio anche alla politica di come la banca sia già sufficientemente solida, cosa oltretutto già evidenziata a inizio mese anche dalla Banca Nazionale Svizzera.
4: Grazie Marzio Minoli per queste spiegazioni, ti ritroveremo più tardi, sentiamo se nel frattempo il CEO Sergio Ermotti avrà già parlato. In Giappone intanto al momento è di 13 morti e un centinaio di feriti il bilancio del terremoto magnitudo 7.1 che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. I soccorritori sono ancora alla ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, in particolare in un centro commerciale dove si stima ci siano ancora 4 dispersi. Le persone sfollate sono 9.000, il terremoto ha causato anche dei danni materiali, un treno deragliato, strade dissestate e ponti crollati. Migliaia di abitazioni restano ancora senza elettricità e acqua corrente. In Medio Oriente vacilla la fragile tregua che di fatto durava da venerdì. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici contro forze statunitensi nella regione, in particolare in Giordania, in quello che il comando centrale americano ha definito un tentativo di attacco a sorpresa. Tutti i missili sono stati intercettati. Gli Stati Uniti invece hanno appena comunicato di aver condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati all'Iran. Tutto questo dopo l'atteso incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Incontro definito molto positivo dalle parti. Allora, come leggere questi ultimi avvenimenti? Lo chiediamo al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
7: Teheran cerca di dettare il ritmo del confronto e non solo di reagire alle decisioni prese a Washington. Dal suo punto di vista, gli attacchi della scorsa notte dimostrano che ha ancora un'iniziativa strategica che non si piega agli Stati Uniti, nonostante le previsioni di senso contrario fatte da Trump. Secondo il Wall Street Journal, inoltre Teheran ha anche respinto l'iniziativa dell'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Tutto ciò gioca a favore di Benjamin Netanyahu, che ieri alla Casa Bianca è andato a ribadire la posizione di Israele, ossia che un accordo politico e diplomatico con l'Iran sarebbe la soluzione peggiore e che quella migliore resta la guerra unita a pesanti sanzioni economiche, perché ogni trattativa, afferma sempre Israele, dà all'Iran il tempo per riorganizzare i suoi apparati militari e per riavviare il suo programma nucleare. Se Netanyahu sia riuscito a convincere pienamente Trump delle sue ragioni è difficile dirlo. Certo è che il premier israeliano è apparso apparso molto soddisfatto a conclusione del primo faccia a faccia con Trump dall'inizio dell'attacco israelo-americano all'Iran lo scorso 28 febbraio. È stata una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il nostro amico, il presidente degli Stati Uniti. Trump ha detto qualche ora fa, lo stesso Trump ha parlato di un incontro molto positivo, eppure le premesse non erano state positive per il premier israeliano. Trump prima dell'incontro aveva diffuso dichiarazioni pungenti per ribadire la propria autonomia politica dopo essere stato di fatto trascinato dall'alleato israeliano in un conflitto con Teheran il cui esito resta incerto. La Casa Bianca ora deve decidere se proseguire il negoziato con Teheran o aprire una nuova fase militare e, secondo più fonti, continua a puntare su una strategia articolata fatta di iniziativa militare e pressione economica, evitando almeno per ora una guerra totale e distruttiva, una linea che Netanyahu non condivide.
4: Siamo allo sport. Il Thun abbandona il sogno Champions League. I bernesi sono stati sconfitti 3-2 ai supplementari in casa dalla Dinamo Zagabria. Thun che scivola ora nel terzo turno di Europa League, dove se la vedrà con la perdente tra gli islandesi del Víkingur Reykjavik e gli israeliani del Beersheba. In Conference League il Lugano è a caccia del passaggio del turno in Kosovo. Bianconeri impegnati nel ritorno del secondo turno preliminare contro il Duka Žiniš, sconfitto 1-0 all'andata alla IEL. Alla IEL Arena giovedì scorso, quindi si gioca oggi alle 16:30. È tutto, a più tardi.
3: La meteo.
1: Le previsioni del tempo per oggi: in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato e caldo, nel corso della giornata sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili temporali isolati, temperature massime comprese fra 33 e 35 gradi con locali punte di 37 al nord.

La Ciaramella la fa da padrona in questo brano, l'ultimo singolo di La Niña, la cantante partenopea, che mischia musica tradizionale, influenze folk con la musica elettronica e sonorità che vengono dai paesi arabi. Abbiamo sentito il sintetizzatore utilizzato, come spesso viene utilizzato nella musica nordafricana. La Niña Rareke, questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 8:43 e tra pochissimo, per il nostro spazio riviste, parleremo di come il cambiamento climatico stia cambiando anche il nostro modo di percepire la realtà attorno a noi. Una riflessione antropologica che è apparsa in un articolo dell'Indiscreto a cura di Giorgio Maria Corneglio, che sarà tra pochissimo con noi. Ma prima Fabrizio Bosso e Camà, Picasso, l'arte di amare.

0: La rivista.
1: Il cambiamento climatico altera le stagioni, ma non solo, perché altera anche le aspettative percettive con cui decodifichiamo la realtà. Ce lo racconta, ce lo spiega un articolo di Giorgio Maria Corneglio, apparso sulla rivista online L'Indiscreto, che si trova all'indirizzo indiscreto.org, che analizza il tema unendo neuroscienze, antropologia e filosofia. Buongiorno Giorgio Maria Corneglio.
2: Buongiorno.
1: Lei è poeta, scrittore, agitatore culturale. Per affrontare questo tema, lei cita diversi autori che spiegano come la mente elabori il mondo tramite previsioni che le attuali variazioni climatiche invalidano, e fa l'esempio dell'aumento delle temperature. Ce lo spiega.
2: Per affrontare un tema, secondo me, così fecondo, insieme così urgente, io mi sono affidato a una serie di autori e autrici che, non essendo neuroscienziato, possono e hanno in qualche modo scritto dei paesaggi letterari, filosofici, per capire come effettivamente il mondo delle aspettative che il clima riesce a sintetizzare perfettamente, perché il clima altro non è che una forma di aspettativa sul mondo, un modo in cui creiamo dei modelli per attraversarlo, e modelli che oggi sono profondamente in crisi. Se ne occupa un libro tra quelli che cito fondamentale, che è Se il tempo è matto, come appunto il cambiamento climatico modifica la nostra percezione. Se noi non avessimo, per esempio, l'idea che il sole ricomparirà il giorno dopo, se non sapessimo che una sedia è un luogo in cui ci si può sedere, se il mondo ricominciasse ogni volta da capo quando lo attraversiamo, saremmo in balia delle cose. Invece noi dobbiamo costruire dei modelli e dobbiamo attraversare il mondo attraverso dei modelli che ce lo rendono familiare. Quando questi modelli cominciano a vacillare, quando c'è una crisi, questa crisi diventa anche una crisi di orientamento, ci troviamo spaesati, e quindi se il clima non corrisponde, per esempio, più all'idea di stagione che abbiamo raccontato, codificato, allora siamo in questo spaesamento e bisogna iniziare a costruire nuovi modelli e nuovi paesaggi adattativi.
1: E dunque questi cambiamenti incidono negativamente sulle capacità, sulle nostre capacità cognitive addirittura. Questa è una prospettiva alla quale effettivamente io non avevo pensato, ma lei spiega nell'articolo, sulla base degli studi che cita, che anche l'aumento, per esempio, dell'anidride carbonica atmosferica e l'intensificarsi delle ondate di calore incidono sul nostro modo di pensare, anche di reagire fisicamente e anche intellettualmente alla realtà che abbiamo attorno. Spesso si scherza oppure si fa un legame tra caldo e reazioni violente, ma effettivamente questa relazione c'è ed è destinata forse ad aggravarsi. Giorgio Maria Corneglio.
2: Questa testimoniata, studiata da numerosissimi esempi che hanno proprio messo in campo le condizioni per cui, se aumenta la temperatura, aumenta l'irascibilità. Non è un caso che delitto e castigo si apra proprio su una giornata afosa. Non è un caso che molta letteratura, molta cinematografia abbia raccontato come appunto questo arroventamento contribuisca anche a creare irascibilità, a generare delle condizioni per cui la violenza non è soltanto il risultato di un raptus improvviso oppure di un carattere particolarmente irascibile, no, è inserita in un contesto che rende più irascibile, è inserita in un momento in cui appunto gli animi arroventati agiscono diversamente da quanto farebbero in condizioni diverse, e quindi non c'è soltanto una connessione, ma una necessità di rivalutare anche gli atti violenti, perché alcuni atti violenti avvengono e come l'ecosistema reagisce e noi reagiamo all'ecosistema. E quindi sono tutte sfide, ripeto, ed è il motivo per cui ho scritto questo pezzo, che hanno a che fare con l'immaginazione, ovvero ci chiedono come riusciremo nel passato nel futuro a raccontare diversamente il mondo che ci circonda per riuscire ad adeguarci a questo mondo, ad acclimatarci. Se le storie che abbiamo conservato, se le narrazioni che abbiamo conservato non corrispondono più a quanto viviamo, come ci dobbiamo muovere e soprattutto cosa dobbiamo imparare a dimenticare.
1: Dunque, altre narrazioni, ma lei affronta anche il tema dell'oblio indotto da questa discrepanza cognitiva che ci ha descritto. Il cambiamento climatico provoca amnesia?
2: Esattamente, proprio per questo, quanto dicevamo, se le nostre aspettative vengono tradite, se i nostri racconti, le nostre aspettative non corrispondono più a quanto viviamo, allora dobbiamo fare un esercizio di plasticità, siamo dimenticare quello che aveva immagazzinato per costruire altri paesaggi adattativi. E quindi il cambiamento climatico provoca amnesia, che è una cosa da una parte avventurosa, perché appunto è una sfida dell'immaginazione, dall'altra quando avviene troppo velocemente oppure in maniere traumatiche, come avviene ed avverrà per moltissimi profughi climatici, serviranno allora degli strumenti affinché non tutto venga davvero cancellato, perché l'arte della memoria e l'arte dell'oblio, ce lo insegnano moltissimi maestri come Umberto Eco, per esempio, devono andare, di pari passo. E io cito anche due libri bellissimi in questo paesaggio, che è Il futuro alle spalle di Ingold e Necessità dell'oblio. E sono due libri che ci dicono che per avere una continuità con il passato, paradossalmente dobbiamo dimenticare quanto c'è più vicino e avvicinarci a storie, a modelli che dal passato possono spiegarci come superare la catastrofe, che è anche il tema bellissimo dell'ultimo libro che cito, Altri mondi di Federico Campagna, che ha come sottotitolo proprio Lezioni dal passato per sopravvivere alla storia, lezioni dal passato per sopravvivere a questa catastrofe che tante diciamo, zone del tempo e del passato sono avvenute. Quella del cambiamento climatico è una sfida enorme e le storie che costruiremo adesso saranno quelle con cui riusciremo a traghettarci nel futuro e non soltanto a subire questa, diciamo, immane problematica.
1: Noi abbiamo preso nota di queste indicazioni bibliografiche, Giorgio Maria Cornelio. Io lo ricordo, lei ha scritto un lungo articolo che analizza il tema delle conseguenze percettive del cambiamento climatico, unendo neuroscienza, antropologia e filosofia su indiscreto.org. Grazie per essere stato con noi, a presto.
2: Grazie per l'ascolto.

The Lost Melody è il gruppo del pianista Joe Davidian. Qui abbiamo sentito un brano intitolato Sol. Sono le 9 passate da una quindicina di secondi. È il momento di presentarvi il nostro laser di oggi, che è curato da Valentina Grignoli e si intitola Voci dalla notte. Valentina Grignoli è andata a cercare le persone che quando noi dormiamo lavorano oppure sono sveglie, un insonne, un infermiere, un DJ, un creativo, un notiziarista, una neomamma. Sono questi alcuni tra gli sguardi notturni che ha raccolto. Ha ricevuto tanti audiomessaggi mandati tra l'una e le 5, testimonianze dall'altro mondo, quello sveglio, un coro di voci che racconta la notte e che ci racconta in questo laser, Voci dalla notte. Con il laser si conclude la nostra verde aurora di oggi. Appuntamento a domani alle 6 da me, da Mattia Pelli. L'augurio di una buona mattinata in compagnia di Rete 2.

0: Laser.
1: Ho sognato di farti questo vocale, quindi adesso ci provo. Sono 1:30. Sensazione come se fosse la notte più profonda. E adesso mi riaddormenterò e spero di fare ancora solo una sveglia. E poi sarà già domattino. Le notti sono lunghe.

0: cosa succede la notte quando dormiamo? Noi chiudiamo gli occhi sul mondo e ci lasciamo andare ai sogni, al riposo, ci tuffiamo nel nostro universo interiore e chi si è visto, si è visto. Ma là fuori, la notte, c'è tutto un altro mondo che si muove, con i sensi allerta, volente o nolente, che vive questo tempo mentre noi le attraversiamo incoscienti. Le notti non sono tutte uguali e così non sono mai gli stessi motivi per cui le persone sono sveglie. E anche se gli orari sono diversi e le latitudini cambiano la luce, qualcosa non muta mai. Il ritmo si addolcisce, le voci si abbassano, il respiro è più profondo e lo sguardo va un pochino più in là, oltre il buio. Sono un insonne, un'infermiera, una DJ, un creativo, un notiziarista, una neomamma, alcuni tra gli sguardi notturni che ho raccolto mentre dormivo. Mi sono arrivati tanti audiomessaggi mandati tra l'una e le cinque, testimonianze dall'altro mondo, quello sveglio. Un coro di voci che racconta la notte.
1: Le ore non sono tutte uguali la notte. Vuoi per i bisogni degli utenti, per le piccole lavorazioni che devo fare di notte. Io faccio il vegliatore notturno in un internato settimanale, 4 notti a settimana. La luna piena, il vento, le piante che si muovono. Ci si immagina quello che possono avere come colori durante il giorno. Io non penso di essere visto, ma quello che faccio so che può essere utile agli utenti. I sensi sono allerta perché il silenzio della notte ti permette di ascoltare rumori che magari di giorno passano inosservati. Non ho mai pensato di fare rumore, mi piace anche la solitudine. Mangio leggero, mi permette di non avere quel calo e restare più vigile. Il giorno, quando finisco di lavorare, torno a casa e ho sempre qualcosa da fare, perché quello che voi fate in serata, io devo farlo la mattina. Appuntamento medico, dentista, un po' di cancelleria. Le mie notti passano abbastanza rapidamente se ho qualcosa da fare.

Sono le 5:01. Mi sono alzata un po' più di mezz'ora fa, perché le cose da fare sono sempre tante e questo è un momento di grazia della giornata in cui, insomma, nessuno disturba, tutti dormono e si può stare nel totale silenzio. Cioè, il rumore più grande che sento in questo momento è il suono della mia voce. Mi piace molto quell'impressione che si ha di essere soli al mondo, perché fuori veramente non c'è niente. Poi dove abito io non ci sono neanche lampioni, per cui non vedo niente oltre la mia finestra, è tutto completamente nero. E di solito per scrivere che mi alzo così presto la mattina, le parole di notte suonano diverse, perché io quando scrivo leggo tanto ad alta voce. Chiaramente di notte mi leggo come sto parlando adesso, cioè un po' sottovoce. E questo probabilmente cambia se cambia il suono delle parole. È come se vivessi in una bolla o in una gabbia. Questo in realtà è molto rassicurante. Si sta senza tutte le minacce che là fuori possono esserci, ecco. Le frasi che nascono quando scrivo di mattina molto presto sono più lente, sono più pronte. Non penso che ci si nasconda di notte. Io penso che si nasconda il mondo a noi. Cioè, il mio bisogno non è di non essere vista, ma di non vedere, per essere più presenti a se stessi.

È circa l'una di notte. A quest'ora sono quasi sempre sveglio mentre tutti in casa dormono. Riesco a fare un giretto nei prati sotto la corte. Si notano le luci della città, le stelle, la luna e più di tutti diversi rumori provocati dagli animali che ci circondano. Sono ormai diversi anni che faccio queste mie ronde notturne, così le chiamano i cortigiani. Ho visto cervi, volpi, tassi, ricci, serpenti. Ogni tanto qualche creatura non ancora identificata. Fa rumore, ma non si vedono. Quelli, ammetto, mi mettono un po' d'ansia. E ogni tanto schizzo in casa velocissimo. Quando ero piccolo, e fino ai 15 anni circa, ero costretto ad andare a letto molto presto. Quando sono cresciuto, mi sono ribellato. E da allora ho sempre continuato ad andare a dormire tardi, abituandomi a questo ritmo.

sono tornato da un'attività legata al mio lavoro, ero stato chiamato in urgenza in ospedale in qualità di medico. Sono sveglio, ma spero di non esserlo ancora a lungo. Le persone di notte sono, secondo me, molto più tranquille, beneficiano forse comunque del ritmo della notte più lento, meno legato a mille attività anche collaterali rispetto al nostro lavoro. Sembra quasi che ci si riunisca di fronte alle luci a LED, nei corridoi delle stanze. E mi viene in mente quasi come se fossero dei moderni falò. Si condivide questa situazione che forse sappiamo fa parte un po' della nostra attività e che forse a volte però non vorremmo che sia così, perché comunque diciamo che a tutti piace dormire di notte. L'umore non necessariamente è peggiore, a volte anche dire vabbè, sono qua con altre persone, condivido questa scelta, questa sorte, questa necessità, questo obbligo anche legato giustamente ad alcuni lavori, come quello appunto sanitario, delle forze dell'ordine, di alcune attività produttive. I contorni forse si fanno più morbidi, più sfumati. Ci si concede anche forse un po' di tempo, un po' di condivisione in più. Si reagisce forse un po' più lentamente di notte, ci lasciamo comunque trascinare e cullare dal buio, dalle stelle. Anche le energie rispettano un po' i tempi fisiologici, no? Del riposo, del buio, i ritmi circadiani. In tutto questo, i rapporti con i colleghi sono forse più semplici, si cerca, insomma, il più possibile di essere tolleranti, di limare eventuali punzecchiature o eventuali malumori. È notte per tutti, no? E quindi si ragiona anche in questi termini. Fare o chiedere una valutazione nel cuore della notte può essere segno di un malessere, una situazione più grave rispetto a un intervento durante il giorno. Di notte c'è chiaramente più silenzio e questi silenzi possono essere anche utili per fermarsi, per riflettere, per ritornare su alcuni pensieri, riflessioni che magari un po' durante il giorno tentiamo di evitare. Quindi a volte, per tutta questa serie di fattori, il lavoro di notte può essere una fortuna che non tutti possono avere.

0: Hola, son las 9 de la noche en Buenos Aires, Argentina, donde vivo.
1: Ciao, sono le 9 di sera a
0: Soy
1: Buenos Aires,
0: coreógrafa,
1: Argentina,
0: soy
1: dove
0: directora de
1: vivo. Io
0: escena,
1: sono
0: soy
1: una coreografa,
0: coordinadora
1: regista e
0: dell'area de
1: programmatrice
0: danza
1: culturale
0: y
1: nel campo della
0: performance.
1: danza e della performance.
0: También
1: In questo momento
0: hago
1: non ho tanta voglia di
0: obras.
1: dormire,
0: Bueno,
1: non ho
0: en
1: mai
0: este
1: voglia di
0: momento
1: dormire
0: no
1: alla
0: tengo
1: sera.
0: muchas ganas de
1: Mi
0: dormir.
1: piace ascoltare la musica,
0: Musica,
1: vedere film, leggere o
0: películas,
1: stare con la mia
0: leer
1: famiglia.
0: también.
1: Oggi c'è un compleanno da
0: Bueno, estoy en
1: festeggiare. Tante
0: familia,
1: cose,
0: hoy es un
1: insomma.
0: cumpleaños,
1: Questa
0: muchas
1: serata
0: cosas.
1: profuma di pioggia, si sente
0: Esta noche
1: l'umidità.
0: huele a
1: Siamo
0: lluvia,
1: in
0: a
1: autunno a
0: humedad.
1: Buenos Aires, mi piace tantissimo questa stagione.
0: Estamos en otoño en
1: Quando
0: Buenos
1: dico che sono
0: Aires,
1: le 9 di
0: me
1: sera qui a
0: encanta el
1: Buenos Aires,
0: otoño.
1: lì per voi sono
0: Bueno,
1: le 2 di notte.
0: quiero decir
1: Mi piace
0: que cuando
1: pensare
0: yo
1: che nello
0: digo,
1: stesso
0: estas son las 9
1: istante
0: de la
1: in
0: noche
1: cui
0: en
1: io
0: Buenos
1: sto
0: Aires,
1: facendo qualcosa qui,
0: son
1: da
0: las 2
1: qualche
0: de la
1: altra parte c'è
0: mañana.
1: gente che sta facendo qualcos'altro.
0: Para ustedes
1: Qualcuno
0: son
1: starà
0: las 2 de la
1: dormendo ora,
0: mañana.
1: lì.
0: Eso me
1: Ho un
0: gusta. Me
1: figlio
0: gusta
1: che vive a
0: pensar que en
1: Madrid,
0: otro
1: in Spagna,
0: lado,
1: e così penso anche a
0: a la
1: questa
0: misma hora que
1: parte
0: yo
1: della
0: estoy
1: mia
0: haciendo
1: famiglia
0: esto que hago
1: che sta
0: acá,
1: lì.
0: en otro
1: Penso a
0: lado hay
1: questi
0: gente que
1: salti
0: está haciendo
1: temporali, dove
0: al
1: allo
0: mismo
1: stesso tempo
0: tiempo
1: si
0: otra
1: fanno cose
0: cosa.
1: tanto diverse sullo
0: Tal
1: stesso
0: vez
1: pianeta.
0: algunos están
1: Mi incanta
0: durmiendo en este
1: pensarlo,
0: momento
1: anche se mi fa venire
0: allá.
1: anche un po' di mal di
0: Bueno, tengo
1: mare,
0: un hijo
1: la
0: que vive en
1: distanza e
0: España,
1: questa
0: que
1: cosa
0: vive en
1: della
0: Madrid,
1: grandezza
0: entonces
1: che
0: también
1: abbiamo qui
0: pienso
1: sul pianeta. Che
0: en esa
1: uno sta nel
0: familia,
1: suo
0: en esa
1: piccolo
0: parte de la
1: posto,
0: familia que está
1: beh,
0: allá.
1: piccolo
0: Pienso en
1: considerando
0: esos
1: quello che sta
0: saltos,
1: intorno
0: ¿no?
1: a
0: Que
1: una
0: hay
1: singola persona, quindi
0: contemporáneos,
1: che uno sta lì con la sua piccola vita e tutto ciò che lo
0: donde
1: circonda,
0: el
1: e poi però si
0: tiempo,
1: può anche
0: pero
1: proiettare
0: al
1: e
0: mismo
1: pensare a ciò che
0: tiempo,
1: circonda le
0: a estas
1: persone
0: cosas
1: in
0: distintas
1: un
0: que se
1: altro
0: están haciendo en
1: luogo
0: este
1: e
0: planeta.
1: sentirle
0: Bueno,
1: profondamente.
0: eso me encanta
1: Questo
0: pensarlo,
1: è il
0: pero me
1: salto che mi
0: encanta.
1: piace,
0: A veces
1: il
0: me
1: salto
0: marea
1: che
0: un
1: faccio
0: poco,
1: spesso,
0: me
1: ed è a
0: marea un poco
1: proposito di questo tema che mi
0: la
1: piace leggere e
0: distancia
1: scrivere.
0: y
1: Anche se devo
0: esta cosa
1: dire che è un tema difficile per
0: como las
1: scriverne,
0: magnitudes,
1: quasi
0: ¿no?
1: di fisica.
0: Que tenemos
1: Bene,
0: aquí arriba
1: ecco,
0: del. Me gusta
1: questo.
0: también escribir, pero bueno, es un tema difícil para escribir, es un tema casi de física, ¿no? Bueno, eso.

In questo momento sto tornando a casa, ho messo musica per un evento dove, in un locale dove non sono mai stata a Zucco. C'era tanta gente e era molto particolare vedere delle facce mai viste, vedere delle persone che apprezzavano la mia musica e particolarmente ballare delle canzoni che sono anche sconosciute, mi ha fatto un sacco piacere. La percezione che ho io delle persone di notte è sicuramente diversa, perché ballano, fanno festa, si lasciano andare, consumano alcol, droghe, quindi hanno un'altra vita un po' parallela a quello che è la realtà che viviamo noi. Quindi io mi devo un po' adattare a questo switch del giorno e della notte, perché comunque le persone cambiano, anch'io cambio e mi trasformo un pochettino in questo senso. Di notte mi sento meno sola quando ho a che fare con le persone, quando sto mettendo musica, un kick di dopamina e sono super high e quindi non mi sento per niente sola. Poi arriva il down quando vado a casa. Poi mi sento più sola, specialmente il giorno dopo, quando mi sveglio la mattina, lì mi sento più sola sicuramente. Io non vorrei una notte lunghissima, sinceramente. Adesso ho 38 anni e faccio questo mestiere di DJ da più di 15 anni. E all'inizio devo dire che sì, mi godevo una notte lunghissima e mi piaceva un sacco, ma adesso, facendo questo mestiere a livello professionale, devo dire che mi piace avere una notte corta e godermi di più il giorno. Il mio corpo cambia di notte sicuramente, perché mi devo preparare una sorta di performance. Devo essere performante, ecco, devo mettere musica, devo piacere alle persone, anche se la musica è tranquilla, le persone mi guardano e devo sentirmi comunque bene con il mio corpo, con me stessa. E con la situazione devo sentirmi a mio agio, devo essere self-confident, e quindi se sono di malumore questo influenza la mia performance e non posso permettermelo, cioè devo sempre un po' caricarmi per avere un'energia molto positiva, per creare un ambiente positivo durante la mia performance.

A lavorare alle 2 di notte fa uno strano effetto, si è soli in una redazione che di giorno e in verità anche fino a tarda sera di solito è affollata di colleghi indaffarati, e in una redazione nella quale però continuano a confluire le notizie da tutto il mondo. E proprio da questo osservatorio privilegiato ci si rende conto di come a quest'ora poi a dormire sia solo una porzione di mondo, la nostra, mentre da tutto il resto del mondo, da un'Asia già sveglia da tempo, da delle Americhe non ancora andate a letto, continuano ad arrivare notizie di fatti degni di nota. E poi purtroppo ci si rende conto anche che ci sono paesi vicini a noi dove l'ora sarebbe propizia al sonno, ma dove a svegliare la gente sono i missili che continuano a cadere e dei quali attraverso poi tutti i dispacci delle agenzie che mi scorrono sotto gli occhi in questo momento, con questi dispacci possiamo quasi seguire la traiettoria di questi missili, notizie di sirene d'allarme che suonano, poi di difese antiaeree in azione, di boati uditi dai corrispondenti e poi comincerà la triste conta di vittime e danni che si ritroverà riassunta in qualche trafiletto, in qualche notizia domani, di giorno. Percorrendo le strade per venire qui al lavoro, sono passato davanti all'ospedale, il civico di Lugano, e ho visto tante luci accese che mi hanno ricordato poi per chi si lavora la notte, no? Per i tanti che stanno lavorando come te, e anche per i tanti che non possono dormire, non solo in ospedale, ecco, tanti che lavorando di notte hanno dormito di giorno e adesso giustamente vogliono sapere che cosa è successo nel mondo, cosa ha fatto la loro squadra del cuore, insomma, qui attorno a me c'è silenzio, non c'è nessuno, ma oltre quel microfono so che qualcuno sentirà quello che avrò da dire e questo mi motiva se non altro.

Sono le 8 del mattino, 2 di notte in Svizzera. Vivo a Manila e a quest'ora la luce è già piena, quasi intensa. È estate e il vento passa leggero nel giardino tropicale. Ci sono pure anche gli scoiattoli che giocano tra gli alberi e per qualche momento tutto è ancora molto calmo, un po' come sospeso, prima che la giornata inizi davvero. Sono a casa, sto bevendo il mio caffè nel mio giardino e mentre qui la giornata comincia penso che in Svizzera è notte fonda. È una cosa a cui non mi sono mai abituata completamente, vivere in due orari diversi. Ogni giorno faccio questo piccolo calcolo mentale, cercando il momento giusto per chiamare i miei e gli amici. È un po' come vivere tra due ritmi, due energie completamente diverse. L'Asia è viva, dinamica, sempre in movimento. L'Europa invece è un po' più prevedibile. La Svizzera è molto più silenziosa, anche bello, perché lascia più spazio ai pensieri. Non so se significa vivere avanti o indietro nel tempo. Forse è semplicemente vivere in due realtà, che si sfiorano senza mai coincidere davvero. Però in mezzo a tutto questo ci sono questi piccoli momenti, come questo alle 8 del mattino. Sono un po' i rituali di ogni giorno che alla fine rendono il quotidiano un po' lo stesso ovunque si viva. E penso che è proprio questo che mi tiene ancorata.

Sono le 3 di notte e come al solito sono sveglia. Cerco di parlare piano per non svegliare gli altri. Sono avvocato, vivo a Zurigo e ho 3 figlie, tra i 9 e i 14 anni. Tutte le notti mi sveglio ormai da 14 anni, inizialmente per dare il latte alle bambine, poi per tranquillizzarle, poi è iniziata la fase nella quale arrivavano nel nostro letto, ma anche quando hanno smesso di arrivare ho continuato a svegliarmi almeno una volta a notte. Inizialmente mi alzavo, andavo in salotto, leggevo un libro, ma mi sono accorta che questo mi svegliava sempre di più. Così cercavo di stare nel letto, aspettavo, le ore passavano e io non riuscivo a riaddormentarmi, soprattutto pensando al lavoro, a quello che avrei dovuto fare il giorno dopo. Poi però un anno fa ho ricevuto un ebook e da allora le mie notti sono nettamente migliorate. Quando mi sveglio, di solito verso le 4:30, prendo semplicemente l'ebook, lo tiro a me come una volta tiravo le bambine per dare loro il latte e inizio a leggere. Con questa soluzione ho veramente trovato un buon metodo per risolvere i miei problemi di notte.

alle 2:12 di notte. Come mai sono sveglio a quest'ora? E cosa sto facendo? Da quando ho una memoria di me, diciamo adulto o giovane, ai tempi dell'università, la creatività arrivava sempre puntualmente a mezzanotte. Ed è tuttora così. Sono in una cantina. Quando entri dalla porta della strada, quello che trovi è uno spazio di media grandezza con un divano, un sacco di astucci, di strumenti di percussione, 1, 2, 3, 4, 5 biciclette, 2 grandi fotografie, è una specie di porta di fortuna fatta col cartone e quel materiale isolante che mi serve per insonorizzare, secondo me, un secondo spazio, diversi microfoni, aste e più strumenti ancora. Dicono che chi crea fa disordine e a guardare questo posto sembrerebbe che qui si crea tantissimo, anche se non è sempre così. Cosa faccio? Mi chiudo questa porta insonorizzante perché la famiglia dorme 2 piani più in su e quando secondo me lo spazio è insonorizzato e inizio a lavorare sulle altre cose. Ci siamo, nel frattempo forse mi scrivo con mio cugino perché tra l'altro la metà della gente che conosco è dall'altra parte del mondo, quindi loro sono molto attivi e niente, inizia quel lavoro più creativo, più libero, per il quale spesso sei meno pagato, però ti dà più soddisfazioni. Può capitare per esempio che stiamo lavorando su qualcosa di musicale con la band, quindi qualcuno ti manda una base ritmica, forse coincide con qualcosa che mi girava in testa durante tutto il giorno, quindi si fa una piccola bozza. E quindi questo è quanto. È un'abitudine da una parte, un bisogno dall'altra e viva la notte.

Adesso sono quasi le 3 di notte e sono sveglia perché lavoro al pronto soccorso. Adesso è tutto tranquillo. L'ultimo paziente se n'è andato pochi minuti fa, un po' arrabbiato perché ha dovuto aspettare 3 ore con tosse e raffreddore. Ma alla fine io e il medico eravamo occupati con un altro paziente. Era in pericolo di vita. Lo abbiamo stabilizzato per la terapia intensiva, ma non sappiamo se ce la farà. E quindi sì, forse è meglio aspettare 3 ore con l'influenza e poi tornare a casa con un sciroppo, no? Adesso metto un po' a posto il pronto soccorso, preparo il materiale per il turno di domani e poi mi siedo un attimo. Magari chiudo gli occhi, ma senza rilassarmi davvero. Perché da un momento all'altro può arrivare qualcuno. E non so quando, né chi, né cosa avrà. Questa è proprio la notte al pronto soccorso. Aspetti e non sai mai cosa succede. Ma tra qualche ora, alle 7, arrivano i colleghi. E quando tutta la Svizzera si sveglia, io torno a casa e finalmente posso dormire. Buonanotte.

0: Una donna bellissima, con un passato difficile e una missione da compiere. Marilyn Monroe miscelava candore, ironia e seduzione. La sua tecnica di attrice, affinata nel tempo con lo studio incessante e un profondo lavoro introspettivo, affascina ancora oggi. La sua era una recitazione apparentemente spontanea e leggera, che implicava invece un'enorme consapevolezza e la capacità di smontare dall'interno gli stereotipi di Hollywood. Charlot la ricorda 100 anni dalla nascita con Cristina Iandelli, autrice di Breve storia del divismo, e con Francesco Costa, autore di A Los Angeles con Marilyn Monroe. Il metodo del candore, i 100 anni di Marilyn, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. 2 miliardi e 800 milioni di dollari di utile netto nel secondo trimestre per UBS. Procede l'integrazione di Credit Suisse e si rafforza il capitale proprio. La Lega prende tempo, prima le spiegazioni pubbliche di Claudio Zali, poi arriverà una presa di posizione, oggi intanto attese novità dal governo. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente, la tregua vacilla ancora, a Washington Netanyahu ricuce in parte i rapporti con Trump. E dunque, nel secondo trimestre dell'anno UBS ha realizzato un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari, un risultato comunicato stamane sostanzialmente in linea con quello di 3 mesi fa, insomma dei 3 mesi precedenti. Poco fa ha parlato anche Sergio Ermotti a tenere banco ancora la questione dell'aumento di capitale richiesto dal Consiglio federale. Ma sentiamo Marzio Minoli.
4: I quasi 3 miliardi di utile sono arrivati da tutte le divisioni della banca e questo nonostante i tempi difficili. Sommando i 2 trimestri, l'utile di UBS nei primi 6 mesi dell'anno raggiunge 5 miliardi e 800 milioni di dollari, cifre che, stando a quanto comunicato, hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il capitale. Sergio Ermotti ai microfoni dell'emittente CNBC ha così risposto alla domanda su cosa quindi si attende dalla politica, che chiede maggior capitale per aumentare la sicurezza.
5: Well, I don't know that one because we are not in control of the political process.
4: Beh, non lo so, perché noi non siamo in controllo del processo politico. Ci attendiamo un'accelerazione della discussione in Parlamento. Il nostro obiettivo è contribuire ad una decisione che si basi sui fatti, che tenga in considerazione le radici di cosa è successo a Credit Suisse. Spero che entro fine anno si abbia più chiarezza.
5: Hopefully by the end of the year we're gonna get more clarity.
4: L'integrazione di Credit Suisse continua e gli obiettivi di riduzione dei costi derivanti da questa operazione sono stati in gran parte raggiunti. Per la prima volta gli impieghi a tempo pieno di UBS sono scesi sotto la soglia delle 100.000 unità. E sui posti di lavoro incombe la questione intelligenza artificiale. Nuovi licenziamenti in arrivo a seguito di questa tecnologia? Ancora Sergio Ermotti. Se mi guardo indietro, per tutta la mia carriera ho visto come la tecnologia ha cambiato il nostro modo di lavorare e di eliminare posti di lavoro, ma anche di crearne di nuovi. L'intelligenza artificiale avrà un impatto importante per il nostro business nei prossimi 2-3 anni e le condizioni per la creazione di nuovi posti aumentano.
3: Sul fronte politico in casa ticinese il caso Zali è ancora a tenere banco, dal Consiglio di Stato sono attese novità in mattinata dopo che la Lega dei Ticinesi ieri sera ha fatto sapere che per ore, finché il diretto interessato non fornirà spiegazioni pubbliche, non prende provvedimenti nei confronti del suo consigliere di Stato. Il punto con Gian Robbiani.
6: Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega in estrema sintesi prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa, quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti cinesi si sono espressi sulla vicenda, chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
3: In Giappone al momento è di 13 morti e un centinaio di feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. I soccorritori sono ancora alla ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, in particolare in un centro commerciale dove si stima ci siano ancora 4 dispersi. In Medio Oriente vacilla la fragile tregua che di fatto durava da venerdì. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici contro forze statunitensi nella regione, in particolare in Giordania, in quello che il comando centrale americano ha definito un tentativo di attacco a sorpresa. Tutti i missili, viene detto, a Washington sono stati intercettati. Stati Uniti che invece hanno comunicato in mattinata di aver condotto attacchi di precisione in Iraq, citiamo, contro terroristi legati all'Iran, fatti che avvengono tutti questi dopo l'atteso incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Trump. Allora, come leggere tutti questi ultimi avvenimenti? Lo chiediamo al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
7: Teheran cerca di dettare il ritmo del confronto e non solo di reagire alle decisioni prese a Washington. Dal suo punto di vista, gli attacchi della scorsa notte dimostrano che ha ancora un'iniziativa strategica che non si piega agli Stati Uniti, nonostante le previsioni di senso contrario fatte da Trump. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, Teheran ha anche respinto l'iniziativa dell'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Tutto ciò gioca a favore di Netanyahu, che ieri alla Casa Bianca è andato a ribadire la posizione di Israele, ossia che un accordo politico e diplomatico con l'Iran sarebbe la soluzione peggiore e che quella migliore resta la guerra unita a pesanti sanzioni economiche, perché ogni trattativa, afferma sempre Israele, dà all'Iran il tempo per riorganizzare i suoi apparati militari e per riavviare il suo programma nucleare. Se Netanyahu sia riuscito a convincere pienamente Trump delle sue ragioni è difficile dirlo. Certo è che il premier israeliano è apparso molto soddisfatto a conclusione del primo faccia a faccia con Trump dall'inizio dell'attacco israelo-americano all'Iran lo scorso 28 febbraio. Qualche ora fa lo stesso Trump ha parlato di un incontro molto positivo, eppure le premesse non erano state positive per il premier israeliano. Trump prima dell'incontro aveva diffuso dichiarazioni pungenti per ribadire la propria autonomia politica dopo essere stato di fatto trascinato dall'alleato israeliano in un conflitto con Teheran, il cui esito resta incerto. La Casa Bianca ora deve decidere se proseguire il negoziato con Teheran o aprire una nuova fase militare e, secondo più fonti, continua a puntare su una strategia articolata fatta di iniziativa militare e pressione economica, evitando almeno per ora una guerra totale e distruttiva, una linea che Netanyahu non condivide.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, vi lascio allo sport.
8: Lo sport.
9: Il Lugano vuole il passaggio di turno in conference, eliminato il Thun dalla Champions, la FIFA è in vendita. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, iniziamo dal calcio giocato, forte dell'1-0 ottenuto giovedì alla AIL Arena. Il Lugano a Pristina cerca il passaggio di turno in conference contro il Ducagini e allora sentiamo Omar Gargantini.
10: Lunedì prossimo è previsto il sorteggio del playoff e a oggi il Lugano è ancora tra le teste di serie. Prima di iniziare a sognare però c'è questo Q2 da mettersi alle spalle ripartendo dall'1-0 dell'andata, risultato che sul piano formale non dà particolari garanzie ma che nei contenuti ha invece mostrato un'abissale differenza di valori. Se la qualificazione è ancora in ballo lo si deve solo all'incapacità del Lugano di sfruttare anche solo una parte delle tante occasioni avute soprattutto nel primo tempo. Ma da qui a dire che oggi alla periferia di Pristina si rischia ce ne passa, a dispetto della scaramanzia e pur nel rispetto dovuto per ogni avversario, di problemi non ce ne dovrebbero infatti essere, a maggior ragione perché obbligato a rimontare il Duca Gini dovrà uscire dal suo anticalcistico guscio difensivo, lasciando spazi per le imbucate bianconere. Pronostico insomma, ancor più che al momento del sorteggio, tutto per la squadra di Crocitorti, aspettando di vedere che scelte farà il mister, a partire da quel Moncada che meriterebbe già una maglia da titolare che ci si augura non diventi una sorta di Amoura Bissa, centellinato nell'impiego, salvo poi realizzare, una volta partito, che era a tutti gli effetti una fuoriclasse a Cornaredo non sufficientemente valorizzata.
9: Andiamo a ascoltare intanto le dichiarazioni della coach bianconero Mattia Crocitorti.
11: Un risultato insidioso, però un risultato che ci permette di avere due risultati della nostra, sia la vittoria che il pareggio, però noi non pensiamo a speculazioni, siamo qua per cercare di vincere questa partita. L'ho detto già a fine della partita scorsa, queste sono partite su 180 minuti, bisogna avere la testa, sicuramente potevamo sfruttare qualche occasione in più settimana scorsa, però come ho detto le partite durano 180 minuti e il fatto di non aver preso gol è stata sicuramente una cosa molto positiva per affrontare questa partita con tanta fiducia. È una partita particolare sia per l'orario sia per l'infrastruttura, uno stadio che stanno costruendo, dunque con un manto erboso sicuramente non all'altezza, e dunque ci sono tanti altri aspetti che verranno sicuramente presi con maggiore attenzione. È una partita che comunque non possiamo sbagliare dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione.

0: Telegrafa, Financial Times hanno riportato che la presidente Infantino, il presidente della FIFA, intende cedere quote dei mondiali di calcio ad investitori privati e questo tramite una nuova società, una notizia che è stata tra l'altro confermata dalla FIFA. E il progetto è quello di sfruttare il potenziale economico dei diritti di trasmissione e dei contratti di sponsorizzazione. Gli investitori dovrebbero acquisire partecipazioni di minoranza senza diritti di controllo sulla base di una valutazione aziendale, dovrebbe essere venduto fino al 20% di queste quote, un affare da 20 miliardi di dollari. Il Times ha inoltre rivelato che tra gli investitori ci sarebbe la famiglia Trump, con in particolare Jared Kushner, il genero del presidente coinvolto appunto in questo progetto di vendita della FIFA. Cambiamo argomento, siamo in chiusura. Le Monteceneri iniziano quest'oggi i campionati europei di mountain bike. Filippo Colombo ha confermato ieri la sua presenza, domani sarà nella gara dello short track, successivamente deciderà se prendere parte o meno anche alla gara di cross country in programma domenica prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio. Staremo insieme per questa mattinata musicale di Rete 2 qui in Parade. Prima di iniziare vi ricordo come sempre il nostro numero di telefono. Potete scriverci allo 079 382 6765. Ve lo ripeto, 079 382 6765. Alle 10 torna la nostra agenda quotidiana per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, e oggi parleremo sia di Ticino Musica sia del Festival di Verbier. Non abbiamo più la nostra corrispondenza del Festival di Verbier, ma i concerti continuano ancora per un paio di giorni, e allora vi vogliamo proporre appunto gli appuntamenti principali di questa giornata di mercoledì 29 luglio. Poi parleremo di un concerto di questa sera che sarà in diretta su Rete 2, un concerto del Montebello Festival che appunto potrete ascoltarlo qui sulle nostre frequenze. Un concerto che vede protagonista Irene Fiorito al violino, Raffaella Cardaropoli al violoncello e Cédric Péchat al pianoforte. Inghilterra tra modalità tardo romanticismo e nuove tendenze, questo il titolo appunto di questo concerto in collaborazione con proprio la Rete 2, e subito dopo le notizie spazio alle anticipazioni di concerto.ch. Ma ora è giunto il momento della nostra prima pagina musica di carta, e apriamo con un estratto dalla Sinfonia numero 2, opera 16, di Carl Nielsen con la Danish National Symphony Orchestra e Fabio Luisi.

E questo era un estratto dalla sinfonia numero 2 di Carl Nielsen, qui interpretata dalla Danish National Symphony Orchestra con Fabio Luisi alla direzione, un estratto da un disco di Deutsche Grammophon del 2023 dedicato proprio alle sinfonie di Carl Nielsen. E noi abbiamo voluto aprire così la nostra pagina di musica di carta perché vi voglio parlare di una lunga intervista che Fabio Luisi, il direttore d'orchestra, ha rilasciato a Music Paper. Un'intervista uscita pochissimi giorni fa dal titolo Direttori d'orchestra Fabio Luisi, la partitura al primo posto, non io. E qui già si capisce il tono dell'intervista. Fabio Luisi che ci parla appunto della sua carriera, ma anche dei suoi prossimi impegni, come quello al Festival della Valle d'Itria dal 25 luglio al 2 agosto, un festival che lo vede protagonista con la prima Carmen nella versione del 1874, e ci parla anche di una recente incisione, ovvero la tetralogia di Wagner con la Dalla Symphony Orchestra. Un disco di cui abbiamo già parlato perché è vincitore dei recenti premi Abbiati del Disco 2026. Davvero tanti i temi che vengono trattati in questa lunga intervista su Music Paper a Fabio Luisi, grande direttore d'orchestra. Ci parla delle traiettorie della sua carriera fra repertorio sinfonico e repertorio operistico, e poi ci parlerà anche appunto di come il Ring gli ha cambiato la vita e continua a farlo. Davvero un progetto, quello di Dallas, nato dall'esigenza di far conoscere questo capolavoro all'orchestra, non essendo abituata, così dice appunto Fabio Luisi, al repertorio lirico, e allora ha programmato questa realizzazione di questa tetralogia in due stagioni, alla fine della 2023-2024 e all'inizio della 2024-2025, una sorta di grandiosa kermesse che ha avuto ampia visibilità negli Stati Uniti e che appunto si è poi realizzata anche con questo disco e del premio Abbiati per i dischi 2026. Dunque Fabio Luisi parla anche di come affrontare la complessa tetralogia di Wagner. Insomma, il Ring è come un grande amore a prima vista, davvero interessante anche quello che dice proprio Fabio Luisi a riguardo. E poi c'è spazio in questa lunga intervista al rapporto fra istituzioni musicali e il clima politico. Recentissimi sono appunto i casi politici negli Stati Uniti, dove lui appunto dirige spesso, e quindi ecco che parla anche di questo rapporto fra musica e politica. Se volete recuperarla lo potete fare su musicpaper.it. Davvero un'intervista interessante quella realizzata con il direttore d'orchestra Fabio Luisi. E allora noi vorremmo farvi ascoltare un estratto dalla tetralogia, ma purtroppo è davvero molto lunga. Vi invito ad andare ad ascoltarla ovviamente su tutte le piattaforme, una registrazione che vale davvero la pena di ascoltare, ma noi allora vogliamo riproporvi un altro estratto dalle sinfonie di Carl Nielsen. Questo suo recente progetto discografico era l'uscita discografica precedente appunto al Ring di Wagner, e lo vogliamo fare sempre con la Danish National Symphony Orchestra e Fabio Luisi alla direzione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Le 10 e quasi 4 minuti, siamo giunti allo spazio della nostra agenda. Per quanto riguarda Ticino Musica, oggi sono tanti gli appuntamenti per quanto riguarda invece la musica da camera. Si inizia alle 20:30 con musica da camera con pianoforte alla Chiesa Evangelica e poi si continua al Bellevue-Eulac alle 21 e sempre alle 21 un recital di pianoforte in Aula Magna del Conservatorio, quest'ultimo con gli partecipanti alla masterclass di Roberto Plano. Per quanto riguarda invece l'opera, la Boemia, vi ricordo l'opera studio di quest'anno sempre di Ticino Musica, questa sera andrà in scena alle ore 20 al Teatro Paravento di Locarno. Ma noi negli scorsi giorni vi abbiamo proposto dei reportage da Verbier e questa sera continuano i concerti alla Salle des Combats con un concerto davvero particolare che vede protagonista la Verbier Festival Chamber Orchestra con Mikhail Pletnev, Daniel Lozakovic e Dimitri Shishkin. Daniel Lozakovic che suonerà il suo violino per quanto riguarda il concerto per violino e orchestra in re minore di Robert Schumann nell'arrangiamento di Mikhail Pletnev. E allora noi vi vogliamo proporre un estratto sempre da questo concerto per violino di Robert Schumann, lo vogliamo fare con la Festival String Lucerne, Daniel Dodds alla direzione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa sera con Rete 2 saremo in diretta dal Montebello Festival per un programma dal titolo Inghilterra tra modalità. Tardo romanticismo e nuove tendenze, un concerto che vede come protagonisti René Fiorito al violino, Raffaella Cardaropoli al violoncello e Cédric Péchat al pianoforte, con diversi brani di compositori inglesi in programma come William Walton, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams e Frank Bridge. Quindi l'appuntamento è per questa sera con un prima fila speciale in diretta dal Montebello Festival.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Giovedì 30 luglio, Parigi, capitale multiculturale. Riccardo Zamoner, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Roberto Arosio, pianoforte. Musiche di Igor Stravinsky, Manuel De Faia, Gabriel Fauré, Maurice Ravel. Montebello Festival, in diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, domani alle 20.30.
1: Rete 2. In studio Federico Talarico. In Ticino il consigliere di Stato Claudio Zali per il momento non si dimette, è quanto emerso ieri sera dall'incontro tra lo stesso e i vertici della Lega dei Ticinesi. In una nota il coordinatore del movimento, Daniele Piccaluga, ha detto che il consigliere di Stato ha fornito la propria versione dei fatti e ha escluso di aver commesso reati. Zali ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le sue intenzioni. Fino ad allora, si legge nel comunicato, la Lega non si esprimerà sulla vicenda e non adotterà provvedimenti. Zali, lo ricordiamo, è indagato per l'interessamento al caso di un 14enne detenuto in un carcere per adulti ed è oggetto di aspre critiche per delle registrazioni in cui istiga la violenza e afferma di aver picchiato una donna, nonché per una email nella quale raccomanda l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. Sempre in Ticino, 10 persone, di cui 2 minorenni e 8 maggiorenni, sono state identificate e denunciate dalla polizia cantonale in relazione a un raduno non autorizzato di motociclisti avvenuto il dicembre scorso nella zona industriale di Stabio. L'evento, organizzato tramite social network, aveva radunato circa 80-100 motociclisti presso un distributore di carburante a Mendrisio, che si sono poi spostati fino a Stabio occupando intersezioni stradali e commettendo infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale, tra cui impennate nonché gare di accelerazione. È di 13 il bilancio delle morti del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale. Lo hanno annunciato la premier Sanae Takaichi, riportando anche crolli di edifici, incendi, un treno deragliato e danni a strade e ponti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e di una ciminiera. Le persone sfollate sono più di 9.000, migliaia le abitazioni che restano ancora senza elettricità e acqua corrente. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno comunicato i servizi di sicurezza russi, che lo accusano di non aver rimosso dall'applicazione un popolare bot chiamato Leomech, che secondo Mosca era usato da agenti dei servizi segreti ucraini che si spacciavano per ragazze per poi indurre giovani russi ad aggredire agenti di polizia e a sabotare infrastrutture energetiche e di trasporto. Durov, nato in Russia e cittadino francese ed emiratino, al momento è sottoposto a una rigorosa misura di controllo giudiziario che gli vieta di lasciare la Francia senza l'autorizzazione delle autorità. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 35 gradi con locali punte di 37-38 a nord.
2: Rete 2.

0: ripercorrere la Zürcher Kammerorchester e in diversi suoi lavori discografici, come un disco Dance, da quale è tratto anche questo rondò del 2024, e poi appunto diverse produzioni concertistiche, come questa del Musikpodium der Stadt Zürich del 2000. Davvero una puntata da non perdere, quella di Concerto.ch, a partire dalle 13:30. Ora noi siamo giunti in conclusione della nostra mattinata di Parade, e allora abbiamo aperto con le sinfonie di Carl Nielsen e vogliamo chiudere anche questa nostra puntata con le sinfonie di Carl Nielsen. Noi ora vi proponiamo un estratto dalla sinfonia numero 5, ovvero il secondo movimento Allegro presto andante un poco tranquillo allegro, sempre con la Danish National Symphony Orchestra e Fabio Luisi alla direzione. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alphaville.
1: Benvenuti, un'altra puntata di Alphaville si apre qui su Rete 2 alle 11 in punto. Io sono Marco Pagani, approfitto anche per ricordarvi il nostro numero di telefono al quale potete scrivere tramite WhatsApp o con SMS. Il numero è 079 382 6765. Per chi chiama da fuori Svizzera aggiungete un +41 e togliete lo 0, quindi diventa +41 79 382 6765. Potete anche salvarlo come numero di Rete 2, alla fine qui, da qui confluiscono la maggior parte dei messaggi che riceviamo e anche delle comunicazioni. Alle 11.05, tra pochi minuti, parleremo di una mostra dedicata al fotografo ticinese Roberto Donetta a Casa Rotonda di Corzoneso Casserio in Val di Blenio. La mostra è intitolata Dedicata alle fotografie di matrimonio di Roberto Donetta, che lo ricordiamo era nato a Biasca nel 1865 e poi è morto a Corzoneso nel 1932, peraltro in miseria e solitudine. Ne parleremo con il co-curatore della mostra, Antonio Mariotti. Alle 11.30 le architetture del suono proseguono con Paolo Paci, terza puntata di questi 5 racconti dedicati alla montagna. Il titolo sarà Il pittore. Alle 11.45 poi invece ritroviamo un ospite che era già stato da noi a Rete 2, è l'ex ministro italiano Fioramonti, Lorenzo Fioramonti, economista e saggista, che lavora anche come professore ordinario alla facoltà di ingegneria dell'Università del Surrey nel sud-est dell'Inghilterra, dalla parte opposta, sud-est dell'Inghilterra. Qui dirige l'Istituto per la Sostenibilità e con lui parleremo di una singolare richiesta firmata da 120 super ricchi del Regno Unito, magari l'avete anche vista su qualche giornale, se ne è parlato parecchio, capeggiati dal ex star del calcio Gary Lineker, che chiede al governo appena formatosi nel Regno Unito di pagare più tasse, di far pagare più tasse ai ricchi. Chiedono una patrimoniale. Singolare iniziativa che commenteremo proprio con Lorenzo Fioramonti. Alle 12 la replica del dibattito oggi ci riporta indietro di qualche mese per un omaggio a Stefano Benni a 50 anni dall'esordio di Bar Sport, suo libro forse più celebre, che usciva nel 1976. Per finire alle 12.35 le cartoline sonore, la terza puntata di Tommaso Giacopini è dedicata all'automobile.

0: Lina Cardoso Rodriguez con il brano Canzao apre la puntata di oggi di Alphaville, almeno dal punto di vista musicale, mentre ad aprire dal punto di vista dei contenuti di attualità culturale è una mostra. Allora, proviamo a entrarci un po' da vicino. Una coppia con lo sguardo fisso verso l'obiettivo, lui nel suo vestito migliore, lei in un abito bianco che rivela la moda del momento, la posa un po' rigida per la solennità dell'occasione e anche per la consapevolezza che probabilmente quello scatto resterà l'unico o uno dei pochissimi realizzati nell'arco di una vita intera. Si è aperta qualche settimana fa alla Casa Rotonda di Corzoneso Casserio in Val di Blenio la nuova mostra sulle fotografie di matrimonio di Roberto Donetta, nato a Biasca nell'865 e morto a Corzoneso nel 932, che oggi è considerato tra i maggiori fotografi del suo tempo nel Ticino di inizio Novecento, di fine 800 inizio Novecento. L'esposizione organizzata dalla Fondazione dell'Archivio Fotografico di Roberto Donetta si intitola Insieme al fin uniti siam, citazione da un poema che il Donetta dedicò alla moglie Teodolinda, e comprende una trentina di scatti di matrimonio da lui realizzati lungo i primi tre decenni del Novecento in Val di Blenio, e poi una selezione di fotografie sempre di matrimonio di altri autori provenienti dalla collezione della Fotostiftung Schweiz di Winterthur. Allora, io saluto il presidente della Fondazione dell'Archivio Fotografico di Roberto Donetta, che è anche co-curatore di questa mostra di cui parliamo. Buongiorno Antonio Mariotti, ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Mariotti è anche collega giornalista, stimata firma per le pagine culturali del Corriere del Ticino e critico cinematografico, ma qui tu sei nella veste di co-curatore di questa mostra. Partiamo allora da Donetta, che fu un frequentatore assiduo di matrimoni. Che cosa rappresenta quindi la fotografia di matrimonio, questo specifico filone all'interno della sua opera?
1: Ma rappresenta quantitativamente un numero cospicuo di fotografie, anche se allora come oggi i matrimoni seguivano una coreografia molto, molto stretta, e quindi Donetta cosa faceva? La foto della coppia di sposi, eventualmente la foto degli sposi con i parenti, i genitori magari, ecco, quindi un numero ristretto di persone, e poi il gruppo. Ecco, e sono questi gruppi numerosi che ci hanno interessato in primo luogo, proprio perché sono delle fotografie eccezionali. Abbiamo proprio messo in mostra una parete dove ci sono 12 di queste immagini, e quindi si può dire che su questa parete ci sono 400 persone ritratte in questi gruppi. Quindi per noi è stato proprio un immergersi nella società dell'epoca grazie a queste fotografie che facevano nascere anche l'idea di famiglia. Ecco, penso che le foto di matrimonio magari ancora oggi sono il momento in cui le famiglie si ritrovano, arrivano i parenti da lontano apposta per il matrimonio, eccetera, ma già allora sono dei momenti in cui si crea quest'idea di famiglia grazie alla fotografia, e quindi le famiglie vogliono mostrarsi sotto la loro luce migliore, quindi si vestono come il giorno di festa, proprio nel modo migliore, anche se con i limiti delle disparità sociali dell'epoca.
0: Beh, poi rimane anche la testimonianza straordinaria dal punto di vista etnografico, antropologico, perché queste immagini ci fanno vedere com'era, anche seppure in un momento speciale come quello del matrimonio, la vita di quell'epoca. Peraltro lei lo ricorda anche nel catalogo, sono fotografie un po' più paludate, servivano banalmente anche a sbarcare il lunario ai fotografi di allora, come probabilmente anche a molti fotografi attuali, e fanno difetto, lei scrive sul catalogo, di quel brio e quella fantasia che caratterizzano molte sue immagini di altro genere. Dall'altra parte però troviamo addirittura esperimenti di fotomontaggio.
1: Sì, allora è vero, sono fotografie posate, ecco, proprio sì. Quelle di Donetta, così come tutte quelle dei fotografi di matrimonio che lavorano ancora oggi, sono proprio le classiche fotografie posate, quindi manca un po' questa approssimazione, questa invenzione che si trovano in altre foto di Donetta, però sono appunto un patrimonio eccezionale per chiunque voglia studiare la società dell'epoca. E d'altra parte questo esperimento di fotomontaggio proprio ci fa capire come il matrimonio era importante allora. Quindi noi abbiamo scoperto insieme alla co-curatrice della mostra Annalisa Galizia e al fotografo che si è occupato di stampare poi tutte le foto, Stefano Spinelli, una fotografia, una delle pochissime datate, dove c'è proprio una scritta incollata sulla fotografia che fa riferimento a un cinquantesimo di matrimonio, che allora è una cosa già rarissima. Beh, quindi una coppia che nel 1930 festeggia i 50 anni di matrimonio. E quindi scopriamo questa fotografia, vediamo che si tratta di una foto di una foto, proprio Donetta aveva rifotografato una sua fotografia per inserire questa scritta, e quindi andiamo alla ricerca della foto originale, perché ci siamo detti per forza ci sarà anche la foto originale, e qui scopriamo che nella foto originale, oltre alla scritta, manca anche un personaggio, una donna in ultima fila, che Donetta nella foto della foto ha aggiunto, probabilmente ritagliandola da un'altra fotografia, si nota leggermente una luce diversa, una dimensione leggermente diversa del volto rispetto agli altri, ed è probabilmente la parente che non era potuta arrivare, che aveva avuto un impedimento, e la famiglia lì sicuramente ha chiesto al fotografo: ma mettila dentro anche a lei, fai qualcosa, insomma. E Donetta si è dovuto ingegnare a creare questo fotomontaggio per completare il quadro familiare in un'occasione così particolare come un cinquantesimo di matrimonio.
0: Che bello. E c'è una fotografia che non è scattata da Donetta, che però ci racconta anche qualcosa di lui, lo vede proprio immortalato insieme alla moglie Teodolinda Tinetti, biaschese, sposata proprio a Corzoneso il 10 giugno del 1886, sono 140 anni. E proprio la sua vita da fotografo ambulante, che faceva fatica a mantenere la famiglia, fu causa anche di un matrimonio tormentato. Quali sono allora le ripercussioni che questa attività ha avuto sulla vita di Donetta?
1: Sono delle ripercussioni pesanti. Diciamo che la cosa che ci ha interessato in questo caso era il fatto che però è un matrimonio che nasce come una storia d'amore romantica, almeno sulla carta, proprio grazie a questo poema che Donetta ha scritto per la moglie, che riproduciamo nel catalogo, ha scritto proprio anche curato moltissimo a livello della grafica del bigliettino dove è riportato, quindi un matrimonio che nasce sotto l'egida dell'amore, dell'armonia tra i coniugi, che va avanti sicuramente per almeno una ventina d'anni, nascono sei figli, la moglie asseconda il marito in tutti i suoi progetti, dapprima il venditore di sementi, poi fotografo, però a un certo punto si rende conto che il marito non porta a casa abbastanza soldi per mangiare, e quindi cerca di far qualcosa, non ci riesce, e ha il coraggio che molte donne, probabilmente sue contemporanee, non hanno avuto all'epoca: abbandona il marito e poi sarà seguita dai figli uno dopo l'altro, e ciò fa sì che Donetta morirà in solitudine. Ecco, quindi questa è veramente una parabola particolare che ci tenevamo comunque a inserire nella storia della mostra, anche se non esistono foto del matrimonio di Roberto Donetta e Teodolinda Tinetti, perché Donetta non faceva ancora fotografo allora. Quindi ecco, c'è stata questa storia che si interseca in maniera interessante con le foto che vediamo, perché Donetta comunque i matrimoni li ha sempre dovuti frequentare per lavoro.
0: Eh sì. Prima di salutarci, Mariotti, ringraziandoti anche per questa conversazione, per averci raccontato qualcosa in più sulla mostra, parliamo anche della cornice Casa Rotonda, che dal 2003 è a disposizione della Fondazione Archivio Donetta. E in due parole, perché veramente il tempo è quasi finito, ma mi piaceva ricordare anche la peculiarità architettonica e storica di questo edificio.
1: Sì, è un edificio molto particolare, costruito all'inizio dell'Ottocento, per essere la scuola del paese, e già lì il fatto di costruire una scuola rotonda ci fa pensare che probabilmente prima c'era già un altro edificio, una torre di avvistamento, visto che da Caceri, dalla frazione di Corsonnese, dove si trova la Casa Rotonda, si gode una vista su tutta la valle. E poi è diventata, dopo che la scuola ha chiuso perché non c'erano più sufficienti allievi nella frazione, è diventata la casa dei poveri, e quindi è stata messa a disposizione proprio dalla famiglia Donetta, e Donetta ha vissuto lì quasi gli ultimi 30 anni della sua esistenza, quindi una casa che proprio dove ogni tanto si sente ancora aleggiare il fantasma del fotografo, che però è stata restaurata in maniera impeccabile dal comune, che oggi ci permette di realizzare delle mostre in condizioni molto favorevoli.
0: Mostre come questa, di cui ricordo il titolo, Insieme al fin uniti siam, il matrimonio nelle fotografie di Roberto Donette della Fotostiftung Schweiz, in corso presso la Casa Rotonda di Corsonneso, e ricordiamo aperta al pubblico fino all'11 ottobre prossimo, visitabile ogni sabato e domenica tra le 14 e le 17, oppure su appuntamento. Grazie Antonio Mariotti, a risentirci.
1: Grazie a voi. A presto, buona giornata.

0: Reincarnation.
1: Peter Somois con Giedu Blai Ambollei sono loro che firmano questo brano dal titolo Reincarnation, come ricordava. Prima di concluderlo, sono le 11:20 e parliamo di Villa Eleneum. È uscito oggi un articolo sul Corriere del Ticino che fa un po' il punto sul presente e sul futuro di questo gioiellino poggiato, adagiato sul lago Cerese, con i suoi quasi 4.000 metri quadri di giardino stupendo dalle parti di Castagnola. Un edificio dell'inizio degli anni 30 che sicuramente molti all'ascolto conoscono e frequentano, hanno frequentato in passato, era stato anche Museo delle Culture, poi c'è stata la Fondazione Balli fino all'anno scorso. Adesso si cerca di capire cosa farne e sono stati prorogati fino alla fine di ottobre proprio i termini per rilanciare Villa Eleneum. I promotori del progetto, in particolare, che prevede di trasformare la villa in un centro contemporaneo dedicato all'arte e al design, avranno tempo quindi fino alla fine di ottobre e non fino a fine settembre per presentare nel dettaglio il progetto e per rilanciare questa antica dimora sul lago. A prorogare il termine, che inizialmente era per il 1° di settembre, è stato proprio il municipio di Lugano nella sua ultima seduta prima della pausa estiva, dopo un faccia a faccia tra i promotori del progetto e la città, che era avvenuto verso metà luglio. Incontro organizzato per fare il punto, affinare quello che rimane da affinare secondo la città, per dare avvio a questa iniziativa che vorrebbe portare a Villa Eleneum una sorta di piattaforma culturale di arte e design per mostre, progetti di ricerca, residenze, programmi educativi, spazi sociali, un bar e un ristorante. Al momento, ricorda sempre il Corriere, la villa è molto quotata per i matrimoni, soprattutto dall'India, da persone eventualmente e evidentemente di una alta estrazione sociale ed economica, perché comunque sposarsi in Svizzera spostando dall'India magari un centinaio di invitati, potete immaginare quanto possa costare. Comunque sono molto apprezzati gli scenari, le sale ancora originali risalenti agli anni 30, gli stucchi, le decorazioni, i quadri che ancora ornano gli interni di questa magnifica villa, e quindi tra le varie curiosità c'è proprio questa, che comunque per i matrimoni è un luogo estremamente ricercato soprattutto dalle neocoppie indiane. Martin Lechner con 7 Seconds.

E dopo 7 Seconds di Martin Lechner, il prossimo brano è un bel ritrovare su Rete 2, perché loro sono un gruppo che ascoltiamo con una certa regolarità. Sono i Blind Boys of Alabama con Way Down in the Hole.

Molto particolare anche la distorsione applicata all'armonica a bocca, l'armonica blues, che è usata dai Blind Boys of Alabama ed è piuttosto rara nell'ascolto del blues. Arriviamo alla pagina delle 11.30 che è dedicata alle architetture del suono. Sapete che è Paolo Paci, il nostro ospite della settimana, che sta raccontando, lui è scrittore di montagna, è alpinista, direttore di Meridiani Alpi e sta raccontando proprio la montagna attraverso 5 brevi racconti. Quello di oggi si intitola Il pittore.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Mi chiamo Giovanni Segantini. Sono apolide di natura e di diritto. Nato in una valle assolata del Tirolo meridionale, ho vissuto in città e nelle piane lombarde. Poi sono salito di nuovo ai monti e non ne sono più sceso. Se mi incontrerete lassù, tra i pascoli e le nevi eterne, mi riconoscerete all'istante. Porto una gran barba e capelli scompigliati, come mi ha ritratto Trubetskoi, lo scultore, un giorno che ero ospite a Milano del mio mercante, il barone Grubici. Al barone devo tutto, i soldi, quei pochi che riesco a conservarmi, e il sostegno nel perseguire i miei obiettivi, che sono faticosi e di lunga durata. Nei pascoli, dicevo, se avete gambe e fiato sufficienti per raggiungere il luogo dove lavoro, mi riconoscerete soprattutto per i miei strumenti, il cavalletto, la tela, le tavolozze cariche di colori e un pennello dalla punta finissima, perché io, Segantini, sono pittore. Dipingo en plein air, come dicono i francesi, e se piove mi tocca di ripararmi sotto un'ampia tettoia, perché le mie tele sono grandi, perfino mastodontiche. Cosa dipingo? Fili. Fittissimi filamenti di luce. A quale scopo, mi chiederete? Ma che domande? Per trovare il paradiso? Perché è lassù la luce più tersa e abbagliante. Per avere uno scopo così alto, il mio metodo in realtà è piuttosto semplice. Stabilisco sulla tela le linee generali dell'opera, poi procedo alla colorazione, tempestando la tela di pennellate sottili, secche e grasse, lasciando sempre tra una pennellata e l'altra uno spazio, un interstizio che riempio coi colori complementari, possibilmente quando il colore primario è ancora fresco, così che il dipinto risulti più fuso. La prima tappa del mio viaggio ascensionale è stata Soglio, un misero villaggetto di pastori, perduto tra le alte cime delle Alpi svizzere. Dicono i maligni che vi sia arrivato in fuga dai debiti. Non hanno tutti torti. Ho moglie, la mia bice, e 4 figli, e tanto guadagno quanto più spendo. Ma a Soglio, la soglia del paradiso, io sono giunto attratto dalla luce. Qui, contemplando il cielo, il sole, i prati, ho compreso che il cielo non è blu, il sole non è giallo, i prati non sono verdi, ma che blu e gialli e verdi convivono e si fondono in un'instabile, vibrante armonia, come l'amore convive con la morte e il piacere con il dolore. È sul confine tra luce e oscurità che sorge il colore, come anche ammetteva Goethe. È su questa sottile cresta di confine che, se volete conoscermi, dovrete seguirmi. A Soglio, anzi ancora più in alto, sull'alpeggio di Tombal, ho concepito il mio progetto più grandioso, il trittico della natura. E non poteva che cominciare dalla vita, la vita di tutte le cose che hanno radice nella madre terra. Da essa sorgono i formidabili appicchi di quelle cime che i valligiani chiamano le sciore, stracolme di graniti e di ghiacci. Su di essa si srotola la quotidiana esistenza delle madri eterne, siano esse vacche dalle mammelle rigonfie o contadine che allattano i figlioletti e li trasportano nelle gerde, mentre tutto intorno è il tripudio della germinazione verde e arancione dei prati, delle erbe palustri, degli alberi che si innalzano come colonne e mettono in comunicazione terra e cielo. Vero è che a Soglio ci sono venuto dopo che hanno messo i sigilli alla mia casa del Maloia, maledetti siano i creditori, ma in seguito ho potuto tornarci ai 2000 metri del passo, dove il cielo si fa cristallo, ed è al Maloia che ho dipinto la seconda opera del trittico, che dopo la vita non poteva essere che la morte. Guardate la tela, tutto è immobile nel gelo. Il cavallo con la slitta vuota che attende una bara, le donne coperte di un piumaggio nero come quello dei corvi, le casupole che si piegano sotto il peso della neve. Tutto è neve bianca striata di fili scuri e pare non vi sia redenzione da questa morte, ma guardate meglio, contemplate le quinte vicine dei monti, il Piz Duan, la Marnia, che prendono la luce del primo sole, il cielo dall'intenso azzurro intessuto di magenta, quella nuvola che si gonfia ed esplode nello spazio, pura luce gialla e trasparente. Non pare anche a voi di vedere apparire l'angelo della resurrezione? Ma non era abbastanza. Per completare il trittico ho dovuto salire ancora più in alto, perché è nell'ultima tela che volevo raccogliere l'essenza distillata della luce, la luce immacolata che il prisma ricrea al contrario, assorbendo i 7 colori di Newton e restituendoli all'occhio senza compromessi. E sono così giunto a questa capanna dello Schaffberg, altissima sull'Engadina, 2700 metri. Certo, ho dovuto farmi aiutare perché, come vi ho già detto, le mie tele sono giganti. Misurano 4 metri nel senso della lunghezza e oltre 2 metri nell'altezza, il che vuol dire oltre 9 metri quadrati. E vi lascio immaginare la quantità di colori, di pennelli, di pazienza che ci vuole per completarle. Di tutti i carichi trasportati, la pazienza è stato il più pesante. Ma ora sono qui. Milioni e milioni di sottilissime pennellate hanno scandito le settimane, i mesi, e ancora ne ho per poco, e poi potremo riunire il trittico e portarlo all'esposizione universale, dove, grazie a Grubici, ricaverò un bel gruzzolo, e Bici e i ragazzi ne saranno contenti. La mia ultima tela si intitolerà Natura, perché altro non c'è, né Dio né l'uomo, a governare il mondo, ma la sola natura meravigliosa e implacabile. Segnato è il cammino dei miei contadini, coi loro armenti verso le stalle, il capo chino di chi si annulla nell'abbagliante luce del tramonto. Sono stato io, Segantini, a raccogliere l'ultima glush, l'ultimo raggio all'orizzonte delle Alpi dove si elevano il Bernina e i Palù. Laggiù i ghiacci si accendono di un'effimera fiammata e presto calerà la notte. Ma ecco che anche per me, temo, è venuto il momento del passaggio. Il malessere delle ultime settimane è diventato malattia, quindi un dolore terribile, inesplicabile. Tracciavo con disperazione le pennellate finali e non mi reggevo più in piedi. Infine è salito il medico, ma era troppo tardi. Ormai nessuno mi riporterà a valle. L'opera è conclusa e così il mio viaggio. Ho chiesto che accostassero il letto alla finestra. Voglio vedere un'ultima volta le mie montagne, contemplare. E quanto possiamo fare nella nostra breve esistenza? Contemplare e dipingere.
2: Rete 2.
3: Giovanni Segantini nello sguardo di Paolo Paci, oggi per le architetture del suono. Adesso andiamo avanti, l'ABC Free con Kenok Chase è il prossimo brano.

0: Rimaniamo in Gran Bretagna dopo il brano del poeta britannico L'Abbey Frey con una notizia che è uscita qualche giorno fa e che ha fatto anche abbastanza il giro del mondo. Parliamo di una lettera aperta di 120 milionari britannici che chiedono di essere tassati maggiormente. La lettera è promossa dall'organizzazione Patriotic Millionaires. Tra le altre cose dice: siamo orgogliosi di pagare le tasse e di restare qui. Non chiediamo aumenti per chi si alza ogni mattina a lavorare e a guadagnarsi da vivere, ma per coloro il cui reddito derivi dalla ricchezza che possiedono. Portavoce di questa iniziativa è l'ex calciatore Gary Lineker, stella del calcio britannico e anche popolare conduttore televisivo. Secondo lui il principio di contribuzione è parte della stessa identità britannica, però oggi il peso fiscale grava troppo sulle persone comuni, da cui questa iniziativa che vogliamo affrontare con un aiuto. Io saluto il professor Lorenzo Fioramonti che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Lorenzo Fioramonti è economista, saggista, in passato anche ministro dell'istruzione italiano e professore ordinario alla facoltà di ingegneria del Surrey, dell'università situata nel sud-est dell'Inghilterra, dove è direttore fondatore dell'Istituto per la Sostenibilità. Allora, nella proposta, una delle ipotesi contenute in questa lettera è di tassare del 2% i patrimoni di più di 10 milioni di sterline. Secondo questa lettera, secondo questo gruppo, questo garantirebbe 24 miliardi all'anno alle casse pubbliche e la platea interessata sarebbe molto ridotta perché parliamo dello 0,04 della popolazione britannica, circa 20.000 persone. Già, io partirei già da questi dati per cercare di capire un intervento che alla fine sembra veramente mettere d'accordo tutti, se gli stessi tassati sono d'accordo, che probabilità ha, che chance ha di venire inserito nel programma di governo del governo appena formatosi.
1: Ma guardi, questa proposta è sacrosanta, tra l'altro si allinea con una serie di processi che sono in corso da tempo nel mondo, una serie di posizioni, anche di lettere aperte, anche da parte di molti milionari, per esempio negli Stati Uniti d'America. L'Inghilterra sarebbe il primo paese a farlo, il problema fondamentale è che sono proprio i politici ad essere riluttanti, sia membri dell'attuale governo, anche all'interno del Treasury, sia ovviamente i rappresentanti dell'opposizione, che dicono fondamentalmente una cosa che non è completamente corretta, cioè che se i milionari vogliono contribuire alle casse dello Stato possono fare delle donazioni presso il Treasury. Questo è vero, ma noi abbiamo bisogno di un sistema che sia, come dire, uguale per tutti e che quindi non si affidi alla filantropia e alla beneficenza, ma veda la tassazione come un impegno da corrispondere in maniera proporzionale alle proprie ricchezze. Come le diceva giustamente, non si tratta di aumentare le tasse sul reddito, ma si tratta di una vera e propria patrimoniale, cioè di tassare quelle rendite che sono fondamentalmente la gran parte delle modalità con cui gli extra ricchi, super ricchi mantengono un tenore di vita completamente diverso dalla stragrande maggioranza della popolazione.
0: Lei sfiorava più che altro, ma adesso ci entriamo meglio, questa sorta di paradosso: sono i ricchi a chiedere a un governo di sinistra di essere tassati. Sembra un po' un capovolgimento dei ruoli che ci aspetteremo. In teoria dovrebbe essere il governo di sinistra a voler tassare i ricchi e i ricchi a osteggiare questo tentativo.
1: Guardi, questa proposta arriva in un momento in cui c'è stato, come voi sapete, un avvicendamento di governo in Inghilterra. Sì. E il nuovo premier laburista ha detto da subito che lui rimetterà le mani al sistema sociale fondamentalmente broken, cioè fondamentalmente al collasso in Inghilterra già da molto tempo, in particolar modo il Servizio Sanitario Nazionale, e io credo che questa lettera arrivi per sostenerlo, cioè dire: guarda, ci siamo 120 milionari, addirittura un sondaggio dice che l'80% di quella platea che verrebbe in qualche modo interessata da questa tassazione sarebbe d'accordo, parliamo del 2% sulle rendite superiori a 10 milioni di sterline, quindi comunque grandi capitali, è un modo per dire: ci siamo, facciamolo. Io credo che molti ricchi, questo Gary Lineker l'ha detto più volte anche in televisione, si siano resi conto che un sistema che collassa, una società che collassa, una società che ormai da tempo, dalla Brexit almeno, vive delle differenze sociali enormi, una serie di problemi sociali e tensioni sociali, rischia di essere un problema per tutti, anche per i ricchi. Non si vive bene in un paese che sta

0: collassando. Credo che, quindi fondamentalmente i super ricchi hanno capito che nel loro interesse garantire che questo sistema funzioni, perché poi sono i primi a beneficiarne, perché quando si vive bene in una società ovviamente chi ha più disponibilità vive molto molto meglio. Il collasso sociale non fa bene a nessuno, sicuramente non fa bene a chi ha molte proprietà, a chi ha molti interessi, a chi svolge un'attività economica, e questo sarebbe un ragionamento che dovrebbero fare i ricchi un po' ovunque, cioè che dovrebbero capire che mantenere l'ordine sociale è prima di tutto nel loro interesse.
1: È una questione che molto interessante anche dall'osservatorio svizzero, nel senso che qui in Svizzera spesso tra i cantoni, tra i comuni ancora di più, c'è una sorta di guerra al ribasso per far pagare meno tasse ai ricchi in modo da tenerli sul proprio territorio, che è un po' anche il punto di vista di chi si oppone a questa iniziativa, ovvero se li tassiamo troppo i ricchi se ne vanno. Mi sembra che si vada nella direzione opposta, sono i ricchi a dire che invece fa parte dell'identità del far parte di un popolo, di una nazione, di una cultura, il voler rimanere lì e vedere le cose che funzionano.
0: Sì, tra l'altro lo diceva anche lei, questi firmatari si sono rinominati i milionari patriottici, quindi hanno voluto sottolineare la loro volontà di restare, no? Di un dibattito soprattutto in Europa, come diceva lei, anche in Svizzera, per cui l'idea è che appena uno tassa un ricco prende e se ne va. Ecco, invece questo credo che sia un capovolgimento importante della narrazione. Tutti hanno voglia di restare nel loro paese. Io ritengo che il patriottismo, anche l'amore nazionale sia un elemento fondamentale. Il fatto che siano questi milionari a dire noi vogliamo non solo restare in Inghilterra e non ce ne andremo, ma vogliamo che l'Inghilterra funzioni, e lo dicono adesso dopo 10 anni da un disastro, quello della Brexit, insomma, che ha prodotto poi degli effetti sull'economia e sulla società che sono spaventosi. Io non so quanti degli ascoltatori visitano regolarmente l'Inghilterra, ma l'Inghilterra negli ultimi anni ha avuto un vero e proprio collasso sociale importante. Si stiano rendendo ne vale della sopravvivenza del loro sistema sociale, e io credo che questo sia applicabile sicuramente all'Italia e forse applicabile a tanti altri paesi europei. Sarebbe bello avere una riflessione tra i governi che invece di farsi la guerra tra di loro e dire scappate dall'Italia, andate in Olanda perché abbassiamo l'aliquota, facciano un discorso unitario e dicano no, noi in Europa vogliamo fare in modo che ci sia un'imposizione fiscale unitaria che permetta a chi ha di più contribuire al benessere dell'intera regione europea.
1: Da un punto di vista proprio dell'economista, lo chiedo a questa sua competenza, l'idea di tassare il patrimonio ridurrebbe anche a medio e lungo termine le diseguaglianze, risolverebbe dei problemi, o ci sono problemi strutturali che con un intervento del genere non vengono toccati?
0: Guardi, per l'economia, da che mondo è mondo, da che esiste la disciplina economica nelle università, sempre si dice che la rendita fondamentalmente è un problema economico, perché quando il reddito da rendita supera il reddito da lavoro, la gente ha incentivo fondamentalmente a mettere i soldi da parte e a posizionarli da qualche parte e quindi ad avere un interesse e non più lavorare. E ovviamente un sistema in cui il lavoro non è più ciò che garantisce la scalata sociale diventa un sistema bloccato, diventa un sistema che rischia il collasso. Quindi gli economisti tutti, di qualunque colore, di qualunque orientamento politico, da sempre sono concordi che la rendita deve essere in qualche modo scoraggiata. Noi purtroppo negli ultimi decenni abbiamo fatto esattamente lo stesso, esattamente il contrario, mi scusi, cioè abbiamo tassato il lavoro sempre di più e abbiamo invece lasciato che le rendite, guardi, in Italia la tassazione sulla rendita è al 26%, addirittura se la rendita è in obbligazioni statali al 12,5%, mentre le tasse sul reddito sono sempre più alte, e questo sta scoraggiando non solo appunto il riequilibrio delle disuguaglianze, ma anche la vera e propria volontà di continuare a lavorare. Ecco, tutto ciò va sicuramente modificato e questo va nella direzione giusta. Tra l'altro, tassare le rendite, io ricordo sempre anche ai nostri studenti, quando negli anni 40 il New Deal venne applicato negli Stati Uniti d'America, la tassa più alta sui redditi più alti era oltre il 70%, quindi non stiamo parlando del comunismo, stiamo parlando del capitalismo americano, che ha capito in un periodo particolare che era importante che chi aveva di più contribuisse di più al benessere nazionale.
1: Nella lettera, e poi la saluto e la ringrazio per il suo tempo, professor Fioramonti, nella lettera emerge un elemento culturale anche interessante, ovvero pagare le tasse fa parte, è scritto, dell'identità britannica. Allora, intanto le chiedo se dal suo osservatorio nel Surrey lei vede una verità in questa affermazione, e dall'altro punto di vista, è esportabile allora questo modello anche al di fuori dell'identità britannica, questo desiderio dei ricchi di pagare le tasse?
0: Guardi, ovviamente io ho un osservatore privilegiato e sono italiano, quindi in qualche modo supero anche quelle che potremmo chiamare le ipocrisie della narrazione anglosassone. Il mondo anglosassone sulla tassazione e sulle tassazioni anche, come dire, competitive ha garantito un'economia speculativa negli ultimi decenni, quindi non è poi così vero che gli inglesi ovviamente pagano le tasse, ma il sistema fiscale inglese è sempre stato abbastanza come dire, privilegiato, comunque generoso nei confronti dei più ricchi e anche in competizione con il sistema fiscale europeo. Hanno garantito buona parte dell'attrazione di grandi capitali facendo un po' il regulatory arbitrage, diciamo così, dal punto di vista fiscale rispetto all'Europa. Io credo che sia esportabilissimo questo modello, che sia bello anche tornare a parlare dell'orgoglio nazionale di contribuire al benessere civico e quindi contribuire alle casse dello Stato. Una differenza che l'Inghilterra ha e che noi per esempio non abbiamo in altri paesi europei è una certa efficienza da parte della macchina statale. Io credo che il più grande scoglio nel riuscire ad avere un discorso del genere, per esempio in Italia, sia quello dell'inefficienza della macchina statale, perché mentre in Inghilterra si può dire paghiamo le tasse perché poi il governo ci fa le cose e fornisce i servizi, rimette in piedi il servizio sanitario nazionale, spesso in altri paesi, tra cui l'Italia, vediamo che le tasse le paghiamo e generalmente, non sempre, ma spesso i governi quelle tasse ne le utilizzano nella maniera più efficiente. Ecco, quindi bisognerebbe anche superare questo scoglio culturale amministrativo e dimostrare che dare risorse allo Stato significa davvero migliorare la qualità della vita di tutti.
1: Io ringrazio il professor Lorenzo Fioramonti, abbiamo provato ad approfondire un tema interessantissimo come questo che sta emergendo nel Regno Unito, vedremo se e quanto si diffonderà anche in altre culture al di fuori di quella anglosassone, quindi Stati Uniti e Gran Bretagna e vicini di casa, e vedremo se anche da queste parti magari si riaprirà questo dibattito. Intanto le chiedo già di essere disponibile, se può, qui a Rete 2, se dovesse davvero passare questa iniziativa, perché varrà la pena commentarla anche quando sarà qualcosa di più di una lettera, se per lei va bene, sarebbe un piacere.
0: Assolutamente, sempre un piacere. La ringrazio molto e auguro a tutti buona giornata.

0: Il cantante e musicista giapponese Yun Miyake, in questo curioso e interessante collaborazione con Sanseverino. Sono le 11:59 minuti, siamo al momento della replica del dibattito. Oggi vi proponiamo quello del 5 marzo scorso, curato da Francesca Rodesino e Barbara Camplani, per i 50 anni dall'uscita di Bar Sport, il libro forse più importante e sicuramente più popolare di Stefano Benni, che usciva proprio nel 1976. Ne parlavano in questo dibattito che sentiremo insieme con lo scrittore, giornalista e amico di Benni, Michele Serra, e con il critico letterario e professore di letteratura italiana Bruno Pischedda, ma lasciamo che siano Francesca e Barbara a raccontarci di più.
1: E proprio nel mese di marzo di 50 anni fa, era il 1976, usciva Bar Sport, il libro di esordio di Stefano Benni, diventato negli anni un piccolo grande classico della narrativa italiana. Ambientato in un bar di provincia, il libro costituisce un microcosmo surreale che sembra parlare non solo dei clienti e del personale del bar, ma dell'Italia intera. Stefano Benni, scomparso lo scorso settembre, spesso è ricordato come maestro di ironia ed umorismo, ma più corretto sarebbe forse parlare di satira, perché i suoi paradossi, le sue rappresentazioni grottesche ed enfatiche nascevano proprio dallo sbigottimento di fronte alle ingiustizie del mondo. Intanto do il ben ritrovato a Francesca Rodesino, che mi ha raggiunta in studio. Noi oggi parliamo di Stefano Benni. Che meraviglia, Francesca.
2: Che meraviglia, sì. I 50 anni dall'uscita di Bar Sport sono infatti per noi l'occasione per tornare a interrogarci non solo su questo libro e i suoi personaggi iperbolici, il nonno, il playboy, il tecnico, oppure il tecnico come viene chiamato direttamente nel libro, ma sull'opera tutta di Benni, che comprende anche il teatro, la scrittura giornalistica, naturalmente soprattutto per il manifesto, e anche la poesia. I nostri ospiti di oggi sono Michele Serra, giornalista, scrittore e amico di Stefano Benni, che saluto e ringrazio. Benvenuto.
3: Bentrovati, buongiorno.
2: E benvenuto anche a Bruno Pischedda, critico letterario e professore di letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
4: Buongiorno a tutti.
1: Dunque, Bruno Pischedda, partiamo proprio dal libro Bar Sport, libro d'esordio di Stefano Benni, che con questo anniversario, 50 anni dall'uscita, ci dà l'occasione per questa mezz'ora di approfondimento. Bar Sport, che è ambientato, lo dicevamo, in uno spazio chiuso, apparentemente marginale. Ecco, come accade questa specie di magia per cui un bar di provincia pieno di figure iperboliche e grottesche diventi il punto d'accesso per comprendere nelle sue contraddizioni la società italiana degli anni 70. Partiamo da qua.
4: Sì, grazie. Beh, intanto ricorderei che il volume esce nella biblioteca umoristica Mondadori, dove anche comparirà, non so, Renzo Arbore, Corrado Guzzanti, insomma un contenitore che già deve caratterizzare il testo di Stefano Benni, l'umorismo, però come appunto dicevi, l'umorismo che si scatena a partire da un luogo circoscritto, il bar. Il bar come però luogo di una specifica socialità che nelle rappresentazioni fornite da Benni è una socialità onnicomprensiva, no? Anche il risvolto di presentazione del volume parla di galassia, di cosmo dentro il quale compaiono tanti tipi. E poi la bravura di Benni è divenuta allonata addirittura di leggenda, insomma, l'esordio con il racconto della Luisona, o ancora oggi possiamo comprendere un testo, un piccolo grande mito come Viva Piva, che ovviamente si riferiva alla figura di Gigi Riva, insomma. Ecco, però per chiudere, insomma, mi sembra un esordio, già era stato da te accennato, all'insegna di un umorismo che funziona attraverso l'esagerazione, il grottesco. Qui io vorrei fare appena un minimo lavoro di contestualizzazione. Nel 71 usciva il primo libro di Fantozzi, e chi legge oggi, rilegge oggi Bar Sport, Sport di Stefano Benni, può coglierne, diciamo, degli accenti abbastanza netti.
2: Il mondo umano che popola Bar Sport direi che è quasi mitologico, c'è il tecnico, il playboy, il nonno, il gestore, personaggi che si muovono tutti tra la maschera e l'archetipo, una specie di commedia umana. L'umorismo di Benny è spesso surreale, paradossale, l'abbiamo detto, ma sotto il riso o il sorriso si percepisce tutta la potenza di una critica feroce, serissima. Qual è il bersaglio, Michele Serra?
3: Ma il bersaglio di Benny sono gli arroganti, diciamo, sono i troppo forti, sono quelli che hanno troppo potere. L'epica di Bar Sport è un'epica di gente semplice, quella è l'epica del bar. È difficile che al Bar Sport passi un ministro o un miliardario. È un'epica popolare, ecco, della quale naturalmente poi Stefano sapeva cogliere lo straordinario potenziale comico, ecco. Beh, chi frequenta i bar lo sa che i famosi tipi da bar non sono un'invenzione letteraria, ecco, sono materia viva, sono esistenze. Io ho sempre avuto la fortuna, forse anche l'accanimento di frequentare i bar, mi piace, se la mattina non vado in un bar a prendere un caffè mi sembra che la mia giornata sia orfana di qualcosa di importante. E nei bar effettivamente ci sono personaggi mirabolanti che raccontano palle incredibili, che simulano di essere ciò che non sono. E, con loro però Stefano ha grande solidarietà, cioè si capisce che gli sono simpatici, si capisce che prova empatia con i tipi da bar, persino con lo sventurato, mi sembra, commesso viaggiatore che accidentalmente inghiotte o inghiottisce, chiedo al professor Pischetto se si dice inghiotte o inghiottisce.
5: Ma credo equivalente, comunque si pappa la Luisona.
3: Manda giù, ma...
6: Si pappa la Luisona, mi sembra una bellissima chiosa, su questo siamo d'accordo.
3: La pappa. Ecco, Benny parteggiava per chi non aveva potere, ecco, era una presa di posizione molto netta, molto precisa, che ha anche segnato molto della sua storia professionale, della sua carriera. Lui ha rifiutato anche dei, diciamo, contratti giornalistici, occasioni professionali, perché gli sembravano, diciamo, non commisurati al suo vivere appartato rispetto a tutto quello che gli sembrava potesse essere rischiosamente troppo vicino al potere. E quindi la bellezza di Bar Sport è che, appunto, questi sono degli eroi, sono dei picari, non so neanche come definirli, sono degli eroi dei quali capisci che non vinceranno mai nulla, ecco, non vinceranno mai nulla, e si ritrovano al bar per condividere forse questa condizione non contrita, tra l'altro, non è vissuta con tristezza, con umiliazione, in fondo è vissuta con una malinconica allegria.
2: Malinconica allegria che ci riporta anche alla figura di Fantozzi, di cui si parlava prima, uscito il suo primo libro nel 71. Diceva un'altra cosa Bruno Pischedda prima, che appunto Bar Sport era uscito nella collana Biblioteca Umoristica e faceva due nomi, Corrado Guzzanti e Arbore, quindi non sono degli scrittori direttamente questi due personaggi, questi due autori, ma sono personaggi del teatro, dello spettacolo. In Italia la linea comico satirica letteraria forse non è mai davvero stata nobilitata per davvero. Gli autori che a me vengono in mente sono sicuramente Landolfi, Flaiano, Campanile. Non so se voi siate d'accordo con questa lettura. Da cosa dipende eventualmente, secondo voi? Magari chiedo a Michele Serra.
3: Paolo Villaggio è stato paragonato a Gogol, quindi a un grandissimo scrittore comico. È vero che il comico, dunque, innanzitutto devo, premessa, è molto complicato fare distinzioni tra comicità, satira, umorismo, non sono neanche generi, sono, diciamo, arnesi, attrezzi che spesso vengono usati contemporaneamente, si sovrappongono, non è facile distinguere, diciamo, per comodità, di cui poi diciamo comico, il comico. Ecco, il comico è un linguaggio altissimo perché contiene anche il tragico, ci sono un sacco di attori comici bravissimi che sanno fare parti tragiche, è molto difficile che voi troviate un grande attore tragico che è in grado di fare ridere. Quindi il comico ha il vantaggio di contenere il tragico, mentre il tragico non contiene il comico, a volte contiene il comico involontario, e questo è non va a suo vantaggio. No, se la domanda è se è stato abbastanza valorizzato il lavoro comico, ma è stato molto premiato comunque dal gradimento del pubblico. Corrado Guzzanti, tra l'altro, per fare il primo nome che mi viene in mente, è raffinato come comico, usa dei registri non sempre facilmente individuabili. Il comico non è facile, bisogna saperlo decriptare, fa dei riferimenti di rimbalzo non diretti, cioè devi capirlo, si deve creare una complicità tra l'autore comico o lo scrittore comico e il suo lettore. Forse il problema riguarda solamente la critica, ecco, è una cosa che è un'imputazione che può essere fatta alla critica o a quello che ne resta, perché tra l'altro la critica è stata lentamente erosa da non so che cosa, insomma, diciamo dalla non critica. Ma dal punto di vista del gradimento del pubblico, io penso che ci sia un pubblico anche colto, cioè Benny aveva un pubblico, non dico aristocratico, ma insomma aveva un pubblico che molto informato, ecco, un pubblico che leggeva i giornali, un pubblico politicizzato, ma parliamo di centinaia di migliaia di persone, quindi non parliamo di una ristretta elite. Quindi io non mi porrei questo problema se sia stato o meno discriminato il comico e gli autori comici in Italia. No, sono stati ampiamente premiati da carriere estremamente fortunate, sono stati capiti dal pubblico, questa è la cosa fondamentale.
1: Io tra l'altro, mentre vi ascoltavo parlare, stavo spulciando in internet per vedere se sia mai stato scritto, pubblicato un libro proprio sul bar come topos nella storia della letteratura italiana. Penso che sarebbe estremamente affascinante. Fra l'altro, oltre al bar, i tipi da bar, ricordiamo che Stefano Benni ci ha regalato almeno un'altra grande perla, che è Il bar sotto il mare. Bruno Pischeda, apriamo anche un capitolo dovuto, no, sulla lingua di Benni. Non si può non menzionare il suo miracolo della lingua, tutta la sperimentazione linguistica partita con Bar Sport, ma poi continuata ed evolutasi a terra, la Compagnia dei Celestini nel 92 fino a Margherita Dolcevita nel 2005. Ecco, Bruno Pischeda, come è nato e poi come si è trasformato lo stile e la lingua di Benni? Si parla sempre di una forte riconoscibilità della sua scrittura, ma cosa è rimasto e cosa invece poi è anche cambiato nel corso del tempo rispetto all'esordio del Bar Sport?
5: Sì, grazie per una domanda così impegnativa, ma così doverosa. Ma io vorrei riprendere proprio quello che ha appena terminato di dire Michele Serra. Cioè, è vero, io distinguerei sulla questione del comico in tutte le sue gradazioni l'elemento del successo. Certamente il comico nelle sue varie manifestazioni ottiene solitamente nei bravi, in quelli che ne sono capaci, larghi successi di pubblico. Altra cosa è la fama, cioè questo genere con i suoi sottogeneri difficilmente ottiene la fama di quelli che sono, diciamo, i responsabili del gusto, i detentori del gusto. Ecco, anche in questo caso, secondo me, Benni ha avuto un largo successo, è meritato successo di pubblico, e ha avuto invece un riconoscimento, una fama letteraria forse minore alle sue aspettative. Però tu anche segnalavi un secondo testo, no? Nell'87 esce Il bar sotto il mare, che sembra una prosecuzione, aggiornamento di questo primo esordio benniano. Qui io ricordo, quando lo leggevo, irresistibile, la trilogia di Son Pazzo o Il porno sabato dello Splendor. Tenete conto che siamo nell'87 e nell'88 uscirà Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, insomma la magia del cinema in un paese anche atipico come quello di Son Pazzo. Però poi Benni torna ulteriormente sul tema del bar nel 97, quindi altri 10 anni trascorrono, e pubblica Bar Sport 2000.
4: E qui sembra compiersi una parabola, perché l'aspetto dell'incupimento, insomma, della visione molto più pessimistica del mondo circostante, ma del modo in cui questo mondo, questa galassia totale, si riflette nel micromondo del bar. Insomma, il bar sport inaugurato negli anni 2000, il bar sport 2000 è tutt'altra cosa ormai, e questo mi sembra anche caratterizzare un po' la parabola intera di Stefano Benni, cioè parte con un elemento di vitalità e di fantasmagorica vitalità, di entusiasmo narrativo, e pian piano introduce note invece molto più preoccupate, molto più anche più cupe. È già uno dei romanzi che ebbero anche largo successo, come Comici spaventati guerrieri, già nell'aggettivo spaventati già ci sta indicando qualche cosa che negli anni 80-90. Però vorrei raccogliere un po' la tua invece di esigenze, cioè che lingua è quella di Benni. È una lingua che inizialmente, come dicevo, appoggia molto alla retorica del grottesco, dell'esagerazione, ma che poi rapidamente, e direi soprattutto nei corsivi giornalistici, si affina con uno stile che molto deve, da un lato, al gusto surreale, l'avete già detto, direi un po' anche Dada, cioè il modo in cui maneggia le parole, le stravolge e le finalizza a riso, ma ha qualche cosa a che vedere con un clima che poi si respirava nella Bologna di Benni negli anni 70, insomma il ritorno delle avanguardie storiche, in particolare di Dada. Chiudo segnalando però su questo punto un'intervista che anche Michele Serra se certamente ricorderà. Nel 99 Stefano Benni ha una lunga conversazione con Goffredo Fofi, ne nasce un volumetto della Minimum Fax, e in questa lunga conversazione Stefano Benni distingue una prima fase della sua attività da una seconda fase. La prima è quella della comicità battutarda, come la chiama lui, cioè la comicità tutta concentrata sugli effetti esplosivi della lingua e delle battute che di volta in volta possono nascerne. Dall'altra parte invece una scrittura che lui coltiva con particolare passione e che chiama orchestrale, una scrittura orchestrale, uno stile orchestrale. Cioè uno stile, diciamo, che ambisce a catturare l'insieme delle declinazioni possibili della lingua per dare una rappresentazione più ampia e totale della realtà circostante. A me pare che se noi oggi ci troviamo qui, siamo per celebrare la comicità battutarda. Non so se Michele Serra sarà d'accordo, ma cosa rimane memorabile di Benni? Questa sua scrittura ampia di tipo romanzesco che vuole catturare l'insieme del mondo circostante, o la forza, la fantasmagoria, l'entusiasmo demistificante della sua prima frase? L'altro giorno ero in taxi a Milano e i tassisti talvolta anche sono lettori accaniti di letteratura, e ci siamo incontrati, non so come è venuto fuori il nome di Benni, e c'è stata un'esplosione di entusiasmo da parte del tassista. Se a questo unite anche la notorietà estera di Benni, perché è stato molto tradotto ed è stato conosciuto in paesi che sono anche lontani dai nostri orizzonti, insomma, Benni, di cosa rimane di Benni? La comicità battutarda o la scrittura orchestrale? Vi lascio così.
2: Grazie. Raccogliamo questo spunto di Pischeda. Michele Serra, lei cosa ne pensa? È la comicità battutarda Dada, legata anche allo sberleffo, alla sperimentazione linguistica, la grande magia di Benni che rimane?
3: Ma l'aspetto Dada effettivamente è straordinario, perché è stato un inventore di parole, un inventore di tutto, anche di animali, penso a Stranalandia, cioè la satira è un esercizio di deformazione, devi prendere quello che la realtà ti mostra e poi lo lo deformi, lo trasfiguri, naturalmente lo trasfiguri perché pensi che la trasfigurazione che ne fai sia ti avvicina alla verità. Ecco, questo è un po' il punto. Cioè, la satira è morale, il re è nudo è una frase morale e persino forse quasi moralista, no? Cioè, vuol dire: guardate, non credete a tutto questo sfarzo, non credete alla pompa, non credete ai manti d'ermellino, guardate bene, vedrete un uomo nudo esattamente come voi. Questo però secondo me c'è anche, è vero che la seconda fase, diciamo, del lavoro di Stefano è stato, riflessivo, più romanzato, meno alla ricerca, sicuramente meno alla ricerca degli effetti speciali e delle battute, meno scoppiettante, diciamo. Però tutto il suo lavoro si può essere ricondotto a questo tentativo di smascheramento, diciamo. Ecco, io penso che chi fa satira lo fa perché prova con i suoi attrezzi a smascherare ciò che è mascherato. Ecco, e in questo Stefano è stato anche molto, molto coerente. Certo, lo Stefano degli inizi, ma anch'io rileggo, io che ho scritto molta satira, anch'io rileggo con qualche esitazione le mie cose vecchie, perché quello che mi viene da dire è: ma come facevo a essere così brillante da giovane? Non sarei mai capace oggi di avere la stessa energia. Quello fa parte, diciamo, i neuroni si sistemano con gli anni in modo differente rispetto a quando si è giovani, quindi è anche del tutto normale che il Benny giovane avesse in corpo avesse nella testa e nel corpo un'energia che poi si trasforma lungo gli anni in maggiore riflessione.
6: Senta, noi restiamo ancora un attimo su di lei, Michele Serra, perché insomma in questa mezz'ora non possiamo anche non ricordare il Benny uomo e amico che era per lei. Lei l'indomani della scomparsa di Benny scriveva: Benny se ne stava preferibilmente per conto suo e non per snobismo, ma perché cercava dentro di sé e lontano dalle molte scorciatoie che spettano a chi ha successo la sua misura di artista. Ecco, questa auscultazione e autoascultazione, che cosa significa cercare la propria misura d'artista dentro di sé per Benny?
3: Beh, significa, per dirla come se fossimo al bar, appunto, significa che non era facile avere un rapporto di amicizia con Stefano. Era ombroso, era appenninico, uomo dei boschi, era cresciuto, lui diceva, in mezzo ai lupi. Forse era un po' un'esagerazione romanzesca, ma forse non tanto, insomma i lupi li ha visti da bambino, e Lupo era il soprannome con cui gli piaceva essere nominato. Quindi era persona dal carattere non facile, assolutamente non facile. Però ecco, penso che questo dipendesse anche da una ricerca, aveva paura di essere troppo al centro, ecco, questo è un po' il punto. Cercava la periferia, anche umanamente parlando, cercava di non essere troppo mondano, non andava mai manco morto in televisione, mai talk show, per carità, era proprio il contrario di quella cosa lì. Da questo punto di vista era, anche se ha scritto molto sui giornali, sul Manifesto, su Repubblica, era sicuramente scrittore fino al midollo, e molto meno era giornalista. Ecco, l'idea che i giornali uscissero 2 ore dopo che gli chiedevano un articolo lo terrorizzava, cioè non era il suo ritmo. E ce l'ha fatta, nel senso che è riuscito con una certa ostinazione, che a volte non lo ha reso simpatico, non lo ha reso facile, ma è riuscito a vivere alla sua maniera e secondo il suo ritmo, e questo penso che abbia sicuramente protetto la sua scrittura dalle mode, dalla tentazione dell'attualità. Ecco, era inattuale, per questo era scrittore e non giornalista.
2: Bruno Pischetta, abbiamo soltanto ancora un paio di minuti, ma la domanda di rito vogliamo farla quando insomma si cerca di mettere in prospettiva uno scrittore, alla fine forse si arriva sempre anche un po' lì. Secondo lei oggi dove possiamo trovare quella carica eversiva, quella voglia, quella necessità di smascherare gli arroganti, il potere di cui si parlava prima, che era il dono di Benny? Ci sono autrici, autori che ricordano, non dico ovviamente lo stile che non può essere replicato, ma l'approccio, questo approccio che aveva Benny?
5: Ma è una domanda a cui non so se sono in grado di rispondere. Io non trovo, insomma, la satira mi pare quel po' di satira, perché anche in queste ultime annate mi sembra un po' diradata, al di là di qualche volto televisivo noto, si è più raccolta sul terreno dello spettacolo televisivo o teatrale piuttosto che nell'ambito letterario scritto. L'impressione mia è questa, non riesco a trovare, oppure la troviamo nella rete, la troviamo nei social, non riesco a trovare, siccome c'è questa cappa di tipo ostativo nei confronti dei generi dell'umorismo, non sono molti poi gli scrittori che si impegnano su questo terreno. Io non so se Michele ha da aggiungere qualche nome, a me non me ne vengono immediatamente.
3: Nemmeno a me, devo dire, nemmeno a me. È verissimo che probabilmente quel tipo di energia e anche di innovazione linguistica si trova per esempio nella stand-up comedy, cioè nei monologhi, in quello che banalmente si chiamavano i monologhi, e che adesso è un genere fiorente.
6: Certo.
3: È praticato anche da persone giovani, cioè trentenni, anche meno. Ecco, lì sicuramente, adesso non so se esistano trascrizioni, non so se esistano testi scritti, sicuramente esisteranno, perlomeno Canovacci, però lì io mi è capitato di sentire 3 o 4 volte una potenza notevole, anche una potenza comica, perché poi non dimentichiamoci che alla fine di tutto questo deve scaturire, se si parla di comicità, questa misteriosissima contrazione del diaframma che è la risata, che è un fenomeno stupefacente se ci pensate, perché non è molto, è quasi come il singhiozzo, insomma, o altre manifestazioni del corpo meno nobili, cioè non è molto controllabile, non lo è affatto. Sbuca dal profondo del midollo spinale la comicità, no? È per questo che è affascinante anche.
6: Sì, non è molto controllabile, ma è affascinante e complesso sia dal punto di vista fisiologico sia culturale. Beh, noi con questa apertura alle trasformazioni contemporanee della potenza della comicità ci fermiamo per oggi. Che bello aver celebrato la comicità battutarda e questo sguardo marginale di Stefano Benny, che da un bar di periferia, da quel microcosmo surreale e grottesco, riusciva così a ritrarre le contraddizioni e i paradossi di una società tutta. Grazie Bruno Pischeda, grazie Michele Serra per essere stati i nostri ospiti oggi.
3: A voi.
5: Arrivederci.
7: Rete 2.
0: Francesca Rodesino e Barbara Camplani firmavano nel marzo scorso questo dibattito sui 50 anni dall'uscita di Bar Sport con Michele Serra e Bruno Pischeda. Adesso sentiamo Matt White con Like Woody e arriviamo ai titoli del radiogiornale tra pochi minuti.

0: I titoli del radiogiornale. Il presidente del Consiglio di Stato ticinese, il leghista Claudio Zali, lascerà. Lo ha comunicato lui stesso in una lettera esclusiva a Radio Ticino. La notizia è uscita circa un'ora fa. Alle 14 il Consiglio di Stato ticinese ha indetto una conferenza stampa. In governo da più di 12 anni, ripercorreremo nel radiogiornale la carriera di Zali in Consiglio di Stato. Spazio anche per altro, si parla anche del mondo del calcio che è spaccato, la UEFA non ci sta e si oppone al progetto della FIFA che vuole cedere una quota del 20% a investitori esterni. Per lo sport giocato passa da Pristina la qualificazione al prossimo turno di Conference League per un Lugano mai sconfitto in questo inizio di stagione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La mia strada che è una busa nuova, una busa nuova che ieri la chierano. L'uminga vista porca d'una Eva che la busa nuova e pan su un burla giò. Tutti incassau di voi del sindaco, mandi d'endà a parlare spurtè. Sono tanda là e godi, ma come? Che giri bus senza cartè? Nella mia strada sì, una busa nuova. Una busa nuova che ieri la ghiera no. Mi son fa mal tu chi sulla gengiva in della busa nuova e mi fa male a mo. E il fa, ma a me cosa mi importa della sua busa? Cosa che entri in me? Che il vaga su è il qui in pian seconda porta. La competenza del reparto C. Sono tanta su fino al qui in pian de corsa. Qua su sta su, dopo mi manda giù. Ma manda giù in un'altra stanza. E qua su sta giù, ma manda su anche a mo. Geludi a tutti, mica è una busa nuova. Una busa nuova che ieri la ghiera no. Nella mia strada bisogna riacquatala. Se no, porca sidela, domani li anche a mo. So proprio no, come la sia. Ma fa girare come un merlus. Per trova quel che per saria è competente. De stupai bus e dis che il faga una domanda e dopo me le porta chi con una foto bella grande formato di per 23.

po' di no. Son venu via in casa me un neger, son tanda ca e l'era molì. Passava in chiesa, cudì che senta, la minga vista lenta dentro il ficchi.

0: Il genio di Walter Valdi era il 1964, l'epoca in cui aveva un successo planetario la bossa nova, e lui se ne uscì con questo La Busa Nova, evidente il gioco di parole in dialetto milanese. Siamo arrivati alla terza puntata delle cartoline sonore curate da Tommaso Giacopini. L'udito, lo sappiamo, è il primo collegamento tra noi e il mondo, oltre che il senso attraverso cui passa anche la radio. Parte da questo presupposto Tommaso Giacopini, autore e drammaturgo, che ha spedito a Rete 2 sette cartoline sonore. Sono luoghi da visitare con le orecchie. Oggi in realtà il luogo è un mini luogo, è l'automobile. Sentiamo insieme.
1: Cartoline sonore. Un viaggio poetico di Tommaso Giacopini.

Automobile tra Mendrisio e Mendrisio. Pompa di benzina, parcheggio, stanco. Sono abituato a pensare alla mia auto come a un luogo silenzioso, come al mio spazio privato, intimo, intoccato, in cui lasciarmi andare ai pensieri. La mia piccola casa itinerante, per così dire, la mia bolla. Quel luogo che mi porto appresso e che in qualche modo mi protegge, mi separa dal mondo, mi trasporta per il mondo senza essere nel mondo, se capisci quello che intendo. Invece, ascolta qui. Ci credi che quando registravo mi dicevo che forse questa registrazione non sarebbe poi stata tanto interessante perché... perché, insomma, che suoni vuoi che si sentano da dentro all'auto? È vero che sì, mi sono fermato, ho fatto benzina, su e giù il finestrino, la portiera, la cintura, lo sportello della benzina, la radio, la retromarcia, l'audiolibro che parte, le manovre, il cane nel baule che sbadiglia, la freccia per svoltare, il camioncino che pulisce i marciapiedi, i clacson, le stazioni di servizio, i passanti, i semafori, però, insomma... Io di solito penso che la mia auto sia uno spazio calmo, uno spazio mio, uno spazio, appunto, protetto. Non è che mi sono abituato così tanto al rumore che non lo sento più nemmeno? Non è che avrei bisogno di fermarmi un momento? Sai, non lo dico più neanche che sono stanco. Tanto ormai cosa lo dico a fare? Lo sappiamo tutti che siamo tutti stanchi. Tutti pieni di cose da fare, di impegni, di responsabilità che quasi ci crediamo pure che siano davvero cose importanti. E così corriamo di qua e di là, tra ufficio, centri commerciali e palestra, mantenerci in forma è importante, e ristoranti, e boschi, un momento di pace. E ospedale, e scuole, e cene con amici, e vacanze, quanto sono belle le vacanze. Con l'aeroporto e l'aereo e l'annuncio dei profumi tax free, un'offerta imperdibile solo per oggi. E le promozioni sui grattevinci, stop. Semaforo. Aspetta. Torniamo qui. Sono in auto. Parlavo dei rumori. Ah no, parlavo delle vacanze. Te lo ricordi quando sei stato in vacanza nel deserto e tutto era così silenzioso che è passato un uccello nel cielo e hai addirittura sentito il battito d'ali da quanto silenzio c'era? E me l'hai raccontato perché non ti eri mai accorto che gli uccelli facessero rumore sbattendo le ali? Non me ne sono mai accorto nemmeno io. Non se ne accorge nessuno, credo. E come potremmo? Protetti dall'automobile, dalle nostre belle musichette, dai nostri bei podcast, dalle nostre chiamate Bluetooth, dai nostri bei finestrini chiusi in cerca di silenzio da riempire di suoni per non ascoltarlo, il silenzio.

La terza di sette cartoline sonore di Tommaso Giacopini, oggi dedicata all'automobile, e domani la quarta puntata. Adesso ancora un po' di musica, sono le Hot Sardines con People Will Say We Are In Love.

Alexa Tarantino con Cecil McLaurin Salva, questo brano si intitola Tigresse e il prossimo invece ci porta un po' più a sud rispetto alla Svizzera, O matrimonio do Guarracino di Peppe Barra.

E succedette proprio una guerra, non fui a tu e non serra se 50 morti, 200 ferite, la vita.

Sonorità prettamente partenopee con Peppe Barra. Noi siamo praticamente arrivati ai saluti. Alphaville si conclude sulle note di Everything I've Got Belongs to You di Judy Towen e Jason Marsalis. Dopo ci sarà anche un altro brano, Etienne Charles con Think Twice. E a seguire, come sentivate, il radiogiornale oggi dedicato in gran parte alla questione Zali. Da Alphaville e da Marco Pagani un caro saluto. Ci ritroviamo domani mattina alle 11:00.

0: Libertà di parola, libertà di culto, libertà dal bisogno, libertà dalla paura. Quattro libertà enunciate il 6 gennaio 1941 dal presidente statunitense Roosevelt. Four Freedoms è anche il nuovo lavoro del trombettista Dave Douglas. Jazz essenziale e diretto nel nuovo disco del cornettista Kirk Knafke. E poi la cantante svizzera Lea Maria Frisa, uscita nel 2025 con il notevole Cleo. E il folgorante progetto della vocalist statunitense Sarah Kahlo, anche questo pubblicato in Svizzera. Infine, Sendas, il nuovo disco solista del pianista cubano Omar Sosa. E Cavejas, del chitarrista brasiliano Fabiano Do Nascimento. Le quattro libertà, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buonasera, buongiorno da Michel Volonté. Il presidente del Consiglio di Stato ticinese, il leghista Claudio Zali, lascerà il governo, l'ha comunicato lui stesso in una lettera esclusiva a Radio Ticino. La notizia è arrivata circa un'ora fa. Alle 14 il Consiglio di Stato ticinese ha indetto una conferenza stampa e poco fa è arrivata anche la posizione della Lega dei Ticinesi. In governo da più di 12 anni, ripercorreremo in breve anche la carriera di Zali in Consiglio di Stato. Avremo spazio anche per altro, parleremo ad esempio del mondo del calcio che è spaccato. La UEFA non ci sta e si oppone al progetto della FIFA che vuole cedere una quota, il circa il 20% a investitori esterni. E per lo sport giocato, passa da Pristina la qualificazione al prossimo turno di Conference League per un Lugano mai sconfitto in questo inizio di stagione. Allora, la notizia del giorno è l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo. Il consigliere di Stato Claudio Zali lascia il governo dopo le polemiche di queste settimane. Lo ha annunciato lui stesso con una lettera inviata a Radio Ticino. Con me in studio c'è Luca Berti. Cosa dice Zali?
4: Allora, in pratica dice che l'ambiente venutosi a creare ha compromesso la sua possibilità di svolgere in modo sereno e credibile il suo lavoro in governo, ed è stata anche un'indebita interferenza nella possibilità di ricandidarsi. E quindi Claudio Zali lascia il governo, rimarrà, scrive, solo il tempo necessario a completare alcuni lavori in corso e ad evadere delle pendenze. Insomma, si dimetterà quando non è ancora chiaro, visto che nella lettera si cita una data indicata senza però indicarla espressamente. Probabilmente la comunicata in mattinata durante la riunione di governo e magari anche ieri ai vertici della Lega. Ora cosa succede? Succede che in governo al suo posto entrerà chi ad aprile sulla lista congiunta Lega UDC arrivò terzo, ad aprile di 3 anni fa evidentemente, ovvero il presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi. Tra UDC e Zali non corre buon sangue da tempo, tanto che la volontà di ricandidarsi di Zali aveva fatto saltare l'accordo elettorale tra democentristi e Lega per l'anno prossimo, per aprile dell'anno prossimo. Su Marchesi, senza citarlo, Zali ironizza nella lettera che lui da tanto tempo scalpita per scendere in campo e che ha assicurato di avere le soluzioni per tutti i problemi del paese. Piero Marchesi per ora ci ha fatto sapere di non voler comunicare, lo farà solo quando sarà chiaro, quando Zali uscirà effettivamente dal governo.
3: Allora Luca, le dimissioni di Zali arrivano dopo la bufera che l'ha travolto. Ci sono gli audio, le registrazioni delle telefonate in cui dice di aver picchiato una propria stalker, l'incarto aperto dalla magistratura sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera e poi l'email in cui pretende Zali l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale. Nella lettera si confronta con questi temi?
4: Sì, in particolare sulla questione dei file audio. Inizia proprio da lì la lettera, precisa di non aver mai percosso la donna che ha detto di avere, quella donna in cui negli audio diceva invece di aver picchiato, l'ha invece strattonata per allontanarla dalla sua proprietà quando si era presentata nottetempo sotto casa sua. Sono fatti che risalgono al 2017. Ricorda, come è già detto più volte anche dalla RSI, che la donna lo ha querelato e poi ha ritirato la querela aggiunge, cito, nessuno le ha fatto niente, è stata la giustizia ad occuparsene ed è stata condannata. Il mio era uno sfogo in privato di una persona esasperata. Insomma, dice che è stata l'espressione, e cito, di una violenza solo verbale, anche se deprecabile. Sull'incarto aperto dalla magistratura per la questione del 14enne invece ci sono pochi di riferimenti. Nell'ultima frase fa sapere che la giustizia, sto citando, in cui ripongo tutta la mia fiducia e la mia stima, farà come sempre il suo corso.
3: E poi Zali se la prende anche con politica e media, Luca.
4: Sì, sulla politica dice che quella ticinese è affetta da mediocrità, colpevole di essersi in qualche modo alleato, allignata al linciaggio mediatico che è seguito appunto alle rivelazioni uscite anche a mezzo stampa e iniziate con la lettera dei tre presidenti di PLR, Centro e PS, in cui si chiedevano direttamente a lui lumi su questi file audio che stavano nel frattempo circolando in internet. Un linciaggio mediatico in assenza di reati penalmente rilevanti o in cui la querela è stata ritirata, dice, aggiunge che una volta lasciato il governo, questo è quando diciamo guarda avanti, tornerà alla professione di avvocato. Nel frattempo, lo si diceva prima, c'è stata una riunione di governo questa mattina ed è previsto alle 14 un incontro stampa con il governo. Lo potrete seguire in diretta in radio su queste frequenze, in TV sulla 1 e in streaming sul nostro sito.
3: Esatto, nel frattempo la Lega dei Ticinesi, che è il partito di Claudio Zali, ha mandato una comunicazione, ha preso posizione. Qui con noi c'è anche John Robbiani, cosa dice?
5: Sì, è una... un comunicato stampa che è arrivato in redazione 10 minuti fa. Allora, è una scelta difficile e dolorosa, dice il coordinatore Daniele Piccaluga, compiuta per tutelare le istituzioni, il movimento e la possibilità di affrontare con serenità gli accertamenti in corso. Come Zali, anche la Lega se la prende con i media, dice che la scelta è maturata in un clima di pressione politica e di pressione mediatica sproporzionata, alimentata da odio antileghista. C'è però da dire che tutti i partiti di governo e non solo ne hanno chiesto o le dimissioni o la sospensione dal governo. Le dimissioni di Claudio Zali, continua Piccaluga, non sono una missione di colpa né il trofeo di chi coltiva una resa di conti con la Lega e il suo elettorato. Ricordiamo che Il Mattino, il giornale fondato da Giuliano Bignasca, aveva già scaricato Claudio Zali domenica con un articolo firmato dall'editrice Antonella Bignasca.
3: Allora, questa era la posizione della Lega dei Ticinesi, di cui fa parte il consigliere di Stato dimissionario, in attesa anche proprio di sapere cosa dirà il governo ticinese alle 14, vi propongo di ripercorrere anche in breve la carriera in Consiglio di Stato di Claudio Zali nella scheda sempre di John Robbiani.
6: Claudio Zali è entrato in Consiglio di Stato nel 2013. Era presidente del Tribunale Penale e la Lega dei Ticinesi lo scelse dopo la morte di Michele Barra.
7: Quali motivazioni l'hanno spinta ad accettare questo incarico?
8: Ho servito lo Stato per 20 anni, sentivo comunque il bisogno di operare un cambiamento, di rinnovarmi, di accettare nuove sfide.
6: Il 12 novembre 2013, appunto, la sua entrata in Consiglio di Stato. 12 anni in governo, segnati inizialmente soprattutto dalla tassa di collegamento, la cosiddetta tassa sui parcheggi.
9: Chi inquina paga.
6: Fatta, rifatta, approvata dal popolo, congelata durante il Covid e poi cestinata in Parlamento. Ma anche altri dossier importanti, dal collegamento A2 e A13, al tram treno del Luganese, alla circonvallazione di Agno e di Bioggio. I grandi predatori, il piano energetico cantonale, il potenziamento del trasporto pubblico, la gestione dei rischi naturali. Successi e insuccessi. Un politico che soprattutto negli ultimi anni non ha fatto l'unanimità all'interno della sua area di riferimento. L'UDC aveva perfino messo il veto. L'alleanza con la Lega si può fare solo senza Zali in lista.
10: Non è un segreto che al suo posto noi vedevamo certamente meglio Piero Marchesi.
6: E ora appunto, dopo un'esperienza di 12 anni in governo, ecco le dimissioni.
3: sulle dimissioni dal governo del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Torneremo alle 18 in 6 di sera, vi proporremo reazioni e analisi su questo annuncio. Ricordo che alle 14 su Rete 1 e sulla 1 in TV trasmetteremo la conferenza stampa del governo ticinese. Prima di passare all'attualità estera e a quella nazionale, io vi propongo anche di restare in Ticino, dove 10 motociclisti sono stati denunciati per grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale dopo un raduno di motociclisti avvenuto a Stabio nel dicembre del 2025, l'anno scorso. Sentiamo Umberto Gatti.
9: Sono 10 le persone identificate e denunciate per gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale dopo un raduno non autorizzato di motociclisti avvenuto lo scorso dicembre nella zona industriale di Stabio. L'evento era stato organizzato attraverso chat e social network e aveva richiamato fra gli 80 e i 100 motociclisti. Il ritrovo era stato fissato a Mendrisio presso un distributore di carburante prima della partenza in direzione di Stabio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, durante il tragitto alcuni partecipanti avrebbero persino bloccato temporaneamente alcune strade per agevolare il passaggio del gruppo. Una volta arrivati nella zona industriale, diversi motociclisti si sarebbero esibiti in manovre particolarmente pericolose, impennate, accelerazioni e vere e proprie gare di velocità su una strada aperta al traffico. Le segnalazioni dei cittadini hanno portato sul posto le pattuglie della Polizia Cantonale e della Polizia Comunale di Mendrisio. Al momento dell'intervento, però, il numero elevato di partecipanti non aveva permesso di identificare subito i responsabili. Le indagini, coordinate dal Ministero Pubblico e dalla magistratura dei minorenni, hanno comunque consentito di risalire a 10 persone di età compresa tra i 16 e i 22 anni. Tra loro ci sono 2 minorenni e 8 maggiorenni. 9 degli indagati sono stati inoltre denunciati come pirati della strada. A loro carico sono state contestate diverse violazioni della legge sulla circolazione stradale, tra cui eccessi di velocità, partecipazione a gare non autorizzate e guida senza autorizzazione.
3: E ora una vicenda che sta scuotendo il mondo del pallone. La FIFA ha annunciato l'intenzione di costituire una nuova società che prende il nome di FIFA Forward Enterprise, destinata a gestire le attività commerciali legate ai mondiali e aperta, e questa è la grossa novità, l'ingresso di investitori di minoranza. Pur rimanendo sotto controllo della FIFA, la nuova società potrà cedere fino al 20% del proprio capitale a investitori esterni. Quindi Camilla Camponovo, ti chiedo qual è la strategia che sta dietro a questa operazione.
11: Sì, diciamo subito che secondo molti analisti l'operazione è puramente finanziaria. Se la proposta dovesse essere approvata, la nuova società gestirà tutti i diritti commerciali, quindi parliamo di sponsorizzazioni, trasmissioni televisive, biglietteria, eccetera, mentre la FIFA continuerà a detenere il controllo delle competizioni, del calendario e delle decisioni regolamentari. La proposta però, appunto, deve essere ancora approvata dalle 211 federazioni affiliate e dal Consiglio della FIFA, il principale organo decisionale. In un comunicato la FIFA precisa che deterrebbe il controllo esclusivo della FIFA Forward Enterprise e che l'ambizioso obiettivo è di raccogliere da, appunto, investitori privati, tra cui, tra l'altro, da notare ci sarebbe anche la famiglia di Jared Kushner, il genero del presidente americano Trump, di raccogliere investimenti fino a 4,2 miliardi di dollari cedendo una quota del 20% della società. È un modello che viene già utilizzato in altri settori sportivi e dell'intrattenimento, che consentirebbe alla FIFA di monetizzare il valore economico dei propri asset senza però rinunciare al controllo della società.
3: Ecco perché il progetto allora divide il mondo del calcio, Camilla.
11: Sì, se da un lato per la FIFA l'operazione consentirebbe di ampliare gli investimenti e di puntare sulla crescita globale del calcio, per la UEFA, che rappresenta un quarto dei 211 membri, il rischio sarebbe quello di aprire il capitale delle attività commerciali sarebbe quello di far entrare investitori che inevitabilmente puntano a guadagni dalle loro operazioni finanziarie. Per questo motivo la UEFA parla di una linea che non dovrebbe essere mai oltrepassata in quanto la commercializzazione rischia di compromettere l'indipendenza del calcio. La principale critica riguarda inoltre la scarsa trasparenza dell'operazione e il rischio che gli interessi economici degli investitori possano entrare in contrasto con gli obiettivi sportivi e di lungo periodo della FIFA. UEFA, che ha inoltre già annunciato una riunione d'urgenza entro la fine della settimana per valutare la risposta comune e, secondo indiscrezioni, non si esclude l'ipotesi di un boicottaggio delle competizioni FIFA. Ma la FIFA replica e ricorda che manterrebbe il 100% del controllo sportivo e regolamentare e che gli investitori avranno soltanto una quota di minoranza.
12: Camilla Camponovo in diretta su questo nuovo scontro aperto nel mondo del calcio, dove in gioco, lo abbiamo sentito, ci sono miliardi e miliardi di dollari. Riprendono le ostilità in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato diversi missili contro le forze statunitensi in Giordania, mentre gli Stati Uniti con l'Arabia Saudita hanno risposto colpendo le milizie filo iraniane in Iraq. Naima Kikerio, la pausa tra Teheran e Washington pare essere finita.
13: Sì, in un certo senso sì, la Casa Bianca venerdì scorso aveva sospeso gli attacchi diretti contro le postazioni militari iraniane nel tentativo di portare l'Iran a non più colpire le navi nello stretto di Hormuz, e questo stava funzionando. Parliamo di pochi giorni, ma fino ad oggi non c'erano più stati incidenti. Stessa cosa per quanto riguarda i siti militari americani nella regione, che Teheran è tornato a colpire solo nelle ultime ore. Anche qui c'è stata una pausa, ma ci sono altri fronti da considerare, per cui si può dire che una pausa non è mai iniziata. Le milizie irachene filo-iraniane in 3 giorni hanno compiuto per conto di Teheran almeno 30 operazioni, in particolare contro il territorio saudita. Quindi l'Iran non è stato con le mani in mano, ma si è avvalso di queste milizie irachene che fanno parte dei suoi proxy dagli anni 80 appunto, che non hanno mai messo fine alle attività militari. Quanto agli Stati Uniti, Donald Trump si è mosso soprattutto sul fronte diplomatico in modo non però favorevole ai fini di una distensione con l'Iran.
12: Ecco, alludi Naima anche agli incontri che Trump ha avuto con i leader nella regione per isolare l'Iran. L'ultimo è stato quello con Benjamin Netanyahu, un fautore della linea dura. Il premier israeliano vuole la guerra. È quindi sfumata la speranza che si torni al tavolo delle trattative?
13: Ma non deve esserci per forza una fine delle ostilità per discutere. Le squadre negoziali possono trattare comunque, anche se si bombarda tutti i giorni, anche se non è una situazione ideale. Bisogna però voler discutere. L'Oman intanto ha provato a far ripartire i negoziati proponendo a Teheran di gestire insieme lo stretto, e la risposta è stata un no. Teheran rivendica la gestione esclusiva di Hormuz, e la marina delle guardie rivoluzionarie nelle ultime ore ha anche bollato queste soluzioni alternative come un'illegittima interferenza degli Stati Uniti. Washington in effetti sta provando a far leva sull'Oman, come ha provato anche con l'Iraq. Il premier iracheno al-Zaidi era a Teheran 3 giorni fa per tentare appunto di fare da ponte fra i due paesi anche attraverso accordi economici. L'idea è sempre che gli affari possano realizzare per il Medio Oriente più di decenni di guerra. Al-Zaidi ha portato anche una proposta di cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti, ma anche questa è stata rifiutata, quindi per ora è la volontà che soprattutto manca.
12: Naima Kikerio in diretta anche lei. La Russia intanto ha emanato un mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, il fondatore di Telegram. L'accusa è di complicità in terrorismo. Telegram è un'applicazione di messaggistica molto utilizzata anche nel conflitto russo-ucraino per comunicare, per esempio, i vari attacchi. È dal 2018 che la Russia sta cercando di bloccare quest'app. Sentiamo Alberto Zanconato.
14: Pavel Durov è accusato di facilitazione di attività terroristiche. A renderlo noto sono stati i servizi di intelligence interni russi, FSB, secondo i quali Telegram, nonostante le richieste di Mosca, non ha rimosso i canali e i bot utilizzati dai servizi speciali ucraini per reclutare cittadini russi. In particolare il riferimento è al servizio di incontri Leonardo da Vinci, attraverso il quale gli agenti di Kiev, fingendosi donne, avrebbero adescato giovani russi spingendoli poi a compiere atti di sabotaggio e attacchi ad agenti di polizia. Nell'ultimo anno già 46 di questi giovani sono stati arrestati. Durov, nato in Russia, che ha anche cittadinanza francese ed emiratina, si trova in Francia, dove fu fermato 2 anni fa ed è sotto inchiesta. I magistrati francesi lo accusano di non aver impedito la diffusione di messaggi illegali sulla sua piattaforma. In Russia Telegram, così come WhatsApp, è bloccato dalle autorità, ma paradossalmente continua ad essere usato da tutte le istituzioni, a partire dal Cremlino e dai ministeri, per diffondere notizie, e gli utenti continuano ad accedervi attraverso l'utilizzo dei VPN, i sistemi per aggirare i blocchi.
3: Nel secondo trimestre di quest'anno UBS ha conseguito un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari, un risultato in linea con il trimestre precedente al quale hanno contribuito tutti i settori della banca. A tenere banco ancora la questione dell'aumento del capitale proprio richiesto dal Consiglio federale. Per parlare di questo, ma anche della questione della soppressione di posti di lavoro, abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
15: Sì, buongiorno. Allora, il risultato pubblicato oggi ci dice che da gennaio a giugno l'utile netto è stato di 5 miliardi e 800 milioni di dollari, quindi 2 trimestri sommati. Un risultato che UBS mette in relazione alla questione del capitale proprio. Ricordiamo che il Consiglio federale chiede un aumento di 20 miliardi di dollari. Dunque, UBS dice che i quasi 6 miliardi di dollari di utile hanno contribuito a generare capitale, rafforzando ulteriormente la posizione patrimoniale. Sentiamo però cosa ha risposto Sergio Ermotti ai microfoni della CNBC su questa questione.
16: Well, I don't know that one because we are not in control of the political process. I think that's
15: In pratica dice che la banca non ha il controllo del processo politico e aggiunge che UBS contribuirà alla discussione affinché la decisione su questi requisiti di capitale si basi sui fatti e che tenga in considerazione le radici di cosa è successo a Credit Suisse, sperando di avere maggior chiarezza entro fine anno. Sul tema dell'aumento di capitale è bene sottolineare che la Banca Nazionale Svizzera, nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria di questo mese, ha detto che attualmente UBS dispone già del capitale sufficiente per adempiere ai requisiti richiesti dal Consiglio federale.
3: Oltre all'integrazione di Credit Suisse sui posti di lavoro, ora incombe anche l'intelligenza artificiale. Qui cosa possiamo dire?
15: Sì, se c'è una notizia in quanto ha comunicato la banca questa mattina è il fatto che per la prima volta gli impieghi a tempo pieno sono scesi sotto le 100.000 unità. Questa è la conseguenza del processo di integrazione di Credit Suisse e della riduzione dei costi. Per quel che concerne invece il ruolo dell'intelligenza artificiale in eventuali futuri tagli al personale, sentiamo anche qui cosa ha risposto Ermotti sempre alla CNBC.
16: If I go back in my career, I saw technology fundamentally changing the way we...
15: Ecco, qui parla della sua carriera e dice che se si guarda indietro vede come la tecnologia abbia cambiato il modo di lavorare e eliminato posti di lavoro, è vero, ma ne ha anche creati. Gli effetti dell'intelligenza artificiale, ha detto che in UBS si vedranno tra 2 e 3 anni, e sottolinea come le forze che contribuiscono alla creazione di nuovi posti però stanno aumentando. E se pensiamo che Sergio Ermotti ha cominciato a lavorare in banca a Lugano nel 1975 e poi l'ha fatto in mezzo mondo, diciamo che ha un bagaglio di esperienza sufficiente per fare queste considerazioni con cognizione di causa.
3: E UBS è peraltro ben al di sopra della media nazionale per quanto riguarda la presenza femminile nei comitati esecutivi. Uno studio dell'agenzia AWP che ha analizzato i 34 istituti bancari e assicurativi quotati alla borsa svizzera mostra che in media un posto di direzione su 5 è occupato da una donna, presenze peraltro in sensibile aumento. Da Berna, Alessio Veronelli.
17: Anche in Svizzera qualcosa sta cambiando. Ai vertici del settore finanziario, per decenni quasi esclusivamente controllato da uomini, ma che vede ora una presenza femminile crescente. La media attuale è del 21%, 8% in più rispetto a 5 anni fa, e nel confronto con altri settori la piazza finanziaria può vantare un odierno 2% in più. Maggior numero di donne nei vertici della banca Vontobel e dell'assicuratore Zurich, 50%, ben al di sopra della media poi anche le banche cantonali di Basilea Città e Campania, Swiss Re e UBS. Senza manager femminili ai vertici invece, Swiss Life, le banche cantonali di San Gallo e Turgovia e VZ Vermögenszentrum. Diverso il discorso per i consigli di amministrazione, dove il valore di riferimento è fissato dal codice delle obbligazioni al 30% di donne ai vertici. La media qui è del 35%, 7 punti in più rispetto a 5 anni fa, quando la Confederazione voleva un valore generale di riferimento del 20% minimo entro il 2031 di presenza femminile nelle direzioni delle grandi aziende quotate con sede in Svizzera. E in caso di mancato raggiungimento, le aziende in questione sono tenute a indicarne le ragioni e a presentare le misure adottate per raggiungere l'obiettivo fissato.
3: Prima di chiudere, vi ricordo che il consigliere di Stato leghista Claudio Zali ha annunciato che lascerà il governo ticinese dopo 12 anni in Consiglio di Stato. Alle 14 su Rete 1 e in TV sulla 1 verrà trasmessa la conferenza stampa del governo ticinese. Io vi ringrazio per l'attenzione e buon pomeriggio.
18: Lo sport.
19: Passa da Pristina la qualificazione al prossimo turno di Conference League per un Lugano mai battuto in questo avvio di stagione. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Abbiamo sentito tra l'altro nel radiogiornale la potenziale bufera legata al progetto di vendita a privati di una percentuale di quota della FIFA, un'idea nata tra l'altro dal connubio tra Infantino e Trump. Concentriamoci ora sul calcio giocato, anche perché forte dell'1-0 ottenuto giovedì scorso in casa il Lugano a Pristina, appunto, cerca il passaggio di turno in Conference contro il Dukagini con orario d'inizio alle 16:30. Vi segnalo che anche a livello radiofonico potrete seguire, ma sulle frequenze di Rete 1, la radiocronaca di questo confronto. Ricordo anche, per restare in tema europeo, che il Thun è stato eliminato dalla Dinamo Zagabria dalla Champions League dopo l'1-1 ieri in Croazia. I campioni svizzeri rimasti in 10 dopo l'espulsione del loro capitano hanno perso 3-2 ai supplementari e giocheranno il terzo turno di Europa League. Al Monte Ceneri sono iniziati invece ufficialmente i campionati europei di mountain bike. Non ci sono gare né questo mercoledì, ma allenamenti e batterie di qualificazione. Domani in programma ci saranno invece le gare di short track in campo femminile, con la finale prevista alle 17:30 e maschile alle 18:15.
20: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che in tutta la Svizzera sarà un pomeriggio abbastanza soleggiato e caldo, con qualche cumulo e dei possibili rovesci isolati nelle Alpi. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 35 gradi, con locali punte di 37 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 30 luglio. Vi confermo che in tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato e sempre molto caldo, con sempre qualche cumulo soprattutto in montagna e dei rovesci o temporali sulla Svizzera nord-occidentale. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi, invece le massime attorno ai 35, con locali punte di 38 gradi al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
18: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e vi do il benvenuto nello spazio di concerto.ch, il percorso quotidiano di Rete 2 attraverso le proposte di musica svizzera selezionate da Alissa Nembrini. Oggi organizzate, secondo la nostra scansione settimanale, come omaggio ad un'orchestra svizzera che, in questo caso, è la Zürcher Kammerorchester. Interprete di un programma di musiche incise in disco o registrate dal vivo dai colleghi di SRF che spazia tra Max Bruch, Otmar Schöck e il divino Mozart. Ed è proprio da quest'ultimo che partiamo, proponendovi il suo divertimento per orchestra d'archi in re maggiore, Köchelverzeichnis 136, con Daniel Hope nel duplice ruolo di primo violino e direttore, naturalmente, della Zürcher Kammerorchester, in una registrazione effettuata presso la Große Saal della Tonale di Zurigo il 19 marzo 2024.

CH di oggi fu fondata dal direttore svizzero Edmond de Stutz nel 1945, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nelle intenzioni del maestro, la compagine doveva avere le caratteristiche di un'orchestra domestica ed infatti era composta solo da 2 dozzine di strumentisti dilettanti, per dare ad ogni musicista la sensazione di essere personalmente indispensabile. In più, per statuto, si decise che l'orchestra sarebbe stata una formazione con una rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi e avrebbe garantito massima varietà possibile di categorie di età e provenienza. Edmond de Stutz e il suo direttore amministrativo, Alexander Kasen, che a lungo fu anche responsabile delle tournée dell'orchestra, avevano però un asso nella manica, diversi contatti internazionali e molte relazioni con grandi solisti. L'orchestra iniziò quindi a viaggiare per molti mesi all'anno e la sua buona reputazione superò ben presto di gran lunga i confini nazionali. Le recensioni in patria e all'estero erano colme di elogi per la qualità e la musicalità della formazione e per il suo entusiasmo modestamente sincero. Si provava nelle case parrocchiali e nelle scuole mantenendo grande flessibilità. Le cose andarono avanti così serenamente per una 20 anni, durante i quali il nome di De Stutz e della ZKO, come viene oggi chiamata l'orchestra, furono indissolubili. A lui però sarebbero succedute altre figure alla guida dell'orchestra, forse ancor più prestigiose, come quella del violinista Daniel Hope, che ascoltiamo qui ancora una volta alla testa della Zürcher Kammerorchester, affiancato dal violista Jean Sautreau, interpreti del concerto per clarinetto, viola e orchestra in mi minore opera 88 di Max Bruch, in una versione arrangiata per violino e viola da Ettore Causa, ancora nel concerto registrato il 19 marzo 2024 alla Grosse Salle della Tonhalle di Zurigo.

Applausi per Daniel Hope al violino, Jean Sautreau alla viola e la Zürcher Kammer Orchestra, interpreti del concerto per clarinetto, viola e orchestra in mi minore, opera 88 di Max Bruch, in una versione per violino e viola arrangiata da Ettore Causa, registrata il 19 marzo 2024 presso la Grosse Saal della Tonhalle di Zurigo. Nel 1963 l'avvocato ed editore della NZZ Urs Schwarz, insieme a De Stutz, come abbiamo visto storico direttore della ZKO, diedero vita alla fondazione della Società degli Amici della Zürcher Kammer Orchestra. Fu questo un passaggio fondamentale, come ricordò il presidente dell'associazione Lorenz Stucchi nella pubblicazione commemorativa per il 25esimo anniversario dell'orchestra. L'ulteriore sviluppo di questa compagine privata, unica orchestra professionale al mondo priva di un sostegno statale, non era ipotizzabile. La fondazione della nostra società di mecenati è apparsa come un tentativo di prolungare l'esistenza di un'impresa artistica che, nella sua essenza, va contro ogni logica del nostro mondo duramente materialista.

Il rondò concertante per violino e orchestra in si bemolle maggiore, Köchel Verzeichnis 269 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Daniel Hope al violino alla testa della Zürcher Kammerorchester, per un disco pubblicato da Deutsche Grammophon nel 2024 intitolato Dance. E continuiamo a raccontare la storia della ZKO, cui il concerto.ch di oggi è dedicato. Purtroppo si capì ben presto che le generose donazioni dei mecenati a cui l'orchestra fece ricorso per garantire la propria sussistenza a partire dalla metà degli anni 60 non sarebbero bastate a mantenere in vita una formazione composta da 28 membri stabili più innumerevoli aggiunti che vengono impegnati su circa 40 concerti all'anno. Conclusa l'era de Stutz, l'orchestra ha quindi puntato a farsi conoscere fuori dai confini patri, nominando direttori artistici di grande visibilità internazionale come Howard Griffiths, Muhai Tang, Sir Roger Norrington e, nel decennio 1996-2006, Howard Griffiths, che qui ascoltiamo alla testa della Zürcher Kammerorchester con Thomas Müller al corno, interpreti del terzo movimento scherzo dal quartetto per archi numero 2 in Do maggiore opera 37 di Ottmar Schoeck in una elaborazione per orchestra ad archi registrato il 13 aprile del 2000 presso la Kirche St. Peter di Zurigo.

Il terzo movimento scherzo dal quartetto per archi numero 2 in Do maggiore, opera 37 di Ottmar Schoeck, in una elaborazione per orchestra d'archi del 1945, eseguito dalla Zürcher Kammerorchester sotto la direzione di Howard Griffiths, con Thomas Müller al corno, in un concerto registrato il 13 aprile del 2000 presso la Kirche St. Peter di Zurigo. Dal 2016 l'orchestra ha nominato direttore principale Daniel Hope, che abbiamo ascoltato in apertura del nostro spazio, guadagnando così anche una grande rinomanza discografica grazie alle numerosissime pubblicazioni per Deutsche Grammophon, che da allora sono state realizzate in un repertorio che spazia ormai senza confini dal barocco al jazz e che hanno fatto della ZKO una delle prime orchestre da camera del mondo.

Il primo movimento Lebhaft energisch bewegt dal concerto per corno e orchestra d'archi opera 65 di Ottmar Schoeck, eseguito dalla Zürcher Kammerorchester sotto la direzione di Howard Griffiths con Thomas Müller al corno, sempre in quel concerto del 13 aprile del 2000 registrato presso la Kirche St. Peter di Zurigo. Ci ha portato quasi al termine della nostra trasmissione, resta giusto il tempo di un bis e lo prendiamo da un disco CPO del 2004 in cui Howard Griffiths dirige la Zürcher Kammerorchester in un programma interamente dedicato ad Ottmar Schoeck, tra cui anche questo Vorspiel da Erwin und Elmire, Schauspielmusik in due atti, opera 25 del 1916.

0: Davvero splendido il Vorspiel da Erwin und Elmire di Ottmar Schoeck, Schauspielmusik in due atti, opera 25 del 1916, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Howard Griffiths alla testa della Zürcher Kammerorchester, registrata per un disco CPO del 2004, interamente dedicato alla musica del compositore svizzero. E con questo brano noi siamo arrivati al termine del nostro spazio. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, naturalmente, concerto.ch torna domani, sempre alle 13.30 circa. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete

0: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Una tromba, una cornetta, due voci, un pianoforte e una chitarra. Non è la composizione di un sestetto jazz, potrebbe ben inteso esserlo, ma il programma in estrema sintesi che ci attende in questa nuova puntata di Bourbon Street. Il cornettista anzitutto è Kirk Knafke, uscito da poco con un disco in trio in cui ci offre un jazz essenziale e diretto di grande presa lirica. Il disco, che è già il 25esimo del cornettista, si intitola Window e ci offre, fra le altre cose, anche l'opportunità di ascoltare su tre tracce Knafke stesso che si cimenta con il canto jazz. Non è quanto ascolteremo oggi, ve lo dico subito, ma è certamente un modo per sottolineare l'importanza della melodia in questo suo nuovo progetto. Il tutto è all'insegna di una sorta di minimalismo, un trattenere che esalta da un lato proprio la sensibilità lirica di Knafke, dall'altro la bontà di questo suo trio completato dal bassista Stomu Takeishi e dal batterista Bill Goodwin, due musicisti che avevamo già sentito su un precedente progetto del cornettista, il disco Lamplighter, pubblicato nel 2015 in quartetto. Vi proporrei per cominciare proprio il breve brano che apre il disco, un originale di Kirk Knafke intitolato Choose, che dà un po' lo spirito di questo suo nuovo lavoro. Un bel groove portato da una melodia semplice con la perentoria e ispirata cornetta di Knafke in bella evidenza.

Choose dal nuovo disco del cornettista Kirk Knopfke Window, con lui il bassista Stomu Takeishi e il batterista Bill Goodwin. Bellissimo e affiatato trio, il disco esce per Royal Potato Family ed è il primo disco caldamente consigliato di oggi. L'anno nuovo si apre anche con un nuovo lavoro per il trombettista Dave Douglas, intitolato questo Four Freedoms, annunciato per fine gennaio. Douglas è musicista e produttore infaticabile, una figura centrale della scena jazz contemporanea, e questo nonostante il suo nome, che è sempre sinonimo di qualità e di originalità, a mio avviso non svetta come meriterebbe. Four Freedoms, si diceva, le quattro libertà: libertà di parola, libertà di culto, libertà dal bisogno e libertà dalla paura. Quattro libertà enunciate dal presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt il 6 gennaio 1941 e quattro libertà che Douglas torna a denunciare 85 anni dopo in quartetto. Con lui Marta Varelis al pianoforte, Nick Dunston al contrabbasso e Joy Baron alla batteria. La libertà in musica, e in particolare nel jazz, è un elemento fondamentale. Dave Douglas, nel presentare questo suo nuovo lavoro, tiene a sottolineare come la nostra comprensione di che cosa sia la libertà muta nel tempo. E nel jazz ha maggior ragione, quindi ecco un quartetto che si presenta come la perfetta analogia di una società ben funzionante, quattro distinte voci che coesistono in armonia, che conversano fra di loro, creando qualcosa impossibile da creare senza questa conversazione, per l'appunto. E questo nel caso del quartetto di Douglas e del jazz in genere, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione. La libertà, insomma, proprio come l'improvvisazione, è qualcosa che va alimentato e praticato assieme. In questo, bisogna dire, Dave Douglas è assoluto maestro, tutta la sua carriera è lì a testimoniarlo, ogni suo disco parte da queste premesse ed esplora le infinite possibilità di questo dialogo all'insegna della libertà espressiva. Il disco intero ancora non è uscito e quindi possiamo trovarne conferma soltanto nel brano per ora disponibile, che si intitola Sand Hog, un omaggio ai lavoratori che diedero il loro contributo alla costruzione dei ponti e della metropolitana di New York. Il disco è stato registrato l'estate scorsa nei Paesi Baschi al Jazzco Cultura Jazz Festival e questa appunto è Sand Hog.

Dave Douglas tromba, Marta Varelis al pianoforte, Nick Dunston al contrabbasso e Joey Baron alla batteria. Il brano era Sand Dog, brano che annuncia il nuovo disco del quartetto in uscita a fine gennaio per l'etichetta dello stesso Douglas, la Greenleaf Music. Adesso non una ma ben due voci femminili. La prima che ascoltiamo è quella della lucernese Lea Maria Fries, cantante che ha pubblicato qualche mese fa un primo disco intitolato Cleo. Anche questo suonato in quartetto, il quartetto con cui la cantante si esibisce ormai da tempo, formato da Gauthier Thoux al pianoforte, Julien Hernet al contrabbasso e Antoine Paganotti alla batteria. Ospiti sul disco va segnalato anche dei musicisti di rilievo come Vincent Peyrani o Reinald Colom alla tromba. Cleo è un disco molto elegante che si jazz ma anche tante altre cose. Diciamo che è un disco dove emergono e si amalgamano tante passioni di Lea Maria Fries, da Joni Mitchell a Shirley Horn, da Bill Evans a Björk, passando per Marc Ribot o i Radiohead. A me ha fatto anche pensare a una cantante belga come Melanie De Biasio oppure a Beth Gibbons. Lea Maria Fries sembra un po' collocarsi o puntare da quelle parti. Un jazz venato di rock sperimentale dalle tinte scure, qualcosa in cui alla voce umana è affidato un portato emotivo, denso di allusioni. La Fries si è formata all'Alta Scuola Jazz di Lucerna, poi si è trasferita a Berlino e oggi vive a Parigi. È uno dei tanti nomi nuovi della vocalità femminile contemporanea ed è anche una delle tanti giovani cantanti jazz svizzere che si stanno facendo notare a livello internazionale. E dunque, con grande piacere che presentiamo la sua musica in questa sede, io avrei scelto una traccia intitolata Umleitung.

Umlaut, la cantante lucernese Lea Marie Fries, dal suo esordio discografico Cleo, pubblicato da Heavenly Sweetness, voce da tenere sott'occhio. Come si diceva, è una delle tante cantanti svizzere emerse negli ultimi anni e questo suo primo disco promette davvero bene. Cantante pure in rampa di lancio, è la vocalist statunitense di origine afro-caraibica Sera Kahlo, la quale dà par suo pubblico un nuovo disco, credo sia il secondo, intitolato X2, a sua volta in quartetto, accompagnato da Marius Maxl, sassofono tenore, agli effetti, da Sofia Eftichidiou al contrabbasso e da Dylan Hunter C. Green alla batteria. Sera Kahlo canta e suona anche il basso elettrico, vocalità e personalità straripanti. Lei è basata a Berlino, ma questo suo nuovo lavoro esce per l'etichetta svizzera Unit Records. Il primo disco di Sera Kahlo era stato candidato al German Record Critics Award. Poi nel 2024 la cantante ha vinto il Female Producer Prize ed è stata candidata al German Jazz Prize. Quindi un nome il suo che ha già attirato e non poco l'attenzione. Questo suo nuovo disco io l'ho trovato davvero folgorante. Lei ha una personalità travolgente e credo che il tutto emerga in modo molto diretto nella traccia che avrei scelto di farvi ascoltare, questa The Jasmine Jury. Sera Kahlo e il suo progetto X2.

what you see, what you choose, and you make.

Mi segnerei da qualche parte il nome di Sera Kahlo e mi procurerei anche al più presto il suo nuovo lavoro, edito da Unit Records, intitolato X2, vocalist davvero interessante dalla personalità straripante. Di tutt'altro genere il prossimo disco nuovo, si intitola Sendas e ha per protagonista il pianista cubano Omar Sosa. Disco in solo, musica registrata nella Fazioli Concert Hall a Sacile, in provincia di Pordenone, dove ha sede la fabbrica di pianoforti Fazioli, questo nel 2020, cioè nei primi giorni del lockdown. Dunque è una musica concepita ed eseguita in un momento complicato, ma che all'ascolto si presenta, aggiungerei come d'abitudine, nel caso di Omar Sosa, molto solare e distesa, una musica quasi in pace con se stessa. Questo senso di profonda pace, che poi il frutto di una ricerca che Omar Sosa va esplorando ormai da tanti anni, è uno degli elementi costitutivi della sua musica, qualcosa che emergeva in particolare nei dischi precedenti in solo, Calma del 2011 e Senses del 2014. Qui aggiunge dunque un nuovo tassello a questa sua ricerca in solitaria, profonda e a tratti quasi commovente nella sua capacità di trasmettere un senso di benessere in chi ascolta. Mi ha ricordato in molti momenti quel senso di elevazione, di abbandono che avvertiamo in tanti dischi di Keith Jarrett, a cominciare proprio dal celebre Köln Concert. Da questa nuova prova solista di Omar Sosa io avrei scelto di farvi ascoltare il brano centrale del lavoro, questa Caribbean Movement.

Caribbean Movement, Omar Sosa, piano solo, nuovo disco per lui intitolato Sendas, registrato in provincia di Pordenone nei primi giorni della pandemia, primavera del 2020. Finirei segnalando il nuovo disco del chitarrista brasiliano Fabiano do Nascimento, intitolato Cave Jazz. Disco di jazz sì, ma disco dove fatalmente ritroviamo un po' tutte le anime di questo musicista nato a Rio de Janeiro, ma ormai cosmopolita a tutti gli effetti, visto che vive fra il Brasile, Tokyo e New York. E questo nuovo lavoro è stato registrato proprio fra Belo Horizonte, in Brasile, Tokyo e New York. Frutto di tre distinte sedute di incisione con alcuni amici musicisti, a cominciare dal gruppo Watti di Paolo Santus, che forse qualcuno ricorda emerse molti e molti anni fa, una trentina di anni fa o giù di lì, allorquando collaborò con Paul Simon sul suo disco brasiliano e poi lavorò anche con Philip Glass e Stuart Copeland, l'ex batterista dei Police. Un nome, quello degli Watti, che era un po' uscito dai radar, ma che qui ritroviamo ancora in piena e felice attività. Il disco si presenta come un dialogo fra la chitarra di Fabiano do Nascimento e le percussioni, quelle di Watti, ma non solo. C'è anche un brano, l'unico registrato in quel di Los Angeles, dove ad esempio compare una conoscenza di lunga data di do Nascimento, il percussionista Ricardo Tiki Pazillas, protagonista con do Nascimento di questa Salvador. E dunque il brano sul quale ci congediamo, non senza avervi dato appuntamento alla settimana prossima, sempre in Bourbon Street, stessa ora, stessa rete. Fabiano do Nascimento e Ricardo Tiki Pazillas. Un caro saluto da Corrado Antonini.

La sbornia indiana della fine degli anni 60 era inevitabilmente destinata a evaporare, ma certe influenze divennero parte del vocabolario della musica jazz, pop e rock. Alcuni tra gli esempi migliori di contaminazione si hanno con il chitarrista John McLaughlin e i suoi diversi progetti come la Ma Vishnu Orchestra e le sue varie declinazioni dediche a un jazz rock aperto a influenze etniche e come la formazione Shakti, votata invece alla riscoperta un po' più didascalica della musica classica del subcontinente. Love, Devotion, Surrender è un album pubblicato nel 73 dai chitarristi Carlos Santana e appunto John McLaughlin, con il supporto delle rispettive band, la Santana Band e la Ma Vishnu Orchestra. L'album è ispirato agli insegnamenti di Sri Chinmoy e inteso come un omaggio a John Coltrane. Contiene due composizioni di Coltrane, due canzoni di McLaughlin e una canzone gospel tradizionale arrangiata da Santana e McLaughlin. Entrambi erano diventati discepoli del guru, filosofo, poeta e artista indiano Sri Chinmoy. E il titolo dell'album riecheggia i concetti di base della sua filosofia incentrata su amore, devozione e resa. Appunto, love, devotion, surrender, appunto. Per entrambi questi musicisti, sia per Santana che per McLaughlin, l'album arrivò in un momento di transizione spirituale e musicale. Love, Devotion, Surrender era una ricerca del loro sé spirituale fatta in pubblico. Carlos Santana si stava muovendo dal rock verso il jazz e la fusion, sperimentando allo stesso tempo un risveglio spirituale, mentre McLaughlin stava per celebrare lo scioglimento della gloriosa Ma Vishnu Orchestra dopo aver avuto delle liti con gli altri membri della band. Santana era un vero e proprio fan di McLaughlin e McLaughlin aveva presentato Santana al guru nel 1971, momento in cui Sri Chinmoy gli conferì il nome rituale Devadip. I due avevano iniziato a suonare e registrare insieme nel 72. Secondo il biografo Mark Shapiro, Santana aveva molto da imparare da McLaughlin. Rimaneva seduto per ore affascinato dai nuovi modi di suonare che McLaughlin gli stava insegnando. E la sua nuova spiritualità ebbe il suo effetto sulla musica. La sensazione, prosegue ancora Mark Shapiro, era che la fede ritrovata di Carlos fosse presente in ogni solco. La traccia finale di quel disco, Meditation, è una composizione di McLaughlin. McLaughlin suona il piano, non la chitarra in questo pezzo, e Santana invece la chitarra acustica. Ascoltiamolo.

Come termine, Shakti, letteralmente energia, potenza, indica nell'induismo il potere di una dea di dare luogo al mondo fenomenico e al piano cosciente della creazione, la sua capacità creativa immanente. Come nome proprio, invece, Shakti indica l'energia divina femminile personificata, un'energia tutt'altro che accomodante e sottomessa, piuttosto difensiva e aggressiva. È dunque particolarmente significativo che John McLaughlin abbia scelto questa insegna per il progetto inaugurato nel 1974 insieme a musicisti come Zakir Hussain al tabla, Viku Vinavakram al Gatam, ovvero una percussione in terracotta, Her Ravagan al Mridangam, un tamburo utilizzato prevalentemente nella musica carnatica, ovvero quella del sud dell'India, e infine insieme a Lakshminarayana Shankar al violino. Gli Shakti furono soprattutto celebri per la loro miscela di jazz e tradizione indiana e furono anche uno dei primi esempi di world music. Dopo una serie di album e concerti, il gruppo si sciolse nel 78 per poi riformarsi nel 1977. Ascoltiamo da questo gruppo Lotus Feet.

A Handful of Beauty è un album del 1977 che ha consacrato Shakti come uno dei più interessanti combo degli anni 70 tra quelli dediti alla world music e all'ethno jazz. La canzone migliore, il brano migliore dell'album è probabilmente India, di cui tra poco ascolteremo uno stralcio. Si tratta di una piccola epopea di 12 minuti che definisce praticamente i migliori momenti che Shakti può produrre. Le emozioni evocate da questa composizione testimoniano il grande livello di consapevolezza spirituale in cui si trovano questi musicisti quando suonano assieme. Buon ascolto.

0: Le protagoniste di questa settimana sono donne, scrittrici, libraie, regine della notte, sorelle, coraggiose e golose, come Emily Dickinson, che amava scrivere poesie in cucina, ma anche preparare torta al cocco. Di lei e di altri scrittori ci parlerà il francesista Giuseppe Scarafia, a proposito del libro A tavola con gli scrittori. Regina della notte è il libro di Lucas Berfus, ospite degli eventi letterari Monte Verità. Le libraie Andina e Stella sono invece le protagoniste di La luce del primo mattino, ritorno in libreria dello scrittore e giornalista Franco Faggiani. Di torte, cocktail, regine e libraie, a cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Claudio Zali si dimette dal Consiglio di Stato ticinese e lascerà l'incarico il 30 settembre. Questa mattina il governo, riunito senza di lui, ha preso atto della decisione comunicata tramite lettera. Nella conferenza stampa appena conclusa sia a Bellinzona e alla presenza di tutti i consiglieri di Stato, ad eccezione di Zali, è stato annunciato anche il nuovo assetto dell'ufficio presidenziale. Secondo il principio della rotazione, Marina Carobbio Guscetti assume la presidenza del governo, mentre Raffaele De Rosa diventa vicepresidente. La procedura per la successione di Zali sarà avviata con il necessario anticipo, ha spiegato Norman Gobbi, anche per permettere di risolvere eventuali incompatibilità. Marina Carobbio è poi tornata sulle registrazioni attribuite a Zali, condannando con fermezza la violenza di genere e l'incitazione alla violenza. Ha inoltre ricordato che già la settimana scorsa il governo aveva preso atto dell'inchiesta aperta nei confronti di Zali per il caso del 14enne detenuto alla Farera e gli aveva chiesto di rinunciare alle competenze su giustizia e polizia. L'esecutivo ha infine precisato che se Zali non si fosse dimesso, il governo non avrebbe comunque avuto il potere di destituirlo, può di redistribuire dipartimenti e funzioni, ma non rimuovere un collega eletto. Veniamo ora al resto dell'attualità. Resta critica la situazione degli incendi nel sud-ovest della Francia. In Gironda il ritorno del caldo e il vento stanno alimentando nuove riprese del gigantesco rogo che in una settimana ha bruciato 42.000 ettari. Oggi sono attesi fino a 41 gradi e le autorità segnalano una pessima qualità dell'aria. Il bilancio tra i vigili del fuoco è salito a 126 feriti e dall'inizio dell'anno in Francia sono già bruciati 92.000 ettari, è il valore più alto degli ultimi 20 anni per questo periodo dell'anno. E continuano anche gli incendi nel resto d'Europa. In Spagna la situazione migliora nella regione di Madrid, mentre in Grecia un nuovo rogo sull'isola di Paros ha costretto le autorità a ordinare nuove evacuazioni. In Giappone continuano le scosse dopo il terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del paese. Oltre 100 le repliche registrate. Il bilancio è di almeno 13 morti, ma ci sono ancora dispersi sotto le macerie di un centro commerciale e di una cartiera. Più di 4.600 sono i soccorritori impegnati nelle ricerche. Alcune forti scosse potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese, possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 35 gradi con punte locali di ben 38 gradi a nord. Ricordiamo che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Sono le 15:33 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone, ben ritrovati a Montmartre. Subito uno sguardo al sommario di oggi. Innanzitutto vi voglio ricordare l'incontro d'estate, come sempre alle ore 16. Oggi ospiteremo un musicista varesino, quindi a pochi passi da qua, clarinettista di formazione classica, polistrumentista e anche organizzatore di tanti eventi culturali, risponde al nome di Ermanno Librasi, e con lui parleremo chiaramente della sua musica, del suo percorso e in particolare una novità discografica che ha come titolo Come vento tra le foglie d'ulivo. Alle 16.30 continueremo con la nostra serie che ho avuto il piacere di preparare e di realizzare per voi dal titolo Gli alchimisti del suono, storie e misteri dentro gli studi di registrazione. Proprio così, nel silenzio di uno studio di registrazione, pochi secondi prima che una voce, uno strumento prenda vita, esiste un mondo fatto di ascolto, di precisione, di competenza, di grande competenza, di sensibilità. E così ho potuto incontrare cinque luminari tecnici del suono, a parte uno che è una figura un po', diciamo, a cavallo. Stiamo parlando di Maurizio Biancani, per esempio. Potete già trovare le due puntate realizzate sul nostro sito internet. Maurizio Biancani è tecnico della Phonoprint di Bologna, è lo studio dove ha registrato tutto il clan appunto bolognese, cioè da Vasco fino a Lucio Dalla, Ron, Luca Carboni, Samuele Bersani e tantissimi altri. Oggi invece cominceremo a ascoltare una notevolissima tecnica ingegnera del suono americana di Seattle, si chiama Marty Jane Robertson, ha lavorato in alcuni tra gli studi più importanti del mondo, per esempio l'Avatar, quello che si chiamava una volta Power Station di New York, dove hanno registrato dischi leggendari. E poi nelle prossime puntate, diciamo venerdì e anche la settimana prossima, avremo Pino Pischetola, un ingegnere del suono tra i più importanti in Italia, che ha lavorato per esempio col grande Franco Battiato. Ancora Renato Cantele, esperienza internazionale la sua sia in studio che live. E poi una figura un po' a cavallo, diciamo così, un alchimista del suono, non un tecnico ma un pianista, compositore, arrangiatore, produttore, ovvero Vittorio Cosma, che a Milano ha creato una propria vera bottega artigianale del suono che risponde al nome di Music Production. Ora invece cominciamo con un programma musicale che ho preparato per voi, dedicato a un chitarrista, un session man anche, perché insomma suona da un sacco di anni a fianco niente proprio di meno che a Sting. Risponde al nome di Dominic Miller, che però ha un percorso suo, oltre a quello appunto di affiancare nomi di questo calibro e di questa qualità. Lui è in giro per tanti mesi all'anno appunto con Sting, da non so da quale anno esattamente, ma comunque tantissimi anni. È l'autore di Shape of My Heart, che è uno dei brani più celebri di Sting, oppure coautore, insomma, per meglio dire, ma ha appunto un percorso da solista che ultimamente, a partire dal 2017, si è avvicinato a una leggendaria casa discografica che immagino voi tutti conosciate, ovvero la ECM, casa discografica di Monaco, inventata e patrocinata da Manfred Eicher. Noi abbiamo registrato nel nostro ex auditorio Stelio Molo, sede della radio di Besso, appunto, abbiamo registrato tantissimi dischi con ECM, appunto, forse un'ottantina, credo. Ed è interessante appunto quindi vedere il suo percorso. Andiamo a ritroso e andiamo alla scoperta di un album registrato nel 2023 dal titolo Vagabond, e ascoltiamo un brano dal titolo Open Heart.

Sì, grande capacità di gestire gli spazi, una grande raffinatezza e leggerezza, un suono per così dire quasi nordico, no? E questa è un po' una parte dello stile della casa discografica ECM, che così ha sposato subito la causa di Dominique Miller, che ha questo tipo di poetica, niente esibizione tecnica, ma solo una bella poesia e una raffinatissima ricerca del suono. Dall'album Vagabond, inciso da ECM, come dicevamo, nel 2023, abbiamo ascoltato Open Heart. Io direi di ascoltare ancora un brano da questo recente disco del chitarrista, ripeto, al fianco di Sting da tantissimi anni, e il brano si chiama Lone Waltz.

Definito come un grande, sereno narratore. Bella questa definizione a proposito di Dominique Miller, qui alla chitarra, alle composizioni naturalmente. Si tratta di un disco registrato nel 2021, poi pubblicato 2 anni dopo, come a volte accade per quanto riguarda la casa discografica ECM, registrato in Francia. Dominique Miller, al suo fianco alcuni suoi fedi collaboratori, del calibro di Jacob Carlson al pianoforte e anche alle tastiere, Nicolas Fitzman al basso e Ziv Ravis, raffinatissimo batterista. Andiamo avanti nel nostro percorso, abbiamo ancora un paio di pezzi che ascoltiamo prima di avvicinarsi ai nostri incontri d'estate con il musicista Ermanno Librasi, che è già qua al mio fianco, e torniamo un attimo indietro nel tempo e andiamo nel 2019, quando Dominique Miller registrava un altro disco sempre per ECM che si chiama Absinthe, e da questo vi voglio proporre l'ascolto di un brano che si chiama Saint Vincent, semplicemente legato a un luogo. Con lui in questo caso c'è il bandoneon, una bellissima presenza molto interessante di Santiago Arias, Mike Lindup alle tastiere, Nicolas Fitzman appunto ancora al basso e niente proprio di meno che Manu Cacé alla batteria.

che raffinatezza. Santiago Arias, questo è il bandoneonista che prende il suo spazio, molto interessante secondo me, all'interno di questo gruppo capitanato da Dominic Miller alla chitarra, a cui stiamo dedicando questa mezz'ora, con Mike Lindup alla tastiera, Nicolas Fitzman al basso e Manu Cacé, straordinario batterista, fa pochissime cose e diventa assolutamente essenziale. Stiamo parlando di Absinthe, che è la seconda pubblicazione di Dominic Miller per la ECM, ma vediamo da dove l'avventura con la celebre casa discografica di Monaco è partita per quanto riguarda Dominic Miller, con il suo primo disco che risale al 2017, sono passati quindi quasi 10 anni, e ascoltiamo questa Water, appunto, da Silent Night, questo era il titolo del lavoro.

0: È bellissimo questo brano, si chiama Water, grande essenzialità, come dicevo, un utilizzo di mezzi molto molto leggero ed essenziale, ma di grande bellezza, secondo me, grande poesia e grande intensità. Si trattava di Dominic Miller, chitarrista, come dicevo, noto per la sua collaborazione pluriennale al fianco di Sting, ma appunto capace anche di offrirci questo percorso diciamo in solitaria, ma non solo in solitaria, anche con i suoi gruppi davvero di grande raffinatezza. Dominic Miller è nato nel 1960, britannico, oltre a Sting ha suonato anche con grandissimi musicisti, ha fatto un percorso di ricerca legato al mondo del jazz, è stato anche al celebre Berklee College di musica di Boston e poi insomma tantissime altre esperienze. Ma siamo alle 16 e un minuto e quindi è tempo di voltare pagina e di accogliere il nostro ospite di Incontri d'estate.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Come già detto all'inizio, oggi la rubrica Incontri d'estate ospita un musicista varesino, clarinettista di formazione classica, polistrumentista, anche organizzatore di diversi eventi culturali, che si è dedicato nel corso del tempo allo studio dei linguaggi del jazz e poi nei primi anni 90 una sorta di svolta etnica che appunto unisce l'improvvisazione, l'incontro tra culture musicali diverse e soprattutto l'approfondimento di strumenti appartenenti alle tradizioni medio orientali. Risponde al nome di Ermanno Librasi e saluto appunto Ermanno. Buongiorno, ben trovato a Rete 2, è un piacere averti con noi oggi qui nei nostri studi in diretta.
1: Grazie Claudio e grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto che cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato il primo brano del mio ultimo disco, il disco si chiama Come vento tra foglie d'ulivo. Questo brano si chiama Zaitun e in arabo significa ulivo. È dedicato, diciamo, a chi l'ulivo, pur essendo la sua materia prima di sussistenza, sembra che non lo possa coltivare, e penso che sia chiaro il riferimento. È suonato col balaban, che sarebbe, sì, essendo il duduk lo strumento più famoso della famiglia, sì, lo posso descrivere come il duduk dell'Azerbaigian, ecco, in un certo senso.
0: Sì, è molto bello che certi strumenti musicali si sposino fortemente a una cultura, a un luogo. Se pensiamo al duduk, pensiamo evidentemente all'Armenia, no? E quindi andare alla scoperta di culture e musica attraverso gli strumenti musicali è, secondo me, una cosa molto affascinante. Che so, il bandoneon, anche se di origine tedesca, noi lo leghiamo al mondo del tango, anche se poi prima l'abbiamo ascoltato in un contesto decisamente diverso, con la musica di Dominik Miller, no? Quindi, appunto, lo dicevamo prima, la tua ricerca musicale nel corso del tempo si è rivolta a diversi strumenti, per così dire, etnici, no? Un termine molto generale, ma insomma, per capirci. Quindi, oltre al balaban, quali sono gli strumenti che pratichi più, diciamo, più frequentemente, oltre a quelli, diciamo, tradizionali, il clarinetto soprattutto, no?
1: Sì, certo, sono clarinettista di formazione, quindi sono naturalmente portato verso gli strumenti a fiato. Il balaban è quello che mi affascina di più, l'ho scoperto tantissimi anni fa nei primi viaggi che facevo. L'ho scoperto a Istanbul, tra l'altro, quindi non certo in Azerbaigian, dove non sono mai stato. Suono il furulia, che è un flauto balcanico, un flauto pastorale. Mi piace moltissimo la zurna, l'oboe persiano.
0: Certo.
1: Sono strumenti, tra l'altro, come appunto l'oboe persiano, che si trova davvero a tantissime latitudini e longitudini, e noi qui in Italia lo conosciamo come ciaramella. Quindi quando vengono gli zampognari a Natale, di solito c'è quello con la zampogna vera e propria e poi c'è quello con la ciaramella, che fa appunto le parti melodiche.
0: Certo.
1: E un altro strumento, questa volta però a corde pizzicate, che mi piace suonare e che acquistai, io sto parlando, sono abbastanza antico, sto parlando della fine anni 70, primi anni 80, Istanbul, il saz, saz, che noi chiamiamo chitarra saracena, che è lo strumento tipico della musica tradizionale turca.
0: È sempre, dal mio punto di vista, molto interessante il percorso di un polistrumentista. L'idea di suonare più strumenti è una scelta, appunto, insomma, che implica un certo tipo di riflessioni. Ma prima di parlarne, ascoltiamo un altro brano tuo, si chiama Lontano, sempre da Come vento tra foglie di ulivo, il tuo ultimo disco.

0: Il brano si intitola Lontano, dal disco Come vento tra foglie d'ulivo. Naturalmente, Ermanno Librasi, abbiamo ascoltato i tuoi strumenti acustici di cui ci hai appena parlato, però tutto su una sorta di background generato naturalmente con l'elettronica, no? E quindi questa è una parte integrante e importante del tuo linguaggio e della tua ricerca. Ce ne vuoi parlare? Qual è il tuo approccio con la strumentazione elettronica e con lo studio di casa tua dove tu realizzi questi lavori?
1: Sì, premetto che è un approccio assolutamente di tipo artigianale. Diciamo che questo genere di musica che pratico, che può essere definito elettroacustico, ha come dire, diversi aspetti. Il primo è il suono puro dello strumento, da cui poi deriva tutto, perché questo suono viene... come dire, effettato attraverso tutta una serie di apparecchiature elettroniche, così come fa il chitarrista rock, no? Che ha mille pedalini, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: E quindi poi ci sono degli ambienti in cui io suono, e questi ambienti vengono dati dai field recording che io stesso registro, piuttosto che da loop digitali, piuttosto che da tutta una serie di come dire, artifici che creo attraverso un programma particolare che ho imparato ad usare.
0: Certo.
1: In maniera, diciamo, pionieristica. In più, in questo secondo disco, perché appunto ci tengo a dire che Come foglie viene in seconda istanza rispetto al primo, che veniva suonato, è stato suonato solo al clarinetto, che si chiamava
0: Farfalle su foglie d'ebano.
1: Ecco, e quindi questi elementi sono quelli che, come avessi una tavolozza, che utilizzo per la mia musica, che viene improvvisata. Ovvero sia, io nel mio studio registro tonnellate di minuti da un pezzo di questo del disco, che magari dura 2, 3, 4 minuti. In realtà io ne ho registrati 20, 25.
0: Certo, certo.
1: Poi vado a scegliere le parti
0: che preferisci. Quindi sì, un approccio, se vogliamo, anche immediato e istintivo, no?
1: Sì.
0: E per i nostri ascoltatori che non conoscessero il significato di field recording, ce lo puoi spiegare?
1: Sì, praticamente sono delle registrazioni che vengono fatte dal musicista stesso o dai suoi collaboratori in natura.
0: Certo.
1: Che poi vengono utilizzati o così come sono, come dei veri e propri loop. Loop significa un qualcosa che gira intorno a se stesso, ovvero sia che ha un inizio e una fine e poi si ripresenta esattamente allo stesso modo. Anche in questo caso io utilizzo dei loop io li chiamo loop asincroni, ovvero sia, pur partendo nello stesso istante, hanno lunghezze in secondi e minuti diverse. Il che significa che matematicamente poi non si incontrano più.
0: Certo.
1: Ecco, e quindi danno la sensazione di un qualcosa di completamente originale.

0: questa è Olosi, la stiamo ancora ascoltando in sottofondo, una delle tracce che compongono l'album Come vento tra foglie d'ulivo, e l'autore, l'unico autore realizzatore, è Ermanno Librasi, oggi nostro ospite di Incontri d'Estate. Ermanno, ti voglio chiedere qualche cosa di specifico sulle edizioni, no? Una cosa molto bella di questo disco è quando è comprato l'oggetto fisico, è che non è solo così un CD standard, no? C'è anche un progetto grafico, quindi raccontaci qualche cosa di più proprio sulle edizioni.
1: Certo, diciamo l'editore che ha accettato questo mio lavoro si chiama Claudio Chianura, ed è ASE e Auditorium Edizioni.
0: Sì, sì.
1: Si occupa lui della grafica, si occupa lui dell'aspetto estetico del lavoro discografico. La cosa buffa è che, essendo lui essendo Auditorium una edizione di libri, perché è un si occupa di editoria musicale,
0: certo,
1: e la confezione nella quale viene proposto il CD è una confezione da DVD. Quindi un po' più bislunga, non
0: grande,
1: è quadrata,
0: cioè.
1: Ma è,
0: sì, sì,
1: ecco, e io amo dire, beh, allora, dato che nella propria personale libreria di CD non ci sta per il lungo, lo devi mettere naturalmente in modo che sporga e ce l'hai sempre.
0: Una tecnica di ritrovamento del CD stesso.
1: La pubblicità. Sì, e quindi è molto interessante il fatto di avere un editore, diciamo, che fa cultura largo raggio, che si occupa solamente di musica registrata, bensì di musica da leggere.
0: Certo, e quanto ce n'è bisogno, no? Insomma, nei tempi odierni dove ormai la musica è nell'etere e nella rete soprattutto, e mancano proprio i supporti fisici, questa relazione tattile proprio con gli oggetti, insomma. Adesso c'è un po' di ritorno del vinile, qualche cosa del CD, però insomma ormai la musica ha preso altre direzioni, con pro e contro, che è chiaramente come tutte le cose. A proposito di questo, no, uno dei grandi cambiamenti della tecnologia, che chiaramente è stato quello del spostare la gran parte della musica dal supporto fisico verso la musica cosiddetta liquida, quella che è in rete, uno però dei grandi vantaggi della tecnologia è proprio quello che, insomma, che ci hai descritto in sostanza fino adesso, cioè l'idea di poter avere un proprio studio personale casalingo, per così dire, no? E di poter realizzare dei dischi come questo, che insomma tanti anni fa sarebbero stati, non dico impensabili, ma molto più complessi anche in termini semplicemente economici. Oggi con un computer, una cosiddetta scheda audio e dei microfoni, quindi con un investimento molto limitato, si possono realizzare delle cose veramente di altissimo livello, no? Questo secondo me è uno degli aspetti belli, affascinanti delle nuove possibilità che la tecnologia ci offre. Sei d'accordo?
1: Sono assolutamente d'accordo. La possibilità di realizzare un'idea dall'inizio alla fine, come dicevo prima, assolutamente in termini artigianali, ti dà veramente la sensazione di avere un'opera tua gestita, dalla registrazione alla scelta delle parti, al mixer, al master, e diventa tutto possibile, lo è diventato, come hai giustamente detto, da quando il digitale ha preso il sopravvento, e abbattendo i costi che prima, ad esempio, per uno come me che lavora in solo, sarebbero stati quasi proibitivi accedere ad una come dire, ad uno studio di registrazione di un certo tipo. Oggi queste cose si possono fare, sono tanti tanti vantaggi. Io aggiungerei anche un altro, che per quello che mi riguarda, lavorando appunto in solo, posso registrare e fare a qualsiasi ora del giorno e della notte senza dover rompere le scatole a nessuno.
0: Beh, questo è un grande vantaggio, ma poi soprattutto appunto poter anche, credo, no, cogliere l'ispirazione, il momento propizio, no? Ci sono dei giorni che nascono meglio di altri, quando si è più in forma, più, anche se vuoi, ispirati, no? E quindi l'idea di poter fissare questi momenti è sicuramente un grande vantaggio. Forse manca un po', da un certo punto di vista, il feedback che l'ingegnere del suono con cui lavori ti può dare. fare, no? Però nello stesso tempo c'è sempre la possibilità di essere se stessi, il feedback, perché magari il giorno dopo riascolti e puoi capire che cosa è andato bene, cosa invece si può migliorare. Quindi sicuramente un procedimento di lavoro molto bello, molto affascinante. Ascoltiamo un altro brano, questo si chiama Requiem for the West. Che cosa significa e che cosa rappresenta?
1: Beh, cosa significa è la traduzione stessa, cioè praticamente il Requiem per l'Occidente.
0: Certo.
1: E non credo che sia il caso di parlare ed entrare in argomenti che tutti noi purtroppo conosciamo guardando la cronaca.
0: Certo.
1: Quello che voglio dire è che qui utilizzo ancora il Balaban, perché un argomento e una ispirazione come questa davvero non poteva essere suonato con un altro strumento. E io stesso ho organizzato dei cori abbastanza liberi e abbastanza improvvisati che accompagnano il Balaban stesso.
0: Ok, ascoltiamo quindi il Requiem for the West, lo ascoltiamo tutto perché è un pezzo abbastanza breve.

0: E questo era Requiem for the West. Ermanno Librasi, siamo quasi in conclusione del nostro incontro con te, incontro d'estate di oggi, e direi di ritagliarci ancora un tempo per ascoltare un ultimo brano che ha una parte recitata, no? Quindi raccontacelo e poi ci lasciamo andare appunto all'ascolto finale di questo incontro d'estate con te.
1: Certo, e il titolo è Parvane Michaud, è un brano che ha una, come dire, una parte recitata, e una parte recitata che è una poesia di Jalal al-Din Rumi,
0: sì,
1: che è stato un grande mistico persiano, se vogliamo uno tra i fondatori, se non il fondatore, della corrente sufi dell'Islam.
0: Okay.
1: E era un mistico scrittore poeta del 200, più o meno quasi contemporaneo di Dante.
0: Ci puoi proporre la traduzione in italiano?
1: Te la dico, sì, io non sono un attore però. Il titolo è Diventa farfalla, Parvane Michaud. Dimentica la ragione, innamorato, diventa pazzo. Entra nel cuore del fuoco, diventa farfalla. Estraniati da te stesso, distruggi la casa. E poi vieni con gli innamorati nella stessa casa. Va e lava il cuore con sette acque, da ogni astio. Poi, per il vino dell'amore, diventa coppa. Devi diventare tutta anima per meritarti gli innamorati. Se vai dagli ebri, va come ebro.
0: È bellissima, grazie Ermanno Librasi. Io ricordo a chi ci sta ascoltando che tu hai un canale YouTube facilmente rintracciabile dove si può ascoltare la tua musica. Ricordo nuovamente che l'album di cui abbiamo gustato oggi diverse tracce, come Vento tra foglie di ulivo, è editato e distribuito da Esauditorium di Claudio Chianura. E davvero grazie per essere rimasto con noi. Alla prossima.
1: Grazie mille Claudio e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.

0: باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: E questa era la musica di Ermanno Librasi, e protagonista dell'incontro d'estate di oggi. Naturalmente vi ricordo che, come sempre, potete riascoltare l'incontro sul nostro sito internet, tra breve sarà già aggiornato. E siamo all'ultima parte dell'odierna puntata di Montmartre. Innanzitutto vi voglio ricordare il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere. Sarebbe molto interessante per noi ricevere dei commenti, per esempio sulla musica che avete appena ascoltato. Il numero è, come sempre, lo 079 382 6765, ripeto 079 382 6765. Domani avremo per incontri d'estate Dieter Ammann, compositore svizzero, che sarà protagonista con una sua composizione per viola e orchestra di un concerto che avverrà domani sera a conclusione di Ticino Musica. Ma ora siamo alla nostra serie che ho avuto il piacere di realizzare per voi con gli alchimisti del suono, storie e misteri dentro gli studi di registrazione. Proprio così, sono 5 ospiti, 5 grandi tecnici del suono o produttori, diciamo così, sonori, e oggi ho il piacere di presentarvi una grande tecnica del suono americana. Si tratta di Marty J. Robertson. Oggi la prima puntata da Claudio Farinone. Un saluto e grazie.

0: Oggi per il ciclo Gli Alchimisti del Suono abbiamo il grande piacere di avere con noi Marty Jane Robertson, grandissima ingegnera del suono di livello internazionale con delle esperienze incredibili. Buongiorno Marty, è un grande piacere averti con noi.
1: Buongiorno Claudio, grazie, sono onorata di essere qua, grazie.
0: Cominciamo a raccontare dei primi passi della tua carriera. Quando hai intuito che questo mestiere poteva diventare il tuo mestiere?
1: È stato un vero colpo di fulmine. Ero all'università ed erano già tanti anni che suonavo. Io ho iniziato a suonare sassofono, clarinetto a 9 anni. Però già a quell'età io avevo già deciso che volevo diventare medico. Medico chirurgo, però sono all'università e un giorno vado a trovare un amico che faceva parte di una band che aveva uno studio lì vicino all'università. Quindi vado lì a trovarlo, entro dentro questo buco, come puoi immaginare, un buco dell'epoca dei metà anni 70, entro in regia, non sapevo neanche cosa fosse uno studio di registrazione, io sono andata a trovare un amico e entro in questa regia che era tutto imbottito di feltro arancione, sembrava di essere Cenerentola che entrava nella zucca, e ho visto questa console, e poi ho scoperto anni dopo che era una console della Neumann degli anni 60 di Chicago, e queste macchine che erano i registratori ma che sembravano dei grandi lavatrici. L'ho guardato e ho detto, caspita, questo è l'abbinamento perfetto della mia musicalità. È una cosa più tecnologica, non so se avrei usato quel termine, quanto manuale, artigianale. Ho avuto proprio un colpo di fulmine e ho detto, questo mi sembra il mestiere per me, fare, anche se non sapevo cosa stessi guardando. Infatti ho iniziato a lavorare in quello studio lì, ho chiesto se ho mollato medicina e ho chiesto se avevo bisogno di un assistente e mi ha preso sotto l'ala, quindi quello è stato il mio esordio.
0: Certo, quindi una scelta coraggiosa.
1: No, incosciente. Io ho fatto tante scelte che sembrano coraggiose, ma in realtà erano solo incoscienti.
0: E tutto questo dove è avvenuto? A Seattle, se non sbaglio.
1: Esatto, a Seattle, sì, sì.
0: L'esperienza con lo studio che cosa ti ha lasciato e come hai fatto evolvere la tua professione?
1: Io credo che quello studio lì, al di là del lato tecnico, perché poi ovviamente si parla di strettamente di analogico, ma non facevamo musica, facevamo spot pubblicitari e dunque fai conto radiodrammi, si dice radiodrammi molto brevi, quindi registrazione di passi sulla ghiaia della pioggia, si attorno, quello era facile, creare effetti sonori. La musica sì, ma da libreria, quindi tagliare il nastro, montare un brano che durasse 29 secondi e mezzo, perché avevi quel tempo lì, le radio e televisioni erano molto rigidi sui tempi, delle durate degli spot, ripresa delle voci, quindi ho iniziato proprio così con uno speaker. Quindi questo aspetto qua mi ha moltissimo, enfatizzava tantissimo il mio mentore, Peter, come si sta in studio, come si sta con il cliente, come si sta con la persona che è dietro al microfono. È una cosa che io ho portato avanti per me stessa, ma anche per i miei allievi negli anni, i miei assistenti, allievi, perché è una cosa che non ti insegnano a scuola, ti insegnano il plugin da mettere, il routing, quelle robe lì, ma l'aspetto umano che serve per tirare fuori la performance, no? Non è solo, siamo gentili, né? E anche se vuoi un approccio egoista, lo dico ai miei allievi, guarda, se non ti viene perché non sei fatto così, fallo perché ti conviene, perché dopo il tuo batterista, il tuo cantante, quello che è, ti farà una performance migliore, quindi ti aiuterà anche da quel punto di vista.
0: Certo, è un discorso molto interessante che poi approfondiremo. A un certo punto della tua vita so che ti sei trasferita nella Grande Mela, a New York.
1: Esatto, ma un po' per il motivo che ti dicevo prima, che non facevamo musica. Io ovviamente sono entrata lì perché io volevo fare musica. E dopo un anno ho iniziato a scalpitare e ho detto, senti Peter, ma io qui io voglio fare musica. E lui aveva lavorato per una decina d'anni a New York e mi ha dato un po' di numeri di telefono, mi ha detto vai, chiama, vedi se riesci a trovare un lavoro. Quindi sono andata in avanscoperto, ho chiamato un po' di studi, sono andata a vedere dei posti, ho deciso di provarci. E quindi qualche mese dopo questo primo viaggio, d'accordo con i miei genitori, anche loro ingenui, diciamo, non mandi una 19enne a New York se sai cosa stai facendo. E sono andata e ho chiamato uno di questi studi con cui mi ero messo in contatto nel mio viaggio precedente, e uno che faceva jingles, perché ai tempi la maggior parte del lavoro in studio a New York, essendo un posto estremamente costoso, era la musica per la pubblicità, quindi jingles. Però dove veniva a suonare Steve Gadd, dove veniva a suonare i fratelli Brecker, dove veniva a suonare David Sanborn, cioè, perché loro guadagnavano così, poi le serie weekend facevano i dischi, facevano le suonate nei locali. Quindi ho chiamato questo studio, per qualche motivo mi hanno detto, questo era giovedì, mi hanno detto vieni domani pomeriggio, venerdì 23 agosto del 1978, se non sbaglio, devo ricontrollare nel calendario, vieni che ti facciamo un colloquio e vediamo. Quindi sono andata in questo studio e c'era mio padre con me, ero nella sala d'attesa. A un certo punto hanno iniziato a uscire musicisti, ma quanto è grande la sala di là, perché ero abituata a una saletta. E ad un certo punto esce il fonico e mi dice vieni in regia, e la prima cosa che mi ha fatto fare, io pensavo mi avrebbe fatto qualche domanda, la prima cosa che mi ha fatto fare era di mettere il nastro sulla macchina, sulla due tracce, perché volevo capire se sapevo, se in effetti avevo un po' di esperienza. Infatti ho ancora il movimento nelle mani di quell'automatismo, no? Salire sulla bicicletta, ho fatto quella cosa lì tremando. E mi ha fatto qualche domanda, non mi ricordo neanche che cosa, e ha detto dai, lunedì mattina vieni alle 9. E quindi ho iniziato in questo studio qua.
0: E quindi è cominciata la tua storia newyorkese. So che hai lavorato per esempio in alcuni studi leggendari, penso per esempio al Power Station, poi è diventato Avatar, no? Ci racconti qualcosa di quell'esperienza?
1: Guarda, Power Station, sono così contenta che esista ancora, perché quando stava chiudendo, poi l'ha preso, beh, era diventato Avatar, poi l'ha preso la Berkeley, la scuola, ed è rimasto in piedi perché era la sala A, la sala principale, era magnifica. Ricordo dietro di me un muro di Pultec, c'erano tipo 20, 24, forse 24, uno sopra l'altro, quindi ti giravi e questo grattacielo di Pultec dietro.
0: Che cos'è il Pultec per gli ascoltatori che non conoscessero?
1: Il Pultec è un equalizzatore ovviamente analogico con i pomelli, quindi un blu anni 50 come colore di facciata, e con pochi pomelli molto grandi, che ha un suono magnifico e lavora in un modo quasi mistico, perché non è come un equalizzatore normale, fa delle cose un po' che fa solo il Pultec. E in quello studio lì ho fatto un disco con David Sanborn, prodotto da Marcus Miller, quindi quello è stato molto bello.

0: E poi che cosa è successo nella tua vita dopo l'esperienza newyorkese?
1: Dopo l'esperienza newyorkese, o diciamo durante l'esperienza newyorkese, in un certo momento avevo degli amici di Seattle che si occupavano di tutt'altro, del cibo, del caffè. Avevano un viaggio organizzato in Italia e con un gruppo di 35 persone, e all'ultimo qualcuno aveva dato la disdetta, quindi si era liberato un posto. E la mia più cara amica d'infanzia mi ha detto: senti, c'è un posto, vuoi venire in Italia? E io non ero mai stata in Europa. Sì, voglio vedere. Quindi sono venuta con loro nel gennaio dell'82, prima fermata a Rimini, perché c'è una grande fiera del cibo, che c'è ancora, e tra l'altro usano lo stesso logo che usavano nell'82, di questo, una specie di Pac-Man gelato, questa coppa di gelato con la bocca aperta. E siamo stati 15 giorni a girare l'Italia, e io sono impazzita, secondo colpo di fulmine. Dopo lo studio a Seattle era l'Italia, e quindi ho pensato: no, io devo vivere qua, devo trovare modo per continuare a fare il mio lavoro, perché lo amavo già, e mi sembrava anche, diciamo, primi anni 80, un biglietto da visita da americana, come fossi stata inglese, per riuscire ad arrivare qua e lavorare. Era una cosa un po' speciale, e la musica americana e inglese era molto stimata, diciamo, anche non soltanto la musica, ma proprio la metodologia della ripresa di tutto, del suono in generale, era una roba un po' nostra ai tempi.
0: Che cosa aveva di particolare Marty Jane?
1: Ma secondo me devi chiedere, ho degli amici, compreso il mio compagno, appassionatissimi di Elio le Storie Tese, e mi dicono che quando sono il primo disco che ho fatto con loro, è proprio cambiato il sound dei dischi italiani. E io, cioè, mi imbarazzo un po' questa cosa qua. Però evidentemente una certa pulizia, una certa potenza, forse molta la pulizia, anche proprio la scelta dei microfoni, come li si mettevano. Io non te lo so dire, mi arriva dall'esterno questa notizia.

0: sia. Marty Jane Robertson, prima parlavamo dell'aspetto psicologico, ovvero della relazione dell'ingegnere del suono con i musicisti, che chiaramente è un aspetto importantissimo perché i musicisti in quel momento devono dare il massimo di loro e quindi devono trovarsi in una situazione ideale, no? Quindi ci puoi raccontare qualche cosa di più? Qual è il tuo metodo, il tuo approccio e come lo trasmetti ai tuoi allievi?
1: Guarda, per me è importantissimo che ci sia un rispetto reciproco e in più che sia chiaro che siamo in studio o dal vivo, siamo lì per lo stesso obiettivo, e cioè per la musica. Non siamo qui per l'ego dell'uno o dell'altro, ma siamo lì per tirare fuori il prodotto migliore e dunque con l'atmosfera migliore. Quindi dico anche ai miei allievi che mi arriva da Peter, mi arriva da lontano 1977, che la prima cosa che fai è ti presenti, no? Ti presenti e impari il nome delle persone con cui stai lavorando, perché in questo modo tu già entri in relazione. Se tu chiami una persona per nome, vuol dire che la persona

0: una la vedi. Ok? Anziché dire, oh, batterista, mi suoni la cassa, no? Che è proprio brutta quella cosa lì. E quindi inizi a chiamare le persone per nome e loro già iniziano a sentirsi di più a casa. Poi presti attenzione a quello di cui hanno bisogno, perché per me il fonico, io sono al servizio. Il disco o il prodotto non è quasi mai mio. Se è una mia produzione, sì, però anche a quel punto è dell'artista. Io sono semplicemente al servizio di tirare fuori i suoni necessari nel modo migliore possibile per realizzare l'idea che ha o l'artista o il produttore o quello che è. Quindi sono semplicemente un tramite e mi comporto il più possibile come tale.
1: Marty Jane Robertson, tu hai registrato in diversi ambiti, hai fatto tantissimi live con nomi importantissimi. Qual è l'ambito musicale che oggi come oggi ti piace di più registrare?
0: Lo studio, la sala d'incisione. Io ho fatto più di 20 anni live, ma mi sono sempre sentita in prestito lì, anche dopo tanti anni. Per me, io nasco in studio e morirò una talpa nello studio, nella sala d'incisione. Mi piace moltissimo, il mio è proprio, sono i suoni acustici. Per me la chitarra elettrica è un suono acustico, perché già dove c'è un microfono, io sono a casa. Diciamo.
1: Marty Jane Robertson, abbiamo parlato degli albori della tua carriera, della tua crescita. E quali sono stati i momenti più importanti, quelli che hanno segnato per te una svolta o dei passi che ti hanno fatto cambiare delle cose?
0: Sicuramente degli incontri con certe persone, sia altri fonici, il mio incontro con Elio Shiner, che è un grandissimo fonico, è stato il fonico degli Steely Dan, degli Eagles, ha fatto delle cose, fa ancora delle cose importantissime. E io ho fatto per un po' di anni da assistente a lui quando veniva in studio e ho adottato moltissime delle sue tecniche, perché io funzionava così, no? L'assistente stava lì a guardare, spostava i microfoni, stava lì al registratore, eccetera, settava il banco. E quindi facendo quello assorbivi e vedevi come si muoveva il fonico davanti al cliente, con il musicista, ma anche davanti alla macchina stessa, come agiva con i suoni. Quindi con Elliot quello è stato un incontro preziosissimo, insieme a qualche altro fonico, con Phil Ramone, che è stato il produttore di Barbara Streisand, persino di Frank Sinatra, Billy Joel. Ho fatto un po' di lavori con lui da produttore. Lui era enfant prodige del violino, poi è diventato fonico, poi è diventato produttore. Quindi intimidisce un po' quando lavori con qualcuno che capisce esattamente quello che tu stai facendo, perché noi abbiamo questa, diciamo, reputazione di essere un po' dei magici, perché facciamo delle cose che si possono fare, ovviamente si possono fare perché li facciamo, ma siccome gli altri non capiscono come li facciamo, soprattutto certe cose di editing, cose così. E quindi ho preso queste cose dai miei incontri con Phil, per esempio. Però son partite dicendo: intimidisce tantissimo lavorare con qualcuno che sa quello che stai facendo, perché di solito lavori con i musicisti e tu schiacci i bottoni e loro non sanno quello che stai facendo. Invece con lui era proprio, oddio. E quindi, cioè, con Elliot ho lavorato su un disco degli Steely Dan, ho lavorato su Gaucho. E poi sicuramente l'incontro con Elio e le Storie Tese, perché era una band. Ero un po' scoraggiata musicalmente quando sono arrivata in Italia. C'era della musica bella, ma con delle modalità di farla molto datate. E invece con il loro produttore ai tempi, Claudio Dentes, che è stato quello poi che mi ha offerto il lavoro a Milano nell'86, lì mi sono ricreduta che si potesse provare e portare una certa tecnologia e modalità e mentalità anche qui in Italia per il lavoro. Poi ovviamente il live con Ramazzotti nel 90, il tour lì, quello è stato, mi ha dato una spinta pazzesca, seguita da 20 anni come fonico live di Fossati, sempre live e in studio con Ivano, esperienza preziosissima.
1: Marty Jane, grazie per il momento, nella prossima puntata ci racconterai di tutte queste esperienze.
0: Va bene.
1: Alla prossima.
0: Grazie.

0: non ti aspetti.
1: Buonasera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Al microfono con voi Natascia Fioretti, in studio con me Martino Dont. 17 in punto e noi iniziamo a dare uno sguardo agli appuntamenti, alle tante voci, ai tanti temi che abbiamo in programma questa sera. Ci sposteremo anche a più latitudini, andremo in centro Italia per parlare dei teatri condominiali, teatri di tradizione e di identità, andremo ad Avignone per raccontare il più importante festival di arti performative d'Europa, parleremo anche di musica naturalmente, in particolare di blues, perché anticiperemo il programma di questa sera del Valle Maggia Blues Festival. Parleremo anche dei Beatles, che proprio oggi, 60 anni fa, diedero vita ad uno dei più grandi scandali del rock con una dichiarazione di John Lennon che sull'onda del successo disse «We are more popular than Jesus now». E accenderemo anche i fari, le luci sulle donne DJ nel mondo della techno e dell'elettronica, donne sempre più presenti sui palcoscenici internazionali e donne di grande successo. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci naturalmente, lo 079-382-6765. Noi iniziamo con la musica di Rete 2, la musica selezionata dal nostro Corrado Antonini, e apriamo con il cantante brasiliano Vinicius Cantuária e la sua Rio Negro.

0: Il teatro condominiale patrimonio UNESCO. La notizia è di inizio settimana. 10 teatri condominiali all'italiana sono stati iscritti nella lista del patrimonio mondiale, il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale. Il riconoscimento riguarda 10 teatri storici distribuiti tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria e premia un modello architettonico e sociale unico fondato sulla proprietà condivisa e sul coinvolgimento diretto delle comunità locali nella costruzione, nella gestione e nella fruizione degli edifici teatrali. Il teatro Pergolesi Spontini, storico teatro di Jesi, è tra questi ed è un teatro noto in particolare per la sua produzione lirica di grande prestigio, ma non solo per questo. Noi ne sapremo di più tra pochissimo, perché è nostra ospite questa sera Lucia Chiatti, direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, che intanto accolgo e saluto. Buonasera e benvenuta a Rete 2.
1: Buonasera, grazie a voi per l'invito, grazie.
0: Lucia Chiatti, si tratta di un bel riconoscimento, un importante riconoscimento. Intanto, cambierà qualcosa per il vostro teatro e in generale per la rete dei teatri condominiali in Italia?
1: Ma io credo che innanzitutto cambierà un po' la consapevolezza che abbiamo di avere tra le mani un tesoro enorme. Un tesoro che abbiamo ereditato, ma che non nascondo nei secoli è stato custodito, conservato, valorizzato e vissuto. Cioè ancora oggi questo teatro sta dimostrando una forte attività, una continuità nell'attività, una vitalità legata al fatto che questa è una fucina dove in realtà diamo non solo spazio ai giovani, che è già uno degli elementi a cui puntiamo tantissimo, l'accessibilità, i giovani, il sociale, ma anche i nostri sono laboratori dove nascono e continuano a fiorire i tecnici e quindi le maestranze teatrali, tutte quelle artigianalità legate al mondo dello spettacolo dal vivo, da macchinisti, elettricisti, attrezzisti, diciamo soggetti che lavorano nell'artigianato teatrale proprio, nei laboratori teatrali, sarte, truccatori, parrucche, sono tante le caratteristiche di queste professionalità che vengono coinvolte nella nostra attività.
0: Lucia Chiatti, noi la sentiamo in modo molto chiaro, però è come se ci fosse un eco, non so se magari lei ha il viva voce. Magari allora, no, o le cuffie.
1: Con la cuffia, perché stavo con il telefono in carica per essere più tranquilla, però magari.
0: E questo è sempre, ma è sempre così, non si preoccupi. Comunque noi abbiamo sentito molto bene tutto quello che ci ha raccontato, era solo perché ho detto se è un problema di questo tipo magari lo risolviamo. E intanto, stando proprio anche sulla definizione di teatro condominiale, ecco, quali sono le sue caratteristiche, o meglio, cosa fa di un teatro condominiale?
1: Allora, il teatro condominiale si caratterizza proprio per quella natura legata alla sua genesi, dove nobili borghesi si uniscono, nel caso del teatro Pergolesi 54 soggetti borghesi si mettono insieme, si uniscono per poter investire nella realizzazione di questo nuovo teatro, un teatro che tra l'altro prende il posto di un altro teatro che si chiamava Teatro del Leone, che non riusciva più a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più numeroso. Quindi già all'inizio del Settecento c'era un fortissimo fermento sociale e legato all'attività di spettacolo, sia nei palazzi privati, sia per quella che era la musica più sacra, le sacre rappresentazioni, sia per la musica popolare. Ecco, a seguito di questa crescita, che questo Teatro del Leone fu anche distrutto da un incendio, ma che la motivazione rimase principale quella, cioè trovare un luogo più ampio, e da qui nasce il Teatro Pergolesi, inizialmente chiamato Teatro della Concordia e poi dedicato appunto al compositore Pergolesi, titolato al compositore Pergolesi nel 1883, nel 1798 invece viene inaugurato, quindi un teatro che è fortemente voluto dal basso, diciamo, comunque dalla cittadinanza.
0: È un teatro di tradizione, quindi, come dice lei, un teatro di identità, un teatro della cittadinanza. E diceva anche nel Settecento pubblico numeroso. Invece qual è il pubblico di oggi del vostro teatro? Che numeri abbiamo?
1: Allora, il pubblico di oggi un pubblico molto variegato, direi. È un pubblico che va, risponde a tanti dei generi delle proposte che noi diamo. Abbiamo intanto la stagione lirica di tradizione, noi siamo l'unico teatro di tradizione in una città non capoluogo di provincia, quindi un importante riconoscimento ministeriale da questo punto di vista. Realizziamo un festival titolato a Pergolesi e Spontini, ma realizziamo anche stagione di prosa, stagione sinfonica, attività di teatro giovani, teatro ragazzi, attività amatoriali, saggi di danza, quindi ciascun cittadino trova il proprio posto nell'ambito del teatro e quindi nell'ambito di questo spazio che rappresenta un po' l'identità della città e dove il pubblico si riconosce anche e diventa anche coprotagonista di questo, della sua vita.
0: E la produzione lirica musicale che voi proponete è sempre molto, molto frequentata, avete sempre un numero importante di pubblico, insomma, di persone che vengono regolarmente a teatro. Ma stando ancora un attimo sulla questione del patrimonio UNESCO, su questo importante riconoscimento, lei diceva prima che questo sicuramente darà più consapevolezza di questo patrimonio importante che abbiamo in Italia. Quali erano i requisiti, ecco, per entrare a far parte del patrimonio UNESCO?
1: Ma allora, i requisiti principali, il requisito principale intanto direi indispensabile era quella dell'integrità e dell'autenticità del luogo, quindi una scrupolosa analisi circa il mantenimento di questi teatri nella loro origine. E effettivamente il Pergolesi in questo senso si distingue per non solo un'architettura che è stata ben mantenuta, ma anche delle macchine sceniche che vengono tuttora utilizzate e movimentate manualmente dai tecnici e che, oltre a dare un grande fascino, però sono proprio una caratteristica importante del nostro teatro. Sono state anche proprio visionate dagli ispettori che hanno effettuato le indagini circa la nostra candidatura. E tutta la parte della graticcia, appunto, dove insistono questi macchinari, è quella che probabilmente ha molto colpito e affascinato la commissione. L'altro tema è quello della comunità, cioè questo è un luogo vissuto, come dicevo prima, è un luogo che probabilmente anche per i generi diversi di attività che vi vengono svolte abbraccia anche pubblici diversi, cioè il nostro festival, ad esempio, ma anche la stagione lirica, non è solo declinata per gli adulti, ma abbiamo delle attività proprio destinate proprio ai bambini. Quindi abbiamo l'opera per bambini, abbiamo la caccia al tesoro pergolesiana, la caccia al tesoro spontiniana, abbiamo l'escape room all'interno del teatro. Quindi il teatro viene proprio vissuto anche in modo ludico alla portata dei bambini proprio per poter avvicinare chiunque, proprio perché la musica ha una caratteristica di universalità, avvicinare chiunque a fare un'esperienza musicale. Ecco, proponiamo musica pop accanto a quella barocca, il jazz e la musica classica. Andiamo, quest'anno andremo presso, diciamo, luoghi, quest'anno la Croce Rossa, cioè diciamo dei luoghi, la Caritas, scusi, dei luoghi disagiati dove noi andiamo ad incontrare persone che non possono venire a teatro. Siamo stati presso abbiamo incontrato i carcerati, abbiamo incontrato persone che soffrono di disagi psichici, psicologici, siamo stati in ospedale, nelle case di cura, abbiamo incontrato giovani che stanno cercando di uscire dalla droga e quindi da malattie legate a queste dipendenze. E lo facciamo attraverso la musica, cioè in ogni occasione c'è un musicista che incontra questo pubblico, cioè che lo incontra e ci dialoga, non c'è una mera esibizione, c'è una volontà di creare un contatto e a quel punto anche lo spettatore più resistente si scioglie, si apre un dialogo. e entra dentro un'esperienza che lo cambia. E alla fine abbiamo avuto dei riscontri di questi soggetti che hanno voluto prendere la parola per ringraziarci del momento che avevamo regalato loro per l'esperienza, l'emozione e anche quella voglia di vivere che attraverso la musica hanno sentito riscattata in loro, cioè come se avessero avuto la possibilità di dire: beh, non è tutto finito per me, io ancora attraverso questa esperienza vedo che reagisco, sono vivo, posso anch'io ancora costruire, collaborare alla costruzione della mia umanità, della mia identità.
0: Certo, la forza e la potenza della musica, ma anche la capacità di un teatro non soltanto di accogliere i propri spettatori, ma anche di andare loro incontro. Il Teatro Condominiale, patrimonio UNESCO, noi ne abbiamo voluto parlare con Lucia Chiatti, direttrice generale della Fondazione Pergolesi, che ci ha in particolare raccontato l'anima e l'attività del Teatro Pergolesi Spontini. Grazie Lucia Chiatti per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: Ed era Michael Kiwanuka con la sua Tell Me a Tale, tratta dall'album Home Again, il primo disco del cantante inglese di origini ugandesi. Questo brano e l'album sono del 2012. 17:20 minuti, è tempo di sgranocchiare Anacardi. E a noi ci piace sgranocchiare Anacardi e allo stesso tempo, al contempo, parlare di musica, e noi vogliamo parlare del Valle Maggia, Magic Blues. È iniziato lo scorso 10 luglio, la 24esima edizione. Valle Maggia Magic Blues è un festival che ormai è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti del genere nella Svizzera italiana, e dopo una serie di concerti e una piccola pausa, Magic Blues entra nella sua seconda fase con due serate ad Avegno. Noi vogliamo parlarne con Fabio Lanfranchi, uno dei fondatori del Valle Maggia Magic Blues, nonché direttore dell'ente turistico della Valle Maggia. Fabio Lanfranchi, buonasera.
1: Buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: È un piacere avere la nostra ospite. Noi vogliamo avere qualche anticipazione della serata, di questa serata di oggi e di domani. Allora, partiamo da questa sera. Che cosa può aspettarsi il pubblico dal concerto che ci sarà stasera al Valle Maggia Magic Blues?
1: Allora, siamo entrati nella quarta settimana, siamo sulla bellissima piazzetta di Avegno, avremo due serate, questa sera avremo, ed è un gradito ritorno perché era già stato con noi, se non erro, 3 anni fa, purtroppo in una serata temporalesca. Gli avevamo promesso la prossima volta che l'avremmo riportato per fargli vedere quanto è bella la valle anche col sole, e noi siamo gente che mantiene le promesse. In effetti la serata è qualcosa di eccezionale, ci vuole anche un po' di fortuna nella vita, diciamolo. Avremo con noi allora dalla Danimarca uno dei suoi, secondo me, il maggiore esponente in chiave rock blues con influenze soul, groove, anche un po' di Chicago blues, Thorbjørn Risaker e i suoi Tornado, per un concerto che sicuramente sarà apprezzato da tanti, perché almeno da quanto ci ricordiamo, prima che sospendessimo il concerto 3 anni fa, stava incantando la bella piazza di Maggio allora. Per contro, in apertura avremo dall'Italia The Gamblers. Loro erano già previsti da noi 2 anni fa, nel 2024, purtroppo per quanto era successo in Alta Valle Maggia, quel concerto non si riuscì a tenere, e gli abbiamo detto ci rivedremo in futuro, ed eccoli qui con noi questa sera. Il Magic Blues continuerà poi domani, sempre su questa bellissima piazza, e lì avremo veramente un concerto che entrerà nella storia del nostro festival, del Magic Blues. Avremo con noi due leggende del British Blues, avremo con noi Paul Jones, mitica voce dei Manfred Mann ai tempi che furono, poi aveva la sua band, Blues Band, ha avuto una carriera enorme, e ad accompagnarlo ci sarà con lui John Etheridge, anche lui un grandissimo chitarrista, per chi se ne intende era il chitarrista o è il chitarrista dei Soft Machine, un duo inedito mai presentato, presumo, in Ticino, e da noi men che meno, è la prima volta che arrivano da noi, quindi anche domani sera sarà qualcosa sicuramente da non perdere. E prima di Paul Jones e John Etheridge avremo una band cinese, la Delta Groove Band, che in questi anni si è fatta valere sempre di più. Mi ricordo per esempio l'anno scorso, perché la finale l'avevamo fatta noi, erano tra i 4 finalisti dello Swiss Blues Challenge che si tenne durante il nostro festival proprio a Giumaglio un anno fa, il 18 luglio dell'anno scorso. Qui siamo pronti, ti do un benvenuto a tutti.
0: Siamo pronti, prontissimi. Senti, ancora una domanda in conclusione, Fabio Lanfranchi. Le serate di Magic Blues sono spesso tematiche, propongono stili differenti di musica blues. Ad esempio, nelle scorse settimane avete proposto una serata a tema blues europeo. Il 6 agosto ci sarà una Magic Rock Night. Pensando alle due serate ad Avegno di cui adesso ci ha parlato, come si collocano, ecco, in questo contesto?
1: Ma diciamo, nel contesto, secondo me sono due serate. La seconda è l'autenticità in chiave moderna, mentre questa sera secondo me possiamo tranquillamente definirla in ambito Chicago Blues, oserei dire.
0: ambito Chicago Blues. Benissimo, allora l'appuntamento, io lo ricordo per chi è all'ascolto, è per questa sera ad Avenio e anche per domani. Si parte alle 21, giusto Fabio Lafranchi?
1: Esatto, si parte alle 21, primo concerto dalle 21 alle 10 e il concerto principale dalle 10 e mezza a mezzanotte, in modo tale che tutti possano rientrare in orario cristiano e domani sono pronti ad andare a lavorare, chi non va a lavorare andare al fiume.
0: E poi avere le energie per tornare domani sera.
1: Esatto.
0: Vede, siamo attenti. Fabio Lafranchi, la ringrazio e le auguro due splendide serate. A presto.
1: Grazie mille, a presto, salve.

0: Ed era il quartetto vocale pugliese Farawalla con la loro Gasolina, brano del 2024 tratto dall'album Culla e Tempesta, brano che ci ha portati anche al nostro appuntamento delle 17:30 con le notizie. Prima ancora, ci ascoltiamo la promo.
1: Le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
2: Rete 2.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Piero Marchesi sarà consigliere di Stato dopo le dimissioni del direttore del Dipartimento del Territorio Ticinese, il ghista Claudio Zali, annunciate questa mattina. Il consigliere nazionale dell'UDC nel pomeriggio ha annunciato la volontà di assumere la carica. Alessandro Brogini.
4: Il presidente dei democentristi ticinesi è, come si dice tecnicamente, il primo subentrante nella lista con la quale Claudio Zali confermò il suo posto in governo 3 anni fa. E oggi Piero Marchesi, con un comunicato, ha confermato di accettare la carica. Il passaggio di consegna avverrà all'inizio di ottobre, dopo che Zali, nelle ultime ore, ha informato il governo ticinese di voler rinunciare alla carica con effetto il 30 di settembre. La dimissione del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi giunge dopo una settimana di pressione da parte della politica e della società civile affinché abbandonasse la carica. Una crisi istituzionale innescata dalla pubblicazione di telefonate registrate senza il suo consenso, in cui Zali afferma di aver picchiato una donna, a cui si aggiunge l'apertura di un'inchiesta della magistratura ticinese in cui si ipotizzano i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente. E poi c'è la rivelazione della pressione esercitata dal direttore del DT sull'EOC per far assumere un'altra donna. Zali oggi, in un comunicato, ha respinto tutte le accuse, aggiungendo anche di non aver mai percosso nessuno e che quell'affermazione è stata frutto di uno sfogo privato di una persona profondamente afflitta. Zali utilizzerà il tempo che lo separa dalla fine della sua presenza in governo per completare alcuni lavori in corso, dopodiché continuerà a fare l'avvocato.
3: Veniamo ora al resto dell'attualità. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna sono fuori scala. Secondo l'Università della Tasmania, 3 dei 15 più grandi roghi registrati nell'Unione Europea negli ultimi 20 anni si sono verificati nell'ultimo mese. In Francia l'energia sprigionata dagli incendi a luglio è il doppio del precedente record e la superficie bruciata ha già superato del 40% quella del precedente anno record. A rendere i roghi così violenti sono soprattutto caldo estremo e siccità che hanno prosciugato suoli e vegetazione. Gli scienziati sottolineano che il cambiamento climatico ha contribuito su larga scala all'ampiezza e all'intensità di questi incendi, avvertendo poi che eventi di questa intensità diventeranno sempre più difficili da controllare. E dagli incendi alla siccità oltre confine, l'emergenza climatica sta colpendo duramente anche l'agricoltura. In Lombardia manca ormai metà dell'acqua disponibile e le risaie sono in forte sofferenza. La regione chiede aiuto anche alla Svizzera attraverso le centrali idroelettriche a monte per salvare almeno parte dei raccolti. Ma l'allarme è netto, arrivare a settembre con l'irrigazione sarà impossibile. Due tragedie nelle ultime ore. Nel Canton San Gallo, un'auto con 4 giovani a bordo è uscita da una strada sterrata nei pressi di Sargans, precipitando per un centinaio di metri. Un 18enne e una 19enne sono morti, gli altri 2 occupanti sono rimasti gravemente feriti. Incidente mortale anche nell'Alto Vallese, dove uno svizzero di 35 anni ha perso il controllo del parapendio nella zona del Feugenhorn sopra Nater ed è precipitato. Per entrambi gli incidenti sono in corso accertamenti sulle cause. Previsioni per domani, tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese, possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 35 gradi con locali punte di ben 38 gradi a nord. Ricordiamo, è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5.

0: Che bella la voce di questa cantante cilena, Mon Laferte, o Mon Lafer, Noia Vivenir, questo brano tratto dal suo album Seis del 2021, e le voci femminili sono sempre tante qui nella nostra selezione musicale. E noi di donne continuiamo a parlare, ma parliamo di donne DJ. Il Corriere della Sera qualche giorno fa titolava un articolo a firma di Federica Maccotta, proprio La carica delle DJ, e faceva il punto sulle donne di successo nell'ambito della musica techno e della musica elettronica. Sono brave, sono tante, frequentano i grandi festival, le grandi scene musicali internazionali, ma sono protagoniste anche della scena del clubbing. Noi ne parliamo con Claudia Attimonelli. Lei è docente di studi visuali e multimediali al Master in giornalismo dell'Università di Bari. Le sue ricerche sulla techno e sull'afrofuturismo sono considerate seminali nel panorama italiano e internazionale, e si interessa anche di questioni di genere, stili urbani e culture musicali. Soprattutto è però anche già in collegamento con noi. Claudia, buonasera e bentrovata.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, dicevamo, la carica delle DJ, di queste donne che sempre di più si impongono, si affermano nella scena techno e della musica elettronica. Noi da dove vogliamo partire? Ne avevamo già parlato ad aprile, però concentrandoci soprattutto su Charlotte De Witte, che forse è quella che sui media troviamo più spesso ed è quella che è più famosa, più conosciuta, ma ce ne sono tante altre. Forse possiamo provare a partire da qui a raccontarne qualcuna.
1: Certo, ce ne sono tantissime. L'estate questo diventa più evidente perché con il fiorire di festival internazionali un po' in tutto il mondo finalmente ci rendiamo conto che le console sono frequentatissime dalle DJ, e quindi a parte Charlotte De Witte che ha partecipato al Tomorrowland a sorpresa, e tra l'altro è stato il primo festival in cui lei si è esibita quando era piccola, aveva tra l'altro un nome maschile, si chiamava Raving George, ce ne sono veramente numerose. Per esempio, sempre dal Belgio, abbiamo Amélie Lenz, che è una sua collega anche musicalmente parlando, perché suona proprio lo stesso genere. Loro fanno una tecnica abbastanza veloce, che viene definita hard techno, di una scena non di nicchia mainstream, nel senso che loro sono riuscite a raggiungere un pubblico vastissimo, ragion per cui le troviamo anche sui giornali, cosa che mi rende molto felice, perché per lunghissimo tempo si è sempre pensato che la musica elettronica fosse solo segnata dal fattore maschile. Però già dagli anni 90 vorrei ricordare nomi storici, soprattutto della scena berlinese, perché lì ci sono state le prime anche etichette discografiche fondate dalle donne, e vorrei citare la celebre Ellen Alien, che tuttora suona ed è molto in voga, tedesca per l'appunto, così come una DJ francese che però ha vissuto tanto sia a Ginevra che a Berlino, che si chiama Miss Kittin, che adesso però si fa chiamare Kittin, anche lei eccezionale. Qui ci spostiamo su un genere musicale diverso, ovvero non è la techno, ma è l'elettro, quindi è ancora più ballabile perché è anche un cantato e anche un po' più meta. Poi naturalmente abbiamo anche la scena italiana di altissimo livello, sempre del genere Charlotte De Witte, c'è cioè Deborah De Luca, che è una DJ di Secondigliano famosissima, che attira persone da quelle più giovani a quelle più grandi. Naturalmente, a seconda dei generi musicali, possiamo scoprire davvero uno scenario che diventa sempre più evidente, proprio perché, come dicevamo all'inizio, oltre al mondo del festival, che di solito permette di avere una carrellata delle persone che in quel momento hanno magari prodotto un disco o sono appena uscite con magari un singolo importante, c'è la scena dei club. La scena dei club è quella che va avanti tutto l'anno e che quindi permette di sedimentare e di costruire un'abitudine a far sì che la pista, cioè le ragazze e ragazzi, vedano in console suonare anche delle donne. Questo permette, data la configurazione del club, che è un luogo piccolo rispetto alla grande discoteca o al grande festival, anche la vicinanza con la console, per cui alle volte è possibile, che so, alla fine di un set presentarsi, fare i complimenti e creare un rapporto che fa sì che non abbiamo di fronte solo dei mega esempi raggiungibili, ma anche delle persone comuni che hanno imparato quello che poi a tutti gli effetti è un mestiere artistico, ma è pur sempre un mestiere, e che rende molto meno strano e molto meno bizzarro il fatto che ci siano sempre più donne. Vorrei citare anche Giorgia Angiuli, che è una DJ italiana che fa un genere tipo trance molto vicino ai generi del Festival Tomorrowland, dove tra l'altro spesso è invitata. Oppure abbiamo Sam Abdulladi, una DJ palestinese che in questi ultimi anni è diventata molto nota proprio perché è un rarissimo caso di una DJ che viene dalla Palestina e che anche lei sta suonando tantissimo. Sempre in Germania c'è Helena Hauff, DJ tedesca estremamente raffinata, o anche Nina Kravitz. Nina Kravitz, diciamo, è la stessa fama di Charlotte De Witte come nome. È russa, fa una techno un po' meno veloce di quella di Charlotte De Witte. E poi, per citare un nome che secondo me avranno sentito in tanti, possiamo nominare Peggy Gu. Peggy Gu è sudcoreana, è una DJ che fa house music, quindi un genere molto più lento, molto più ballabile, che abbraccia fasce di pubblico molto differenti tra loro. Come avrai capito, io potrei parlare per ore di questo
0: Ma a noi ci piace,
1: argomento.
0: ti ascoltavamo con grande interesse, Claudia. No, no, assolutamente nessun problema. Ascoltandoti, pensavo al fatto, dicevamo appunto, insomma, di questo grande successo delle donne DJ, e pensavo, ecco, paragonandole o facendo un confronto con i DJ uomini, diciamo, insomma, la scena è stata maschile per molto tempo. Allora, sicuramente, prima abbiamo citato la Charlotte De Witte, che è famosissima e guadagna anche moltissimo, ma credo che non riesca comunque a guadagnare tanto quanto il più influente, diciamo, DJ uomo. Ecco, questa è una riflessione che mi viene da fare come prima riflessione. Ma la seconda è anche invece che cosa hanno in più le DJ donne, nel senso, penso anche ai messaggi che loro magari veicolano poi sui social media, eccetera. Mi sembra che in qualche modo riescano, queste comunque che abbiamo citato, a creare anche delle forti comunità attorno a loro.
1: Sì, loro danno un messaggio di grande empowerment. Considerato che abbiamo sempre vissuto nell'idea di uno stereotipo che le donne sono assolutamente lontane dal discorso tecnologico e che sono sicuramente meno capaci perché hanno alle spalle molto meno familiarità con le tecnologie, perché poi il DJing prevede una dimestichezza con le macchine, è chiaro che vedere sempre più donne in console, sia che suonano i dischi o che suonano con delle macchine e delle altre strumentazioni, rende molto più familiare e anche molto più bello per le stesse ragazze che sono in pista vedersi rappresentate da figure femminili. Quindi da un lato c'è questo e dall'altro c'è anche una questione di un ulteriore abbattimento di stereotipo, cioè si emana una forte sensazione di libertà in quella console normalmente suonata da uomini che invece viene occupata da delle donne, sia perché esteticamente c'è un aspetto sensuale che però non va assolutamente a denigrare la professionalità o la bravura, ma che aggiunge una carica fortissima di emozione nella pista. E questa cosa normalmente è stata sempre vista per lunghissimo tempo come un elemento deteriore, ovvero si pensava che una donna potesse suonare perché era bella, anche se non era magari così brava. Invece questa ondata di DJ, a partire diciamo dai primi anni 2000, sta dimostrando esattamente il contrario, ovvero che possiamo godere di una grande bravura, di una grande competenza, capacità di coinvolgimento e anche di vendita, tra l'altro, di dischi, quindi insomma con un mercato discografico, non soltanto di partecipazione ai festival, che però ha in sé anche l'elemento della bellezza, cioè il poter godere di figure che sono altamente sensuali nel momento in cui stanno suonando, che è qualcosa di cui la scena techno, soprattutto alla fine degli anni 90, cercava invece di combattere, ovvero per evitare che si cadesse nello stereotipo, le DJ techno anni 90 tendevano a comparire in scena vestite di nero, molto sobrie, con la faccia arrabbiata, come a dimostrare che erano lì perché avevano sgomitato, perché era vero, alle volte era necessario doversi presentare in un modo estremamente sobrio e castigato per non dare l'idea che si stesse occupando quel luogo per una ragione puramente di attrazione estetica. Quindi è una battaglia durissima che non è stata ancora vinta, però lo possiamo vedere non solo dai festival, ma anche dalle produzioni discografiche, che si sta diffondendo sempre di più una familiarità con la presenza delle donne in console, che credo che sia un modo anche per normalizzare.

0: sul nostro sito RSI Cultura, si trovano facilmente, basta digitare alcune parole chiavi. Ma io voglio ringraziare come sempre Claudia Timonelli per essere stata con noi. Grazie, come sempre è stato un piacere, Claudia.
1: Grazie a voi, è un piacere anche per me.

Meravigliosa, strepitosa direi questa interpretazione del pianista Scott Bradley accompagnato dal cantante Levance Coley, che qui hanno ripreso una canzone di Sam Smith ed è I'm Not the Only One. 17:51 minuti, noi proseguiamo in musica con Glenn Hansard e la sua Lowly Deserter, un brano che abbiamo messo in scaletta questa sera perché purtroppo il cantautore irlandese che ottenne fama internazionale nel 2007 con la sua canzone Falling Slowly e che vinse il premio Oscar, è morto a 56 anni in un incidente in moto. Hansard era uno dei cantautori folk europei più amati degli ultimi decenni, con una lunga carriera cominciata negli anni 90. Era conosciuto anche come attore, soprattutto per i suoi ruoli nei film Once and The Commitments. Allora noi ascoltiamo Lowly Deserter di Glenn Hansard.

0: E noi con Claudia Attimonali qualche minuto fa abbiamo parlato della carica delle DJ e noi proprio da questo tema vogliamo ripartire. Intanto ricordo anche che Claudia Attimonelli ha scritto un libro, Tecno Ritmi Futuristi, scusatemi, che è stato pubblicato per la prima volta nel 2008 e poi aggiornato nel 2018 ed è oggi considerato un testo di riferimento imprescindibile per chiunque si occupi si voglia occupare di cultura techno e musica elettronica in una prospettiva storica e critica. E fatta questa segnalazione, invece, io voglio riprendere proprio il discorso che abbiamo lasciato. Abbiamo parlato della carica delle DJ, dell'empowerment, della competenza, queste DJ che uniscono competenza, professionalità, familiarità con le macchine, con le tecnologie. E io devo dire che sono cresciuta ascoltando un po' tutti i generi musicali, dal rock al pop al folk, anche alla techno music, ma soprattutto sono cresciuta con l'immagine nitida e precisa del DJ maschio dietro la console. Claudia Attimonali ci parlava prima dei mitici anni 90 e delle donne che invece già nei club berlinesi stavano dietro la console, ma succedeva lì, accadeva lì e non ovunque, non dappertutto, perché i DJ negli anni 80-90, ricordo, erano quasi esclusivamente uomini, bravi certo, ma c'erano pochissime donne. Oggi trovo meraviglioso invece vedere donne DJ sui grandi palchi internazionali, al centro di migliaia di persone che ballano e si divertono al ritmo della loro musica. Vedere donne che del loro talento, della loro vocazione hanno fatto un mestiere, hanno lavorato così sodo, sono state così brave da arrivare in cima, concorrere nelle top 10, diventare famose, guadagnare anche parecchi soldi. Perché, come dice l'economista Azzurra Rinaldi, è tempo anche di scardinare quel tabù per cui quando si parla di donne non si devono nominare i soldi. Basta con il luogo comune secondo il quale una donna che dà importanza ai soldi risulta ambiziosa, materiale e venale. Ma se anche fosse, fare carriera e guadagnare bene, tanto, non è più solo una prerogativa maschile e per fortuna vale per l'ambito musicale come per molti altri ambiti. E come scrive Mao Mag, questo magazine di musica e lifestyle, le donne oggi, parlando delle donne DJ, hanno una marcia in più e il dance floor, dice, non inganna e non si inganna. Si deve saper scegliere la traccia giusta al momento giusto ed essere in grado di creare il cosiddetto effetto expect the unexpected, ovvero saper dare ai clubber quello che non sanno ancora di volere. In un settore, lo definisce Mao Mag, ipercompetitivo, le DJ donne hanno sempre più un ruolo di primaria importanza e vanno celebrate come meritano, non soltanto per i loro indubbi meriti artistici, ma anche e soprattutto per come si pongono in prima linea nelle loro battaglie. Questo l'ho trovato molto interessante, nelle loro battaglie per l'inclusione, per la parità di genere, sull'impatto ambientale, si occupano molto anche di questo, la difesa degli animali. E i loro messaggi vanno oltre dunque l'ambito musicale. Questo noi lo vediamo grazie ai social, naturalmente. Tutte queste grandi DJ stanno su Insta e su altri social media e hanno sui loro canali, vantano milioni di follower. Diversi nomi noi li abbiamo fatti prima. Con Claudia Attimonelli abbiamo citato Charlotte De Witt, intanto lei belga, 33 anni, è davvero una delle più influenti personalità della scena techno ed elettronica e diamo qualche numero. Lei ad esempio vanta un patrimonio personale attorno circa ai 40 milioni di euro, guadagna 5 milioni di euro l'anno e i suoi cachet per la partecipazione ai festival vanno dai 20.000 ai 60.000 euro a evento e naturalmente non è poco. E sicuramente lei è una delle più pagate. Poi se andiamo a vedere Indira Paganotto, lei è spagnola, classe 1992, ha un patrimonio netto di circa $1 milione e guadagna in media $30.000 al mese. Cifre, va detto, che non si avvicinano assolutamente a quelle dei DJ maschi più famosi, ma direi soltanto per ora, perché la strada ormai è aperta, lo diceva anche Claudia Timonelli pochi minuti fa, stiamo acquisendo sempre più familiarità nel vedere cavalcare la scena di importanti festival internazionali, ma anche dei club dalle DJ donne e quindi sicuramente i numeri aumenteranno e il successo anche. Sicuramente arriverà anche il giorno che la disparità salariale, in questo caso anche, non sarà più come quella di oggi. E la sigla la mandiamo sempre in conclusione, non in apertura dei nostri pensieri in libertà. E adesso proseguiamo con Edward Norton e la sua Mon B.
1: Okay, here's what you sing. Hey up, oh, a whim away, a whim away, a whim away. You try. Hey up, oh, a whim away, a whim away, a whim away.
2: Very good. That's fine as wine and right on time. Now, those of you who can't sing that low, we're going to make you sopranos.

Edward Norton con la sua Whim Away dalla colonna sonora del film A Complete Unknown di James Mangold ed è un brano del 2024. Noi proseguiamo in musica con Rose Mallet e la sua Feeling Good e poi è tempo dei consigli rigorosamente con la K.

0: 18 e 5 minuti qui a Kappa. Noi parliamo di una stagione molto particolare nella storia americana e nella storia della musica rock degli anni 60. Il 4 marzo del 1966 il giornale inglese Evening Standard pubblica un'intervista a John Lennon. How does a Beatle live? Si chiedeva il giornale. Come vive un Beatle? Dunque, un articolo molto personale che in questo caso mirava a raccontare John Lennon, che nell'intervista ad un certo punto esprime un suo punto di vista personale su religione e musica e dice, cito soltanto due dei passaggi più critici: Christianity will go, we are more popular than Jesus now. Dunque lui disse: il cristianesimo scomparirà e noi siamo più popolari di Gesù. La sua dichiarazione in quel momento non sortì grande attenzione, ma poi fu ripubblicata dal giornale americano Datebook il 29 luglio 1966, dunque esattamente 60 anni fa, e scatenò a quel punto invece l'ira e l'indignazione pubblica negli Stati Uniti. I dischi dei Beatles vennero bruciati pubblicamente, banditi dalla radio e insomma questa controversia ebbe poi anche conseguenze sulla loro carriera. Noi ne vogliamo parlare con Ferdinando Fasce, già professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Genova e soprattutto professore di storia americana all'Università di Bologna. Ferdinando Fasce, buonasera, bentrovato.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Ecco, dicevo tutto questo, ma lei naturalmente è anche un fan dei Beatles, è anche un profondo conoscitore. Ripercorriamo allora questa vicenda, Ferdinando Fasce. In che cosa consiste l'intervista originale di Lennon? E poi appunto ci è voluto del tempo e diverse ripubblicazioni prima che poi questa intervista scatenò queste reazioni di cui parlavamo.
1: Dunque, l'intervista, come lei ha ricordato, compare nel marzo del 1966. Bisogna ricordare che l'autrice, la Cleave, è una giornalista, una giovane giornalista molto vicina ai Beatles. Si parla addirittura di una sua liaison con John Lennon, ecco, e che ottiene la possibilità di intervistare i quattro Beatles, ai quali dedica un pezzo ciascuno, e uno di questi è proprio dedicato a Lennon e contiene la frase che lei citava. In realtà Lennon, da un lato, come sappiamo, era un provocatore nato, insomma, ecco, gli piaceva provocare se possibile, se riusciva, trasgredire rispetto ai dettami del manager Brian Epstein, che invece invitava i Beatles a stare molto, molto abbottonati, insomma, nelle loro dichiarazioni. Dall'altro, stava leggendo, anzi, aveva letto un libro provocatorio di Hugh Schoenfield, The Passover Plot, in cui c'era una ricostruzione, diciamo, molto dissacratoria della vicenda di Gesù Cristo, che tendeva a ricondurlo, insomma, a una questione di un tentativo di un uomo di farsi profeta, interprete del destino messianico. E Lennon prende questa dissacrazione e sotto l'influenza di questo, nell'intervista alla Cleave si lascia andare appunto a questa frase, che in realtà è una frase un po' più complessa, perché lui dice, insomma, la cristianità è destinata alla crisi, perché sostanzialmente il messaggio di Gesù Cristo è stato poi tradito dalla sua stessa Chiesa, insomma, no? Nella frase, nella parte finale. Ecco, da notare che la Cleave non pubblica l'intervista per intero, no? Ecco, pubblica dei pezzi, ecco. E poi pezzi di questa intervista finiscono su iniziativa dell'ufficio stampa dei Beatles, ecco, su questa rivista d'assalto giovanile statunitense, Datebook, che aveva già parlato dei Beatles, una rivista provocatoria, insomma, che piaceva all'entourage dei Beatles, a Epstein, eccetera. Gli mandano, Tony Barrow, che è l'uomo dell'ufficio stampa, manda alla rivista questa intervista, la rivista la riprende, ne prende e sottolinea soprattutto questa frase scioccante, no? I Beatles sono più popolari di Gesù Cristo, e poi la manda al direttore della rivista, la manda in giro, incluso anche alcune stazioni radio meridionali. Non bisogna dimenticare che all'epoca c'è uno scontro terribile in corso, perché le battaglie per i diritti civili sono la scaturigine di una reazione terribile al sud, fortissima. Non bisogna dimenticare che nel 64 c'è stata l'approvazione della legge sui diritti civili, nel 65 la legge che consente ai neri di poter votare. C'è una reazione durissima e ne approfittano questi giornalisti, questi DJ radiofonici collegati in vario modo alle forze della destra sudista e scatenano il caso. Il Ku Klux Klan ci salta addosso. Ecco, e qui bisogna aggiungere un'altra cosa importante: che i Beatles 2 anni prima si erano inimicati il mondo del sud perché si erano rifiutati di suonare in arene segregate. Un gesto molto coraggioso, però insomma i sudisti reazionari se l'erano legati al dito e quindi approfittano dell'occasione e scatenano appunto questa polemica clamorosa.
0: Quindi polemica clamorosa e lei ci ha spiegato un po' anche il contesto. È vero, anche alcune radio poi non trasmisero dunque più i brani dei Beatles, ma addirittura si bruciarono dischi, ci furono anche minacce di morte. Possiamo definire questo il primo grande scandalo della musica rock, Ferdinando Fasce?
1: Direi di sì, per molti versi. Diciamo la polemica, cioè è la dimostrazione che in un'epoca di grandi fermenti, di grandi trasformazioni, ma anche di reazione, perché come vedete la reazione nasce subito, non è che arriva dopo, nasce immediatamente, ecco, anche una vicenda apparentemente innocua come quella dei Beatles, in realtà finisce per contribuire a alimentare la discussione in corso all'epoca. E bisogna dire che un'altra cosa che va ricordata, che contemporaneamente i Beatles stanno schierandosi contro il Vietnam. C'è stata una prima dichiarazione di Lennon nell'autunno del 1965 contro tutte le guerre, ecco, anche se amara, perché Lennon dice sono contro tutte le guerre anche se non so se si possono fermare. Ecco, temo che non ci siamo. Nel gennaio Harrison fa una dichiarazione contro il Vietnam e durante questa stessa tournée Lennon torna sul Vietnam e si schiera dalla parte di coloro che si sottraggono alla leva militare negli Stati Uniti. Quindi c'è anche questo elemento che non va sottovalutato.
0: Ferdinando Fasce, in conclusione, pensando alla chiamiamola così paranoia della società ben pensante nei confronti della cultura pop giovanile e nei confronti della musica che negli anni insomma ha ripercorso vicende simili, oggi la società americana, magari occidentale in generale, ma restiamo su quella americana, avrebbe ancora reazioni di questo tipo di fronte a una frase del genere?
1: Beh, visto l'andazzo, la prima reazione verrebbe dal suo presidente, sì. Credo. Ecco. Cioè, la cosa che è cambiata clamorosamente in questi 60 anni è che adesso non sono un gruppo di sudisti che all'apparenza, sottolineo all'apparenza, potevano sembrare uno sparuto gruppo di isolati, perché in realtà avevano un seguito, una presenza e sono cresciuti nel corso del tempo, ma che adesso queste cose sono arrivate alla Casa Bianca. E quindi la prima risposta, e possiamo immaginare che tipo di risposta ne darebbe, verrebbe dallo stesso presidente.
0: Verrebbe dallo stesso presidente. Io voglio ricordare, visto che questo è anche il nostro spazio dei consigli, al di là del fatto che poi online si può andare a ritrovare con l'intervista o comunque il pezzo che uscì all'epoca, ma il libro di Ferdinando Fasce, La musica nel tempo, una storia dei Beatles, che è uscito per Einaudi. E voglio ringraziare Ferdinando Fasce per essere stato con noi. Grazie e una buona serata.
1: Grazie a voi, buonasera.

0: E abbiamo parlato di Beatles con Ferdinando Fasce, in particolare di John Lennon, ed eccola qui, Lucy in the Sky with Diamonds, proprio questo brano firmato da John Lennon, correva l'anno 1967 ed è tratto dall'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e ci ha portati dritti dritti al nostro appuntamento con Cappa e Spalla di questa sera. Io saluto subito il nostro ospite Roberto Antonini, ben trovato.
1: Grazie, buonasera.
0: Si è da poco concluso il Festival di Avignone, la sua 80ª edizione che si è svolta dal 5 al 26 luglio. Roberto Antonini ne è un affezionato frequentatore ed è stato il Festival di arti performative più importanti d'Europa ed uno degli appuntamenti imperdibili in agenda. Roberto Antonini, com'è andata questa edizione?
1: Allora, prima di tutto, di numeri, poi li vediamo un po' nei dettagli, è abbastanza spettacolare e possiamo dire che è andata soprattutto bene a livello di teatro come riflesso della vita sociale, delle inquietudini, dunque era un po' ansiogeno, dunque un po' paradossale, dico è andata bene, no, ma in realtà è perché rispecchia un po' o tanto il momento che stiamo vivendo, poi vediamo nei dettagli, ma dapprima i dati. Dunque, ricordo che ci sono in realtà due festival a Avignone, no? Ce n'è uno detto Festival Inn, che è quello ufficiale, siamo arrivati all'80ª edizione e ha avuto un grande successo, il 92% dei posti erano occupati, dunque tantissimo, quasi 100%. E poi c'è il Festival Off, che è quello che personalmente mi interessa di più. E i dati sono impressionanti, nel senso che ci sono state 27.000 rappresentazioni. Pensate, 27.000 in 141 teatri, di gran parte sono improvvisati, sono dei garage, degli appartamenti, delle chiese, dei locali vari messi a disposizione da privati, dalla municipalità. Hanno venduto 1,4 milioni di biglietti, dunque è abbastanza impressionante. Ne prendo uno solo, un caso unico, è quello di una sala che si chiama la Scala Pons, che è una sala che è stata inaugurata nel 2022 anni fa, a quattro sale, dunque queste quattro sale, ho venduto 100 biglietti, 100.000, cioè più Alice, più biglietti venduti tutto il teatro in. Dunque un successo ed è, devo dire, particolare Avignone, è probabilmente il festival più importante al mondo di teatro, ma è soprattutto molto popolare. E si vede anche una presenza intergenerazionale. Ci sono tantissimi giovani, gente più negli anni come me.
0: Roberto Antonini, la sentiamo
1: L'impressione è che rappresenti bene.
0: a tratti
1: Sì.
0: ti sentiamo andare e venire. Non so se è in una posizione con
1: Provo a
0: poco
1: spostarmi. Ecco,
0: campo.
1: provo a
0: Telefono.
1: spostarmi. Ecco,
0: Sembra molto
1: non so
0: meglio.
1: se adesso mi sentite.
0: Sì,
1: Mi sentite meglio? Bene,
0: molto
1: bene.
0: meglio.
1: Ecco, allora, brevemente per riassumere, se non avete sentito tutto, ecco, il successo soprattutto del Festival Off, che è un festival molto popolare, su tantissime compagnie, 1.141 teatri, sono delle piccole compagnie che hanno difficoltà a tirare avanti e questa è un po' una vetrina, quella di Avignone, che permette poi a loro di sopravvivere. Poi vedremo un po' i problemi che pone questo teatro off e il fatto in Francia di avere così tante troupe teatrali, anche piccoline, spesso comunque gli spettacoli sono di notevole qualità, ecco.
0: Spettacoli di notevole qualità, abbiamo detto grande partecipazione, cultura popolare, ma soprattutto ci dicevi anche i temi scelti, importante perché riflettono tanto l'attualità.
1: Sì, allora, effettivamente, diciamo, molte rappresentazioni davano un'immagine un po' distopica del mondo in cui viviamo, ma questa è anche la realtà. Dunque, diversi spettacoli, il tema era quello della crisi climatica, la progressione dell'intelligenza artificiale, il fascismo che nasce un po' qui, un po' là, o le forme, diciamo, considerate di fascismo, autoritarismo nel mondo, dalla Russia. Ho visto un bello spettacolo di Stefano Massini su Anna Politkovskaya, per esempio, che riguarda naturalmente anche noi giornalisti, no? Questa grande giornalista russa che è stata uccisa probabilmente da sicari di Putin una ventina di anni fa. E dunque il mondo in cui viviamo è un mondo molto difficile. Il teatro ha rappresentato bene questo questo mondo, naturalmente non è una cosa molto allegra, però devo dire che la qualità, anche leggendo le critiche scritte, redatte da esperti di teatro, con la qualità quest'anno c'era, c'era come, e non è naturalmente garantita per tutte le compagnie, però possiamo dire che mediamente Avignone vale il viaggio, vale veramente la pena andarci. È un momento straordinario anche perché la città stessa diventa un teatro unico, è una città che si trasforma completamente, una città abbastanza, malgrado tutto, abbastanza cupa nel resto dell'anno, e diventa una vera festa della cultura, una festa di questa arte performativa, che è forse il modo più diretto, più vicino, più fisico per rappresentare il mondo in cui viviamo, ecco.
0: Allora, festa della cultura, dell'arte performativa, grande pubblico, comunque un teatro che ristabilisce anche reti sociali, legami tra le persone. E dicevamo quindi grande successo popolare, ma Roberto Antonini ha anche molte inquietudini che si affacciano all'orizzonte.
1: Sì, anche l'orizzonte proprio del teatro, perché in Francia il teatro vive con molte sovvenzioni dello Stato, sovvenzioni pubbliche, più che in altri paesi. Il bilancio della cultura in Francia è pari all'1%, però all'orizzonte per i tagli, per un cambiamento, una modifica delle spese del bilancio dello Stato, che vanno per esempio di più verso la difesa, chiaramente, no? C'è un progetto europeo di riarmo. E dunque la cultura, come spesso accade, è la prima vittima di queste correzioni del bilancio dello Stato. Al momento è stato salvato, ecco, è arrivata la ministra Catherine Pégard, e ha detto: al momento congeliamo. Ci sono state delle manifestazioni pubbliche da parte sia degli spettatori, sia degli attori, registi, eccetera, della cultura. Dunque, al momento la ministra ha garantito per quest'anno che il budget non veniva toccato, però all'orizzonte si stagliano comunque grandi difficoltà, e vi è un altro aspetto che fa sì che il teatro si immerge proprio nella vita reale, è il riscaldamento climatico. In queste giornate, hai detto fino a dunque il 25 luglio, in queste 3 settimane, Avignone, che è una città della Provenza, dunque a sud, ha vissuto delle giornate torride fino a 38-39 gradi. Il pubblico ha risposto, malgrado tutto. Bisogna dire che le sale sono tutte climatizzate, dunque c'è
0: Climatizzate.
1: l'aria condizionata, però bisogna vivere in situazioni non facili. E dunque si potrebbe, cioè una delle possibilità è quella di spostare il Festival di Avignone a Pasqua, per esempio. Però questo porrebbe un problema, perché il Teatro di Avignone vive proprio sul fatto che è popolare, che tutti possano andarci, e le vacanze di Pasqua non sono per tutti, non c'è questa tradizione. Le scuole poi sono centralizzate in Francia, le scolastiche, eccetera, eccetera, per cui spostarlo è un po' come il Festival di Locarno, in fondo, non è difficile spostarlo. E
0: Certo.
1: spostandolo in altri momenti, per esempio ai morti, ecco, impedirebbe gran parte diciamo, del pubblico di andare ad Avignone. Dunque c'è molta inquietudine all'orizzonte, sia per questioni legate al riscaldamento climatico, che è abbastanza impietoso ad Avignone, sia ai cambiamenti di bilancio dello Stato, del budget.
0: Sarebbe da dire niente di nuovo anche per noi, perché insomma sono problemi che in fondo toccano anche la Svizzera, magari alcuni festival che ci sono anche qui da noi. Naturalmente questo di Avignone adesso è particolare per la sua storia, anche per le sue dimensioni, la sua grandezza e per il grande pubblico che anche quest'anno ha accolto. Roberto Antonini, grazie per avercene parlato.
1: Grazie a voi.

Teniamo in sottofondo Clarence Wheeler, che invece no, se n'è proprio andato. Volevo tenere in sottofondo la musica, visto che siamo arrivati ai saluti. Allora, intanto vi ricordo che tra pochissimo, alle 18:30, va in onda Laser. Questa sera il Laser a cura di Lepori, Marte Keller, l'Antidiva. E poi, come sempre, a seguire c'è l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. E poi, però, volevo anche segnalarvi, ricordarvi che questa sera alle 20, qui su Rete 2, va in onda Prima Fila, in conduzione c'è il nostro Davide Fersini per trasmettere in diretta poi alle 20:30 il concerto dal Montebello Festival. Quindi ancora tanti gli appuntamenti che vi attendono a partire da adesso, da tra poco, qui sulla nostra Rete 2. K invece, come sempre, ritorna domani a partire dalle 17. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, una splendida serata, e se vorrete ci risentiremo qui domani. State bene.

0: Je suis souvent partie, oui, de tout. Mais je regrette rien. Et le côté suisse, au début, je trouvais ça tout un peu ennuyeux.
1: Sono partita molte volte nella mia vita. Ho vissuto un po' dappertutto, ma non rimpiango nulla. E per quanto riguarda la Svizzera, all'inizio l'ho trovata francamente noiosa. Oggi sono tornata a vivere qui e anche a lavorarci. L'anno scorso ho recitato in uno spettacolo tratto da un film di Cassavetes. Se devo essere onesta, devo ammettere che il lavoro di attrice è lo stesso, che sia a New York, a Parigi o a Friburgo. La differenza è che qui tutti sono più discreti e oserei dire più premurosi. Arrivata alla mia età, mi accorgo di apprezzare sempre di più la qualità di vita della Svizzera, perché anche qui si lavora con profondità e con talento, come altrove. Nella vita quotidiana, poi, sapesse quanto è piacevole attraversare una strada con un sorriso, anziché farsi urlare dietro o strombazzare col clacson, come succede a Parigi. In fondo abbiamo molta fortuna a vivere qui.
0: J'adore quand quelqu'un vous sourit pour laisser passer une voiture et pas klaxonner et pas vous engueuler comme à Paris. Je trouve que on a beaucoup de chance ici. Je pense que la frontière, c'est vrai, tout le monde dit que Bâle, c'est à côté de l'Allemagne.
1: Sono nata proprio sulla frontiera. Basilea sta a cavallo tra la Germania e la Francia e io sono cresciuta, come si dice in tedesco, su un Dreiländereck. Quando ero bambina, questa particolarità mi sembrava una cosa ovvia e poco importante. Anzi, se devo essere onesta, la mia infanzia, pur essendo stata meravigliosamente dolce e protettiva, è stata di una noia mortale. Nel mio villaggio natale, alle porte di Basilea, non succedeva davvero niente. Non c'erano macchine, non c'era nessuno che si suicidasse, non c'erano nemmeno omosessuali, insomma, non c'erano emozioni
0: forti.
1: Nella mia famiglia nessuno sapeva chi fossero Kierkegaard e Pavese. Però mio padre mi ha insegnato il nome di ogni fiore e di ogni pianta e gli sono molto riconoscente per questo. In casa non si parlava di Nietzsche o di Godard. L'amore per la natura era al centro delle nostre vite, ma io desideravo più emozioni. Volevo conoscere la grande cultura, combattere, vivere. A Basilea ero confinata in una comfort zone tutt'altro che spiacevole. Ricordo addirittura il cioccolatino della buonanotte. I miei genitori non erano ricchi, ma non mi è mai mancato niente. Ci ho dunque guadagnato un senso di appartenenza, di equilibrio e direi quasi di leggerezza. Per tutta la vita ho lasciato che le cose accadessero quasi da sole. In fondo sono stata viziata, non desideravo nulla, ma avevo sempre voglia di imparare e ogni volta che imparavo passavo ad altro.
0: Apprendre tout le temps et dès que j'ai appris. Je suis passée à autre chose pour apprendre.

0: Si potrebbe davvero parlare di un'antidiva. La incontriamo negli ori e i lussi del Grand Hotel du Rivage, con una vista mozzafiato sul lago Lemano, a poche ore dalla cerimonia che la città di Losanna e il Festival du 7ème Art gli sta per offrire in occasione dei suoi 80 anni alla Cineteca Nazionale. Come non essere intimiditi, Marthe Keller non è solo la celebre compagna di Al Pacino e di tutta una stagione del nuovo cinema americano, ma ha recitato da protagonista accanto a Marcello Mastroianni, a Marlon Brando, a Robert Redford, diretta da Sidney Pollack o da John Schlesinger, da Mauro Bolognini o da Nikita Mikhalkov. E la ritroviamo a parlarci della Svizzera, di suo padre, delle origini basilesi, mentre ci guarda coi suoi grandi occhi quasi affettuosi. Davvero un'antidiva.
1: Mon père, qui était né en Allemagne, juste avant que Hitler est arrivé au pouvoir, il a entendu Hitler de nouveau à la radio.
2: Mio padre era tedesco. Poco prima che Hitler salisse al potere, lo sentì parlare alla radio. Era giovanissimo. Tornò alla fattoria familiare, prese la bici e il passaporto e se ne andò, senza voltarsi indietro. Attraversò la frontiera senza rimpianti e con gli anni e molto lavoro è diventato un cittadino svizzero. Non voleva restare in Germania. Si è detto, il mio paese puzza di marcio. Fin da bambina mi ha insegnato questa lezione. Se hai problemi nella vita sentimentale o nella politica o nel lavoro, parti.
1: E sai, ma apri tre viti, la ti situa te problemi, sua politica, sua de travail, d'amour, de quoi que ce soit, par.
0: Tutto sembra semplice, la partenza dalla Svizzera, la voglia di reinventarsi, il sogno del teatro, anzi il sogno della danza, perché all'inizio Marthe Keller sognava di essere una ballerina classica, ma il suo sogno venne infranto da un incidente sulle piste da sci.
1: C'è resté jusqu'aujourd'hui. Je fais encore des mouvements de bar, j'ai gardé la discipline de la danse, le respect de...
2: La formazione da ballerina mi è stata utile tutta la vita. Ancora oggi mi capita di fare qualche esercizio alla sbarra, perché la danza mi ha insegnato la disciplina, il rispetto per il lavoro. Anche nella scuola di teatro Stanislavski a Monaco di Baviera, la disciplina era tutto. E l'altra cosa che mi è rimasta della danza è la musicalità. La capacità, fin da giovane, di ascoltare non solo la grande musica romantica, ma anche i moderni, Scriabin o Schoenberg. Questo mi ha molto aiutata in seguito, sia per il lavoro a teatro, sia quando ho diretto alcune opere liriche al Metropolitan di New York, Don Giovanni di Mozart e i dialoghi delle Carmelitane di Poulenc e Bernanos. La musica mi accompagna da sempre. Ho un amore particolare per Prokofiev, per esempio, oppure per Britten. Questo amore per la musica ha formato il mio orecchio e più tardi mi ha permesso di lavorare a teatro in progetti misti, nei recital o nei concerti con voce narrante. Aver avuto accesso fin da bambina alla dodecafonia di Schoenberg, ben più difficile di un valzer di Strauss, è stato per me un grande vantaggio, così come la danza.
1: Allora l'oreille s'est assez vite formée pour ça. La danse m'a beaucoup aidé. À cette époque, sauf les Russes, mais les danses chez nous, on respirait l'eau en haut et pas avec le ventre. Et ça veut dire que tout le monde parlait comme ça, un peu avec les danseuses.
2: À part nella scuola russa, a quell'epoca i ballerini e le ballerine respiravano non appoggiandosi sul diaframma. Quindi anch'io, con la mia prima formazione di ballerina, parlavo senza appoggio, con una vocetta stridula e acuta. Avevo la voce di un gatto a cui schiacciano per sbaglio la coda. E quando sono arrivata a Berlino, giovanissima, mi è successa questa cosa tremenda. Dovevo recitare il ruolo di Amalia, l'unica donna dei briganti di Schiller. Inutile dire che la mia vocetta di testa non piacque affatto. Tanto più che in occasione della prima qualcuno aveva lasciato aperta la porta che dava sul palcoscenico e un gatto, che si era affezionato a me durante le prove, passava e ripassava tra le mie gambe per strusciarsi e fare le fusa. Il pubblico si sganasciava dalle risate, anche se stavo recitando una parte tragica. Dal giorno seguente, pur essendo stata assunta per la stagione intera, come si faceva allora nei teatri tedeschi, il regista mi pregò di restarmene a casa. Mi sono detta che forse avevo sbagliato mestiere, ma senza dir niente a nessuno, mi sono messa a prendere corsi di dizione per impostare meglio la voce, una cosa che mi è stata utile per tutta la carriera. E ho imparato questa lezione. A volte il successo facile ci rende stupidi perché ci sediamo siamo sugli allori. Invece le sconfitte ci svegliano, ci spronano. Certo fanno male, non voglio dire che sia una bella cosa, ma non sono certo masochista fino a questo punto.
1: Savez, le succès, quelque part, ça rend un peu bête, quelquefois, ça rend un peu le son de la confort. C'est un peu endormi, mais les échecs, ça vous réveille, ça fait mal, c'est atroce d'avoir mal. Je suis pas maso, mais. Si je devrais choisir, bah c'est comment maman et papa, hein, on peut pas choisir. Le théâtre, le cinéma, c'est tous les
2: deux. Se dovessi scegliere tra cinema e teatro, proprio non saprei. Sarebbe come scegliere tra papà e mamma. Ho amato immensamente questi due mestieri. Credo però che potrei vivere senza cinema, ma non senza teatro. Ho bisogno di sentire il pubblico.
1: Important, mais je crois que je pourrais vivre sans cinéma, mais pas sans théâtre. J'ai besoin du public.
3: Le 42e Festival d'Avignon ouvre par une version intégrale du Hamlet de Shakespeare, mise en scène par Patrice Chéreau pour son Théâtre des Amandiers de Nanterre. Dans la cour d'honneur du Palais des Papes, un spectacle de près de 5 heures, dont Elisabeth Kilegian a suivi les répétitions. Dans la distribution, on relève les noms de Robin Renucci, Marthe Keller et Gérard de Sarthe dans le rôle d'Hamlet.
0: La carriera di Marthe Keller si divide tra cinema e teatro, in spettacoli che hanno fatto epoca. Un solo esempio, il ruolo di Gertrude nell'Amleto diretto da Patrice Chéreau alla corte d'onore del Palazzo dei Papi di Avignone. Ma il cuore di Marthe Keller è votato al culto di Anton Chekhov, di cui ha recitato Le tre sorelle.
1: C'est un médecin et c'est un écrivain. Ça veut dire qu'il connaît le corps, il connaît l'âme. C'est pour ça que c'est jamais intellectuel, c'est très, il s'adresse à tout le monde.
2: Chekhov era un medico oltre che uno scrittore, conosceva dunque sia il corpo sia l'anima. Il suo teatro non è mai intellettuale, parla a ognuno di noi. È un artista che conosce a fondo l'anima umana, dotato di un'empatia enorme. Pensate solo alle sue annotazioni di viaggio sull'isola di Sakhalin. Chekhov era un depressivo positivo, un po' come me. Vedeva l'orrore dell'anima e del destino umano, però continuava a sperare, a credere. E poi i suoi personaggi femminili sono talmente migliori di quelli maschili. I maschi, soprattutto nelle pièce, sbevazzano, parlano, sono inconcludenti. Le donne invece sanno sempre mettersi in gioco, lavorare, immaginare il futuro. C'è una dolcezza infinita nel suo sguardo. Per questo lo adoro e adoro recitarlo. Nel 79 ho recitato nelle Tre Sorelle al Teatro della Ville di Parigi. Un testo da cui è tratto anche il film di Nikita Mikhalkov, Oci Ciornie, in cui ho recitato accanto a Marcello Mastroianni nel 1987. Sono così triste sapendo che questo regista oggi è diventato un fanatico sostenitore di Putin. Ma è stata un'esperienza talmente potente lavorare con lui, proprio nello spirito umanistico di Chekhov. È un teatro della vita e nelle sue commedie ogni ruolo è vivo e profondo. Non ci sono piccole parti. Pensate solo a Fierce, alla fine del Giardino dei Ciliegi, quando resta solo in scena e dice «Se ne sono andati, si sono dimenticati di me». Non fa niente, io resto qui. Mi mancano le parole, è assolutamente magnifico. C'è tutto dentro a Chekhov, solo a pensarci mi viene la pelle d'oca.
1: Fierce, quand il tio m'a oublié, oh, mais c'est pas grave, mais c'est magnifique, on peut pas être plus... Oh là là là là. Il a tout, tout. Moi, j'ai la chair de poing. Rien d'y penser, Chekhov, j'attrape froid.
4: Tu le rates 30 jours, hein? Tu sais tout faire. Tout faire sauf.
5: Sauf quoi? Mon mari, ne viens pas me distraire quand je fais la classe. Alors, allez-y. Oui, bon, allez, très bien. C'est fini pour aujourd'hui, vous pouvez aller jouer. Hop.
4: Tu trouves pas que j'ai grossi?
5: Non, non.
4: Comment peux-tu savoir? Tu me regardes jamais?
5: Mais si, mais si. Oh.
4: En tout cas, je pense qu'on va me regarder attentivement sous peu.
5: Ah?
4: Oui, quand je vais passer les concours de beauté. J'ai envoyé des photos. Ça te dérange pas, hein?
5: Je me demanderai pourquoi, si t'en as envie.
4: Mais bon, je suis contente que ça te plaise.
6: Eh bien, moi, je pense que Marie a peut-être raison de tenter sa chance.
0: Dopo la scuola di teatro a Monaco di Baviera e gli esordi teatrali a Berlino, Marthe Keller arriva a Parigi in pieno 68. Questa città e gli incontri che ne faranno una diva del grande e del piccolo schermo, Les Demoiselles d'Avignon del 1972, in cui interpreta ben 5 personaggi, fu uno dei più grandi successi della TV francese di quegli anni, le offrirà una leggerezza per cui sembra davvero portata, nonostante i colpi duri e le disillusioni.
1: Pour moi, devenir de Berlin, où c'était tellement à la schlag, hein, on était tellement, la sensualité était absente, hein, bien manger, prendre un verre de rouge avec un peu de fromage, ça n'existe pas, c'était la bière, la saucisse.
2: Il mio passaggio da Berlino a Parigi nel 68 è stato assolutamente incredibile. In Germania si marciava a bacchetta, alla schlag, come dicono i francesi. Sensualità zero. Mangiar bene, bere un bicchiere di vino con un pezzo di formaggio, questo mai. Io venivo da un mondo di birra e würstel. In Francia invece bastava poco per essere allegri. Anche chi aveva pochi soldi si poteva comprare un vestitino graziosissimo perché c'erano i grandi magazzini pre-unique. Regnava una sorta di eleganza. Essendo cresciuta in Svizzera, poi, rischiavo la prigione se attraversavo la strada con il rosso. A Parigi, invece, si correva per le strade e tutto era più libero. E anche il mio ingresso nel cinema si è fatto così, con leggerezza, con libertà, attraverso le commedie di Philippe de Broca, che è diventato mio marito. Non tirare il diavolo per la coda, portami quello che hai e prenditi quello che vuoi. Erano film a loro modo profondi, ma con una certa sprezzatura, con un senso dell'umorismo delizioso.
1: Il y a toujours une profondeur quelque part aussi, mais on s'attarde pas trop, on essaie de tirer ça un peu avec l'humour.
4: Are you as famous as your friend?
7: Am I as famous?
4: Well. You are more famous than I should know it, I'm sorry. So tell me, you are more famous because you drive a faster car?
7: No.
4: Could you have your bread, please? Thank you. Does your friend know that you're the better driver?
7: I didn't say I was a better driver, did I?
4: I thought you said it. Are you the better driver?
0: La partenza per Hollywood risale al 1976 e anche in questo caso Marthe Keller sembra partire dal vertice. Il suo primo film è un mito del cinema americano, Blood Sunday, di John Frankenheimer, a cui Quentin Tarantino renderà omaggio nel suo Kill Bill 30 anni più tardi. Ma anche in questo caso Marthe Keller non la mette giù dura.
1: Je me suis jamais rendu compte. Aujourd'hui je me rends compte parce que je crois que quand on veut quelque chose, on l'a pas. Moi je voulais rien. J'étais pas snob, mais c'était pas grave si j'ai un rôle.
2: Non mi sono mai resa davvero conto di quel che mi è successo. Penso che il segreto sia stato di non averlo desiderato né immaginato. Non ero snob, ma consideravo che avere un ruolo oppure no non fosse poi così grave. E in fin dei conti anche i registi non amano le attrici che fanno di tutto per avere una parte. Pensi che nella vita professionale non sono mai stata scelta attraverso un casting. Una volta un agente mi ha confermato che sono l'unica attrice a non aver mai passato un provino. E perché? Manco lo so. Non è sicuramente una questione di talento, perché Meryl Streep è mille volte più brava di me e ha dovuto passarci anche lei. Paul Newman o Robert Redford hanno dovuto passare dei casting ed erano dei giganti. Tutti tranne me. Vi giuro che non l'ho fatto apposta, non ho mai avuto una tattica. In fondo ero una pigrona, aspettavo che succedesse. Certo, poi quando avevo una parte lavoravo duro, eppure non ho mai pianificato una carriera.
1: Ma je l'ai pas fait exprès, c'était pas une tactique. J'étais un peu feignante, mais quand on me l'a proposé, j'étais travailleuse. Mais pour la carrière, j'étais jamais un plan de carrière. C'est vrai, ils m'ont vu au théâtre, John Schlesinger m'a vu au théâtre. Il avait un film à Cannes et...

0: Marathon Man al fianco di Al Pacino. Se devo essere onesta, io sono un po' come un gatto. Dormo dove mi lasciano stare e sono libera, completamente libera. Non voglio vendermi, non voglio entrare in una casellina. È stato questo il segreto del mio successo? Non lo so, non ne sono sicura. O allora è stato un colpo di fortuna, ma ne ho avuti tanti di colpi di fortuna.
1: Je suis complètement libre et je complètement je veux pas me vendre. Et je vais pas rentrer dans un casier, je vais pas rentrer un... et je pense peut-être c'est je suis pas sûre, hein, mais je pense peut-être c'est ça ou un coup de bol. Mais j'avais beaucoup de coups de bol.
2: Dear Fedora, here is the script that I mentioned to you this morning. I'll be waiting to hear from you.
3: E arriviamo al culmine. Solo qualche anno dopo, Billy Wilder sceglie Marthe Keller per interpretare Fedora accanto a Henry Fonda e William Holden. Un doppio ruolo struggente, avvincente, in questa pietra miliare della storia del cinema ed uno dei miei film preferiti in assoluto. Lavorare con il vecchio gigante degli studios, però, non fu affatto facile.
1: Quand même, qui suis-je au rapport à Billy Wilder? Vraiment, là, je ne fais pas la modeste, je suis rien. C'est un génie, lui. Il vient de Los Angeles à New York avec un scénario sous le bras.
0: Parliamoci chiaro. Chi sono io rispetto a Billy Wilder? Non lo dico per modestia, siamo di fronte a un genio, a un grandissimo artista. Io non sono niente al confronto. E lui viene da Los Angeles a New York apposta per incontrarmi. Si presenta a casa mia con una sceneggiatura sotto il braccio per propormi il doppio ruolo di Fedora. Naturalmente io gli ho chiesto quante siamo in lizza per questo ruolo. E lui, serafico, solo lei? Ora, io non so se in realtà prima erano state scartate altre opzioni. Che ne so, Marlene Dietrich o Faye Dunaway. Sta di fatto che allora volle me. E il ruolo era stupefacente. Però devo essere onesta, era un regista che veniva da un'altra epoca. Per lui il ruolo di un'attrice consisteva nel motto «chiudi la bocca e sorridi». Non c'erano discussioni possibili. Ve lo immaginate? Io che venivo dal teatro collettivo del Berliner Ensemble, dall'Actor Studio e dal nuovo cinema d'autore. Avevo lavorato con registi come Sidney Pollack in Un attimo una vita o con John Frankenheimer in Black Sunday. Nel teatro e nel cinema da cui provenivo, tutti adoravano improvvisare, si discuteva per ore su ogni singola battuta. Billy Wilder, invece, pretendeva il rispetto della sceneggiatura parola per parola. E io che amo la libertà non potevo nemmeno respirare come volevo. Ma cosa posso dire? Billy Wilder era un genio. Quel film è un capolavoro. Però ho sofferto durante la lavorazione, ero a dir poco disperata. Ed è stato il direttore dell'Actor Studio, Lee Strasberg, a darmi la soluzione. Just shut up, mi ha detto. Ho obbedito. Ed è stato fantastico. Gli sarò sempre riconoscente per questo consiglio. Però sono stata infelice, devo ammetterlo, con Billy Wilder. E nello stesso tempo così felice di aver fatto quel film.
1: C'était très très dur, mais c'est un génie, mais moi j'ai souffert. Et c'est Lee Strasberg qui m'a aidé, il m'a dit « just shut up ». Je l'ai fait et c'était formidable. Je le suis infiniment reconnaissante, mais j'étais malheureuse, je peux dire la vérité. Ça n'empêche pas que je suis tellement heureuse que je l'ai fait.
4: High walls, completely isolated from the rest of the world. No neighbors, no questions. It suited us perfectly.

0: Except for one problem. There were 63 mirrors in the house by actual count. And in my condition, that was 63 too many. More and more, I began to see myself in Antonia. She had become my mirror.
1: Impossibile riassumere in mezz'ora la vita e la carriera di Marthe Keller, dalla Germania all'Italia, dalla Francia agli Stati Uniti, dove l'attrice svizzera trionfa anche in 3 regie operistica, al Met di New York, il tempio della lirica. Il suo amore per la musica, per il teatro, resta intatto, nonostante i successi cinematografici. Marthe Keller gira il mondo con

0: spettacoli sinfonici come la Giovanna d'Arco di Honegger o la Persefore di Stravinsky, e osa addirittura lavorare con uno dei più ostici, talentuosi ed esigenti compositori contemporanei, Michel Jarrell.
1: Michel Jarrell è venuto me voir pour dire che il est en train ou de commencer à écrire sur ce livre de Christoph Wolff. Et moi je dis c'est génial parce que j'adorais Christoph Wolff et tout.
2: Il compositore Michel Jarrell mi ha contattata per parlarmi del suo progetto a partire dal libro di Christa Wolf intitolato Cassandra. Adoro questa scrittrice, ma a dire il vero non conoscevo la sua musica. Siccome avevo già partecipato a numerosi spettacoli sinfonici per voce recitante, come Giovanna d'Arco di Honegger o Persefone di Stravinsky, pensavo di essere adatta al ruolo. Ma quei progetti erano stati una passeggiata al confronto con la musica di Jarrell. Era come ballare un cha-cha-cha. Mi sono ritrovata con questo spartito di musica contemporanea ed elettronica e dovevo recitare ogni parola in corrispondenza con una singola nota. Un vero inferno. Mi sono ritrovata in mezzo al gigantesco palcoscenico del Théâtre du Châtelet di Parigi assolutamente da sola, senza scenografia, a parlare con una lampadina che pendeva dal soffitto e rappresentava il padre di Cassandra, Priamo. Un incubo. Per darmi coraggio, ho preso una pietra dal giardino di mio padre e ho recitato tutto lo spettacolo stringendo questo sasso per farmi forza.
1: La soirée avec cette pierre de mon père. Et quand je l'ai repris pour l'Amérique du Sud, on a fait une tournée. Trois ans plus tard, c'est devenu familiarisé.
2: Tre anni dopo, abbiamo ripreso Cassandra per una tournée in America Latina. Avevo integrato completamente lo spettacolo. Non lo recitavo più intellettualmente, ma come un momento di pura emozione. Ho trovato straordinario come questa musica, per principio senza melodia, fatta di puri suoni, fosse entrata dentro di me. Ho saputo addomesticare quello che all'inizio mi era sembrato un nemico. Ne ho fatto un alleato e oggi posso dire di adorare questo spettacolo. Un solo grido contro tutte le guerre. Il grido di una donna, niente di più attuale.
1: J'ai adoré un seul cri contre toutes les guerres par une femme. C'est actuel aujourd'hui.

0: È il momento di salutarci. Marta Keller non è avara di aneddoti, ricordi, passioni. Vorremmo restare con lei ancora a lungo, ma il tempo di un'intervista non basta a toccare tutti gli aspetti di questa carriera internazionale plurilingue, pluripremiata. Prima di salutarci, l'attrice basilese insiste un'ultima volta per dirci che, certo, è una bella carriera, ma vissuta con estrema leggerezza.
1: J'ai beaucoup de chance. J'étais très légère, tout ça vis-à-vis des décisions de dire on verra, on fait, on fait pas.
2: Posso dire di aver avuto molta fortuna. Ho attraversato tutti questi anni con leggerezza, senza fare drammi delle decisioni da prendere. Ogni volta che ho accettato un ruolo, però, sono stata una vera svizzera. Ho lavorato in modo accanito, senza lasciarmi tregua. Sono un'attrice che sa lavorare duro. Tutto questo, per concludere, viene dalla disciplina che fin da bambina ho imparato dalla danza e anche da un grande rispetto che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ha scelta. Mi sono sentita obbligata ad onorare questa fortuna. Ho una grande riconoscenza per tutti questi grandi uomini che mi hanno offerto tante opportunità nella mia vita d'artista.
1: Moi qui m'a donné cette chance e a ce moment-là il faut être reconnaissante.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rete 2 al Montebello Festival. Mercoledì 29 luglio, l'Inghilterra tra tardo romanticismo e nuove tendenze. Irene Fiorito, violino. Arianna Di Martino, violoncello. Cédric Péchat, pianoforte. Musiche di William Walton, Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams, Frank Bridge. Montebello Festival. In diretta su Rete 2, dal castello di Montebello a Bellinzona, questa sera alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: L'UDC in governo, Piero Marchesi ha accettato di prendere il posto del dimissionario Claudio Zali. Ben ritrovati da Nicola Lund. È stata una giornata per certi versi storica per il Canton Ticino, cominciata con l'annuncio delle dimissioni di Zali a Radio Ticino. Zali sotto pressione ormai da giorni. Nel pomeriggio poi conferenza stampa del governo, a cui non ha presenziato il ministro dimissionario. Un momento difficile, vanno ricreate la fiducia dei cittadini e la credibilità delle istituzioni. Così la neopresidente del governo Marina Carobbio Guscetti. Questa giornata dunque ve la racconteremo scandendola anche con le reazioni della Lega, dell'UDC e degli altri partiti, oltre che andando in piazza a sentire un po' la società civile. E con Reto Ceschi, infine, l'analisi e il commento di una vicenda che rimarrà negli annali della politica ticinese. In questa edizione ci sarà spazio anche per lo sport, per il calcio, quello giocato, con un aggiornamento sulla partita di Conference League Ducagini-Lugano e quello dietro le scrivanie, quello che ha un potere enorme. Valuteremo insomma l'idea della FIFA di Gianni Infantino di creare una società controllata per fare in buona sostanza ancor più soldi.
4: Tramite quelle mosse di allargamento, Infantino si era guadagnato un grande sostegno nelle altre confederazioni. In Europa era stato molto criticato e questa cosa non farà che aumentare queste critiche, ma ho paura che anche nelle altre confederazioni questa nuova idea di Infantino non piaccia, perché sembra veramente molto legata agli Stati Uniti.
3: Sentiremo l'opinione di Luciano Mondellini, analista e direttore di Calcio e Finanza. E poi chiuderemo l'edizione con la siccità e la mancanza di acqua in Svizzera, puntando l'attenzione sul settore dell'agricoltura, alla ricerca di soluzioni in grado di ridurre l'impatto del cambiamento climatico. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora, non poteva essere altrimenti, iniziamo dalle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, al centro ormai da una settimana esatta di una serie di scandali politici: l'inchiesta per abuso di autorità e tentata coazione, le telefonate in cui dice di aver picchiato una donna, l'email in cui pretende l'assunzione di una sua amica da parte dell'ente ospedaliero cantonale. Qui le abbiamo riassunte brevemente. Ebbene, questa mattina Claudio Zali si è dimesso. L'esponente della Lega lo ha fatto annunciando comunque battaglia e denunce. Allora, cominciamo con il riavvolgere il nastro di quella che è stata una giornata che, lo dicevamo già nei titoli, probabilmente entrerà nella storia del Canton Ticino. Mi ha raggiunto in studio John Robiani.
5: Sì, partirei addirittura da ieri, dal lungo incontro tra Claudio Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi, un incontro in cui Zali ha spiegato la sua posizione ai compagni di partito, Lega che poi ieri in tarda serata, ve lo ricorderete, ha pubblicato un comunicato stampa in cui si diceva poco o nulla. Zali si spiegherà pubblicamente, dicevano, e noi fino ad allora non diremo nulla. Oggi in effetti quel comunicato assume un senso maggiore. Perché? Perché sappiamo che stamattina si è riunito il Consiglio di Stato per discutere per la terza volta della crisi istituzionale innescata dal caso Zali. Stamattina il governo ha formalizzato che avrebbe tolto a Claudio Zali la presidenza, decisione però resa, diciamo così, inutile dal fatto che Claudio Zali si è presentato con una lettera di dimissioni che ha consegnato brevi mano ai colleghi. Dal 30 settembre lascio il Consiglio di Stato. Zali era in governo dal 2013. Queste le comunicazioni istituzionali di altro tono, quelle con il pubblico.
3: Sì, infatti stamattina Claudio Zali ha voluto informare i ticinesi delle sue dimissioni in maniera canonica, diciamo così, non attraverso un comunicato stampa, ma inviando una sua lettera alla redazione di Radio Ticino.
5: Sì, ha voluto dare lo scoop, e lo hanno spiegato loro in diretta, al media che meno si è accanito, secondo Zali, sul caso che lo riguardava. Agli altri niente comunicati stampa.
3: Comunque, possiamo dire che alla base della decisione di lasciare c'è soprattutto la questione di queste registrazioni. Peraltro tutti i partiti ne avevano chiesto le dimissioni o perlomeno la sospensione dalla carica. Oggi Zali non ha mancato di difendersi.
5: Sì, Zali nella lettera tenta di ridimensionare i fatti, dice di aver strattonato la donna ma di non averla percorsa, dice che appunto quando dice di volerla far picchiare in realtà si tratta unicamente dello sfogo di una persona esasperata che lei lo stalkerizzava. È stata, dice Zali, espressione di una violenza solo verbale. E poi Zali parte all'attacco, parla di linciaggio mediatico, annuncia cause, parla della mediocrità della politica e ricorda che le telefonate sono state registrate illegalmente.
3: Tutta questa è cronaca, diciamo, del mattino. Poi nel pomeriggio John si è arrivati alla conferenza stampa del governo.
5: C'era la vicepresidente Marina Carobbio Guscetti, c'era Christian Vitta, Raffaele De Rosa, Norman Gobbi, non c'era Claudio Zali. I presenti hanno spiegato la situazione, hanno confermato le dimissioni, hanno parlato della necessità di tutelare le istituzioni e salvaguardare la fiducia nello Stato. Era già stato deciso che Zali non sarebbe più stato presidente, un ruolo che passa provvisoriamente a Carobbio Guscetti, che continuerà anche a guidare Polizia e Giustizia al posto di Zali. Questo in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. A quel punto, in attesa delle elezioni di aprile, si potrà rivedere tutto, ridiscutere di tutto. Un governo che oggi più e più volte lo ha ribadito: prendiamo le distanze e condanniamo qualsiasi forma di violenza, e che ha giudicato inammissibili le frasi usate da Zali. Zali che stiamo tentando di raggiungere da diversi giorni.
3: Fin qui dunque la cronaca e il racconto di questa intensa giornata. A parlare, l'abbiamo detto, è stato il governo, e per lui la sua neopresidente nominata appunto al posto di Zali. L'intervista a Marina Carobbio è di Luca Berti e di John Robbiani.
2: Oggi è stata comunicata dal vostro collega l'intenzione di dimettersi. Qualcuno potrebbe dire è stato Zali a togliervi dall'imbarazzo.
6: In realtà si tratta di una situazione molto difficile che sta vivendo il cantone e che, va detto, stiamo vivendo anche noi come consiglieri di Stato da diversi giorni. Abbiamo fatto 3 sedute di governo che c'è portato ad approfondire le tematiche che erano uscite pubblicamente, a prendere delle decisioni che io reputo delle decisioni importanti. Il fatto di dare la responsabilità del settore della magistratura e della polizia al collegio governativo, ma esercitato tramite la mia persona, o di dare la presidenza del governo sempre alla mia persona dal momento che ero vicepresidente, sono comunque decisioni importanti. Non penso che la credibilità delle istituzioni passi dal fatto che non si approfondiscano o si approfondiscano superficialmente o troppo rapidamente determinate tematiche. L'importante è prendere le decisioni nell'interesse del cantone, nell'interesse dell'istituzione.
2: Un giovedì avete preso una decisione da più parti, compreso il suo partito. È stato detto però che era il minimo sindacale. Si è avuta la percezione che il governo fosse stato forse un po' debole?
6: Questo toccherà alla popolazione giudicare se il governo è stato debole. Io quello che posso dire è che non sono delle decisioni facili da prendere, che vanno valutati tutti gli aspetti, e poi quando si prendono decisioni bisogna portarle avanti in maniera conseguente. Avremmo potuto forse fare diversamente, forse fare di più, ma sono state decisioni prese anche in un momento difficile anche per noi, ma lo ribadisco soprattutto per l'istituzione e il cantone.
2: Perché la questione della presidenza però non è stata affrontata quel giovedì?
6: Perché giovedì ritenevamo che era urgente affrontare la questione della magistratura e della polizia a fronte di quanto si era venuto a sapere pubblicamente.
2: Si è mai discusso di togliere le deleghe tutte a Zali?
6: Allora, tutto quello che è uscito in questi giorni aveva una relazione con dei settori sensibili come possono essere la polizia o la magistratura per quanto riguarda il settore che tocca il Dipartimento del Territorio. Qui è necessario continuare a garantire il funzionamento del Dipartimento, l'operatività, e garantire anche una transizione ordinata dal momento che dal 1 di ottobre ci sarà un nuovo consigliere di Stato.
2: Voi avete letto la comunicazione personale di Zali in cui spiega la sua versione dei fatti, soprattutto riguardo agli audio. Innanzitutto sono le spiegazioni che ha dato anche a voi.
6: Allora, noi abbiamo fatto molte domande al consigliere di Stato Zali, e quanto ha scritto il consigliere di Stato Zali nella presa di posizione è una sua presa di posizione sulla quale lui risponderà personalmente.
2: Lui oggi dice una serie di cose: quella persona l'ho strattonata, non l'ho mai picchiata, non c'è una denuncia penale o c'è stata una denuncia penale che è stata ritirata. Su questo fatto qual è la valutazione del governo?
6: Ma la valutazione del governo è che ogni forma di violenza anche verbale è inammissibile. Su quello che è avvenuto o su quello che ha detto Claudio Zali tocca a lui rispondere di fronte alla popolazione o rispetto a voi media se gli porrete queste domande.
2: Sbaglio quindi a interpretare dicendo tutte le forme di violenza, questa inclusa?
6: Tutte le forme di violenza non sono accettabili, l'abbiamo detto più volte come governo.
2: La riunione di giovedì di governo è stata indetta temporalmente dopo che però è emersa la questione dell'apertura dell'incarto contro Claudio Zali. Quanto ha pesato questo rispetto agli audio? Perché mercoledì non era tema il riunirsi, quello del governo.
6: In realtà non è così. Noi abbiamo saputo dell'apertura dell'istruttoria giovedì e abbiamo preso contatto col Ministero Pubblico sempre giovedì dopo che abbiamo letto delle notizie sui media. La decisione di riunirsi era comunque già stata presa mercoledì e come vicepresidente avevo organizzato questa riunione per giovedì.
2: Adesso c'è un consigliere di Stato che entra in carica, diciamo, negli ultimi 6 mesi. Quanto mette eventualmente in difficoltà l'operatività del governo?
6: Io non penso che l'operatività del governo debba essere messa in difficoltà dai cambiamenti delle persone. Noi dobbiamo continuare a garantire questa operatività, il funzionamento dell'amministrazione cantonale, portare avanti dei dossier, e questo in ogni caso, quindi anche in questa situazione.
3: E queste erano le spiegazioni della neopresidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti. E puntuali sono poi giunte varie reazioni e comunicati stampa dalla politica. Partiamo allora da coloro che più sono coinvolti da questo terremoto, ovvero la Lega, di cui Zali è membro, e poi anche l'UDC che subentra in governo a Zali. Ecco, Umberto Gatti mi ha raggiunto in studio poco fa, so che hai sentito il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga.
7: Sì, la Lega dei Ticinesi già questa mattina, dopo l'annuncio di Claudio Zali, ha diramato un comunicato stampa nel quale si parla di una scelta condivisa con i vertici della Lega, una scelta definita difficile e dolorosa, compiuta per tutelare le istituzioni e il movimento. Nel comunicato si parla anche, e cito, di una scelta maturata in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentata, e cito ancora, da un ricorrente odio antileghista. Su questo punto sentiamo Daniele Piccaluga, il coordinatore della Lega.
8: Quando noi parliamo di pressione politica e mediatica sproporzionata è perché, se pensiamo, nelle ultime 2 settimane si è fatto praticamente solo e un gran parlare di un procedimento, un secondo procedimento e poi un terzo procedimento. Quindi è in questo senso che noi ci permettiamo di dire all'interno del nostro comunicato che siamo stati bersaglio in maniera sproporzionata da parte di attacchi mediatici.
7: Daniele Piccaluga, restano però i contenuti degli audio, istigano la violenza, come vi ponete?
8: È importante ribadire che noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità, quindi non facciamo nessuna distinzione. La Lega dei Ticinesi è un movimento contro la violenza. Detto questo, però, ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
7: Nel comunicato di oggi la Lega ringrazia anche Claudio Zali per il suo lavoro, prima come giudice e poi come consigliere di Stato, comunicato che si conclude ricordando l'appuntamento di venerdì, quando ci sarà l'assemblea della Lega che dovrà confrontarsi con la nuova situazione politica e prendere decisioni strategiche in vista delle elezioni di aprile. L'alleanza con l'UDC, è stato detto, non è più all'ordine del giorno. Piccaluga ha ricordato che a scegliere di correre da sola era stata l'UDC, ma non ha però escluso che possano esserci ancora delle discussioni.
3: Fin qui dunque la posizione della Lega. Umberto, l'altro attore centrale già citato più volte in questo momento è l'UDC. Qual è stata la loro reazione?
7: Allora, abbiamo cercato di raggiungere il presidente cantonale Piero Marchesi, che è anche il primo subentrante in Consiglio di Stato dopo le dimissioni di Zali. Marchesi si è però limitato ad un comunicato stampa dicendo che per il momento eviterà interviste e ulteriori dichiarazioni, prende atto della decisione di Zali di lasciare il Consiglio di Stato e che in qualità di subentrante accetterà l'incarico, leggiamo, con umiltà, senso di responsabilità e spirito di servizio. Un comunicato diciamo molto istituzionale, e non si fa nessun riferimento a quelle che sono state le vicende che hanno coinvolto Claudio Zali. Per quanto riguarda l'alleanza Lega UDC, nel comunicato Marchesi si limita a dire che questo suo nuovo incarico nasce dall'alleanza del 2023 e che quindi per questi mesi intende rappresentare gli elettori di Lega e di UDC, così come anche tutti i cittadini che si riconoscono nei valori di quest'area. Per quanto riguarda l'entrata di Marchesi in Consiglio di Stato, ricordo che ci sono ancora dei passaggi formali, dovrà infatti rinunciare ai ruoli di consigliere nazionale e a quello di sindaco di Tresa prima di poter subentrare in Consiglio di Stato.
3: E sui rapporti Lega e UDC vedremo sicuramente nei prossimi giorni quelli che saranno gli sviluppi, se ci saranno anche nuove dinamiche fra i due partiti con l'uscita di Claudio Zali. Umberto, chiudiamo allora questo punto con i tre partiti di governo da cui in fondo tutto è partito. Quali sono state le loro reazioni?
7: Sì, ricordiamo che i tre presidenti di Centro, PLR e Partito Socialista due settimane fa chiedevano a Zali chiarimenti sugli audio che da un po' circolavano sulla rete. Le reazioni oggi degli stessi partiti sono però già rivolte al futuro, a come questa vicenda dovrà rappresentare un punto di svolta per tutta la politica ticinese.
3: Le reazioni dei partiti con Umberto Gatti. Nei giorni scorsi la vicenda Zali ha fatto chiaramente parlare molto la politica, ma anche al di fuori delle sedi della politica. Qualcuno della società civile ha arricciato anche il naso, non sono pochi, ad esempio il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che prima degli sviluppi odierni aveva chiamato a scendere in piazza la gente in un presidio, appuntamento poi comunque confermato nonostante le dimissioni di Zali. Allora Bellinzona, troviamo Francesca Motta, che ambiente c'è?
9: Sì, qui in Piazza Governo si sono radunate un centinaio di persone per il presidio che è in corso, è appena iniziato, ci sono diversi striscioni, come ho detto un centinaio di persone di tutte le età, e con me c'è Angelica Lepori del collettivo Io Lotto Ogni Giorno. Quando avete annunciato questo presidio venerdì scorso l'avete detto subito: noi chiediamo le dimissioni di Claudio Zali, queste sono arrivate, siete soddisfatti?
10: Beh, credo che siano arrivate anche perché c'è stata comunque una pressione da più parti affinché lui facesse questo passo, che sinceramente ritengo un atto dovuto, quindi un primo passo necessario.
9: Un primo passo necessario, voi l'avevate già detto appunto annunciando il presidio, che le dimissioni arrivino o non arrivino, noi saremo comunque in piazza, infatti eccovi qui, perché ritenete importante esserci?
10: Beh, noi riteniamo che la questione della violenza contro le donne non debba essere banalizzata e che ci sia ancora molto da fare per proteggere le donne nel nostro cantone. Il governo oggi ha ribadito che sostiene appunto inaccettabile la violenza contro le donne, e noi pensiamo che a queste parole devono seguire dei fatti concreti per dimostrare questa inaccettabilità della violenza. Quindi ricordo che in Ticino, siamo a luglio, ci sono già stati 3 femminicidi. La questione della violenza è molto importante, servono risorse, servono posti nelle case di protezione per le donne, serve un numero 142 che sia veramente gestito da personale professionista 24 ore su 24, serve potenziare le misure di prevenzione e di protezione delle donne, quindi per questo che siamo qua, perché riteniamo che tutte queste questioni rimangano sul tavolo.
9: Era Angelica Lepori con me in diretta da Piazza Governo, dove è in corso un presidio, lì nello studio.
3: Grazie Francesca Motta per questo collegamento, e tiriamo un po' a questo punto le fila di questa intensa giornata, lo facciamo con qualche considerazione e con qualche lettura da parte del responsabile del Dipartimento Informazione della RSI, Reto Ceschi. Allora Reto, le dimissioni di Claudio Zali alla fine... diciamo lo possiamo considerare un passo obbligato?
11: Beh, obbligato no, poteva resistere, non so fino a quando. Dovuto sì, perché uscendo di scena Claudio Zali toglie dall'imbarazzo le istituzioni, il Consiglio di Stato in primo luogo, e il suo partito, la Lega dei Ticinesi. Annunciando le dimissioni per fine settembre fa un atto forte, indubbiamente. Resta una domanda che troverà risposta in questi due mesi. Come farà con le valigie in mano, con un'immagine pubblica che il suo comunicato stampa di oggi non ha certo migliorato, con i funzionari che aspettano il suo successore, con la politica che lo osserva e certo non lo sostiene? Come farà, dicevo, a portare a termine i vari dossier fermi da un po' sul suo tavolo? Questo guadagnare tempo prima di imboccare la porta d'uscita dal suo ufficio è qualcosa di singolare. Non diciamo sospetto, diciamo singolare. Claudio Zali ha deciso di lasciare perché è rimasto politicamente solo, ci ha messo del suo nel corso degli anni, che lo hanno a volte anche allontanato dal suo partito di riferimento. 3 giorni fa è stato scaricato senza tanti giri di parole da Antonella Bignasca, che è l'editrice del Mattino della Domenica. Non aveva più truppe in casa Lega, ammesso che ne avesse mai avute, pronte a battersi per lui. È stato più sopportato che sostenuto negli ultimi anni. Evidentemente do fastidio a molti, ha scritto oggi. La sua uscita di scena in casa Lega ne fa felici tanti.
3: Zali se n'è andato e lo ha fatto attaccando anche i media. Come interpretare questa strategia d'uscita, chiamiamola così?
11: Beh, una mossa prevedibile, libero di attaccare i media che si sono occupati delle vicende che lo riguardano, che non hanno guardato altrove, che hanno ascoltato gli audio in cui Claudio Zali sdoganava la violenza. E noi liberi ovviamente di difenderci. Io capisco che Zali avrebbe voluto che i ticinesi non lo avessero mai sentito parlare in quel modo, però forse qualche riflessione doveva farla prima di esprimersi così. Oggi accusa genericamente i media che, lo cito, in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma di etica e rispetto delle persone e persino il rispetto della legge. Fine della citazione. No, Claudio Zali, lezioni di etica da lei in tutta franchezza non ne riceviamo. In questi giorni avremmo voluto occuparci d'altro, dei temi che preoccupano le cittadine e i cittadini del Canton Ticino, sono tanti questi temi. Non abbiamo mai spiato dal buco della serratura la sua vita privata, ma quando è entrata in campo il tema della violenza abbiamo fatto una scelta di trasparenza, di puro interesse pubblico. È molto chiaro quello che ha detto oggi e anche prima nell'intervista la nuova presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio: la violenza o l'incitazione alla violenza, anche solo verbale, da parte di un rappresentante delle istituzioni è inammissibile e non riguarda mai solo la sfera privata.
3: Retoceschi, come ultima battuta allarghiamo un po' lo spettro, siamo alle ultime battute appunto di una legislatura che potremmo definire quasi maledetta.
11: Beh, le dimissioni di Claudio Zali sono il titolo forte che descrive questa legislatura. Più che maledetta la definirei piena di pasticci. In questi 3 anni abbondanti si è allargata la distanza fra l'opinione pubblica e la classe politica, in particolare chi governa il Canton Ticino. I 2 consiglieri di Stato leghisti hanno dato un grande contributo in termini di pasticci. Pensiamo solo al tentato arrocco diventato poi arrocchino. Ma gli altri 3 membri del governo sono apparsi spesso come degli spettatori silenziosi, troppo timidi, per alcuni come dei complici di questa gran confusione. È una legislatura nata male e cresciuta peggio. Troppo tardi per salvarla ormai. Forse però quello che è successo negli ultimi giorni può rappresentare un punto di svolta. Si è toccato il fondo, adesso forse si risale. Se lo augurano in tanti.
3: La lettura di questa vicenda e dell'esito di questa vicenda di Retoceschi, con cui chiudiamo questa ampia pagina appunto su questa vicenda. E apriamo una breve parentesi calcistica, dunque stacchiamo decisamente da quanto avvenuto oggi in sede politica. È finito, sta finendo, questo ce lo dirà presto David Conti, il ritorno del secondo turno preliminare di Conference League fra i kosovari del Duca Gini e il Lugano. Per un aggiornamento allora mi collego proprio con David Conti.
12: E ben ritrovati, la partita che è terminata un minuto fa con la vittoria 5-1 del Lugano, che sommata all'1-0 dell'andata all'AIL Arena permette alla formazione di Mattia Crocitorti di qualificarsi al terzo turno di qualificazione alla Conference League. Non è cambiata la situazione dunque rispetto all'ultimo collegamento, fa stato la tripletta di Behrens, da segnalare poi anche i debutti stagionali di Aydin, di Kelvin e di Beckham Castro. Tutto bene, quel che finisce bene, insomma, a Lugano, che conoscerà domani sera il suo prossimo avversario, che sarà uno tra gli sloveni del Koper e la formazione del Runavik delle Isole Faroe. Dunque 5-1 per i bianconeri, tutto da Pristina, a voi in studio.
3: L'aggiornamento con David Conti. Dal calcio giocato passiamo al potere del calcio, per tornare sulla notizia della FIFA che punta a creare una nuova società per gestire tutte le attività commerciali dei mondiali, dai diritti TV alle sponsorizzazioni fino alla biglietteria. La FIFA manterrà il controllo, ma potrà cedere fino al 20% del capitale a investitori privati per raccogliere 4,2 miliardi di dollari. Un progetto che divide il mondo del calcio. La UEFA, l'organo che governa il calcio europeo, teme ad esempio che l'ingresso di investitori orientati al profitto possa compromettere l'indipendenza dello sport e chiede maggiore trasparenza. La proposta dovrà essere approvata dalle 211 federazioni affiliate. Camilla Camponovo ha chiesto a Luciano Mondellini, analista e direttore di Calcio e Finanza, se questa operazione verrà approvata dalle federazioni e dal Consiglio della FIFA.
4: Il nodo è grosso, anche perché è uscito in maniera molto, come dire, improvvisa. Io non credo che le confederazioni, ho sentito già la CONCACAF, quella americana, che era abbastanza scettica, e anche quella asiatica. Però io credo che alla fine la FIFA l'avesse messo in conto. Il punto qual è? Che c'è un nodo strategico molto molto alto, che è: il calcio è lo sport più popolare del pianeta, nonostante non sia lo sport più popolare nei due paesi più economicamente più importanti della terra, cioè Stati Uniti e Cina. In questo senso i vertici della FIFA credono di avere ancora potenziale per crescere. Dall'altra parte la minaccia qual è? È che con lo sviluppo delle nuove tecnologie, con lo sviluppo della logistica e tante cose, la minaccia degli sport americani potrebbe essere molto molto pesante, perché per esempio se la NFL, National Football League di football americano, fa un match a San Siro piuttosto che all'Olimpico, piuttosto che a Zurigo, e il bambino si appassiona con lo sport, sono soldi che magari nel budget familiare non andranno più all'Inter, al Milan, allo Zurigo, al Grasshopper, ma andranno alla franchigia di football americano che ha visto. Quindi c'è questa gara nei decenni a chi sarà lo sport più popolare.
13: Tra chi si oppone, appunto, abbiamo parlato della UEFA, che dice appunto il calcio dovrebbe rimanere indipendente, ma quanto rischia davvero di essere compromessa l'indipendenza del calcio? C'è il rischio che si venga a creare poi anche un enorme conflitto di interesse.
4: Esattamente, voglio fare un caso concreto. Poniamo il caso che la Ferbalogu... Allora, ci sono investitori stranieri, si parla di investitori soprattutto americani vicini a Trump. Poniamo il caso che ci fosse stata già questo spin-off, questa nuova società, con grandi interessi statunitensi, e la Ferbalogu come si sarebbe giustificato? Già è stato un mezzo scandalo in questa situazione in cui la FIFA è comunque l'unione delle confederazioni, ma qualora ci fossero stati dentro azionisti, soprattutto americani, è chiaro che il conflitto di interesse sarebbe stato palese, o magari uguale, però lasciava spazio a cattivi o cattivissimi pensieri.
13: Ma con la creazione di questa nuova società, la FIFA potrà fare quindi cose che ora, essendo un'organizzazione non profit, non può fare, mentre con una società commerciale forse avrà più libertà?
4: Ma allora, si tratta di creare una società che ha i proventi commerciali dei tornei organizzati dalla FIFA. Quindi da questo punto di vista non è un ente politico, ma è come se fosse scorporata una società, e questa qua è una media company tecnicamente. Detto questo, il fatto che poi è la media company capeggiata dalla FIFA riporta al conflitto di interesse di cui abbiamo parlato prima, di qui sopra.
13: Mm-hmm. Ecco, poi nei mesi scorsi il presidente della FIFA Gianni Infantino è stato molto criticato, lei ha citato poco fa un caso abbastanza emblematico, è stato criticato per i suoi rapporti con il potere politico ed economico, e ora, come diceva anche lei, tra i potenziali investitori si parla anche del genero di Trump, Jared Kushner. Esatto. Secondo lei la credibilità di Infantino non rischia ora di essere ancora più compromessa con questa proposta?
4: Allora, in Europa sì, con questa proposta sì, anche negli altri continenti. Va detto che Gianni Infantino al momento, prima di questa proposta, aveva un grandissimo supporto dalle altre confederazioni. Va ricordato, io parlo da una nazione che non va ai mondiali dal 2014, che l'allargamento a 48 squadre aveva praticamente penalizzato l'Europa, perché è stato meno che proporzionale per l'Europa. E stiamo parlando del continente che alla fine ha dato 6 squadre su 8 nei quarti di finale. Quindi tramite quelle mosse di allargamento Infantino si era guadagnato un grande sostegno nelle altre confederazioni. In Europa era stato molto criticato e questa cosa non farà che aumentare queste critiche, ma ho paura che anche nelle altre confederazioni questa nuova idea di Infantino non piaccia, perché sembra veramente molto legata agli Stati Uniti.
13: Secondo lei dove potrebbe essere posta la sede di questa nuova società, considerando che appunto la FIFA si trova in Svizzera? Anche questa è probabile, o ci sono speculazioni su una potenziale nuova sede, Londra, Manhattan?
4: Io presumo, ma è un pensiero mio, che questa nuova società verrà basata, se ci sarà, perché poi molte volte è come la prima spallata per vedere se è possibile o non è possibile farlo. Io penso che sarà a New York.
3: Il pensiero di Luciano Mondellini, analista e direttore di Calcio e Finanza. Questo dunque per quanto riguarda la natura di questa nuova società che dovrebbe gestire i flussi finanziari della FIFA. Ma a quanto ammontano questi flussi e la FIFA come li utilizza? Lo chiedo a Marzio Minoli della redazione economica.
14: Sì, buonasera. Allora, per prima cosa vediamo il bilancio della FIFA. L'ultimo dato accertato è il bilancio al 31 dicembre 2025. Dunque, alla voce attivi, la FIFA ha poco meno di 9 miliardi e mezzo di dollari, la maggior parte dei quali investiti nei mercati finanziari, soldi derivanti soprattutto dalla vendita dei diritti televisivi, quelli di marketing e quella di biglietti e ospitalità, insomma le famose lounge negli stadi, per intenderci. La FIFA per i suoi conti finanziari ragiona per cicli di 4 anni. Partono dal 1 gennaio dell'anno seguente un mondiale fino al 31 dicembre dell'anno del mondiale successivo. Quindi 1 gennaio 2023 dopo Qatar 2022 fino al 31 dicembre 2026 dopo l'ultimo mondiale appena concluso. Non si hanno ancora le cifre definitive per il ciclo attuale, ma si stima che i ricavi saranno di 13 miliardi di dollari, 9 dei quali solo dai mondiali del 2026, mentre le previsioni per il ciclo 2027-2030 parlano di ricavi per 14 miliardi di dollari.
3: E per la Svizzera la creazione di questa società cosa vorrebbe dire in concreto?
14: Dunque, nell'anno dei mondiali i ricavi della FIFA contano per circa lo 0,3% del prodotto interno lordo svizzero. Non sono tutti i ricavi naturalmente, ma solo quelli che rimangono, diciamo così, in Svizzera. Ora, la FIFA non fa utili, in quanto è ufficialmente un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro. I ricavi vengono utilizzati per pagare i premi, per le spese vive e poi messi nelle riserve. Paga un minimo di tasse, sì, ma è poca cosa. Una società con al suo interno il 20% di investitori privati c'è da scommettere che di utile da distribuire ne farebbe, altrimenti non si capisce perché qualcuno dovrebbe investire in questa azienda e l'utile viene tassato. Quindi sarà interessante capire se questa FIFA Forward Enterprise, questo è il suo nome, avrà la sua sede in Svizzera o meno.
3: Le spiegazioni di Marzio Minoli, con queste spiegazioni si sono fatte le 18:32, fra poco ci occuperemo di siccità e di mancanza d'acqua in Svizzera, due elementi che pesano come macini sul settore dell'agricoltura. Prima altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
15: I servizi di sicurezza russi hanno annunciato di aver emesso un avviso di ricerca internazionale nei confronti del fondatore patron di Telegram, Pavel Durov, nato in Russia in possesso di passaporti francese e degli Emirati Arabi. Durov è accusato di complicità in terrorismo, per la precisione, è oggetto in Russia di un'inchiesta penale sull'addestramento di giovani russi da parte dei servizi speciali ucraini per attività di sabotaggio. 10 persone tra i 16 e i 22 anni sono state denunciate dopo un raduno di motociclisti avvenuto il 7 dicembre dello scorso anno a Stabio. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale. Al raduno organizzato online aveva preso parte tra gli 80 e i 100 motociclisti, diversi dei quali avevano commesso gravi infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale. La polizia era intervenuta, ma a causa dell'alto numero di partecipanti non aveva potuto identificare gli autori delle infrazioni, cosa avvenuta però in seguito. Dopo due notti di stabilità si è inasprita nuovamente la lotta contro gli incendi in Gironda, nella Francia sud-occidentale. La ripresa delle fiamme ha mobilitato vigili del fuoco e numerosi volontari. A una settimana dall'inizio dell'imponente incendio che ha devastato 42.000 ettari, la ripresa delle fiamme è stata catalizzata dalle raffiche di vento e soprattutto dalla nuova ondata di caldo torrido che interessa la Francia e il resto dell'Europa.
3: La morsa della canicola che torna a farsi sentire, le conseguenze sull'agricoltura. Questo è il tema della seconda parte di 6 di sera. In Svizzera la siccità è ormai a livelli preoccupanti, soprattutto in alcune aree del paese. E l'agricoltura va da sé uno dei principali settori colpiti da questi estremi climatici. Ora, nell'ambito di un progetto promosso dalla Confederazione, si stanno valutando varie misure che mirano a ridurre l'impatto del cambiamento climatico, puntando sull'innovazione ma anche su pratiche tradizionali. Andiamo sul terreno. Luca Beti ha visitato un'azienda agricola nella regione del NAPF, nel canton Lucerna, per capire quali adattamenti sono stati introdotti e con quali risultati. Questo il suo reportage.
16: Es hat sofort Libellen rum, es hat Wildenten haben wir schon da gehabt. Also du merkst, mit Wasser hast du einfach wieder mehr Leben. Sofort hast du mehr Leben.
17: Quando raggiungiamo lo stagno artificiale situato al di sopra della sua fattoria, sul viso di Urs Burri si disegna un ampio sorriso. Ci sono libellule che volano radenti l'acqua e a volte nuotano anatre selvatiche. L'acqua è vita, dice il contadino.
16: Wir da gemacht haben, ist das Material, haben wir einfach vorgezogen, haben den Damm gemacht.
17: Lo stagno è stato realizzato questa primavera. L'obiettivo è raccogliere l'acqua piovana e quella di una piccola sorgente per rilasciarla lentamente nel terreno sottostante attraverso tubi di drenaggio.
16: Das sind die leeren kalten Becken, wo mit Wasser gefüllt werden, dann kann das Wasser versickern.
17: Più sotto, Urs Burri ha creato due bacini di ritenzione di dimensioni minori. Oltre a contenere l'acqua, limitano l'erosione del terreno in forte pendenza. In un pozzo viene poi raccolta l'acqua di drenaggio proveniente da un altro terreno per convogliarla lungo un pascolo esposto al sole. Anche se piuttosto recenti, queste misure di adattamento funzionano, dice Urs Burri.
16: Also, wir können im Moment sagen, dass was wir umgesetzt hat, funktioniert so, wie wir uns das so ein bisschen denken.
17: L'azienda agricola si trova a Elbach, nella regione del NAPF, nel canton Lucerna. È un'azienda biodinamica a conduzione familiare. Vi si allevano mucche nutrici, maiali, galline, tacchini, api e cani. Ci sono un'ottantina di alberi da frutto ad alto fusto. Il terreno è collinare, con pascoli, prati da sfalcio e qualche campo per la produzione di cereali.
16: Come mi sei già bewusst? Menschheit lebt von den 12 cm humus.
17: La regione del NAPF è caratterizzata da un sottile strato di humus. Urs Burri ricorda che il sostentamento dell'umanità dipende da questi 10-12 cm di terra che vanno quindi salvaguardati.
16: Darum müssen wir zu dem Humus sorgen, weil das ist unser Leben.
17: È proprio per questo motivo che il contadino sulla cinquantina partecipa al progetto Slow Water, promosso dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura e accompagnato scientificamente dall'Università di Basilea e dall'Istituto per la Ricerca sull'Acqua e AVAC. L'iniziativa mira a mantenere e migliorare la ritenzione idrica nei suoli attraverso varie misure, come le cosiddette key line, come spiega Urs Burri.
16: Und jetzt schon mehrere Sachen umgesetzt. Das heißt, in einem Hocker haben wir Keylines, das wäre da eine drauf oben. Das
17: Sono solchi profondi una quarantina di centimetri scavati orizzontalmente lungo le curve di livello. Frenano l'erosione, trattengono e poi convogliono l'acqua verso terreni più secchi. Sui margini rialzati delle keylines online sono stati inoltre piantati alberi da foraggio. Da una parte le radici consolidano il terreno e creano zone d'ombra, dall'altra le piante forniscono sostanze minerali agli animali.
16: Plus ist mir dort am Ausprobieren, welche Pflanzen als Kühe eigentlich gerne fressen. Diese Schnittstellen sind ganz wichtig, weil man tut das theoretisch studieren und sobald du draußen bist, merkst du.
17: Ursburri ricorda l'importanza del gioco di squadra tra scienza e pratica e la condivisione di sapere tra contadini. L'attuale siccità, infatti, crea insicurezza e preoccupazioni per il futuro. Il terreno, conclude Burri, è il capitale dei contadini. Se produce poco o nulla, come foraggiare le mucche dalle quali dipende buona parte delle entrate dell'azienda agricola?
16: Jetzt, wenn es so trocken ist, bist du natürlich schon mal überlegen, wie geht's weiter, weil der Boden ist natürlich unser Kapital. Und wenn du plötzlich keinen Ertrag mehr hast vom Boden oder viel weniger, ja, das stellt es halt schnell mal an.
3: E per saperne di più sul progetto Slow Water, promosso come abbiamo sentito dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura, Luca Betti ha intervistato Oliver Schilling, professore di idrologia all'Università di Basilea e ricercatore dell'EAVAG, l'Istituto Federale per la Ricerca sulle Acque. Al microfono appunto di Luca Betti, Schilling spiega prima di tutto gli obiettivi dell'iniziativa.
16: Wenn der Boden trocken ist und es sehr intensiv regnet, dann besteht die Gefahr, dass Erosion.
18: Gli aspetti principali sono due. Da una parte, quando il terreno è secco e le precipitazioni sono molto intense, aumenta il rischio di erosione. La pioggia trascina via l'humus, una risorsa fondamentale per l'agricoltura. Il primo obiettivo è quindi ridurre l'erosione e rallentare il deflusso dell'acqua durante le piogge più intense, riducendo quindi anche i rischi di piena. Dall'altra parte vogliamo fare in modo che l'acqua rimanga più a lungo nel terreno. In questo modo, durante i periodi di siccità prolungata, si può beneficiare dell'acqua accumulata senza dover ricorrere immediatamente all'irrigazione.
16: Gespeichert ist in der Landschaft profitieren können und nicht gleich bewässern müssen.
17: Al progetto Slow Water partecipano oltre 100 aziende agricole dei due cantoni di Basilea e del canton Lucerna. In quali regioni della Svizzera è particolarmente importante riuscire a trattenere più a lungo l'acqua?
16: Ja, das ist bestimmt der Fall in den Regionen, in denen es.
18: Soprattutto nelle regioni che non dispongono di fonti d'acqua facilmente accessibili, di falde sotterranee o di laghi a cui attingere durante i periodi di siccità. Nelle prealpi, nel Giura e nelle regioni di montagna mancano le alternative durante i periodi prolungati di siccità. È quindi indispensabile intervenire e cercare di trattenere l'acqua più a lungo nel territorio. Si tratta in parte di un cambiamento rispetto al passato, soprattutto nelle prealpi, dove per decenni si sono drenati i terreni per rendere coltivabili superfici che in origine erano paludose.
16: Auch Fläche landwirtschaftlich nutzbar gemacht, die eigentlich sehr feucht war.
17: Con l'aumento dei periodi di siccità, i conflitti tra agricoltura, popolazione, industria e altri utenti sono quasi programmati. Signor Schilling, uno degli obiettivi del progetto Slow Water è anche quello di ridurre questi possibili conflitti?
18: Sì, è proprio così. L'obiettivo è ridurre il fabbisogno di acqua proveniente, per esempio, dalla rete idrica, sia per l'irrigazione dei campi, sia per abbeverare gli animali. In questo modo cerchiamo di attenuare i conflitti. È chiaro che quanto più l'acqua scarseggia, tanto maggiore è il rischio di conflitti tra i diversi utenti. Il nostro compito però non è stabilire a chi debba essere data la priorità, ma ridurre il consumo di acqua della rete da parte dell'agricoltura.
16: Den Bedarf an Wasser aus beispielsweise dem Leitungsnetz eben von der Landwirtschaft zu reduzieren.
3: E con le parole di Oliver Schilling, professore di idrologia all'Università di Basilea, chiudiamo l'edizione di oggi curata con Gino Ceschina. Un'edizione scandita e dominata dal terremoto nel governo ticinese, con le dimissioni, lo ricordo, del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, dimissioni previste a fine settembre. Uno scossone che ha suscitato evidentemente varie reazioni che vi abbiamo presentato. Per ora è tutto, c'è lo sport, buona serata.
0: Lo sport.
19: Il Lugano c'entra il Q3 di Conference League. Buonasera da Patrick Locatelli. Senza nemmeno troppo forzare, i bianconeri hanno dimostrato una nettissima superiorità nei confronti dei kosovari e delle Dukagini, sconfitti 5-1 nella periferia di Pristina. Illusorio dunque lo stretto 1-0 dell'andata. Lugano, che dovrà attendere domani sera per scoprire il prossimo avversario, potrebbe essere il Capodistria, che all'andata ha vinto 2-0 con i faroensi del Runavik. Si prospetta dunque un'altra trasferta in Slovenia per i bianconeri. Due note di hockey e poi la prima riguarda Reto Suri, ex nazionale anche del Lugano, che ricoprirà il ruolo di assistente di Luca Cereda alla nazionale Under 20. E poi è per segnalare che l'attaccante dei San Jose Sharks, Macklin Celebrini, ammirato anche ai recenti mondiali con il Canada, è diventato il giocatore più pagato di tutta la National Hockey League, con un contratto da 5 anni per un totale di 94 milioni di dollari.
13: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 30 luglio, e vi confermo che in tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo, con sempre qualche cumulo soprattutto in montagna, con dei rovesci temporali sulla Svizzera nord-occidentale. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi, invece le massime attorno ai 35, con locali punte fino a 38 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto. Io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, mercoledì 29 luglio 2026. Siamo in diretta per il quarto concerto dell'annuale rassegna del Montebello Festival di Bellinzona. Ventesima edizione per uno dei più prestigiosi festival internazionali di musica da camera, che ogni anno porta ai castelli UNESCO di Bellinzona i nomi di spicco della musica classica per farli interagire con giovani ma promettentissimi esordienti. Una formula che fin qui ha prodotto grandi risultati e che quindi ogni anno siamo felici di condividere con il pubblico di Rete 2. L'edizione di quest'anno è dedicata al pluralismo stilistico del Novecento storico e di conseguenza ogni concerto della serie si è concentrata su un aspetto geografico specifico della musica scritta durante il cosiddetto secolo breve. Dopo un inizio negli Stati Uniti, una tappa viennese e una ungherese, questa sera sarà la volta del Regno Unito tra tardo romanticismo e nuove tendenze. Il programma si aprirà quindi con due brani per violino e pianoforte di William Walton, proseguirà con due movimenti di romanza e pastorale per violino e pianoforte di Ralph Vaughan Williams e con la suite per violino e pianoforte di Benjamin Britten, per concludersi con la sonata per violoncello e pianoforte di Frank Bridge. Un programma ben congegnato nel quale si alterneranno Irene Fiorito al violino e Arianna Di Martino al violoncello, entrambe sostenute e accompagnate dal celeberrimo pianista francese Cédric Péchat, francese svizzero naturalmente. Ed è proprio a lui che vogliamo dedicare la prima mezz'ora della nostra trasmissione in attesa del collegamento con il castello di Montebello. Cédric Péchat è una delle personalità più interessanti del pianismo svizzero contemporaneo. Nato a Losanna nel 1976, ha studiato presso i conservatori di Losanna e Ginevra, prima di perfezionarsi alla Universität der Künste di Berlino. Si è poi affinato con figure di riferimento come Klaus Helwig, Leon Fleischer, Andreas Steyr e Pierre-Laurent Aimard, prima di raggiungere la grande notorietà nel 2002 quando conquista il primo premio del Gina Bakauer International Artists Piano Competition di Salt Lake City, uno dei concorsi pianistici più prestigiosi al mondo. Da allora è invitato regolarmente nelle principali sale da concerto europee e internazionali, dalla Philharmonie di Berlino alla Concerthaus di Vienna, dalla Wigmore Hall di Londra alla Carnegie Hall di New York, oltre a importantissime kermesse come il Lucerne Festival, il Festival di Primavera di Praga e il Mannheim Festival di Gstaad. Per iniziare lo ascoltiamo in versione concertistica, interprete di Mozart.

Il primo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra numero 9 in Mi bemolle maggiore, Genome di Wolfgang Amadeus Mozart, ovviamente, Kirchenverzeichnis 271, eseguito in questo caso dall'Orchestra de Chambre de Lausanne, sotto la direzione di Occo Camu, per una serata della stagione OCL del 2002 del 2003, in cui naturalmente il protagonista al pianoforte era Cédric Péchat, che sarà protagonista anche del concerto che tra poco vi trasmetteremo in diretta dal Montebello Festival insieme a Irene Fiorito al violino naturalmente e Arianna Di Martino al violoncello. Ma proseguiamo nel racconto della vita di Cédric Péchat, artista dal repertorio vastissimo, affianca ai grandi classici una particolare attenzione per la musica contemporanea. Le sue incisioni comprendono pagine di Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Debussy, Busoni, Enescu, Messiaen e John Cage, solo per nominarne alcuni, e sono sempre state accolte con grande favore dalla critica internazionale. Accanto all'attività solistica, poi coltiva da sempre la passione per la musica da camera e, oltre a essere cofondatore e direttore artistico della rassegna losannese Ensemble en scène, negli anni ha suonato davvero con moltissimi artisti e in formazioni davvero diverse tra loro. Nel nostro prossimo ascolto lo troviamo addirittura in veste di accompagnatore al pianoforte del mezzosoprano friburghese Marie-Claude Chapuis alle prese con Rossini.

gli applausi per Marie-Claude Chapuis, mezzosoprano, con Cédric Péchat al pianoforte, interpreti della Regata veneziana di Gioachino Rossini, in una registrazione effettuata alla Salle de l'Hôtel de Ville di Sierre il 27 gennaio 2008. Vi ricordo che stiamo dedicando questa prima mezz'ora della nostra prima fila in diretta questa sera perché stiamo attendendo l'inizio del concerto dal Castello di Montebello per il Festival appunto di Montebello. E allora continuiamo ad ascoltare Cédric Péchat. Tra i moltissimi impegni di palcoscenico di questo grande pianista c'è anche un'intensa attività pedagogica. Dal 2012 è professore di pianoforte presso l'Haute École de Musique di Ginevra e tiene regolarmente masterclass in Europa, America e Asia. Oggi presiede tra l'altro la commissione artistica del prestigioso Concours de Genève. Davvero pochi minuti per aprire il collegamento con Montebello e allora noi ne approfittiamo per ascoltare questa volta Cédric Péchat anche come solista, qui interprete dell'amato Bach, a cui ha dedicato la sua ultima fatica discografica pubblicata nel 2025 da La Dolce Volta.

La Courante, secondo movimento della suite francese per pianoforte numero 3 in si minore, Bach Werke Verzeichnis 814, ovviamente di Johann Sebastian Bach, una registrazione effettuata da La Dolce Volta per un disco del 2025 che vedeva protagonista Cédric Péchat, a cui abbiamo dedicato tutto il nostro percorso di avvicinamento alla diretta di questa sera. Vi ricordo che manca davvero un minuto all'apertura del collegamento con il Castello di Montebello di Bellinzona per il quarto concerto della 20ª edizione di questo prestigiosissimo festival. Cédric Péchat si esibirà insieme a Irene Fiorito al violino e Arianna Di Martino al violoncello in un programma tutto dedicato al Novecento inglese, a completamento di un percorso che ha visto tutto il festival di quest'anno dedicato al Novecento, e lo sarà anche domani sera quando torneremo ad essere in diretta sempre dal Castello di Montebello con un altro programma di cui vi parleremo. Ma per noi sul posto c'è la produttrice della serata Alissa Nembrini, cui cediamo naturalmente la linea subito dopo la sigla di Pavillon Suisse.

E buonasera, ben trovate e ben trovati nella prestigiosa storica sede del castello di Montebello, che sappiamo fortezza riconosciuta dall'UNESCO ormai da 26 anni, mentre è un altro l'anniversario che si celebra questa sera qui a Montebello, i 20 anni del festival, un festival ormai riconosciuto a livello internazionale, non soltanto regionale e nazionale. Vi ricordo che questa sera saremo in diretta sulle onde di Rete 2, vi porto dunque anche il saluto di Rete 2. Saluto anche gli ascoltatori che ci ascoltano dall'antenna, dalla rete, perché non possono avere occasione di essere qui con noi a Bellinzona. E vi saluto io, sono Alissa Nembrini, il collega Davide Ferzini, che ringrazio, l'ho già ricordato, produco musica per la RSI e questa sera abbiamo il piacere di essere qui con voi. Quindi un ben trovati davvero per una serata speciale, doppiamente speciale perché abbiamo pensato di proporre nell'ambito di festival estivi a livello europeo la serata, quello che fa parte dell'offerta delle emittenti di servizio pubblico europee e la ARD, che è una delle principali, insomma, emittenti istituzioni germaniche, ha deciso di registrare il concerto e poi di ridiffondere il 2 agosto. Quindi un bel momento di visibilità anche per il festival. Io sono molto contenta di essere qui. È la 19ª edizione più o meno che seguiamo come RSI e quindi è una presenza regolare anche per noi. Quest'anno quindi siamo qui insieme per festeggiare questi bei 20 anni. Montebello Festival, quindi 20 anni, una formula vincente, lo dicevamo, che combina musicisti già sperimentati. Questa sera sentiremo Cédric Péchal al pianoforte qui sul palco. Lui è uno degli habitués della manifestazione, è da tempo che lo conosciamo. E con lui però anche dei giovani musicisti, più o meno giovani musicisti che stanno costruendo la propria carriera nota dopo nota. Sappiamo quanto è importante poter creare questi momenti congiunti di musicisti che hanno già potuto costruire la propria carriera e insieme musicisti più giovani che in qualche modo imparano da queste esperienze. Quindi una serata è un festival speciale per tutti noi e per il 20º festeggiamento, insomma, il 20º compleanno, diciamo così. Oggi lo facciamo con una serata omaggio, sostenuta anche dal fondo Swiss Loss, e per questa 20ª edizione il Montebello Festival si è voluto concentrare sul pluralismo stilistico del Novecento storico. Le tante voci del Novecento, questo è il titolo dell'attuale rassegna. Dunque, tra opere originali ma anche trascrizioni, ci porterà a rivivere quello che è stato veramente un'epoca di fermento musicale e culturale importantissimo. Era un'epoca che potremmo già dire allora multiculturale, soprattutto se guardiamo alle capitali musicali. Londra, che questa sera scopriremo, proprio nel cuore di Londra, nel cuore del territorio inglese che ci muoveremo questa sera e che entreremo fra poco, ma anche Parigi. Parigi, che era un altro centro importantissimo, polo d'attrazione per nomi veramente altisonanti della musica europea. Sappiamo quanto a lungo ci visse e sperimentò Stravinsky, ma con lui anche De Falla, e anche fucina di talenti propri, ricordiamo Fauré, Ravel. Quello lo scopriremo invece domani sera, dove saremo ulteriormente presenti come RSI per un'altra serata di diretta, sempre dalle 20:30. Però questa sera, come detto, ci addentreremo nella profonda, profondissima evoluzione, potremmo sentirlo questa sera dai vari brani, vissuta appunto dalla musica su suolo inglese, su suolo britannico meglio. E questo in un periodo a cavallo tra romanticismo e primo Novecento. Lo faremo attraverso quattro autori, direi assolutamente di peso. Nell'ordine, lo ricordo perché c'è stato un breve cambio di ordine del programma, ascolteremo William Walton, Ralph Vaughan Williams, Benjamin Britten e Frank Bridge, e naturalmente con quattro loro assoluti capolavori. I tre primi brani saranno dedicati alla combinazione musicale violino e pianoforte. Si tratta dei giovanili due brani, Two Pieces di William Walton, che sono in parte, lo sentirete, ispirati a melodie popolari dei trovatori francesi. Sono due brevi pagine realizzate alla fine degli anni 40 del Novecento. Poi ascolteremo la lirica Romanza e Pastorale di Ralph Vaughan Williams, che è un brano invece del 1913, quindi ci proietta un po' indietro nel tempo.
tempo, sospesa, potremmo dire, tra, lo sentirete nelle sue parti, tra scorci più bucolici ed evocazioni che invece attingono a quello che era il folklore inglese, che era uno dei centri di interesse dell'autore. E poi la virtuosistica Suite Opera 6 di Benjamin Britten del 1935, una composizione invece questa molto diversa, in bilico tra forme classiche e allo stesso tempo anche tra armonie molto moderne, infatti c'è molto influsso della seconda scuola viennese in parte della composizione. Invece poi con l'ultimo brano che ascolteremo questa sera si passerà a un'altra combinazione, violoncello e pianoforte, e quindi altri impasti timbrici, altre specifiche tecniche. A questi impasti era destinata la sonata in re minore di Frank Bridge, capolavoro degli anni 10, che è proprio fondata su un lirismo molto romantico e allo stesso tempo anche un linguaggio armonico molto maturo. E non esito oltre, perché a farli vivere sul palco del Montebello Festival fra un istante ci saranno tre musicisti di, come detto, varie generazioni e varia esperienza. Chi proviene dall'Italia, come Irene Fiorito al violino, che però si è formata qui al Conservatorio della Svizzera Italiana, fra altre formazioni, e Arianna Di Martino al violoncello. E invece dalla Svizzera avremo il losannese Cédric Péchat al pianoforte, come detto, abitué della rassegna che proprio ieri sera si è esibito qui con il Quatuor Terpsichore. Insieme, e col loro talento musicale e la loro grande intensità interpretativa, lo sentirete, proporranno questa serata, una serata che io vi invito a vivere con le orecchie, senz'altro, anche col cuore. Vi auguro buon ascolto e chiamo sul palco Cédric Péchat e Irene Fiorito.

Applausi al termine di due brani per violino e pianoforte di William Walton, eseguito da Irene Fiorito e Cédric Péchat al pianoforte, come primo brano del concerto in diretta dal castello di Montebello per il festival Montebello.

Applausi per Irene Fiorito al violino e Cedric Pescià al pianoforte, interpreti della romanza e pastorale per violino e pianoforte di Ralph Vaughan Williams. Un breve cambio di palco ci porta verso l'ultimo brano di questa prima sezione del concerto, la suite per violino e pianoforte opera 6 di Benjamin Britten, un brano del 1935. In questo momento Irene Fiorito ha lasciato il palcoscenico, aspettiamo che rientri naturalmente per ascoltare questo brano. Diciamo che Benjamin Britten è forse il più grande compositore inglese del Novecento, il nuovo Orfeo britannico, così denominato, cioè il successore diretto di Henry Purcell dopo quasi due secoli, ed eccola che rientra Irene Fiorito. Dunque, buon ascolto della suite per violino e pianoforte opera 6 di Benjamin Britten.

Irene Fiorito al violino, Cédric Pescià al pianoforte. Un applauso anche da parte nostra. E sono sicura che stanno applaudendo anche gli ascoltatori in antenna. Bravi, bravissimi, bravissimi, bravissimi, bravissimi. Allora, splendida questa sonata, questa suite opera 6, che pensate risulta essere una composizione giovanile di Britten, giovanile insomma, per modo di dire. Lui aveva 21 anni, era il 1934 quando ha scritto questo brano, si trovava a Vienna, ed è il motivo per cui si sentiva questo influsso della scuola viennese, questi nomi che un po' ci incutono, Timore, Schönberg, Webernberg, ma devo dire che si sentiva anche altro, si sentiva anche tanto il gusto del gioco, questi tratti spiritosi, soprattutto in questo valzer finale che abbiamo appena ascoltato, un valzer che mescolava, che giustapponeva la tradizione del valzer viennese e la tradizione del valzer francese. Si sentivano questi giochi, queste commistioni, questi momenti, questi richiami. E Britten stesso eseguirà, pensate, questa suite con colui a cui l'aveva dedicata, che era un violinista spagnolo, eminente violinista dell'epoca, Antonio Brosa, la eseguì a Barcellona nel 1936, quindi 2 anni dopo averla composta e a pochi mesi dallo scoppio drammatico della guerra civile spagnola. Una curiosità che forse ci spiega anche qualcosa in più di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è tutto l'impianto melodico che abbiamo sentito di questa suite, si basa su 4 note, 4 note che corrispondono alle sigle EFBC, ovvero EFBC, che tradotte in italiano sono mi, fa, si, do. Quindi questo era anche il motto che compariva all'inizio in esergo della partitura scritta appunto da Britten, e questo ci rivela anche proprio lo spirito giocoso, questo gusto per gli enigmi, per i giochi, per le facezze che aveva proprio il compositore. E credo che l'esecuzione di René Fiorito e di Cédric Pescià ci ha proprio restituito, ci ha fatto ritrovare, ci ha sottolineato questo spirito giocoso. Bravi, bravissimi ancora. Allora, noi adesso abbiamo, lo vedete per chi è qui presente, ma lo racconto anche per chi è in antenna, abbiamo qualche minuto di riassetto del palco, di cambio del palco, perché ci prepareremo a proseguire per la seconda parte della serata. E perché cambiamo palco? Perché cambiamo anche duo, combinazione musicale, quindi accoglieremo fra pochissimo un violoncello storico di prestigio, quello di Arianna Di Martino, perché insieme a Cédric Pescià appunto avremo l'occasione di ascoltare un'altra splendida pagina che ci racconta un altro pezzo di storia del Novecento musicale britannico, e si tratta della sonata per violoncello e pianoforte in re minore di Frank Bridge. Un brano che ha avuto una realizzazione, una gestazione molto lunga e che risente, lo sentirete nel primo movimento, all'inizio di una certa tranquillità, di una pacifica tranquillità oserei dire, poi invece nel secondo tempo si esprime invece tutta l'angoscia, tutto il contrasto emotivo davvero forte che dovette vivere Bridge quando scrisse questa composizione, perché lui era un convinto pacifista e qui eravamo alla soglia del difficilissimo periodo bellico. Ahimè, purtroppo appunto vide la luce proprio in quel periodo. Dunque io non esito oltre e chiamo sul palco per questo secondo momento, se siamo tutti pronti, guardo anche i colleghi in antenna, mi fanno segno di sì, questo per la diretta. Chiamo quindi con grande piacere Arianna Di Martino col suo storico violoncello e Cédric Pescià per questo secondo momento di serata. Buon ascolto.

0: bravi, bravissimi, Arianna Di Martino, Cedric Pescia, davvero complimenti. Io ascoltando questa pagina stavo riflettendo e mi dicevo, forse questa è veramente una di quelle pagine che fanno capire quanto nel processo compositivo di un autore il vissuto personale e anche il contesto storico lavorassero, giocassero, in qualche modo incidessero in maniera importante. L'abbiamo detto, Bridge tardo romantico, abbiamo sentito tantissimo di questa sua eredità, ma anche un autore lacerato da quello che stava succedendo in quel momento storicamente, si era un passo dalla Seconda Guerra Mondiale, un periodo tristemente di attualità, anche per noi, ahimè, purtroppo, e tutto questo entrava in questa composizione per violoncello, questa suite per violoncello e pianoforte. Peraltro questo accostamento violoncello-pianoforte è stato uno degli accostamenti assolutamente topici, importanti nel contesto della musica del Novecento. Ci sono tantissime pagine magnifiche dedicate a questo duo e credo che fra queste possiamo sicuramente annoverare quello che abbiamo appena ascoltato. Quindi io veramente non posso che ringraziare questo festival, il Festival di Montebello, ringraziare anche Fabio Tognetti, che ho visto prima circolare da qualche parte, che ci ha regalato questa serata a maggio, e anche e soprattutto questa idea di raccontare un periodo storico importante con tutti i suoi cambiamenti e attraverso veramente degli interpreti davvero speciali. Noi siamo stati molto felici anche come RSI di essere presenti questa sera, come Rete 2 per la diretta radiofonica, che fra poco terminerà, ma io vorrei veramente fare ancora un applauso a tutti i musicisti di questa sera, compresa Irene Fiorito, che richiamo qui sul palco. Grazie, ci hanno regalato veramente dei bellissimi momenti di musica, ma anche emozioni che sono arrivate sotto pelle. Bravissimi. Bravissimi, bravissimi. Bravi, bravi, complimenti. E ahimè, come tutte le cose belle, insomma, siamo giunti al termine, volano le cose belle, e quindi si conclude così questo penultimo concerto di questa ventesima edizione, siamo già alla ventesima edizione di Montebello Festival, un'edizione, come detto, interamente dedicata al Novecento storico. Io ringrazio anche a nome del RSI il pubblico qui presente, ringrazio il pubblico a casa, ringrazio anche i colleghi della tecnica RSI che hanno reso possibile questa diretta, il nostro ingegnere del suono Leandro Giannini, Tiziano Trotto e Davide Perrucconi alla tecnica del suono. Ricordo soltanto, rilancio soltanto, prima di lasciarvi e salutarvi, augurarvi un'ottima serata, l'appuntamento di domani sera, l'ultimo concerto, domani sera sempre qui nella bellissima, basta guardarsi attorno, sede del Castello di Montebello qui a Bellinzona. Quindi domani sera sempre alle 20:30 saremo di nuovo raccolti tra le mura che ci accolgono del Castello di Montebello, e se la serata odierna ci ha portato, come detto, sul suolo britannico, quella di domani invece ci porta un po' più a sud. L'abbiamo ricordato già in apertura di serata, andremo in Francia, in particolare andremo a Parigi, è stata una delle capitali importantissime della vita musicale del Novecento, ma non soltanto, è stato un centro dinamicissimo, e quindi andremo alla scoperta anche lì di tutti i compositori che hanno animato la vita musicale di Parigi, ma non soltanto, di tutto il contesto europeo. Lo faremo domani con un altro trio formato da Riccardo Zamuner, da Arianna Di Martino, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare già questa sera, e da Roberto Arosio al pianoforte. Quindi appuntamento domani sera qui a Bellinzona. Io auguro veramente a tutti buon proseguimento di serata da parte mia, Alessandra Embrini, e anche da parte di Davide Fersini, che saluto, che è il collega che era collegato con noi in antenna, che vi ha un po' introdotti prima delle 20:30 a questa serata. Quindi da parte mia è davvero tutto, io quindi chiudo la serata qui e ridò la linea a Comano.
1: Grazie infinite ad Alissa Nembrini che ha concluso così la serata da Bellinzona, dal castello di Montebello. Manca veramente una manciata di minuti, come ha detto giustamente Alissa, noi saremo domani di nuovo in diretta da Montebello per il Montebello Festival, un'altra serata sempre a partire dalle 20, poi il concerto naturalmente inizierà alle 20:30, ma per salutarci, che cosa di meglio che concludere il nostro percorso dedicato sin dall'inizio a Cédric Péchalo. Avete sentito in tutte le sue qualità all'inizio, lo abbiamo ascoltato come concertista in accompagnamento di una grande solista come Marie-Claude Chappuis, e poi lo abbiamo ascoltato in solitaria, interprete del suo Bach dall'ultimissimo disco dedicato alle suite francesi per La Dolce Volta, un disco del 2025 davvero prezioso. Torniamo per salutarci al Péchalo, poi lo abbiamo sentito naturalmente nel corso di tutta la serata accompagnare violino e violoncello in questo programma meraviglioso dedicato al Novecento inglese. Beh, noi torniamo per salutarci al divino Mozart e vogliamo riascoltare quel concerto per pianoforte orchestra, il numero 9 in mi bemolle maggiore, Jeune Homme, in cui Cédric Péchalo al pianoforte era accompagnato dall'orchestra de chambre de Lausanne sotto la direzione di Occo Camu, per una serata registrata durante la stagione 2002-2003 dell'OCL. Ecco, con questo ascolto si conclude anche la nostra

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Mi chiamo Giovanni Segantini. Sono apolide di natura e di diritto. Nato in una valle assolata del Tirolo meridionale, ho vissuto in città e nelle piane lombarde. Poi sono salito di nuovo ai monti e non ne sono più sceso. Se mi incontrerete lassù, tra i pascoli e le nevi eterne, mi riconoscerete all'istante. Porto una gran barba e capelli scompigliati, come mi ha ritratto Trubetskoj, lo scultore, un giorno che ero ospite a Milano del mio mercante, il barone Grubici. Al barone devo tutto, i soldi, quei pochi che riesco a conservarmi, e il sostegno nel perseguire i miei obiettivi, che sono faticosi e di lunga durata. Nei pascoli, dicevo, se avete gambe e fiato sufficienti per raggiungere il luogo dove lavoro, mi riconoscerete soprattutto per i miei strumenti, il cavalletto, la tela, le tavolozze cariche di colori e un pennello dalla punta finissima, perché io, Segantini, sono pittore. Dipingo en plein air, come dicono i francesi, e se piove mi tocca di ripararmi sotto un'ampia tettoia, perché le mie tele sono grandi, perfino mastodontiche. Cosa dipingo? Fili. Fittissimi filamenti di luce. A quale scopo, mi chiederete? Ma che domande? Per trovare il paradiso? Perché è lassù la luce più tersa e abbagliante. Per avere uno scopo così alto, il mio metodo in realtà è piuttosto semplice. Stabilisco sulla tela le linee generali dell'opera, poi procedo alla colorazione, tempestando la tela di pennellate sottili, secche e grasse, lasciando sempre tra una pennellata e l'altra uno spazio, un interstizio che riempio coi colori complementari, possibilmente quando il colore primario è ancora fresco, così che il dipinto risulti più fuso. La prima tappa del mio viaggio ascensionale è stata Soglio, un misero villaggetto di pastori, perduto tra le alte cime delle Alpi svizzere. Dicono i maligni che vi sia arrivato in fuga dai debiti. Non hanno tutti torti. Ho moglie, la mia bice, e 4 figli, e tanto guadagno quanto più spendo. Ma a Soglio, la soglia del paradiso, io sono giunto attratto dalla luce. Qui, contemplando il cielo, il sole, i prati, ho compreso che il cielo non è blu, il sole non è giallo, i prati non sono verdi, ma che blu e gialli e verdi convivono e si fondono in un'instabile, vibrante armonia, come l'amore convive con la morte e il piacere con il dolore. È sul confine tra luce e oscurità che sorge il colore, come anche ammetteva Goethe. È su questa sottile cresta di confine che, se volete conoscermi, dovrete seguirmi. A Soglio, anzi ancora più in alto, sull'alpeggio di Tombal, ho concepito il mio progetto più grandioso, il trittico della natura. E non poteva che cominciare dalla vita, la vita di tutte le cose che hanno radice nella madre terra. Da essa sorgono i formidabili appicchi di quelle cime che i valligiani chiamano le sciore, stracolme di graniti e di ghiacci. Su di essa si srotola la quotidiana esistenza delle madri eterne, siano esse vacche dalle mammelle rigonfie o contadine che allattano i figlioletti e li trasportano nelle gerle, mentre tutto intorno è il tripudio della germinazione verde e arancione dei prati, delle erbe palustri, degli alberi che si innalzano come colonne e mettono in comunicazione terra e cielo. Vero è che a Soglio ci sono venuto dopo che hanno messo i sigilli alla mia casa del Maloja, maledetti siano i creditori, ma in seguito ho potuto tornarci ai 2000 metri del passo, dove il cielo si fa cristallo, ed è al Maloja che ho dipinto la seconda opera del trittico, che dopo la vita non poteva essere che la morte. Guardate la tela, tutto è immobile nel gelo. Il cavallo con la slitta vuota che attende una bara, le donne coperte di un piumaggio nero come quello dei corvi, le casupole che si piegano sotto il peso della neve. Tutto è neve bianca striate di fili scuri e pare non vi sia redenzione da questa morte, ma guardate meglio, contemplate le quinte vicine dei monti, il Piz Duan, la Marnia, che prendono la luce del primo sole, il cielo dall'intenso azzurro intessuto di magenta, quella nuvola che si gonfia ed esplode nello spazio, pura luce gialla e trasparente. Non pare anche a voi di vedere apparire l'angelo della resurrezione? Ma non era abbastanza. Per completare il trittico ho dovuto salire ancora più in alto, perché è nell'ultima tela che volevo raccogliere l'essenza distillata della luce, la luce immacolata che il prisma ricrea al contrario, assorbendo i 7 colori di Newton e restituendoli all'occhio senza compromessi. E sono così giunto a questa capanna dello Schaffberg, altissima sull'Engadina, 2700 metri. Certo, ho dovuto farmi aiutare perché, come vi ho già detto, le mie tele sono giganti. Misurano 4 metri nel senso della lunghezza e oltre 2 metri nell'altezza, il che vuol dire oltre 9 metri quadrati. E vi lascio immaginare la quantità di colori, di pennelli, di pazienza che ci vuole per completarle. Di tutti i carichi trasportati, la pazienza è stato il più pesante. Ma ora sono qui. Milioni e milioni di sottilissime pennellate hanno scandito le settimane, i mesi, e ancora ne ho per poco, e poi potremo riunire il trittico e portarlo all'esposizione universale, dove, grazie a Grubici, ricaverò un bel gruzzolo, e Bice e i ragazzi ne saranno contenti. La mia ultima tela si intitolerà Natura, perché altro non c'è, né Dio né l'uomo, a governare il mondo, ma la sola natura meravigliosa e implacabile. Segnato è il cammino dei miei contadini, coi loro armenti verso le stalle, il capochino di chi si annulla nell'abbagliante luce del tramonto. Sono stato io, Segantini, a raccogliere l'ultima glush, l'ultimo raggio all'orizzonte delle Alpi dove si elevano il Bernina e i Palù. Laggiù i ghiacci si accendono di un'effimera fiammata e presto calerà la notte. Ma ecco che anche per me, temo, è venuto il momento del passaggio. Il malessere delle ultime settimane è diventato malattia, quindi un dolore terribile, inesplicabile. Tracciavo con disperazione le pennellate finali e non mi reggevo più in piedi. Infine è salito il medico, ma era troppo tardi. Ormai nessuno mi riporterà a valle. L'opera è conclusa e così il mio viaggio. Ho chiesto che accostassero il letto alla finestra. Voglio vedere un'ultima volta le mie montagne, contemplare e quanto possiamo fare nella nostra breve esistenza, contemplare e dipingere.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Era il 1956 quando Edith Piaf incise Les Amants d'un Jour, una canzone malinconica di chiara impostazione realista, stile molto in voga nella Parigi esistenzialista di quell'epoca. Di quell'universo realista, fatto di quotidianità difficili, di mondi umili, nei quali i sogni si infrangevano lasciando dolore e sofferenza, la più grande chanteuse realiste, come era stata definita la Piaf, narra l'amore di un giorno di due giovani amanti che decidono di abbandonare la vita in un albergo a ore.

Poco più di 10 anni dopo, il cantautore di origine libica ma naturalizzato italiano Herbert Pagani presentò la sua versione del brano con il titolo Albergo a Ore, che già dal titolo non prometteva nulla di buono per quanto riguardava l'apprezzamento che la canzone avrebbe avuto dalla commissione di ascolto e di controllo del servizio radiotelevisivo italiano, allora ancora in regime di monopolio. San Pietro, gli ho dato le chiavi. Il testo infatti toccava tutti i temi non ammessi all'epoca: il luogo sconveniente, appunto un albergo a ore per amori fugaci e spesso clandestini, l'amore stesso di certo non platonico, il rapporto sessuale giovanile si presuppone prematrimoniale e infine il tragico epilogo del suicidio. Superfluo sottolineare quindi che la canzone venne censurata.

Sull'Italia aveva già soffiato il vento dell'epoca beat, fatto di minigonne, capelli lunghi, di rivoluzione sessuale. E si sentiva poi ancora forte il vento del 68 studentesco che stava andando ad alimentare il tornado prossimo venturo dell'autunno caldo operaio. Ma i funzionari addetti alla censura e i loro protettori politici sembravano non accorgersene, lasciando che il pubblico radiotelevisivo si beasse di canzonette usegetta come se il mondo fosse quello di Heidi.

Figuriamoci quindi cosa non successe quando dalla Francia varcò le Alpi Je t'aime non plus di Serge Gainsbourg e Jean Birkin. La prima canzone, dichiaratamente e platealmente erotica, venne vista come un pericolosissimo virus infettivo da eliminare con ogni mezzo. Venne proibito nominare il titolo della canzone nei programmi radiotelevisivi. L'organo del Vaticano, l'Osservatore Romano, praticamente ne decretò la scomunica. La Procura di Milano ordinò il sequestro del disco su tutto il territorio nazionale e la sua distruzione. Si creò così un mercato clandestino di dischi di importazione che farà lievitare il prezzo dalle 600 lire originali alle 3.000 lire dell'epoca. Non si può quindi non constatare che la miopia accessoria fu di grande aiuto alla promozione del disco, un disco di cui parlavano tutti e che comunque bastava sintonizzarsi su Radio Monte Carlo, Radio Capodistria e Onde Medie e la canzone registrata in camera da letto, come la definì la stampa, la si poteva ascoltare tranquillamente. Dura e a volte frustrante la vita del censore.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra, conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri, o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. Dal giallo ai viaggi, dalle letture pacificanti alle graphic novels, ogni stato d'animo ha bisogno di un libro. E K sarà la risposta alle necessità del pubblico lettore. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì 3 a venerdì 28 agosto alle 17.35 in K.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Piero Marchesi sarà consigliere di Stato ticinese a partire dall'inizio di ottobre. Il consigliere nazionale, nonché sindaco di Tresa e presidente cantonale dell'UDC, sostituirà il leghista Claudio Zali, che questa mattina ha annunciato che rassegnerà le proprie dimissioni il 30 di settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni nei confronti di Zali da parte della politica e della società civile. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna sono fuori scala. Secondo l'Università della Tasmania, 3 dei 15 più grandi roghi registrati nell'Unione Europea negli ultimi 20 anni si sono verificati nell'ultimo mese. In Francia l'energia sprigionata dagli incendi a luglio è il doppio del precedente record e la superficie bruciata ha già superato del 40% quella del precedente anno record. A rendere i roghi così violenti sono soprattutto caldo estremo e siccità, che hanno prosciugato suolo e vegetazione. Gli scienziati sottolineano che il cambiamento climatico ha contribuito su larga scala all'ampiezza e all'intensità di questi incendi, avvertendo poi che eventi di questa intensità diventeranno sempre più difficili da controllare. E due pompieri oggi sono morti in un incendio sull'isola di Creta. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio a Retimno, vicino a Kryvyi, propagandosi per i forti venti. Il rogo, ancora fuori controllo, si estende su più fronti e ha causato l'evacuazione di vari villaggi. Anche altri incendi sono in corso nel paese, in particolare sull'isola di Paros. Sul posto 156 pompieri volontari con aerei ed elicotteri antincendio. La Guardia Costiera greca ha predisposto motovedette per sfollare gli abitanti via mare. Produzione generalmente in calo per il primo semestre per Glencore, il gigante delle materie prime con sede nel Canton Zugo, conferma però sostanzialmente le sue previsioni annuali. A livello finanziario la società si aspetta un risultato operativo EBIT, ossia l'utile prima di interessi e imposte, di circa 3,3 miliardi di dollari, al cambio attuale 2,7 miliardi di franchi circa, nel periodo in rassegna per il solo segmento marketing, a fronte degli 1,4 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato e molto caldo. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Laser.
1: Ho sognato di farti questo vocale, quindi adesso ci provo. Sono 1:30. Sensazione come se fosse la notte più profonda. E adesso mi riaddormenterò e spero di fare ancora solo una sveglia. E poi sarà già la mattina. Le notti sono lunghe.

0: Cosa succede la notte quando dormiamo? Noi chiudiamo gli occhi sul mondo e ci lasciamo andare ai sogni, al riposo, ci tuffiamo nel nostro universo interiore. E chi si è visto, si è visto. Ma là fuori, la notte, c'è tutto un altro mondo che si muove, con i sensi allerta, volente o nolente, che vive questo tempo mentre noi le attraversiamo incoscienti. Le notti non sono tutte uguali e così non sono mai gli stessi motivi per cui le persone sono sveglie. E anche se gli orari sono diversi e le latitudini cambiano la luce, qualcosa non muta mai. Il ritmo si addolcisce, le voci si abbassano, il respiro è più profondo e lo sguardo va un pochino più in là, oltre il buio. Sono un insonne, un'infermiera, una DJ, un creativo, un notiziarista, una neomamma, alcuni tra gli sguardi notturni che ho raccolto mentre dormivo. Mi sono arrivati tanti audiomessaggi mandati tra l'una e le cinque, testimonianze dall'altro mondo, quello sveglio. Un coro di voci che racconta la notte.
1: Le ore non sono tutte uguali la notte. Vuoi per i bisogni degli utenti, per le piccole lavorazioni che devo fare di notte. Ho fatto il vegliatore notturno in un internato settimanale, 4 notti a settimana. La luna piena, il vento, le piante che si muovono. Ci si immagina quello che possono avere come colori durante il giorno. Io non penso di essere visto, ma quello che faccio so che può essere utile agli utenti. I sensi sono allerta perché il silenzio della notte ti permette di ascoltare rumori che magari di giorno passano inosservati. Non ho mai pensato di fare rumore, mi piace anche la solitudine. Mangio leggero, mi permette di non avere quel calo e restare più vigile. Il giorno, quando finisco di lavorare, torno a casa e ho sempre qualcosa da fare, perché quello che voi fate in serata, io devo farlo la mattina. Appuntamento medico, dentista, un po' di cancelleria. Le mie notti passano abbastanza rapidamente se ho qualcosa da fare.

Sono le 5:01. Mi sono alzata un po' più di mezz'ora fa, perché le cose da fare sono sempre tante e questo è un momento di grazia della giornata in cui, insomma, nessuno disturba, tutti dormono e si può stare nel totale silenzio. Cioè, il rumore più grande che sento in questo momento è il suono della mia voce. Mi piace molto quell'impressione che si ha di essere soli al mondo, perché fuori veramente non c'è niente. Poi dove abito io non ci sono neanche lampioni, per cui non vedo niente oltre la mia finestra, è tutto completamente nero. E di solito per scrivere che mi alzo così presto la mattina, le parole di notte suonano diverse, perché io quando scrivo leggo tanto ad alta voce, chiaramente di notte mi leggo come sto parlando adesso, cioè un po' sottovoce, e questo probabilmente cambia, se cambia il suono delle parole. È come se vivessi in una bolla o in una gabbia. Questo in realtà è molto rassicurante. Si sta senza tutte le minacce che là fuori possono esserci, ecco. Le frasi che nascono quando scrivo di mattina molto presto sono più lente, sono più pronte. Non penso che ci si nasconda di notte. Io penso che si nasconda il mondo a noi. Cioè, il mio bisogno non è di non essere vista, ma di non vedere, per essere più presenti a se stessi.

È circa l'una di notte. A quest'ora sono quasi sempre sveglio mentre tutti in casa dormono. Riesco a fare un giretto nei prati sotto la corte. Si notano le luci della città, le stelle, la luna e più di tutti diversi rumori provocati dagli animali che ci circondano. Sono ormai diversi anni che faccio queste mie ronde notturne, così le chiamano i cortigiani. Ho visto cervi, volpi, tassi, ricci, serpenti. Ogni tanto qualche creatura non ancora identificata. Fa rumore, ma non si vedono. Quelli, ammetto, mi mettono un po' d'ansia. E ogni tanto schizzo in casa velocissimo. Quando ero piccolo, e fino ai 15 anni circa, ero costretto ad andare a letto molto presto. Quando sono cresciuto, mi sono ribellato. E da allora ho sempre continuato ad andare a dormire tardi, abituandomi a questo ritmo.

Sono tornato da un'attività legata al mio lavoro, ero stato chiamato in urgenza in ospedale in qualità di medico. Sono sveglio, ma spero di non esserlo ancora a lungo. Le persone di notte sono, secondo me, molto più tranquille, beneficiano forse comunque del ritmo della notte più lento, meno legato a mille attività anche collaterali rispetto al nostro lavoro. Sembra quasi che ci si riunisca di fronte alle luci a LED, nei corridoi delle stanze, e mi viene in mente quasi come se fossero dei moderni falò. Si condivide questa situazione che forse sappiamo fa parte un po' della nostra attività. Che forse a volte però non vorremmo che sia così, perché comunque diciamo che a tutti piace dormire di notte. L'umore non necessariamente peggiore, a volte anche dire vabbè, sono qua con altre persone, condivido questa scelta, questa sorte, questa necessità, questo obbligo anche legato giustamente ad alcuni lavori, come quello appunto sanitario, delle forze dell'ordine, di alcune attività produttive. I contorni forse si fanno più morbidi, più sfumati. Ci si concede anche forse un po' di tempo, un po' di condivisione in più. Si reagisce forse un po' più lentamente di notte, ci lasciamo comunque trascinare e cullare dal buio, dalle stelle. Anche le energie rispettano un po' i tempi fisiologici, no? Del riposo, del buio, i ritmi circadiani. In tutto questo i rapporti con i colleghi sono forse più semplici, si cerca, insomma, il più possibile di essere tolleranti, di limare eventuali punzecchiature o eventuali malumori. È notte per tutti, no? E quindi si ragiona anche in questi termini. Fare o chiedere una valutazione nel cuore della notte può essere segno di un malessere, una situazione più grave rispetto a un intervento durante il giorno. Di notte c'è chiaramente più silenzio, e questi silenzi possono essere anche utili per fermarsi, per riflettere, per ritornare su alcuni pensieri, riflessioni che magari un po' durante il giorno tentiamo di evitare. Quindi a volte, per tutta questa serie di fattori, il lavoro di notte può essere una fortuna che non tutti possono avere.

0: Hola, son las 9 de la noche en Buenos Aires, Argentina, donde vivo.
1: Ciao, sono le 9 di sera a Buenos Aires, Argentina, dove vivo. Io sono una coreografa, regista e programmatrice culturale nel campo della danza e della performance. In questo momento non ho tanta voglia di dormire, non ho mai voglia di dormire alla sera. Mi piace ascoltare la musica, vedere film, leggere o stare con la mia famiglia. Oggi c'è un compleanno da festeggiare, tante cose insomma. Questa serata profuma di pioggia, si sente l'umidità. Siamo in autunno a Buenos Aires, mi piace tantissimo questa stagione. Quando dico che sono le 9 di sera qui a Buenos Aires, lì per voi sono le 2 di notte. Mi piace pensare che nello stesso istante in cui io sto facendo qualcosa qui, da qualche altra parte c'è gente che sta facendo qualcos'altro. Qualcuno starà dormendo ora, lì. Ho un figlio che vive a Madrid, in Spagna, e così penso anche a questa parte della mia famiglia che sta lì. Penso a questi salti temporali, dove allo stesso tempo si fanno cose tanto diverse sullo stesso pianeta. Mi incanta pensarlo, anche se mi fa venire anche un po' di mal di mare, la distanza e questa cosa della grandezza che abbiamo qui sul pianeta. Che uno sta nel suo piccolo posto, beh, piccolo considerando quello che sta intorno a una singola persona, quindi che uno sta lì con la sua piccola vita e tutto ciò che lo circonda, e poi però si può anche proiettare e pensare a ciò che circonda le persone in un altro luogo e sentirle profondamente. Questo è il salto che mi piace, il salto che faccio spesso, ed è a proposito di questo tema che mi piace leggere e scrivere, anche se devo dire che è un tema difficile per scriverne, quasi di fisica. Bene, ecco, questo.
0: También de escribir, però... Pero bueno, es un tema difícil para escribir, es un tema casi de física, ¿no? Bueno, eso.

In questo momento sto tornando a casa, ho messo musica per un evento dove, in un locale dove non sono mai stata a Zucco. C'era tanta gente e era molto particolare vedere delle facce mai viste, vedere delle persone che apprezzavano la mia musica e particolarmente ballare delle canzoni che sono anche sconosciute, mi ha fatto un sacco piacere. La percezione che ho io delle persone di notte è sicuramente diversa, perché ballano, fanno festa, si lasciano andare, consumano alcol, droghe, quindi hanno un'altra vita un po' parallela a quello che è la realtà che viviamo noi. Quindi io mi devo un po' adattare a questo switch del giorno e della notte, perché comunque le persone cambiano, anch'io cambio e mi trasformo un pochettino in questo senso. Di notte mi sento meno sola quando ho a che fare con le persone, quando sto mettendo musica, un kick di dopamina e sono super high e quindi non mi sento per niente sola. Poi arriva il down quando vado a casa, poi mi sento più sola, specialmente il giorno dopo, quando mi sveglio la mattina, lì mi sento più sola sicuramente. Io non vorrei una notte lunghissima, sinceramente. Adesso ho 38 anni e faccio questo mestiere di DJ da più di 15 anni e all'inizio devo dire che sì, mi godevo una notte lunghissima e mi piaceva un sacco, ma adesso, facendo questo mestiere a livello professionale, devo dire che mi piace avere una notte corta e godermi di più il giorno. Il mio corpo cambia di notte sicuramente, perché mi devo preparare una sorta di performance, devo essere performante, ecco, devo mettere musica, devo piacere alle persone, anche se la musica è tranquilla, le persone mi guardano e devo sentirmi comunque bene con il mio corpo, con me stessa e con la situazione, devo sentirmi a mio agio, devo essere self-confident, e quindi se sono di malumore questo influenza la mia performance e non posso permettermelo, cioè devo sempre un po' caricarmi per avere un'energia molto positiva, per creare un ambiente positivo durante la mia performance.

propizia al sonno, ma dove a svegliare la gente sono i missili che continuano a cadere e dei quali attraverso poi tutti i dispacci delle agenzie che mi scorrono sotto gli occhi in questo momento, con questi dispacci possiamo quasi seguire la traiettoria di questi missili, notizie di sirene d'allarme che suonano, poi di difese antiaeree in azione, di boati uditi dai corrispondenti, e poi comincerà la triste conta di vittime e danni che si ritroverà riassunta in qualche trafiletto, in qualche notizia domani, di giorno. Percorrendo le strade per venire qui al lavoro, sono passato davanti all'ospedale, il civico di Lugano, e ho visto tante luci accese che mi hanno ricordato poi, per chi si lavora la notte, no? Per i tanti che stanno lavorando come te e anche per i tanti che non possono dormire, non solo in ospedale, ecco, tanti che lavorando di notte hanno dormito di giorno e adesso giustamente vogliono sapere che cosa è successo nel mondo, cosa ha fatto la loro squadra del cuore. Insomma, qui attorno a me c'è silenzio, non c'è nessuno, ma oltre quel microfono so che qualcuno sentirà quello che avrò da dire e questo mi motiva, se non altro.

Sono le 8 del mattino, 2 di notte in Svizzera. Vivo a Manila e a quest'ora la luce è già piena, quasi intensa. È estate e il vento passa leggero nel giardino tropicale. Ci sono pure anche gli scoiattoli che giocano tra gli alberi e per qualche momento tutto è ancora molto calmo, un po' come sospeso, prima che la giornata inizi davvero. Sono a casa, sto bevendo il mio caffè nel mio giardino e mentre qui la giornata comincia penso che in Svizzera è notte fonda. È una cosa a cui non mi sono mai abituata completamente, vivere in due orari diversi. Ogni giorno faccio questo piccolo calcolo mentale, cercando il momento giusto per chiamare i miei e gli amici. È un po' come vivere tra due ritmi, due energie completamente diverse. L'Asia è viva, dinamica, sempre in movimento. L'Europa invece è un po' più prevedibile. La Svizzera è molto più silenziosa, anche bello perché lascia più spazio ai pensieri. Non so se significa vivere avanti o indietro nel tempo, forse è semplicemente vivere in due realtà che si sfiorano senza mai coincidere davvero. Però in mezzo a tutto questo ci sono questi piccoli momenti, come questo alle 8 del mattino. Sono un po' i rituali di ogni giorno che alla fine rendono il quotidiano un po' lo stesso ovunque si viva. E penso che è proprio questo che mi tiene ancorata.

Sono le 3 di notte e come al solito sono sveglia. Cerco di parlare piano per non svegliare gli altri. Sono avvocato, vivo a Zurigo e ho 3 figlie. Tra i 9 e i 14 anni. Tutte le notti mi sveglio ormai da 14 anni. Inizialmente per dare il latte alle bambine, poi per tranquillizzarle, poi è iniziata la fase nella quale arrivavano nel nostro letto, ma anche quando hanno smesso di arrivare ho continuato a svegliarmi almeno una volta a notte. Inizialmente mi alzavo, andavo in salotto, leggevo un libro, ma mi sono accorta che questo mi svegliava sempre di più. Così cercavo di stare nel letto, aspettavo, le ore passavano e io non riuscivo a riaddormentarmi, soprattutto pensando al lavoro, quello che avrei dovuto fare il giorno dopo. Poi però un anno fa ho ricevuto un ebook e da allora le mie notti sono nettamente migliorate. Quando mi sveglio, di solito verso le 4:30, prendo semplicemente l'ebook, lo tiro a me come una volta tiravo le bambine per dare loro il latte e inizio a leggere. Con questa soluzione ho veramente trovato un buon metodo per risolvere i miei problemi di notte.

alle 2:12 di notte. Come mai sono sveglio a quest'ora? E cosa sto facendo? Da quando ho una memoria di me, diciamo adulto o giovane, ai tempi dell'università, la creatività arrivava sempre puntualmente a mezzanotte. Ed è tuttora così. Sono in una cantina. Quando entri dalla porta della strada, quello che trovi è uno spazio di media grandezza con un divano, un sacco di astucci, di strumenti di percussione, 1, 2, 3, 4, 5 biciclette, 2 grandi fotografie, è una specie di porta di fortuna fatta col cartone e quel materiale isolante che mi serve per insonorizzare, secondo me, un secondo spazio, diversi microfoni, aste e più strumenti ancora. Dicono che chi crea fa disordine e a guardare questo posto sembrerebbe che qui si crea tantissimo, anche se non è sempre così. Cosa faccio? Mi chiudo questa porta insonorizzante perché la famiglia dorme 2 piani più in su, e quando secondo me lo spazio è insonorizzato e inizio a lavorare sulle altre cose. Nel frattempo forse mi scrivo con mio cugino, perché tra l'altro la metà della gente che conosco è dall'altra parte del mondo, quindi loro sono molto attivi, e niente, inizia quel lavoro più creativo, più libero, per il quale spesso sei meno pagato, però ti dà più soddisfazioni. Può capitare per esempio che stiamo lavorando su qualcosa di musicale con la band, quindi qualcuno ti manda una base ritmica, forse coincide con qualcosa che mi girava in testa durante tutto il giorno, quindi si fa una piccola bozza. E quindi questo è quanto. È un'abitudine da una parte, un bisogno dall'altra, e viva la notte.

Adesso sono quasi le 3 di notte e sono sveglia perché lavoro al pronto soccorso. Adesso è tutto tranquillo. L'ultimo paziente se n'è andato pochi minuti fa. Un po' arrabbiato perché ha dovuto aspettare 3 ore con tosse e raffreddore. Ma alla fine io e il medico eravamo occupati con un altro paziente. Era in pericolo di vita. Lo abbiamo stabilizzato per la terapia intensiva, ma non sappiamo se ce la farà. E quindi sì, forse è meglio aspettare 3 ore con l'influenza e poi tornare a casa con un sciroppo, no? Adesso metto un po' a posto il pronto soccorso, preparo il materiale per il turno di domani e poi mi siedo un attimo. Magari chiudo gli occhi, ma senza rilassarmi davvero. Perché da un momento all'altro può arrivare qualcuno e non so quando, né chi, né cosa avrà. Questa è proprio la notte al pronto soccorso. Aspetti e non sai mai cosa succede. Ma tra qualche ora alle 7 arrivano i colleghi e quando tutta la Svizzera si sveglia, io torno a casa e finalmente posso dormire. Buonanotte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Una tromba, una cornetta, due voci, un pianoforte e una chitarra. Non è la composizione di un sestetto jazz, potrebbe ben inteso esserlo, ma il programma in estrema sintesi che ci attende in questa nuova puntata di Bourbon Street. Il cornettista anzitutto è Kirk Knafke, uscito da poco con un disco in trio in cui ci offre un jazz essenziale e diretto di grande presa lirica. Il disco, che è già il 25esimo del cornettista, si intitola Window e ci offre, fra le altre cose, anche l'opportunità di ascoltare su tre tracce Knafke stesso che si cimenta con il canto jazz. Non è quanto ascolteremo oggi, ve lo dico subito, ma è certamente un modo per sottolineare l'importanza della melodia in questo suo nuovo progetto. Il tutto è all'insegna di una sorta di minimalismo, un trattenere che esalta da un lato proprio la sensibilità lirica di Knafke, dall'altro la bontà di questo suo trio completato dal bassista Tomo Takeishi e dal batterista Bill Goodwin, due musicisti che avevamo già sentito su un precedente progetto del cornettista, il disco Lamplighter, pubblicato nel 2015 in quartetto. Vi proporrei per cominciare proprio il breve brano che apre il disco, un originale di Kirk Knafke intitolato Choose, che dà un po' lo spirito di questo suo nuovo lavoro. Un bel groove portato da una melodia semplice con la perentoria e ispirata cornetta di Knafke in bella evidenza.

Choose dal nuovo disco del cornettista Kirk Knopfke Window, con lui il bassista Stomu Takeishi e il batterista Bill Goodwin. Bellissimo e affiatato trio. Il disco esce per Royal Potato Family ed è il primo disco caldamente consigliato di oggi. L'anno nuovo si apre anche con un nuovo lavoro per il trombettista Dave Douglas, intitolato questo Four Freedoms, annunciato per fine gennaio. Douglas è musicista e produttore infaticabile, una figura centrale della scena jazz contemporanea, e questo nonostante il suo nome, che è sempre sinonimo di qualità e di originalità, a mio avviso non svetta come meriterebbe. Four Freedoms, si diceva, le quattro libertà: libertà di parola, libertà di culto, libertà dal bisogno e libertà dalla paura. Quattro libertà enunciate dal presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt il 6 gennaio 1941 e quattro libertà che Douglas torna a denunciare 85 anni dopo in quartetto. Con lui Marta Varelis al pianoforte, Nick Dunston al contrabbasso e Joy Baron alla batteria. La libertà in musica, e in particolare nel jazz, è un elemento fondamentale. Dave Douglas, nel presentare questo suo nuovo lavoro, tiene a sottolineare come la nostra comprensione di che cosa sia la libertà muta nel tempo. E nel jazz ha maggior ragione, quindi ecco un quartetto che si presenta come la perfetta analogia di una società ben funzionante, quattro distinte voci che coesistono in armonia, che conversano fra di loro, creando qualcosa impossibile da creare senza questa conversazione, per l'appunto. E questo nel caso del quartetto di Douglas e del jazz in genere, attraverso l'esercizio dell'improvvisazione. La libertà, insomma, proprio come l'improvvisazione, è qualcosa che va alimentato e praticato assieme. In questo, bisogna dire, Dave Douglas è assoluto maestro, tutta la sua carriera è lì a testimoniarlo, ogni suo disco parte da queste premesse ed esplora le infinite possibilità di questo dialogo all'insegna della libertà espressiva. Il disco intero ancora non è uscito e quindi possiamo trovarne conferma soltanto nel brano per ora disponibile, che si intitola Sand Hog, un omaggio ai lavoratori che diedero il loro contributo alla costruzione dei ponti e della metropolitana di New York. Il disco è stato registrato l'estate scorsa nei Paesi Baschi al Jazzco Cultura Jazz Festival e questa appunto è Sand Hog.

Dave Douglas tromba, Marta Varelis al pianoforte, Nick Dunston al contrabbasso e Joey Baron alla batteria. Il brano era Sand Dog, brano che annuncia il nuovo disco del quartetto in uscita a fine gennaio per l'etichetta dello stesso Douglas, la Greenleaf Music. Adesso non una, ma ben due voci femminili. La prima che ascoltiamo è quella della lucernese Lea Maria Fries, cantante che ha pubblicato qualche mese fa un primo disco intitolato Cleo. Anche questo suonato in quartetto, il quartetto con cui la cantante si esibisce ormai da tempo, formato da Gauthier Thoux al pianoforte, Julien Ernest al contrabbasso e Antoine Paganotti alla batteria. Ospiti sul disco va segnalato anche dei musicisti di rilievo come Vincent Peyrani o Reinald Colom alla tromba. Cleo è un disco molto elegante che si jazz ma anche tante altre cose. Diciamo che è un disco dove emergono e si amalgamano tante passioni di Lea Maria Fries, da Joni Mitchell a Shirley Horn, da Bill Evans a Björk, passando per Marc Ribot o i Radiohead. A me ha fatto anche pensare a una cantante belga come Melanie de Biasio oppure a Beth Gibbons. Lea Maria Fries sembra un po' collocarsi o puntare da quelle parti. Un jazz venato di rock sperimentale dalle tinte scure, qualcosa in cui alla voce umana è affidato un portato emotivo, denso di allusioni. La Fries si è formata all'Alta Scuola Jazz di Lucerna, poi si è trasferita a Berlino e oggi vive a Parigi. È uno dei tanti nomi nuovi della vocalità femminile contemporanea ed è anche una delle tanti giovani cantanti jazz svizzere che si stanno facendo notare a livello internazionale. E dunque, con grande piacere che presentiamo la sua musica in questa sede, io avrei scelto una traccia intitolata Umleitung.

Umlaitung, la cantante lucernese Lea Marie Fries, dal suo esordio discografico Cleo, pubblicato da Heavenly Sweetness, voce da tenere sott'occhio. Come si diceva, è una delle tante cantanti svizzere emerse negli ultimi anni e questo suo primo disco promette davvero bene. Cantante pure in rampa di lancio, è la vocalist statunitense di origine afro-caraibica Sera Kahlo, la quale dà par suo pubblico un nuovo disco, credo sia il secondo, intitolato X2, a sua volta in quartetto accompagnato da Marius Max al sassofono tenore e agli effetti da Sofia Eftikidiu al contrabbasso e da Dylan Hunter C. Green alla batteria. Sera Kahlo canta e suona anche il basso elettrico, vocalità e personalità straripanti. Lei è basata a Berlino, ma questo suo nuovo lavoro esce per l'etichetta svizzera Unit Records. Il primo disco di Sera Kahlo era stato candidato al German Record Critics Award. Poi nel 2024 la cantante ha vinto il Female Producer Prize ed è stata candidata al German Jazz Prize. Quindi un nome il suo che ha già attirato e non poco l'attenzione. Questo suo nuovo disco io l'ho trovato davvero folgorante, lei ha una personalità travolgente e credo che il tutto emerga in modo molto diretto nella traccia che avrei scelto di farvi ascoltare, questa The Jasmine Jury, Sera Kahlo e il suo progetto X2.

0: What you see is what you choose. And you may not see me, but I see you. I see you. I see you. So honey, if your prison is truly where you want to be, then hand your keys over to the Jasmine jury. The Jasmine jury. The Jasmine jury. The Jasmine jury. The Jasmine jury. The Jasmine jury. The Jasmine jury. The Jasmine jury.
1: Mi segnerei da qualche parte il nome di Sera Kahlo e mi procurerei anche al più presto il suo nuovo lavoro, edito da Unit Records, intitolato X2, vocalist davvero interessante dalla personalità straripante. Di tutt'altro genere il prossimo disco nuovo, si intitola Sendas e ha per protagonista il pianista cubano Omar Sosa. Disco in solo, musica registrata nella Fazioli Concert Hall a Sacile, in provincia di Pordenone, dove ha sede la fabbrica di pianoforti Fazioli, questo nel 2020, cioè nei primi giorni del lockdown. Dunque è una musica concepita ed eseguita in un momento complicato, ma che all'ascolto si presenta, aggiungerei come d'abitudine, nel caso di Omar Sosa, molto solare e distesa, una musica quasi in pace con se stessa. Questo senso di profonda pace, che poi il frutto di una ricerca che Omar Sosa va esplorando ormai da tanti anni, è uno degli elementi costitutivi della sua musica, qualcosa che emergeva in particolare nei dischi precedenti in solo, Calma del 2011 e Senses del 2014. Qui aggiunge dunque un nuovo tassello a questa sua ricerca in solitaria, profonda e a tratti quasi commovente nella sua capacità di trasmettere un senso di benessere in chi ascolta. Mi ha ricordato in molti momenti quel senso di elevazione, di abbandono che avvertiamo in tanti dischi di Keith Jarrett, a cominciare proprio dal celebre Köln Concert. Da questa nuova prova solista di Omar Sosa io avrei scelto di farvi ascoltare il brano centrale del lavoro, questa Caribbean Movement.

Caribbean Movement, Omar Sosa, piano solo, nuovo disco per lui intitolato Sendas, registrato in provincia di Pordenone nei primi giorni della pandemia, primavera del 2020. Finirei segnalando il nuovo disco del chitarrista brasiliano Fabiano do Nascimento, intitolato Cave Jazz. Disco di jazz sì, ma disco dove fatalmente ritroviamo un po' tutte le anime di questo musicista nato a Rio de Janeiro, ma ormai cosmopolita a tutti gli effetti, visto che vive fra il Brasile, Tokyo e New York. E questo nuovo lavoro è stato registrato proprio fra Belo Horizonte, in Brasile, Tokyo e New York. Frutto di tre distinte sedute di incisione con alcuni amici musicisti, a cominciare dal gruppo Watti di Paolo Santos, che forse qualcuno ricorda emerse molti e molti anni fa, una trentina di anni fa o giù di lì, allorquando collaborò con Paul Simon sul suo disco brasiliano e poi lavorò anche con Philip Glass e Stuart Copeland, l'ex batterista dei Police. Un nome, quello degli Watti, che era un po' uscito dai radar, ma che qui ritroviamo ancora in piena e felice attività. Il disco si presenta come un dialogo fra la chitarra di Fabiano do Nascimento e le percussioni, quelle di Watti, ma non solo. C'è anche un brano, l'unico registrato in quel di Los Angeles, dove ad esempio compare una conoscenza di lunga data di do Nascimento, il percussionista Riccardo Tiki Pazillas, protagonista con do Nascimento di questa Salvador. E dunque il brano sul quale ci congediamo, non senza avervi dato appuntamento alla settimana prossima, sempre in Bourbon Street, stessa ora, stessa rete. Fabiano do Nascimento e Riccardo Tiki Pazillas. Un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: Claudio Zali ha annunciato le sue dimissioni, sarà ancora consigliere di Stato fino alla fine di settembre, poi subentrerà Piero Marchesi. Il presidente cantonale dell'UDC lascerà il Consiglio nazionale e non sarà più sindaco di Tresa. Accetto questo incarico con umiltà, senso di responsabilità e spirito di servizio. Metterò la mia dedizione e le mie energie a servizio del cantone per contribuire al suo rilancio e creare nuove opportunità per la popolazione e l'economia ticinese. Così Piero Marchesi, mentre al suo posto a Berna potrebbe salire Roberta Soldati. Fulmine a ciel sereno nel mondo del calcio. La FIFA punta a creare una nuova società per gestire tutte le attività commerciali dei mondiali e potrebbero intervenire anche i privati. Un progetto che divide e che ha registrato l'opposizione della UEFA. Sport, calcio, Lugano qualificato al terzo turno di Conference League dopo la striminzita vittoria dell'andata in casa alla IL Arena. I bianconeri hanno travolto ieri in trasferta il Duca Gini. Giovedì 30 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Piero Marchesi sarà consigliere di Stato. Dopo le dimissioni del direttore del Dipartimento del Territorio Ticinese, il leghista Claudio Zali, annunciate ieri mattina, il consigliere nazionale dell'UDC nel pomeriggio ha annunciato la volontà di assumere questa carica. Alessandro Brogini.
2: Il presidente dei democentristi ticinesi è, come si dice tecnicamente, il primo subentrante nella lista con la quale Claudio Zali confermò il suo posto in governo 3 anni fa. E oggi Piero Marchesi, con un comunicato, ha confermato di accettare la carica. Il passaggio di consegna avverrà all'inizio di ottobre, dopo che Zali, nelle ultime ore, ha informato il governo ticinese di voler rinunciare alla carica con effetto il 30 di settembre. La dimissione del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi giunge dopo una settimana di pressione da parte della politica e della società civile affinché abbandonasse la carica. Una crisi istituzionale innescata dalla pubblicazione di telefonate registrate senza il suo consenso, in cui Zali afferma di aver picchiato una donna, a cui si aggiunge l'apertura di un'inchiesta della magistratura ticinese in cui si ipotizzano i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente. E poi c'è la rivelazione della pressione esercitata dal direttore del DT sull'EOC per far assumere un'altra donna. Zali oggi in un comunicato ha respinto tutte le accuse, aggiungendo anche di non aver mai percosso nessuno e che quell'affermazione è stata frutto di uno sfogo privato di una persona profondamente afflitta. Zali utilizzerà il tempo che lo separa dalla fine della sua presenza in governo per completare alcuni lavori in corso, dopodiché continuerà a fare l'avvocato.
1: E le dimissioni di Claudio Zali porteranno importanti cambiamenti a più livelli. Ci sarà un nuovo consigliere di Stato, come avete sentito che nei titoli, Piero Marchesi, una nuova consigliera nazionale, probabilmente Roberta Soldati, e si dovrà pure nominare un nuovo sindaco per il comune di Tresa. Ma soprattutto si vuole guardare avanti e chiudere questa parentesi politica che, ed è opinione piuttosto comune, non ha fatto certamente bene al Ticino. Le considerazioni di Marcello Ierace.
3: C'è una serenità da ritrovare, ci sono delle istituzioni che devono tornare ad essere credibili. Questi gli obiettivi il giorno dopo le dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato. Un terremoto politico da cui bisogna ricostruire e ripartire. Perché Zali non è certo il primo politico a lasciare il governo ticinese, ma le modalità e il contesto sono sicuramente qualcosa di mai visto. Lo conferma Alessandro Speziali, presidente cantonale del PLR.
4: Questa è una vicenda che rappresenta, penso, una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi anni. Ci sono dei temi che rappresentano delle linee rosse, ci sono degli atteggiamenti che rappresentano evidentemente delle linee rosse. Penso che l'unico modo per ristabilire la fiducia o comunque tornare a conquistare la fiducia sia quello di essere fondamentalmente all'altezza dei principi che si vogliono rappresentare.
3: Fabrizio Sirica, co-presidente del PS ticinese, punta invece il dito sugli atteggiamenti di Claudio Zali, che li sono alla fine costati cari.
5: Il personalismo di verosimilmente voler spingere una conoscente, il personalismo di trattare in maniera diversa un conoscente 14enne rispetto ad altri detenuti, il personalismo di pensare di potersi fare giustizia da solo se quegli audio effettivamente poi dimostreranno questo. Il personalismo di dire io non rispondo agli atti parlamentari nonostante la legge, fino a che voi non evadete i messaggi. Ecco, questo tipo di approccio al potere penso che è qualcosa da cui dobbiamo imparare e che i futuri consiglieri di Stato debbano trarne lezione.
3: Ma che impatto ha avuto questa storia, questa brutta storia sull'immagine del Ticino? Lo chiediamo al vicepresidente del centro, Giorgio Fonio, che è anche consigliere nazionale.
6: Sarei un bugiardo a dire che questa vicenda, un po' anche i fatti di questa legislatura, non abbiano in qualche modo impattato nell'immagine del nostro cantone oltre Gottardo. Però ci sono gli episodi, ci sono queste situazioni che fanno male alle istituzioni, però poi c'è anche altro, c'è anche la volontà di continuare a lavorare per il nostro cantone, c'è la volontà di continuare a dare anche credito e valore alle istituzioni, perché sostanzialmente noi siamo al servizio del paese. I politici non prendono possesso di qualcosa, i politici devono operare, lavorare, fare in modo che quello che i cittadini gli hanno affidato venga fatto nel migliore dei modi.
3: E adesso non resta che aspettare che si passi dalle parole ai fatti.
1: Dall'estero, l'Arabia Saudita sta cercando di formare una coalizione internazionale per proteggere la navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, secondo quanto riferito ieri da due persone a conoscenza delle discussioni. La composizione della coalizione non è stata ancora definita ed è tuttora oggetto di discussione con decine di paesi, come hanno aggiunto sempre le stesse fonti. Intanto il ministro della difesa saudita ha incontrato il vicepresidente statunitense J.D. Vance alla Casa Bianca, mettendo in evidenza come, nonostante l'attacco congiunto con gli Stati Uniti contro le milizie in Iraq, l'Arabia Saudita continua a sostenere la de-escalation con l'Iran, come riporta la testata vicina alla Casa Bianca Axios, che cita altrettante fonti non precisate. Ancora dagli Stati Uniti, dove Anthony Fauci finisce sotto torchio al Senato nell'audizione sull'origine del Covid-19 e rischia adesso l'incriminazione per oltraggio al Congresso dopo non avere risposto alle domande, invocando per oltre 100 volte il quinto emendamento, quello sull'autoincriminazione. L'ex direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, volto della lotta alla pandemia negli Stati Uniti, durante l'audizione alla Commissione per la Sicurezza Interna del Senato, ha invocato a sorpresa il quinto emendamento, ma in una mossa insolita i senatori repubblicani hanno proseguito l'audizione, incalzandolo con domande sulle ricerche finanziate dagli Istituti Nazionali di Sanità e sulle origini del Covid-19. Il presidente della stessa commissione, il repubblicano Rand Paul, gli ha quindi contestato di avere finanziato in Cina la ricerca al laboratorio di Wuhan, la città da dove è partita la pandemia a fine 2019, e di avere mentito al Congresso al riguardo. La FIFA, il massimo organismo pallonaro, come direbbe qualcuno, in sintesi la massima federazione del calcio mondiale, ha annunciato l'intenzione di costituire una nuova società che prenderebbe il nome di FIFA Forward Enterprise, destinata a gestire le attività commerciali legate ai mondiali, e sarebbe aperta anche all'ingresso di investitori privati. Un progetto che ha subito innescato polemiche e che preannuncia uno scontro con l'omologo europeo della FIFA, la UEFA. Ci spiega tutto Camilla Camponovo.
7: Se la proposta dovesse essere approvata, la nuova società gestirà tutti i diritti commerciali, quindi parliamo di sponsorizzazioni, trasmissioni televisive, biglietteria, eccetera, mentre la FIFA continuerà a detenere il controllo delle competizioni, del calendario e delle decisioni regolamentari. La proposta però, appunto, deve essere ancora approvata dalle 211 federazioni affiliate e dal Consiglio della FIFA, il principale organo decisionale. In un comunicato la FIFA precisa che deterrebbe il controllo esclusivo della FIFA Forward Enterprise e che l'ambizioso obiettivo è di raccogliere da appunto investitori privati, tra cui ci sarebbe anche la famiglia di Jared Kushner, il genero del presidente americano Trump, investimenti fino a 4,2 miliardi di dollari, cedendo una quota del 20% della società. È un modello che viene già utilizzato in altri settori sportivi e dell'intrattenimento, che consentirebbe alla FIFA di monetizzare il valore economico dei propri asset senza però rinunciare al controllo della società. Se da un lato per la FIFA l'operazione consentirebbe di ampliare gli investimenti e di puntare sulla crescita globale del calcio, per la UEFA, che rappresenta un quarto dei 211 membri, il rischio sarebbe quello di far entrare investitori che inevitabilmente puntano a guadagni dalle loro operazioni finanziarie. Per questo motivo la UEFA parla di una linea che non dovrebbe essere mai oltrepassata, in quanto la commercializzazione rischia di compromettere l'indipendenza del calcio.
1: E ora parliamo di calcio giocato nell'inserto sportivo di RG24, oggi curato da Patrick Locatelli.
8: Bene ritrovati, il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League grazie alla nettissima vittoria ottenuta in Kosovo per 5-1 contro il Dukajini. I bianconeri ora attendono la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik in campo questa sera all'andata 2-0 per gli sloveni. Chi conosce il suo avversario nel Q3 di Europa League è il Thun, che se la vedrà con gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Terzo turno che deve ancora raggiungere il Sangallo, impegnato alle 21 a Lisbona contro il Benfica biancoverdi che difendono il 2-1 dell'andata. Tornando alla Conference, alle 20:15 alla Tourbillon il Sion riparte dall'1-1 contro i bielorussi del Bate Borisov, qualificazione già praticamente in tasca per il Vaduz che, forte del 4-0 di settimana scorsa, nel pomeriggio se la vede con gli andorrani dell'Athletic Escaldes. 6 anni dopo la prima edizione il Ticino ospiterà nuovamente gli europei di mountain bike dal 30 luglio al 2 di agosto. Sul Monte Ceneri, 350 atleti provenienti da 33 paesi si sfideranno nello short track e nel cross country. È inoltre atteso il padrone di casa Filippo Colombo, il quale al rientro da una rottura delle perone proverà subito ad andare a medaglia davanti al proprio pubblico. Primo appuntamento oggi alle 17:30 con lo short track femminile, alle 18:15 la gara alla maschile.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, giovedì 30 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato e molto caldo. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Le temperature in tutta la Svizzera minime comprese tra 18 e 23 gradi, massime sui 35, con punte locali fino a 38 gradi a nord delle Alpi. Ricordiamo inoltre che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Beniamino De Ritis in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
2: La sbornia indiana della fine degli anni 60 era inevitabilmente destinata a evaporare, ma certe influenze divennero parte del vocabolario della musica jazz, pop e rock. Alcuni tra gli esempi migliori di contaminazione si hanno con il chitarrista John McLaughlin e i suoi diversi progetti come la Mahavishnu Orchestra e le sue varie declinazioni dediche a un jazz rock aperto a influenze etniche, e come la formazione Shakti, votata invece alla riscoperta un po' più didascalica della musica classica del subcontinente. Love, Devotion, Surrender è un album pubblicato nel 73 dai chitarristi Carlos Santana e appunto John McLaughlin, con il supporto delle rispettive band, la Santana Band e la Mahavishnu Orchestra. L'album è ispirato agli insegnamenti di Sri Chinmoy e inteso come un omaggio a John Coltrane. Contiene due composizioni di Coltrane, due canzoni di McLaughlin e una canzone gospel tradizionale arrangiata da Santana e McLaughlin. Entrambi erano diventati discepoli del guru, filosofo, poeta e artista indiano Sri Chinmoy. E il titolo dell'album riecheggia i concetti di base della sua filosofia incentrata su amore, devozione e resa. Appunto, love, devotion, surrender, appunto. Per entrambi questi musicisti, sia per Santana che per McLaughlin, l'album arrivò in un momento di transizione spirituale e musicale. Love, Devotion, Surrender era una ricerca del loro sé spirituale fatta in pubblico. Carlos Santana si stava muovendo dal rock verso il jazz e la fusion, sperimentando allo stesso tempo un risveglio spirituale, mentre McLaughlin stava per celebrare lo scioglimento della gloriosa Mahavishnu Orchestra dopo aver avuto delle liti con gli altri membri della band. Santana era un vero e proprio fan di McLaughlin e McLaughlin aveva presentato Santana al guru nel 1971, momento in cui Sri Chinmoy gli conferì il nome rituale Devadip. I due avevano iniziato a suonare e registrare insieme nel 72. Secondo il biografo Mark Shapiro, Santana aveva molto da imparare da McLaughlin. Rimaneva seduto per ore affascinato dai nuovi modi di suonare che McLaughlin gli stava insegnando. E la sua nuova spiritualità ebbe il suo effetto sulla musica. La sensazione, prosegue ancora Mark Shapiro, era che la fede ritrovata di Carlos fosse presente in ogni solco. La traccia finale di quel disco, Meditation, è una composizione di McLaughlin. McLaughlin suona il piano, non la chitarra in questo pezzo, e Santana invece la chitarra acustica. Ascoltiamolo.

Come termine, Shakti, letteralmente energia, potenza, indica nell'induismo il potere di una dea di dare luogo al mondo fenomenico e al piano cosciente della creazione, la sua capacità creativa immanente. Come nome proprio, invece, Shakti indica l'energia divina femminile personificata, un'energia tutt'altro che accomodante e sottomessa, piuttosto difensiva e aggressiva. È dunque particolarmente significativo che John McLaughlin abbia scelto questa insegna per il progetto inaugurato nel 1974 insieme a musicisti come Zakir Hussain al tabla, Viku Vinavakram al Gatam, ovvero una percussione in terracotta, Her Ravagan al Mridangam, un tamburo utilizzato prevalentemente nella musica carnatica, ovvero quella del sud dell'India, e infine insieme a Lakshminarayana Shankar al violino. Gli Shakti furono soprattutto celebri per la loro miscela di jazz e tradizione indiana e furono anche uno dei primi esempi di world music. Dopo una serie di album e concerti, il gruppo si sciolse nel 78 per poi riformarsi nel 1977. Ascoltiamo da questo gruppo Lotus Feet.

A Handful of Beauty è un album del 1977 che ha consacrato Shakti come uno dei più interessanti combo degli anni 70 tra quelli dediti alla world music e all'ethno jazz. La canzone migliore, il brano migliore dell'album è probabilmente India, di cui tra poco ascolteremo uno stralcio. Si tratta di una piccola epopea di 12 minuti che definisce praticamente i migliori momenti che Shakti può produrre. Le emozioni evocate da questa composizione testimoniano il grande livello di consapevolezza spirituale in cui si trovano questi musicisti quando suonano assieme. Buon ascolto.

0: In altre parole,
1: l'accesso dei minori ai social media è al centro del dibattito pubblico in molti paesi e diversi governi stanno approvando leggi per vietare l'uso di queste piattaforme ad alcune fasce d'età, in particolare ai minori di 16 o di 15 anni. Il motivo sarebbe la salute mentale dei giovani che queste piattaforme metterebbero in pericolo. L'Australia ha approvato una legge di cui si è parlato molto che vieta i social ai minori di 16 anni nel luglio 2026, dunque da pochissimo. La Francia ha adottato una misura analoga per i minori di 15 anni. Politiche simili sono in esame in Danimarca, Austria, Grecia, negli Stati Uniti, in stati come Florida e New York si è tentato di imporre limitazioni, incontrando però ostacoli legali legati alla libertà di espressione. Ecco, queste riforme naturalmente sollevano numerosi interrogativi e ne parliamo oggi con il nostro ospite di In altre parole, Sergio Brancato, che saluto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Lei è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Napoli Federico II, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, è stato tra i primi sociologi italiani a studiare la svolta digitale, è attivo nel mondo dei media, ha scritto per diverse testate, è anche autore di sceneggiature per serial televisivi e per il fumetto e ha inoltre pubblicato numerosi saggi dedicati alla sociologia del cinema, della letteratura seriale e del fumetto. Ieri con lei, Sergio Brancato, abbiamo parlato delle polemiche suscitate negli anni 90 da un videogioco, cioè GTA, accusato di stimolare la violenza dei giovani. Oggi parliamo delle polemiche e preoccupazioni suscitate dai social. Ecco, si tratta dello stesso meccanismo di risposta difensiva delle società anche in questo caso?
2: Beh, direi che sono sia la questione legata al videogame che la questione legata ai social media, direi che rimandano a due aspetti dello stesso tema, no? Cioè la difficoltà causata dalle nuove tecnologie di, come dire, allineare le tradizionali visioni del mondo con quello che è l'inevitabile trasformazione in atto nelle società, insomma, no? Che è un meccanismo che genera costantemente conflitti culturali, crisi storiche e passaggi d'epoca. Ma insomma, la trasformazione è allo stesso tempo un elemento fondamentale per far sì che la società non si sclerotizzi, no? E dunque smetta di vivere. E il tema della mutazione, cioè la mutazione è una legge naturale che non investe solo i corpi biologici, ma anche il corpo sociale, come metafora almeno. È chiaro che le vecchie generazioni, e dunque dobbiamo dirlo, i vecchi equilibri di potere guardano sempre con sospetto, no, all'emergere delle cose nuove che avanzano, no, e che rimettono tutto in discussione, però non è detto che conservare sia comunque meglio di innovare. Poi nel caso specifico, diciamo, della ciò di cui stiamo parlando, cioè la cosiddetta rivoluzione digitale, questa dinamica aggravata dal fatto che i nuovi media pongono un problema di nuova alfabetizzazione, una alfabetizzazione differente dal passato e quindi, come direbbe per esempio Marshall McLuhan, di un nuovo modo di pensare, perché comunicare in modo nuovo significa anche pensare in modo diverso dal passato.
1: Però lei dice utilizza la parola inevitabile, no? Il cambiamento inevitabile. Ecco, da parte dei critici, dalle organizzazioni, dalle persone che spingono per una regolamentazione dei social, c'è invece l'idea che questo cambiamento non sia necessariamente positivo e non sia necessariamente inevitabile. Forse è per questo, no, che vogliono restringere l'accessibilità dei giovani ai social. Però, da quanto mi sembra, professore, per lei si tratta un po' di una lotta contro i mulini a vento di fronte a un cambiamento appunto inevitabile.
2: Beh, direi che noi possiamo pensare di che questo cambiamento sia inevitabile oppure meno, Però una cosa è certa, cioè il cambiamento è in atto, è già avvenuto. Noi stiamo tentando di frenare un movimento, un cambiamento che ha già investito con forza la nostra società, rispondendo a bisogni che nascono nel profondo della nostra società, che sono quelli di un nuovo modello delle relazioni interumane, un nuovo modo di connettersi l'un l'altro. I cambiamenti dei media non nascono mai a caso, no? Sono sempre frutto di un'azione dal basso. I media non sono governati dall'altro. L'idea che ha una certa parte del ceto politico, forse tutto il ceto politico, non lo so, è quello che sia possibile governare il cambiamento dei media, ma tutta la storia ci insegna che questo non è possibile. E quindi l'atteggiamento che dobbiamo avere nei riguardi di queste dinamiche, di questi fenomeni, deve cambiare. Dobbiamo comprendere prima di pensare e di proibire.
1: Allora perché tutto questo pessimismo? Quali sono i motivi di queste leggi proibizioniste sui social che si stanno diffondendo in realtà anche in Europa? C'è un consenso scientifico su una correlazione causale tra social e problemi mentali di vario tipo tra i giovani, professore?
2: Ma non, in realtà nel dibattito scientifico non c'è un ci ha fatto un consenso assoluto, no? Anche se gli scienziati dibattono da anni sulla distinzione, per esempio, tra causalità e correlazione, no? Cioè i media digitali social sostanzialmente sono la causa o sono l'effetto di questi cambiamenti in atto. Questa a me sembra un po' la questione dell'uovo e della gallina, francamente. La metafora dei social visti come una tecnologia lanciata sul mercato senza libretto di istruzioni, no? Che è una cosa condivisa da studiosi come Bauman, Byung Chulan, Nicholas Carroll o Jonathan Haidt. Beh, questa metafora, questa idea comunque ha incontrato il consenso della politica, perché diciamocelo, insomma, il rilascio incontrollato di interfacce a scorrimento infinito, notifiche push, algoritmi gratificanti, beh, tutto questo ha anticipato qualsiasi ipotesi, come dicevo prima, di controllo legislativo. Però attenzione, questo accade sempre nel corso delle trasformazioni del sistema dei media, no? Si pensa a Radio Lussemburgo, che è all'origine della radiofonia di massa, o alla rottura forzata del monopolio Rai in Italia. Tutti i cambiamenti del regime mediatico avvengono sempre nelle zone di confine tra ciò che è legale e ciò che è illegale, e forse questa è una dinamica inevitabile, perché i media, a mio parere, sono sempre più veloci della politica, e sono più veloci della politica perché sono più vicini alla società.
1: Io però capisco d'altra parte le preoccupazioni, per esempio, di tanti genitori. Io stesso ho un figlio adolescente che passa moltissimo tempo sul cellulare, nonostante poi i controlli da parte dei genitori. Quindi da una parte capisco le preoccupazioni, dall'altra mi sembra che lei introduca un altro tipo di visione. Lei ha detto prima: siamo di fronte a un nuovo modo di comunicare, e allora siamo noi delle generazioni precedenti che non riusciamo a vedere in questo uso del cellulare, dei social media, quello che è in ottica più positiva, cioè un nuovo modo di comunicare, Sergio Brancato?
2: Noi abbiamo il problema dell'età, diciamocelo francamente, no? Cioè, siamo persone nate, cresciute in un mondo che era analogico o ancora sostanzialmente analogico, cioè basato su un modo di comunicare e, ripeto, dunque un modo di pensare che era diverso. Eravamo legati alla centralità del libro, facevamo i conti e ci preoccupavamo, per esempio, per la televisione. Oggi chi si preoccupa più della televisione, no? Il punto è sempre quello, cioè quando emerge qualcosa di nuovo, noi siamo, se siamo persone responsabili, siamo come dire, abbiamo appunto la responsabilità di capire Proibire è sempre la soluzione più semplice, però io ricordo che ogni volta che si sono adottate politiche proibizioniste, penso per esempio al Volstead Act negli Stati Uniti, cioè la legge contro l'alcol negli anni 20 del Novecento, come dire, la cura è stata peggiore del male, nel senso che è stato quello il momento in cui la criminalità organizzata ha fatto il salto di qualità con il contrabbando delle sostanze alcoliche. Questo vale anche in qualche misura per le droghe. Insomma, capisce? Io non ho risposte facili, perché nessuno può avere risposte facili su un tema così complesso, però è indubbio che la cura non può essere la censura, perché questo significa soltanto che poi i giovani troveranno un modo per,
1: Per
2: come dire,
1: aggirare.
2: e come no, perché sono molto più, come dire, furbi di noi in questo nuovo contesto culturale.
1: E quindi una visione un po' diversa, no, rispetto all'allarmismo che c'è per quanto riguarda l'utilizzo dei social e delle piattaforme, che effettivamente sembra un po' mascherare problemi più di base, come la reale condizione generale dei giovani, di cui l'utilizzo dei social sembra essere semmai soltanto un sintomo, e questo per parlare delle proibizioni, delle leggi proibizioniste che stanno emergendo anche in Europa. Sergio Brancato, grazie mille per questa chiacchierata e noi ci risentiamo
2: Grazie a voi.
1: domani.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Paolo Paci.
1: Mi chiamo Giovanni Segantini. Sono apolide di natura e di diritto. Nato in una valle assolata del Tirolo meridionale, ho vissuto in città e nelle piane lombarde. Poi sono salito di nuovo ai monti e non ne sono più sceso. Se mi incontrerete lassù, tra i pascoli e le nevi eterne, mi riconoscerete all'istante. Porto una gran barba e capelli scompigliati, come mi ha ritratto Trubetskoi, lo scultore, un giorno che ero ospite a Milano del mio mercante, il barone Grubicci.